0: Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia da caccia in Sol maggiore per quattro corni, archi e continuo, Jagdsinfonie. Hermann Baumann, Christoph Kohler, Mair Kakar e Jean-Pierre Le Petit, corni. Concerto Amsterdam, diretto da Jaap Schroeder.
1: George Gershwin, My One and Only Love. Pianista William Balcombe.

0: Di George Gershwin abbiamo ascoltato My One and Only Love, pianista William Balcom.
1: John Dowland, aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.

0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind, Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Giovanni Benedetto Platti, concerto in re minore per violoncello, archi e basso continuo, non tanto allegro, adagio, alla breve fuga. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera, cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.

0: Di Giovanni Benedetto Platti avete ascoltato Concerto in Re minore per violoncello, archi e basso continuo. Sol Gabetta, violoncellista, orchestra da camera Cappella Gabetta, diretta da Andres Gabetta.
1: Radio 3 Classica, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Franz Schubert, Liebes Botschaft, di 957, da Schwanengesang. Trascrizione per chitarra terzina e arciliuto di Eric Belloc. Eric Belloc, chitarra terzina e arciliuto.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato Liebesbotschaft di 957 da Schwanen Gesang, trascrizione per chitarra terzina e arciliuto di Eric Belloc. Eric Belloc, chitarra terzina e arciliuto.
1: Carl Friedrich Abel, Köthen, 22 dicembre 1723. Londra, 20 giugno 1787. Concerto in re minore per flauto e orchestra, opera 6, numero 3. Moderato, adagio ma non troppo, allegro assai. Karl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.

0: Avete ascoltato Concerto in Re minore per flauto e orchestra opera 6 numero 3 di Carl Friedrich Abel. Kieten, 22 dicembre 1723, Londra, 20 giugno 1787. Carl Kaiser, flauto. Orchestra alla stagione Frankfurt, diretta da Michael Schneider.
1: Johann Joachim Quantz, concerto in sol minore per due flauti, allegro, amoroso con sordini, presto. Alexis Kossenko e Amélie Michel, traversieri. La grande Curie.

0: di Johann Joachim Quantz abbiamo ascoltato Concerto in sol minore per due flauti, Alexis Kossenko e Amélie Michel, Traversieri, La Grande Curie.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto per violino e orchestra numero 2 in re maggiore, K211, Allegro moderato, Andante, Rondò, Allegro. Cremerata Baltica, violinista e direttore Gidon Kremer.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto per violino e orchestra numero 2 in re maggiore K211. Cremerata Baltica, violinista e direttore Gidon Kremer.

Sergei Prokofiev, Vision Fugitive per pianoforte, opera 22. Lentamente, andante, allegretto, animato, molto giocoso, con eleganza, pittoresco, comodo, allegro, tranquillo, ridicolosamente, con vivacità, assai moderato, allegretto, feroce, inquieto, dolente, poetico, con una dolce lentezza, presto agitatissimo e molto accentuato. Lento irrealmente. Alexander Melnikov, pianoforte.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Vision Fugitive per pianoforte, opera 22. Alexander Melnikov, pianoforte. Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Allegro vivace, andante con moto moderato, saltarello presto. Radio Camera Orchestra diretta da Franz Bruggen.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90, italiana. Radio Camera Orchestra diretta da Franz Brugger.
1: Giacomo Meyerbeer. Gli amori di Teodolinda. Cantata pastorale per voce, clarinetto e coro maschile. Introduzione. Cavatina. Recitativo. Allegro moderato. Coro dei pastori. Recitativo. Andante con variazioni. Allegro molto moderato. Leneke Raute, soprano. David Bandieri, clarinetto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Chœur de l'Opéra de Lausanne. Diego Fasolis, direttore.

0: Di Giacomo Meyerbeer abbiamo ascoltato Gli amori di Teodolinda, cantata pastorale per voce, clarinetto e coro maschile. Leneke Raute, soprano. David Bandieri, clarinetto. Orchestre de Chambre de Lausanne, Chœur de l'Opéra de Lausanne. Diego Fasolis, direttore.
1: Igor Stravinsky, Divertimento per violino e pianoforte, Sinfonia, Danse Suisse, Scherzo, Pas de Deux, Adagio Variation Coda, David Grimal, violino, Itamar Golan, pianoforte.

di Igor Stravinsky abbiamo ascoltato Divertimento per violino e pianoforte. David Grimal, violino. Itamar Golan, pianoforte.

0: di Robert Schumann. Avete ascoltato? 6 fughe per organo sul nome Bach, opera 60. Organista Kevin Boyer.
1: Benjamin Britten. Lacrime per viola e pianoforte, opera 48. Isabel Markova, viola. Irene Puccia, pianoforte.

Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.

L'odore è memoria. Basta un profumo per tornare bambini, per rivedere una casa, una persona, un momento preciso. Annusare è attaccarsi alla parte dell'ippocampo, limbica, radicata, essenziale, che porta a toccare un profumo, a renderlo tatto e non olfatto, a farlo diventare una cosa concreta. Dunque, buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:02, di nuovo Radio 3, in diretta, in questo primo giorno di settembre. Oggi è martedì, un saluto a Federico Capitoni, sono sue le scelte musicali, e la regia, Mauro Tonini, invece in console. La frase con cui abbiamo aperto su una forma di sinestesia, come si dice, legata all'olfatto, che dei nostri sensi è il più sfuggente, è quello più difficile da descrivere con le parole, viene da un libro che si chiama Il profumo degli dèi, è uscito quest'estate dal Mulino, Fragranze del Mediterraneo antico. È il lavoro di due greciste dell'Università di Bologna, Silvia Ferrara, che ha la cattedra di civiltà egee, e Laura Bellinato, che è una ricercatrice. Credo questa sia la sua tesi o parte della sua tesi magistrale. Dunque si parte da una tavoletta d'argilla scritta in lineare B, l'alfabeto dei Micenei, gli antenati dei Greci, 3500 anni fa, è una scrittura che è stata decifrata soltanto nei nostri anni 50. E in questa tavola c'è l'elenco degli ingredienti per fare un profumo: olio da bollire, coriandolo, cipero, la famiglia di cui fa parte il papiro, rosa, salvia, miele, vino, cubi. Quanto basta, e questo è l'elenco, quanto basta per farci impazzire in tutti i sensi, scrivono le autrici. Diranno anche più avanti come avere dei mattoncini Lego senza le istruzioni per comporre il modellino, e queste istruzioni vanno a cercarle in altri documenti, in altri resti di quel mondo, perché è un mondo intero, è un sistema politico, economico che viene ricostruito attraverso un profumo, dunque un oggetto di lusso, di commercio, di potere. I Micenei sono più o meno gli Achei dell'epica di Omero, quelli che quest'estate ci hanno fatto impazzire con l'Odissea di Nolan. Vivevano tra il Peloponneso e le isole, fino a Creta, dove sostituirono nella loro espansione i minoici, Cnosso. Però la scrittura dei minoici non è stata decifrata, a differenza della loro. Perciò in questo libro, troviamo anche, oltre ad Agamennone, Minosse, Arianna, il labirinto, Teseo, e se il figlio di Arianna, si chiedono a un certo punto le due autrici, fosse stato un profumo. E poi scrivono: il profumo di 3500 anni fa non ha nulla a che vedere con i profumi moderni costruiti sulla base dell'alcol che compare e scompare. Questo, al contrario, non ha niente di etereo, è la densità dell'olio d'oliva che trattiene il profumo. Non ne so niente personalmente di profumi e ne uso pochissimi, ma la spiegazione, per sommi capi, mi pare efficace. Questo profumo deve aderire alla pelle, al tessuto, all'estato, e deve durare, rimanere appiccicato e non evaporare. Dunque, la musica di questa mattina, scelta da Federico Capitoni, prova ad evocare subito dei profumi. Dopo però entreremo nel mito, nella mitologia, con Arianna e Teseo. Arianna tirò fuori Teseo dal labirinto con un filo, secondo il mito, ma oppure forse con la scia del suo profumo, come suggeriscono le autrici di questo libro, e anche questa è una suggestione affascinante. Le sons et les parfums tournant dans l'art du soir, cioè i suoni e profumi che girano nell'aria della sera, è un verso di Baudelaire che fu trasformato da Claude Debussy in un preludio per pianoforte, in questo caso è un pezzo per orchestra. Ha il contributo di uno specialista di queste cose, il compositore inglese Colium Mathieu. Lo ascoltiamo dall'esecuzione della Lyon National Orchestra, diretta da June Markle.

Suoni, profumi che girano nell'aria. Claude Debussy dai Preludi, libro primo in questa versione per orchestra Radio 3. Qui comincia, sono le 6:10 minuti. Buongiorno, 335-5634-296. L'olio profumato ungeva i corpi delle regine e dei re, addolciva la pelle dei vivi e preparava quella dei morti. Ci ricordano Silvia Ferrara e Laura Bellinato in questo volume, Il profumo degli dei, che è uscito appena dal Mulino. Poi c'è un'osservazione più tecnica: nella profumeria contemporanea le note di testa sono ciò che accade prima che il profumo diventi riconoscibile. Nota di testa è un termine tecnico, è il primo aroma che sentiamo in un profumo, lo dico da profano assoluto, ripeto, esistono, ho letto anche le note di cuore e poi le note di fondo che sono quel che viene dopo nel profumo, nel riconoscere un profumo. Nell'olio profumato miceneo, dunque, quello di cui ci stiamo occupando, le note di testa, invece di salire, cioè di disperdersi subito, invece di salire, scendono. Dunque, per decifrare la lista degli ingredienti di un profumo miceneo di 3500 anni fa, la cui ricetta è stata trovata su una tavoletta d'argilla scritta in lineare B, la prima cosa da sapere è che non era, come per noi di solito, un profumo che si diffonde, cioè che evapora, ma un olio che trattiene sulla pelle gli aromi. I micenei, per fare il loro profumo, non distillavano, leggo ancora, non avevano alambicchi, inventati diversi secoli più avanti, usavano la pratica dell'infusione. La loro filosofia è che il profumo deve restare incorporato nell'olio. L'olio profumato miceneo viene riscaldato, controllato, mescolato, lasciato riposare con le sostanze aromatiche. Il profumo così non viene estratto, ma letteralmente imprigionato come un insetto nell'ambra. I suoi aromi sono la salvia, sono la rosa, ma la prima nota è quella di terra, dell'olio che lo compone. E bisogna sapere anche che l'attività dei profumieri, cioè coloro che sovrintendevano queste operazioni, non era un mestiere qualsiasi, ma dava loro una posizione sociale importante. Nei palazzi della civiltà micenea, riscoperti dagli archeologi, come il palazzo di Pilos nel Peloponneso, le grandi quantità di olio erano raccolte in vasi voluminosi. I pitoi sono enormi, leggiamo, e sappiamo che lì venivano registrate le quantità totali del profumo prodotto, cioè c'era in sostanza un monopolio in questa produzione. La posizione di questo deposito così vicino al fulcro del potere regale ci fa capire quanto fosse prezioso il profumo. I palazzi della civiltà micenea, di questi faceva parte anche Cnosso, il palazzo del labirinto del re Minosse di Arianna, che però fu conquistato in seguito. Questi palazzi erano il cuore, leggo, di una produzione artigianale altamente specializzata. Al loro interno si creano oggetti di lusso, rifiniti, eleganti, compreso il profumo. Ed ecco il motivo anche di queste tavolette, della tavoletta studiata in questo volume. Il lavoro degli scribi serviva a controllare questo sistema, senza mercato e senza monete, senza pagamenti, senza stipendi, senza agorà, una piazza del mercato, cioè in cui si scambiano le cose. Andiamo avanti con la musica. Per Erik Satie, la Grecia antica, le sue storie, i suoi miti sono stati un riferimento importante, un profumo importante. L'antichità, tutta l'antichità in realtà, les antiques, come nella poesia di Latour, che era un poeta suo amico, dove compare la parola gymnopédie, che è una parola importante per Erik Satie. Ci sono anche le Gnossienne tra le sue composizioni, Gnossienne e Cnosso, la città proprio del labirinto, e poi c'è un ultimo oratorio su Socrate. Ma queste gymnopédie erano le feste dei giovani di Sparta, erano canti e giochi rigorosamente nudi, o forse solo senza armi, questo non lo sappiamo, la cosa è molto greca, evidentemente accendeva le fantasie esotiche, forse un po' erotiche, chissà, di allora. Ascoltiamo le trois gymnopédies, le tre gymnopédies tutte, nell'esecuzione della pianista francese Anne Kefelek.

La pianista francese Anne Kefelec ha eseguito le tre gimnopedie sottofondo di mille cose della nostra vita, di pubblicità, di cinema, cosa che a Satie non sarebbe affatto dispiaciuta. Però all'inizio era la Grecia, c'erano questi ragazzi di Sparta che giocano e cantano. Questa mattina siamo dentro noi invece questi palazzi micenei, non troppo lontano dai ragazzi di Sparta, il palazzo di Pilo, il palazzo di Re Nestore, raccontato anche da Omero. Questi palazzi sono dei laboratori, uso le definizioni che ne danno Silvia Ferrara e Laura Bellinato in questo studio sul profumo degli dèi. Sono dei laboratori perché gestiscono una produzione di qualità su larga scala. Per evitare furti, sprechi o frodi, i funzionari usano un sistema semplice e diretto, la Talansia. Il palazzo consegna agli artigiani la materia prima calcolata in unità, la quantità di prodotto finito deve corrispondere alla materia ricevuta, naturalmente in partenza. Perciò gli scribi non sono solo burocrati, sono vere e proprie eminenze grigie, controllano, inventariano, supervisionano le offerte destinate ai santuari, rispondono al re, al signore, al Vanax in greco antico. Questi palazzi sono molti, sono Tebe, Tirinto, Cnosso, ognuno spesso ha le sue regole, la sua organizzazione. Si calcola che a Cnosso in epoca micenea si producessero 8.000 litri di olio profumato all'anno. Ai maestri profumieri, vado un po' avanti, non basta un olio qualunque. Il segreto della conservazione e della purezza risiede nell'olio di olive acerbe che resta in odore. I latini, migliaia di anni dopo, lo chiameranno omphacium, olio extravergine di oliva, ma immaturo, giovane. E qui le autrici, Ferrara e Bellinato, riprendono un po' i fili della ricetta, l'elenco di ingredienti che avevano trovato su una tavoletta. Il palazzo, dicono, fornisce un secondo ingrediente essenziale, il miele. I profumieri aggiungono poi altri ingredienti che rendono l'olio profumato ancora più prezioso, ma il palazzo non li coltiva direttamente. Questi ingredienti vengono dalle navi, che cariche di prodotti stranieri solcano le onde dal vicino Oriente e dall'Egitto per approdare sulle coste greche. Portano queste navi sesamo, cumino, coriandolo, tutti doni preziosi destinati al Vanax, al capo, alle classi sociali più ricche e influenti. Non sono semplici spezie, sono simboli di potere, leggo ancora, che raccontano la potenza e i legami internazionali di un'intera civiltà. Questa era la civiltà del dono e dell'ospitalità, come abbiamo visto, ripeto, ancora nell'ultimo Odissea di Nolan. È molto probabile che fossero i profumieri stessi a curare giardini ricchi di erbe e petali colorati, roseti e campi di salvia, cioè gli aromi di quest'olio miceneo. Ci sarebbe anche stato un tocco finale, ci spiegano le due autrici, perché quest'olio veniva colorato alla fine di rosso, con il rosso fenicio, il color porpora estratto dalla lavorazione del pigmento di un mollusco, ingrediente però molto costoso che fu sostituito dalla pianta di Alcanna, cioè dall'Enné, quindi era un olio profumato e rossiccio, rossastro. Torniamo con la musica al mito di Arianna, che avrebbe potuto essere la testimonial eventuale di questo profumo di cui stiamo seguendo la scia. Arianna salva Teseo, ma Teseo la abbandona mentre dorme sull'isola di Nasso, dove insieme sono scappati. Arianna piange tutte le lacrime, ma c'è anche un lieto fine, l'intervento di Bacco, Dioniso, che per consolarla la sposa in un grande carnevale, chi vuole essere lieto sia, eccetera, eccetera. Nel 1930 Albert Roussel manda in scena a Parigi il balletto Bacchus e Arianna, stile neoclassico, scene in quella messa in scena di Giorgio De Chirico. Questa è la suite numero 2, opera 43 dal balletto. L'ascoltiamo nella esecuzione dell'Orchestre National de France, diretta da Charles Munch.

La suite dal balletto Bacco e Arianna, Albert Roussel, 1930 alle 6:30 minuti, 31 quasi, Radio 3, qui comincia. Dunque finalmente questo profumo di cui stiamo seguendo questa mattina, la scia, quest'olio alla rosa e alla salvia prodotto nei palazzi del potere delle città micenee con un controllo molto ferreo delle materie prime e di tutto il processo, questo profumo viene imbottigliato nelle anfore da viaggio, l'anfora a staffa. Sono vasi dalla forma panciuta, leggo, con un falso collo centrale che funge da solida impugnatura, la staffa appunto, e un beccuccio laterale separato per versare il contenuto sigillato da un tappo. L'anfora a staffa è il marchio della produzione micenea, viaggia per il mondo, giustamente, come i giorni nostri, con una confezione che lo individua come profumo. C'è un capitolo in cui le autrici di questo libro, di questo volume, Silvia Ferrara, Laura Bellinato, seguono il viaggio di un mercante miceneo. Lo chiameremo Filippo, c'è anche una parte narrativa in questo volume, il quale un giorno d'estate sale su navi enormi per portare olio alla salvia e rosa in giro per il Mediterraneo. Con lui c'è un suo collega cipriota con cui viaggia due volte l'anno. Cipro fa da intermediario diplomatico ed economico in quel momento per i prodotti micenei. Cipro era un po' il ponte con l'Oriente. Dunque la nave va in Egitto, risale i porti del Levante, fino in Assiria. Ci spiegano le autrici che tutte queste zone hanno già di loro una produzione profumiera, come il kifi, l'incenso egiziano, come gli ariballoi di Cipro, contenitori a forma di bulbi di papavero che si pensa contenessero oppio, il cosmetico perfetto, commentano, abbellisce il corpo, accende il desiderio, placa lo spirito. Leggo, beh, in effetti. Nonostante questo tutto, questo olio miceneo è un prodotto di status che i sovrani e le classi straniere, le classi dirigenti straniere vogliono, anche se viene da lontano e costa molto, forse proprio per questo non è cambiato molto da allora nella tecnica e nell'arte profumiera. Restiamo ancora nel labirinto dove il mito di Arianna ha la sua parte più nota e più affascinante. Questo Piero Antonio Locatelli, compositore violinista virtuoso di inizio Settecento, compose alcuni brani dedicati al labirinto, uno anche al pianto di Arianna, ma naturalmente l'immagine del labirinto moderno in cui ci si perde, no? Si avvicina un po' a queste partiture che sono molto complesse per violino solista, in cui appunto a tratti è facile perdersi. L'esecuzione di Luca Fanfoni al violino del Capriccio in Re, opera 3, numero 23, il labirinto armonico di Pietro Antonio Locatelli.

Il labirinto armonico di Pietro Antonio Locatelli, capriccio in re nell'esecuzione al violino di Luca Fanfoni. Il profumo, scrivono infine Silvia Ferrara e Laura Bellinato, in questo profumo degli dèi che esce dal mulino, il profumo accompagna le persone in tutto il percorso della loro vita, le arricchisce, le abbellisce e le eleva. Gioca un ruolo fondamentale soprattutto nelle due fasi che ne segnano i confini, l'alfa e l'omega. La nascita e la morte sono confini sacri e solenni, allo stesso tempo incutono paura e meraviglia, stupore e sgomento davanti a ciò che è inconoscibile. L'orrido e il divino, in greco antico e moderno queste cose si chiamano taumata, le meraviglie. Per il neonato l'unzione è vita, salute, benessere. L'idea di condurre il defunto nella sua prossima vita, protetto e pulito dall'olio profumato, leggiamo ancora, è quasi una pratica universale. Questo volume, ripeto, Il profumo degli dèi, fragranze del Mediterraneo antico, pubblicato dal Mulino, ha anche un finale, perché alla fine, un finale sorprendente, perché alla fine le due ricercatrici fanno quello che in realtà i lettori si aspettano dall'inizio, hanno l'acquolina in bocca da parecchie pagine, vanno nella cucina della mamma di una di loro e provano a fare questo profumo, questo olio alla rosa e alla salvia, poi chiederanno anche aiuto, c'è tutta una cronaca particolareggiata al Dipartimento di Chimica dell'Università di Bologna, della quale loro fanno parte, e ci lasciano nel dubbio che prima o poi questo profumo sarà in vendita, che lo potremo annusare, magari regalare a qualcuno, chissà, questo davvero non lo so, che è un buffo finale per questo libro di storia, naturalmente molto, molto serio e particolareggiato. Chiudiamo qui dunque la festa di Bacco e Arianna, di cui prima abbiamo già avuto un saggio, prosegue in una poesia notissima di Lorenzo De Medici, quanto è bella giovinezza che si fugge tutta. Tuttavia, la ripeto assieme magari a chi mi ascolta, chi vuole essere lieto sia di doman, non c'è certezza. Questa versione che ne fa Angelo Branduardi nel 1994, magari ha avuto meno attenzione rispetto ad altre canzoni di Angelo Branduardi di qualche anno prima, ma è molto carina e la scegliamo come canzone del giorno. Dunque, grazie per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie a Federico Capitoni in regia, sue anche le scelte musicali, sono le 6:39 a Radio 3, questa è Qui Comincia. Dopo di noi c'è la rassegna stampa di Radio 3 Mondo, c'è il GR3, ci sono i programmi della rete, restate con noi. Buona giornata dunque, noi ci sentiamo domani con Qui Comincia.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
1: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA,
2: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
1: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Il governo ha deciso di prolungare di altre 2 settimane la sospensione del trattato di Schengen nei confronti di Madrid. La situazione nell'exclave spagnola di Ceuta viene considerata ancora a rischio.
3: L'Italia ha prorogato sino al 15 settembre i controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. A deciderlo è stato il governo, in accordo con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in base alle conclusioni del Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la definisce una misura necessaria e auspica sia l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché il restano le motivazioni iniziali, ma è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo, insieme con l'Unione Europea, per tornare alla normalità. Intanto anche Madrid ha deciso di estendere i controlli sugli ingressi del nostro paese per altri 15 giorni. Il governo italiano ribadisce la disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Carla Macrellino, GR3.
4: La guerra in Ucraina, nella notte massiccio attacco russo su Kiev e Odessa, con un bilancio di almeno 4 morti e diversi feriti.
5: Mosca si accanisce sulla capitale ucraina. Per il 6° giorno consecutivo raid scuotono Kiev e la sua regione. Allarmi e decine di esplosioni in città con morti e feriti, mentre a Borispil, a est della capitale, missili e droni colpiscono un condominio e un negozio, anche un bambino tra i feriti. Sirene in tutto il paese, anche Odessa sotto attacco, bersagliato di nuovo il porto fluviale sul Danubio di Izmail, nel sud-ovest del paese, e Kiev chiude il vicino valico di frontiera con la Romania. L'Ucraina continua a reagire contro la Russia. Nella regione di Samara, sede di importanti raffinerie petrolifere a circa 800 km a sud-est di Mosca, un attacco aereo ucraino danneggia infrastrutture civili, riferisce il governatore locale. Droni ucraini anche sul porto russo di Ust-Luga, nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, importante snodo per l'esportazione di petrolio. Cecilia Rinaldini, GR3.
2: Tensione sempre alta fra Iran e Stati Uniti. La Casa Bianca sostiene che la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz sia sicura, anche se ieri sera una petroliera saudita è stata raggiunta da alcuni proiettili. Colpiremo duro, è tornato a minacciare Trump dopo gli attacchi incrociati di 2 notti fa, ma deve fare i conti con le perplessità dei vertici militari e in seguito alle frizioni con il capo del Pentagono Hexet si è dimesso il segretario dell'esercito americano.
4: Trump è intervenuto anche sulla presenza di un esponente del governo russo alla riunione dei ministri finanziari del G20 in corso ad Asheville in North Carolina. Ci piace andare d'accordo con tutti, ha commentato. Intanto il segretario americano al tesoro ha lanciato l'allarme sul debito. Il mondo ne è sommerso, l'unico modo per uscirne è la crescita, ha dichiarato. Il ministro Giorgetti, presente all'incontro, rassicura però sulla tenuta dei conti pubblici italiani.
6: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, anche nei paesi del G7, non tutti sono messi come noi.
2: È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria al rave party di Arau, in cui è morta Maria Spinelli, l'italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Si tratta di un cittadino svizzero di 43 anni che, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora ignoto il movente.
4: Tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. Si tratterebbe di un omicidio-suicidio legato a un disagio familiare.
7: Da soli non ce la facciamo a prenderci cura della piccola. Il dolore nei biglietti lasciati da moglie e marito avvalora l'ipotesi dei carabinieri di un gesto estremo, forse pianificato insieme, per disperazione. Luca, 42 anni, Valentina, 41, la figlia Bianca, 5 anni, disabile. Dopo l'allarme di una parente, i soccorritori li hanno trovati in camera, nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma. Erano l'uno accanto all'altro, senza vita, le ferite da arma da fuoco, anche il caneteo ucciso. Li seguivano i nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio.
8: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
7: I colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza delle vittime. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina, lo sgomento dei vicini.
9: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
7: Elena Baiocco, GR3.
2: Prosegue il calo demografico nel nostro paese. Dal nuovo rapporto dell'Istat emerge che nel 2050 in Italia ci saranno 4 milioni in meno di residenti e l'età media si alzerà ad oltre 51 anni contro gli attuali 46,9. In caduta verticale anche il numero delle famiglie con figli. Si passerà dagli attuali 7,8 milioni a 5,8 milioni, con un possibile sorpasso da parte delle coppie senza prole. Al nord il fenomeno potrebbe manifestarsi già nel 2038. Ora Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: No, sì!
10: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Questa estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
14: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:51, apriamo in A8 Milano Varese in Lombardia tra Malpensa e Busto Arsizio in direzione Varese.
14: I viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 6:51, apriamo in A8 Milano Varese in Lombardia tra Malpensa e Busto Arsizio in direzione Varese, dove sono presenti 3 km di coda per lavori. In A23 in Friuli tra

0: N14 sul tratto Ancona-Pescara tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara. Attenzione per la presenza di animali sulla strada. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Nord della A1 tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto verso l'Autosole. Si registra un tamponamento tra tre auto. Chiudiamo infine in A16 in Campania tra Avellino Ovest e l'allacciamento con la A1 in direzione Napoli. Il traffico risulta rallentato. Per questo aggiornamento è tutto. Buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Giulia De Luca, siete all'ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3. Cominciamo dai nostri titoli di oggi, martedì 1 settembre. E cominciamo dalla storia di copertina dell'Associated Press, perché è una storia positiva pur nel disastro che è accaduto e continua a mietere vittime in Nepal. In Nepal questo preside ha evacuato 900 studenti prima che l'alluvione spazzasse via la loro scuola. La decisione di Davadi di evacuare la scuola ha salvato almeno 900 studenti dalle devastanti inondazioni lampo che la scorsa settimana hanno colpito il Nepal, scatenate dal crollo di un ghiacciaio dell'Himalaya. Se ci spostiamo dall'Associated Press alla stampa francese, andiamo su Libération con la sua copertina, come sempre monografica, che oggi riprende una classica scena dei Simpson, ovvero quella di Bart quando sta alla lavagna, figlio di Homer Simpson, quando è alla lavagna e scrive una frase per punizione. Però è stato disegnato come presidente francese Emmanuel Macron e il titolo è Macron, un fallimento nel settore scolastico. Qual è la frase che lui scrive? Je n'embêterai plus l'éducation nationale, ovvero non darò più fastidio al sistema scolastico nazionale. Ci spostiamo su El Mundo, quotidiano conservatore spagnolo. Las expulsiones atascadas, los funcionarios no quieren firmar. Si riferisce sempre a Ceuta, perché oggi il re Felipe VI sarà a Ceuta per la prima volta, lo ha annunciato il premier spagnolo Sanchez, però il mondo appunto si concentra su altro e il titolo significa: le espulsioni sono impantanate, i funzionari non vogliono firmare. Se dal mondo ci spostiamo su un altro quotidiano conservatore ma israeliano, il Jerusalem Post, abbiamo due titoli nella parte alta della prima pagina cartacea. Il primo, sulla destra, Huckabee hopes Turkey can be a stabilizing force, cioè Huckabee spera che la Turchia possa rappresentare una forza stabilizzante. È un'intervista all'ambasciatore statunitense rilasciata al Jerusalem Post, quindi Michael Dale Huckabee, che è detto Mike, che è appunto un politico nonché un pastore battista statunitense e che è ambasciatore degli Stati Uniti in Israele dal 2025. Questo da un lato. Dall'altro, un titolo che sembra andare in contraddizione, ovvero la Marina israeliana sta agendo per evitare come deterrente per un'eventuale aggressione marittima della Turchia. Poi Gulf News, quotidiano in lingua inglese pubblicato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. UAE slams Iran drone attack, call it serious escalation. Quindi gli Emirati Arabi Uniti respingono un attacco iraniano con i droni e chiamano questa una seria escalation. Anche qui su Gulf News, in prima pagina, accanto a questo titolo, abbiamo la foto di un ritorno a scuola. E poi l'Hindustan Times, che quotidiano indiano, che mette in primo piano l'incontro fra il primo ministro indiano Narendra Modi e il presidente russo Vladimir Putin. PM urges Putin to an endless war, quindi il primo ministro esorta Putin a porre fine alla guerra senza fine. Sono le dichiarazioni che Modi ha rilasciato durante l'incontro con Putin al margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. E chiudiamo con il The National, quotidiano scozzese, perché no deal with Farage in any way, shape

0: Or form, quindi nessun tipo di accordo con Farage, nessuna forma di accordo con Farage, perché chi è che lo dice? Lo dice il John Swinney, che è il primo ministro scozzese, che ha escluso un accordo con il partito dell'inglese Nigel Farage, si chiama Reform UK. Entrambi sono partiti nazionalisti, ma di indole differente. Il partito nazionale scozzese rivendica l'indipendenza della Scozia, e quindi Sweeney ha escluso questo eventuale accordo con Farage perché sembrava aperta la possibilità quando Dave Dugan, che è il rappresentante del partito a Westminster, aveva accennato a questa possibilità. E a questo punto passiamo agli approfondimenti con l'aiuto in regia di Filippo Travaglio, in redazione di Luigi Spinola, la console Mauro Tonini. Ricordiamo anche che la cura del programma è di Anna Maria Giordano. Quindi vedevamo relazioni della Russia, la Russia con l'India, la Russia con la Cina e la Russia con gli Stati Uniti. Cominciamo da Reuters, perché in apertura Reuters ha l'invito che gli Stati Uniti hanno fatto alla Russia al vertice del G20. Quindi il titolo è questo: gli Stati Uniti irritano i ministri del G20 riportando la Russia al vertice e vietando l'ingresso ad alcuni giornalisti. La decisione degli Stati Uniti, scrive l'agenzia stampa Reuters, di dare il bentornato alla Russia alla riunione del G20 di lunedì, negando al contempo l'accesso di alcuni giornalisti, ha suscitato il disappunto di alcuni leader finanziari presenti, distogliendo l'attenzione dal tentativo di concentrare i colloqui sulla crescita economica globale. L'incontro di 2 giorni ad Asheville, nella Carolina del Nord, si svolge in un momento in cui l'economia globale è scossa da uno shock energetico innescato dalla guerra con l'Iran, affronta crescenti tensioni a causa dell'enorme surplus commerciale della Cina e si prepara a capire come si evolverà l'ondata di investimenti nell'intelligenza artificiale. Quando il segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha aperto la riunione, alcuni ministri sono rimasti sorpresi e sgomenti nel vedere il ministro delle finanze russo Siluanov seduto al tavolo del G20, la prima volta che la Russia partecipava di persona al forum dall'invasione dell'Ucraina del 2022. Parallelamente a questo incontro di cui dà conto la Reuters, Al Jazeera dà conto di un altro incontro. Qui abbiamo il ministro russo. Nel frattempo il presidente Putin ha incontrato il presidente russo Putin, ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping, e il titolo è questo: Putin e Xi ribadiscono i legami tra Russia e Cina in un mondo imprevedibile. I leader russo e cinese si sono incontrati in Kyrgyzstan, a margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, alla presenza di oltre una dozzina di capi di Stato. Questo era il loro primo incontro da maggio scorso, e il presidente cinese ha dichiarato a Putin di essere felice di rivederlo. Ha riferito al leader russo, il cui paese è impegnato nel quinto anno di guerra contro l'Ucraina, che i legami bilaterali tra Pechino e Mosca si sono consolidati. E ciò dovrebbe continuare, continua Al Jazeera, nonostante la crescente incertezza e imprevedibilità nell'ordine internazionale. La Cina ha sempre negato di aver fornito alla Russia supporto materiale per il suo attacco al paese vicino. Si è detto a Putin che ci sono prospettive ancora più rosee per le relazioni tra Pechino e Mosca, sebbene il livello di incertezza e imprevedibilità nell'ordine internazionale sia ovviamente aumentato. Questo ha affermato Xi Jinping. Ora, se andiamo sulla TASS, che è l'agenzia di stampa russa, in apertura troviamo altro, ovvero l'inizio di un altro incontro mondiale, il Forum Economico Orientale, che ha inizio a Vladivostok, in Russia, che durerà da oggi fino al 4 settembre, quindi fino a venerdì. È l'11° Forum Economico Orientale e appunto ha luogo a Vladivostok, che è la città dell'estremo oriente russo. Le discussioni, scrive la TASS, di quest'anno si concentreranno sulle modalità per rendere tangibile lo sviluppo economico dell'estremo oriente per i suoi abitanti, a partire dalla costruzione di alloggi e dallo sviluppo urbano fino alla creazione di nuovi posti di lavoro, tecnologie avanzate e infrastrutture accessibili. Ora, questa è l'apertura. Se scendiamo, troviamo gli incontri che abbiamo citato con gli Stati Uniti, con la Cina e con l'India. E poi troviamo le varie dichiarazioni del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, riassunte. Quindi quelle che riguardano le elezioni in Russia, la disponibilità di accogliere Zelensky a Mosca. E poi anche un'altra questione sull'accordo di Putin con Xi Jinping. Quali sono le dichiarazioni di Peskov? Sulle elezioni in Russia: alla Russia non importa minimamente che l'Europa non riconosca i risultati delle prossime elezioni. In realtà, qui comincia un virgolettato, che gli europei riconoscono meno i risultati delle elezioni in Russia non ci interessa. Abbiamo il nostro sistema politico, abbiamo il nostro processo politico e la campagna elettorale è in pieno svolgimento. Continua poi Peskov, riportato dalla TASS. Le azioni provocatorie dell'Europa contro le elezioni russe sono una realtà e continueranno ad esserlo, e Mosca sta prendendo le misure necessarie per contrastarle. Per quanto riguarda l'insediamento ucraino, il portavoce del Cremlino ha poi proseguito: la Russia è lieta di accettare l'aiuto di qualsiasi paese disposto a dare una mano per trovare una soluzione al conflitto in Ucraina. Accogliamo con favore gli sforzi di qualsiasi paese in grado di dare un contributo, ma finora il regime di Kiev si è dimostrato, per così dire, restio a farsi influenzare da qualsiasi mediatore. Mosca, ha proseguito Peskov, è ancora pronta a ricevere Zelensky per i negoziati sul conflitto ucraino e la posizione della Russia su questo tema non è cambiata. E poi l'ultima dichiarazione, l'incontro del presidente russo con il suo omologo cinese. Hanno discusso della crisi in Ucraina solo di sfuggita, afferma Peskov. L'incontro tra i due leader si è svolto come da tradizione in un'atmosfera molto costruttiva e amichevole. E proprio su tutte queste relazioni, andiamo sulla stampa statunitense, a questo punto lasciamo l'agenzia di stampa russa TASS, approdiamo sul New York Times, perché fa un'analisi: il vertice con Russia, India e Iran mostra la leva che le guerre hanno dato a Xi della Cina. Una conferenza di 2 giorni dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, composta da 10 nazioni e svoltasi in Kirghizistan, ha mostrato i limiti della guerra economica statunitense. Mentre i leader di Cina, Russia, India e Iran e altre nazioni si sono riuniti in Asia centrale per un vertice di 2 giorni iniziato lunedì, una cosa è apparsa chiara fin dall'inizio. Anche se il presidente Trump cerca di piegare il mondo per farlo ruotare attorno a Washington, Xi Jinping, presidente della Cina, ha una sua potente sfera di influenza. L'arrivo del leader cinese a Bishkek, capitale del Kirghizistan, per una riunione del gruppo politico e di sicurezza composto da 10 nazioni, noto come Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ha sottolineato l'ampia capacità di Xi di sostenere gli avversari di Washington, sia in tempo di pace che in tempo di guerra. I colloqui si svolgono sullo sfondo di 2 guerre che hanno spinto il mondo in un periodo di intensa instabilità geopolitica, frenando la crescita economica e facendo aumentare l'inflazione. Queste sfide sono state al centro delle discussioni che si sono svolte simultaneamente dall'altra parte del mondo, ad Asheville, nella Carolina del Nord, in occasione di un incontro dei ministri delle finanze dei paesi del G20. L'incontro di Bishkek, al contrario, ha rappresentato una dimostrazione dell'incredibile influenza che le guerre hanno conferito al signor Xi. Qui noi traduciamo signor Xi perché è tradizione sulla stampa statunitense chiamare i presidenti Mr. President o Mr. Xi o Mr. Trump, anche troviamo, quindi per questo è tradotto come signor Xi. Ora restiamo sulla stampa USA, degli Stati Uniti, dove però l'apertura dei principali quotidiani è dedicata a questioni militari. Perché ieri abbiamo dato conto di 2 esclusive del Washington Post in merito sempre agli ambienti militari. Da un lato gli avvertimenti al ministro della difesa, ora ministro della guerra, Peter Hegseth, dei generali sulla durata del conflitto in Iran, e poi il fatto di influencer militari classificati come civili per diffondere le posizioni proprio del ministro Hegseth. Oggi ci sono 2 esclusive però sul Wall Street Journal, sempre in ambito militare, che poi sono state riprese da tutta la stampa. Da un lato si dimette il segretario dell'esercito dopo mesi di attriti con Hegseth. Dan Driscoll aveva un rapporto stretto con il capo di stato maggiore dell'esercito destituito. Il segretario, quindi chi è Dan Driscoll? In realtà è personale civile, quindi cosa scrive il Wall Street Journal? Il segretario dell'esercito Dan Driscoll ha rassegnato le dimissioni al presidente Trump dopo mesi di tensioni con il segretario alla difesa Pete Hegseth riguardo alla direzione del corpo militare e all'allontanamento di numerosi alti ufficiali dell'esercito. Si prevede che lasci il Pentagono nei prossimi giorni. Con la partenza di Driscoll, l'esercito rimarrà privo di vertici civili o militari confermati dal Senato. Il generale Christopher LaNeve ricopre il ruolo di capo a interim del corpo da quando Hegseth ha licenziato il suo predecessore, il generale Randy George. Mike O'Badal, sottosegretario dell'esercito, sarebbe il civile di più alto rango dopo la partenza di Driscoll. Driscoll non ha risposto a una richiesta di commento da parte del Wall Street Journal e, secondo quanto riportato in precedenza dallo stesso quotidiano, Driscoll avrebbe dovuto dimettersi quest'anno dal suo ruolo di vertice civile dell'esercito a seguito di contrasti con Hegseth. La scorsa settimana, sempre Driscoll ha partecipato alla cerimonia di pensionamento a Fort Bragg del generale Chris Donahue, che ha ricoperto il ruolo ufficiale di più alto grado dell'esercito in Europa fino a quando Hegseth non ha declassato la sua posizione, ponendo di fatto fine alla sua carriera militare. L'improvvisa partenza di Donahue è stata presentata come parte di una più ampia iniziativa di Hegseth volta a ridurre del 10% il numero complessivo di generali e ammiragli, oltre a un taglio del 20% al numero di posizioni a 4 stelle, secondo quanto riportato dal Journal. L'altra esclusiva che troviamo sul Wall Street Journal è un taglio centrale e ha questo titolo: Washington's Deadly New Headache, ovvero il nuovo letale grattacapo di Washington, un'alleanza terroristica tra Al-Qaeda e gli Houthi. Un uomo, scrive il Wall Street Journal, ha contribuito a mediare un traffico d'armi tra due gruppi militanti che minaccia un'altra importante rotta di trasporto del petrolio in Medio Oriente. Qui, come spesso accade quando ci sono reportage e inchieste di questa lunghezza e portata, si comincia con una narrazione di un evento qui apparentemente romantico, perché in una mite serata Jibril Monko, Jahia Ali e la sua novella sposa si sono messi in viaggio per la luna di miele, percorrendo la spiaggia fuori Al-Gaida, nello Yemen. Jibril, di nazionalità somala, e sua moglie yemenita si erano conosciuti tramite un conoscente comune, un trafficante d'armi che aveva aiutato Jibril ad acquistare armi di livello militare dai ribelli Houthi in Yemen. Jibril avrebbe poi contrabbandato le armi ad Al-Shabaab, un gruppo di insorti islamisti che combatteva per rovesciare il governo in Somalia. La nascente alleanza portò benefici a entrambe le parti. Al-Shabaab, la branca di Al-Qaeda più ricca al mondo, disponeva di capitali ma necessitava di armi e addestramento. Gli Houthi, dal canto loro, possedevano armamenti sofisticati e competenze tecnologiche, ma ambivano a denaro e a una nuova base per gli attacchi contro l'Occidente. Lo scambio ha reso Jibril un bersaglio. Il 12 febbraio, 4 mesi dopo il matrimonio tra Jibril e Budor Murshid, la coppia uscì in macchina al tramonto a bordo di una Toyota Corolla. Il telefono di Budor squillò, parcheggiarono e lei scese per rispondere alla chiamata. Pochi istanti dopo, un missile statunitense ha trapassato il tetto dell'auto. Invece di esplodere, ha tagliato la Corolla come un apriscatole armato. Jibril morì sul colpo. Un amico portò via Budor di nascosto. Questo è l'inizio di questo lungo reportage del Wall Street Journal, del quale consigliamo la lettura. Lasciamo la stampa statunitense, ma rimaniamo su quella anglofona, andiamo sul Guardian, perché torna anche al centro la questione della Malvinas, delle Falkland. Trump lascia intendere di star riconsiderando il sostegno degli Stati Uniti al Regno Unito sulla questione delle isole Falkland. Le dichiarazioni lasciano intendere che il presidente sia pronto a sfruttare la disputa per spingere il Regno Unito ad aumentare la spesa per la difesa e i contributi alla NATO. Donald Trump, scrive il Guardian, ha lasciato intendere di star riconsiderando il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità britannica sulle Falkland, una mossa che probabilmente metterà a dura prova la famosa special relationship, quindi la relazione speciale tra Washington e Londra. Esamino sempre ogni posizione, questo è un virgolettato del presidente Donald Trump, questa è solo una delle tante. Dal Guardian a Politico, testata paneuropea, che in apertura invece ha il ruolo dell'Irlanda. L'Irlanda cerca di sbloccare la situazione di stallo sul bilancio dell'Unione Europea, mentre i governi in conflitto prendono tempo. Dublino sta svolgendo il ruolo di mediatore nel conflitto tra fazioni del blocco favorevoli alla spesa e quelle favorevoli al risparmio, entrambe ferme sulle loro posizioni. Da Politico a Il País, abbiamo visto in apertura il titolo del quotidiano conservatore Il Mundo riguardo Ceuta, e Il País invece sottolinea la visita del re. Quindi Sanchez scagiona il Marocco dalla crisi di Ceuta e annuncia che il re lo visiterà per la prima volta con questo governo. Il presidente indica la Russia, Israele e l'internazionale di estrema destra come responsabili della diffusione delle voci che hanno causato l'ingresso di massa. Pedro Sanchez, scrive Il País, scagiona completamente il Marocco dalla crisi di Ceuta, pur insistendo sul fatto di farlo perché non ha prove del contrario e non per timore di una reazione. Infatti, Sanchez ha annunciato in una lunga intervista a Cadena Ser che il re Felipe VI visiterà la città autonoma per la prima volta non appena le condizioni saranno favorevoli. La visita causerebbe probabilmente notevoli tensioni con il Marocco, come dimostrato dall'unica visita di Juan Carlos I avvenuta durante il mandato di Zapatero. E verso la chiusura della nostra rassegna, ci avviamo a tre notizie diverse, una sulla tecnologia che è una buona notizia, una sulla musica e un'altra sportiva. Quella tecnologica la riprendiamo dal Guardian perché è una buona notizia sull'uso dell'intelligenza artificiale. Uno strumento di intelligenza artificiale sovraumano individua le malattie cardiache in meno di 2 secondi. Una tecnologia addestrata su milioni di elettrocardiogrammi di routine potrebbe accelerare l'accesso al trattamento per i pazienti ad alto rischio. I medici hanno sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale in grado di individuare le malattie cardiache, come dicevamo, in meno di 2 secondi. Per quanto riguarda la musica, la riprendiamo dalla CNN perché dopo anni di mistero, Duane Keith Davis è stato riconosciuto colpevole dell'omicidio della leggenda del rap statunitense Tupac Shakur, omicidio avvenuto nel 1996. La giuria di Las Vegas ha emesso il verdetto contro l'ex leader della gang Southside Compton Creeps per l'omicidio del rapper USA. E chiudiamo con un addio illustre, ovvero da Olé, quotidiano sportivo argentino, l'addio al calcio di Lionel Messi. Qual è il titolo? El legado de Messi, quien nos quita lo jugado. Questa è una rivisitazione calcistica di un modo di dire, di un detto che è quien nos quita lo bailado, ovvero nessuno può toglierci i bei ricordi, e quindi l'eredità di Messi nessuno può toglierci quello che ha giocato. Se va, dice adios, se ne va, dice addio e va bene, ci mancherà, però la su 10 argenta, quindi la maglietta 10 dell'Argentina, rimarrà per sempre in qualsiasi campetto. Qui si usa il termine cancita apposta perché è inteso sia come grandi stadi sia come i campetti di quartiere. Questa era l'ultima notizia di Radio Tremondo, la rassegna della stampa estera di Radio 3, che tra poco sarà disponibile su RaiPlay Sound e sulle altre piattaforme. Vi lasciamo in ascolto di Prima Pagina, la rassegna della stampa italiana di Radio 3. Radio Tremondo torna con i suoi approfondimenti alle 11. A questi microfoni ci sarà Anna Maria Giordano. Buon ascolto e buona giornata da Giulia De Luca.
1: Da mercoledì 2 fino a sabato 12 settembre, tutti i giorni, anche sabato e domenica, Hollywood Party sarà l'83esima mostra del cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa. Venite a trovarci alla postazione Glass Studio della Rai davanti al red carpet tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
2: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo Intero Gusti Vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio.
9: Buongiorno, eccoci qua, il primo settembre, anche agosto se n'è andato e buongiorno a chi ci ascolta ovviamente ora in diretta e a chi ci ascolterà in podcast. Andiamo subito con la lettura dei titoli dei quotidiani che, come vedremo, offrono una panoramica molto diversa rispetto ai temi scelti. Corriere della Sera, Italia e Spagna, nuova sfida. Roma stoppa Schengen per altri 15 giorni e Madrid prolunga i controlli. Sanchez su Ceuta fake news da Mosca e Israele. Nell'exclave risse tra i migranti, la polizia spara in aria. E c'è un richiamo, un'intervista al ministro degli esteri Antonio Tajani. Il blocco alle frontiere è necessario, rimane il pericolo jihadista. A centro pagina. Due foto notizie, due richiami sportivi che curiosamente sono gli stessi che poi anche Repubblica ripropone in prima pagina sul tennista Djokovic, il crollo in campo, il mio corpo inizia a cedere e poi Lionel Messi che lascia la nazionale argentina, ho dato tutto. In questo caso le firme sono di Gaia Piccardi e Aldo Cazzullo. L'editoriale è di Antonio Polito, il futuro, le paure, la serietà sulla politica che definisce debole, e poi Beppe Severgnini che firma un editoriale dal titolo I nostri insani egoismi. 43 italiani su 100 al momento di rinnovare la carta d'identità rifiutano la donazione degli organi dopo il decesso. 5 anni fa erano 31 su 100. Sfiducia, paura, disinformazione, difficoltà psicologica ad accettare la propria mortalità o c'è dell'altro? Su 21 regioni, continua Severgnini, e province autonome, solo 11 superano il 95% di copertura garantita dal ciclo di 3 dosi del vaccino esavalente, in grado di creare l'immunità di gregge, quella che protegge chi non può essere vaccinato per motivi di età o di salute. Repubblica sceglie invece la politica interna come titolo principale, la legge Vannacci, pronta modifica su misura della riforma elettorale, ballottaggio in caso di 2 coalizioni oltre il 40%, obiettivo della maggioranza arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Conte, Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, blinda intanto le primarie, serve lealtà, se qualcuno non le vuole lo dica. Poi di spalla la notizia del Veneto che oggi voterà il Consiglio regionale del Veneto, oggi voterà sulla proposta di legge di iniziativa popolare dell'associazione Luca Coscioni sul suicidio assistito. Nel gennaio del 2024 il testo venne bocciato per una sola preferenza e oggi sappiamo che l'ex presidente della regione Luca Zaia è molto attivo nel promuovere questo testo. E c'è un commento che poi riprenderemo nella parte degli approfondimenti di Luigi Manconi, la destra e il diritto alla dignità. E a proposito di questi temi, sempre Repubblica in prima pagina riporta la storia di quanto accaduto ieri a Roma, la famiglia che si sono tutti uccisi con la figlia disabile perché, tra virgolette, siamo stanchi. La Stampa, Italia-Spagna, colpo su colpo. Sanchez chiede la solidarietà europea, crisi innescata da Russia e Israele, Ceuta, scontri, migranti, polizia. Roma conferma il blocco di Schengen per altri 15 giorni, Madrid risponde con la stessa misura, ma Meloni valuta di prolungare il provvedimento fino al Consiglio europeo di ottobre. A centropagina, anche qui, un reportage che riprenderemo, Groenlandia, viaggio tra gli Inuit anti-Trump di Francesco Semprini. E poi una storia che la Stampa porta in prima pagina e dà ad essa molta evidenza, violenta tredicenne, Libero. Ha mostrato dispiacere. Cos'è successo? È uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli. Non è riuscita a ritornare a casa da sola, a 13 anni. In quel mini market di Madonna di Campagna, estrema periferia nord di Torino, il negoziante l'ha violentata in mezzo agli scaffali. Un uomo di 42 anni. Le telecamere hanno ripreso tutto. Non solo quella violenza sessuale, ma anche un altro abuso, avvenuto 40 minuti prima, commesso dallo stesso uomo verso una donna adulta che non è ancora stata identificata. Ma dopo due notti in carcere, l'arrestato è stato scarcerato dal GIP. Ha mostrato resipiscenza. Questo è un virgolettato, ripeto, preso dalla prima pagina della Stampa. Il Foglio, la destra estrema odia il melonismo, scrive Claudio Cerasa, FD in Germania, Le Pen in Francia, Trump in America e Vox e Vannacci. Per studiare la longevità di Meloni occorre prendere sul serio le ragioni per cui gli estremisti di destra non amano il suo modello, lo ammette anche Rep, cioè Repubblica. Centropagina, Giuliano Ferrara, il ritorno del nazismo chiamato per nome, la difesa della democrazia con l'FD è una linea rossa vera, non retorica. Poi l'apertura, un articolo di Luciano Capone, l'immigrazione a colpi di retorica, riguardo ovviamente quanto sta avvenendo tra Italia e Spagna a Ceuta. E poi una notizia curiosa, il senso dell'Europa per il talento, sempre in prima pagina sul Foglio, sempre più studenti scelgono gli atenei europei. Ecco il capitale umano. Le ragioni di questo spostamento dagli Stati Uniti prevalentemente sono dovute al fatto che le università europee hanno introdotto moltissimi corsi in lingua inglese, le rette sono molto più basse se paragonate ai paesi guida dell'educazione mondiale, la vita costa spesso di meno e c'è stata anche una forte reattività europea di fronte alle chiusure brutali di Donald Trump, come il programma Choose Europe per i ricercatori internazionali. La voce grossa ed estrema dei declinisti e degli anti-europei non può silenziare il fatto che l'Europa stia investendo sul talento e sul capitale umano. Risorse poco misurabili, ma preziose, anzi salvifiche, scrive Paola Peduzzi. Domani Meloni Sanchez e sfida infinita, lo show su Schengen continua, la premier alla prova della legge elettorale, caos sull'ipotesi ballottaggio. Il governo italiano proroga lo stop di altri 15 giorni, la Spagna replica con un provvedimento identico. La destra cavalca la propaganda sui migranti, ma su mezzo milione di controlli solo 11 respingimenti. Le editoriali sono di Nadia Urbinati, altro che radical chic, combattere l'ignoranza per essere davvero liberi, e poi di Mattia Ferraresi, verso il midterm, senza missili, la folle guerra di Trump. Il manifesto ristretto, come sapete, la fotonotizia con il titolo notizia, mi verrebbe da dire, del quotidiano comunista, ristretto, si parla ovviamente di Hormuz, ma che nucleare o democrazia, ormai la guerra è solo per lo stretto di Hormuz. Washington deve garantire i traffici, per Teheran è la linea del Piave e gli attacchi ripartono. Gli Stati Uniti bombardano l'isola di Larak, l'Iran le basi americane in Giordania. Così non finirà mai. Editoriale di Alberto Negri, dal Golfo all'Egeo la stessa partita, si parla di energie. E poi all'interno un articolo che riprenderemo, l'ira del Venezuela contro un capestro da miliardi di barili. Al centro pagina Meloni rilancia la sfida a Sanchez, sempre in riferimento alla crisi di Ceuta. Il Fatto Quotidiano, autogol della Rai, tutto report sta con Ranucci, censura Rachiri, intanto il DG Roberto Sergio lascia l'azienda. Pronti a scioperare, la redazione si compatta per salvare il programma. In alto CSM, Renzi ora vuole Boschi, cioè Maria Elena Boschi, che punta alla vicepresidenza. In autunno il voto delle Camere sui membri del Consiglio Superiore della Magistratura. In quota Italia Viva c'è l'ex ministra. È il contentino di Matteo che non ha seggi da garantire. Poltrone, il Parlamento deve eleggere 10 membri laici. E poi sempre in prima pagina c'è un richiamo alle condizioni di Alessandro Di Battista, che sappiamo ricoverato in un ospedale dell'Avana, post ed esami, nel senso che ha postato sui social alcuni commenti, il che fa pensare che le sue condizioni siano in miglioramento. Proseguono gli esami e giovedì partirà per Roma su un'aeroambulanza privata. Passiamo ad Avvenire, che sceglie, come spesso accade, un titolo completamente estraneo a quello scelto dagli altri quotidiani, Fare pace con il pianeta. Nel suo messaggio Leone XIV rilancia il legame tra rimozione dei conflitti e tutela dell'ambiente, emergenza sotto gli occhi di tutti. La necessità e l'urgenza di riconciliarsi con la Terra al centro della giornata di preghiera per il creato di oggi. Dopo il Nepal, 5.000 dispersi, anche gli Stati Uniti scossi dal maltempo. Siccità record e piena nel Grand Canyon. Editoriale d'apertura, l'impunità dopo Srebrenica di Rosario Itala, la morte di Mladic, le elezioni scordate. La scomparsa di Ratko Mladic non mette fine a nulla. La cessazione delle sue funzioni vitali non libera nessuno dalle colpe, né lui, né i suoi sodali di allora, né i nostalgici negazionisti che si preparano a onorarlo con esequie solenni. La conclusione della sua parabola umana non riporta né la Bosnia né la regione allo stato precedente la guerra e il genocidio. Il progetto politico e criminale di supremazia serba, di cui fu uno dei massimi interpreti, lascia cicatrici indelebili sulle comunità perseguitate e sul corso della storia europea e mondiale. L'odio fermenta ancora. Il Giornale. Confini chiusi, l'Italia tiene duro, crisi migratoria, alta tensione con Madrid. A Ceuta i migranti attaccano gli spagnoli che protestano, ma Sanchez dà la colpa a spie russe ed israeliane. Il governo prolunga lo stop a Schengen per il rischio terrorismo. La sinistra che tifa invasione fa le barricate. L'editoriale del direttore Tommaso Cerno, ci vorrebbero i partigiani dell'Occidente, non certo i rossi titini. Ci vorrebbe chi combatte per lo Stato liberale dice no alla Sharia, che in dosi pediatriche stanno fondendo nelle vene della democrazia. L'islamismo professa ormai l'integrazione e al tempo stesso la assedia. New York ne è la prova. Cosa è successo a New York? La governatrice Kathy Hochul mette l'hijab solo per simulare integrazione. Al contrario, scrive Cerno, alla commemorazione delle vittime, o a questo punto forse commemoravano i carnefici, va in scena l'influencer globale della genuflessione alla Sharia. Il Messaggero, stop a Schengen, continua lo scontro tra Italia e Spagna. Editoriale di Paolo Pombeni, le sfide della politica d'autunno. La Verità, allarme Maranza, per la strada strappano le catenine dal collo. E a proposito di Veneto, dove si vota al fine vita, il problema del Veneto non è il fine vita, le priorità sono altre, scrive Maurizio Belpietro. L'Islanda conferma una regola, se c'è un referendum la UE perde. E con questo noi terminiamo la lettura dei titoli, a tra pochissimo per gli approfondimenti.
8: Prima pagina, gli approfondimenti.
9: E allora, gli approfondimenti, che sono davvero tanti per questo martedì 1 settembre 2026, iniziamo subito dalla polemica tra Madrid e Roma relativa alla sospensione del trattato di Schengen. Andiamo su Repubblica, Alessandra Ziniti a pagina 6. È necessario, speriamo che sia l'ultima volta, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi da Napoli, annunciando la decisione appena presa d'intesa con Palazzo Chigi e Farnesina. Roma proroga lo stop a Schengen con la Spagna per 15 giorni. Madrid non perde tempo e per reciprocità fa altrettanto. E l'Europa al momento guarda con una certa preoccupazione il braccio di ferro tra i due paesi, riservandosi di valutare, a termine della riflessione in corso da parte della Commissione, la proporzionalità della misura adottata dal governo italiano dopo la crisi di Ceuta di fine luglio, quando 72.000 migranti in sole 24 ore diedero l'assalto all'exclave spagnola in territorio marocchino. Si andrà avanti così, con i controlli reciproci in porti e aeroporti, almeno fino al 15 settembre in Italia e fino al 23 in Spagna, in attesa di vedere chi, tra Roma e Madrid, deciderà di fare il primo passo e revocare lo stop a Schengen. Una decisione evidentemente politica, quella adottata ieri mattina dalla Premier Giorgia Meloni d'intesa con i ministri dell'Interno e degli Esteri, maturata già alla vigilia della scadenza naturale del provvedimento, che era il 31 agosto, dopo che nel weekend il governo di Madrid aveva nuovamente alzato il tiro contro Roma, accusandola di poca solidarietà e di aver adottato un provvedimento arbitrario. A piante dosi tocca fornire il supporto tecnico alla scelta. La proroga è necessaria, è una decisione motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti riuniti nel Comitato di Analisi della Sicurezza delle Frontiere, analisi che descrive la situazione a Ceuta ancora fuori controllo, con 5-10.000 migranti ancora presenti nell'exclave, la maggior parte dei quali non identificati, e il rischio della presenza tra di loro di terroristi di stampo jihadista. Ma sempre nella stessa pagina di Repubblica, pagina 6, Alessandra Ziniti ci dice: tanto rumore per quasi nulla, finora sono stati respinti solamente 8 marocchini. Alla fine, leggo, la montagna ha partorito il topolino. Un mese di controlli alle frontiere, ben 180.000 viaggiatori provenienti dalla Spagna, chiamati ad esibire i documenti all'arrivo in Italia, e solo 31 i respinti alle frontiere perché irregolari. La maggior parte dei cittadini sudamericani che senza visto o documenti validi, fatto scalo in Spagna, stavano raggiungendo l'Italia. Solo 8 invece i marocchini, dunque in teoria i possibili migranti passati da Ceuta. Nessuna prova, tra l'altro, che quegli 8 facessero parte delle 72.000 persone che tra il 30 e il 31 luglio sono approdate in massa nell'exclave spagnola in Marocco. Anzi, il governo di Madrid e anche la Commissione europea hanno sempre ribadito che nessuno dei migranti di Ceuta è mai riuscito a raggiungere la Spagna, da dove, dunque, avrebbe potuto provare a muoversi verso l'Italia. 6, infine, le persone arrestate alla frontiera. Alla fine, nella rete dei controlli sono rimasti solo in 31, fermati e rimandati indietro, colombiani, peruviani, argentini e 8 marocchini. Nessuno di loro certamente veniva da Ceuta, scrive Repubblica. E a commento anche di questa situazione c'è un'intervista sulla Stampa di Danilo Ceccarelli a Daniel Combendì. La destra punta sulla paura dello straniero, ma da Ceuta non arriva alcun rischio reale. Dunque, andiamo alla lettura. Viviamo in un mondo in cui far paura dà i suoi frutti. È la ricetta del successo dell'estrema destra in Europa, riassunta da Daniel Combendì, ex eurodeputato dei Verdi e storico leader del 68 parigino, che analizza la strategia sovranista. Si comporta come i comunisti degli anni 50. In campagna elettorale promettono di tutto, ma quando arrivano al potere fanno il contrario. Le nostre società sono stanche e temono i problemi odierni. C'eravamo abituati all'idea kantiana di una pace perpetua. Poi improvvisamente la Russia ha attaccato l'Ucraina e in Europa è tornata l'ansia della guerra. Allora una parte della società si è coperta gli occhi per non vedere quello che sta accadendo, come fanno i bambini. Per questo, quando i sovranisti e i populisti come Donald Trump affermano che il riscaldamento climatico non esiste, riscuotono successo. Se non c'è, non bisogna averne paura. Ma le nostre società, così facendo, subiscono una regressione infantile. C'è una moltitudine di responsabilità, per come siamo arrivati a questo punto, dice Combendì. Le forze democratiche riformiste, che siano di destra o di sinistra, non sono state in grado di ridare speranza alla società. Il rischio per l'Europa è quello di rimanere bloccata e di essere incapace di rispondere alla sua principale sfida, quella di un mondo dominato da Cina, Russia e Stati Uniti. In un simile quadro, l'estrema destra sbandiera il miraggio di un rafforzamento nazionale, che però andrebbe solamente ad indebolire l'Unione Europea e gli Stati in cui verrebbe applicato. Per quanto riguarda il referendum islandese di cui abbiamo abbondantemente parlato ieri, Combendi dice che l'esito di quel voto è riconducibile alla tradizionale ambiguità che i paesi scandinavi hanno nei confronti dell'Unione Europea. Tutta l'economia dell'Islanda dipende dall'Europa, ma Reykjavik non può dire la sua all'interno dell'Unione. Questo in un certo qual modo la rassicura, un po' come la Danimarca, che non vuole l'euro nonostante la sua moneta dipenda dalla valuta comune. Ecco, non so quanto solo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina con l'invasione di Mosca nei territori di Kiev abbia prodotto questo risveglio europeo, che va detto, anche guardando i sondaggi d'opinione nel continente, non sembra poi aver svegliato più di tanto la collettività europea. Ma a proposito di quanto sta accadendo nell'exclave spagnola, su Avvenire c'è un commento di Diego Motta, un'analisi. Motta scrive: nell'estate di Ceuta il duello infinito tra Italia e Spagna assume sempre più i contorni di un triste spettacolo, al limite dello scaricabarile. L'Europa sembra aver rinunciato al proprio ruolo di regia e di guida nel governo dei flussi migratori. In soli 2 mesi il patto per l'asilo e la migrazione si è rivelato un clamoroso assist per gli Stati membri, lesti nell'applicare la teoria dell'esternalizzazione delle frontiere e nel rigettare ormai qualsiasi ragionamento su possibili solidarietà tra i paesi. L'euro nel deserto del premier spagnolo Sanchez, che ieri ha evocato Lampedusa per ricordare la necessità di condividere il peso dell'accoglienza, sono il segnale di una vera e propria incomunicabilità tra le capitali del vecchio continente. Troppo sensibile in questo momento l'opinione pubblica alle sirene dell'invasione per poter recepire parole d'ordine di buon senso. Più rilevante appare in tale direzione l'evocazione di reti di disinformazione russe e israeliane, chiamate in causa dal governo di Madrid per la presunta responsabilità di aver diffuso fake news sulle modalità d'ingresso per i migranti nell'exclave spagnola. Sorprende non tanto l'uscita di Madrid, quanto la risposta contemporanea di Mosca e Tel Aviv, che hanno smentito un loro ruolo nell'ultima crisi migratoria. La propaganda sui migranti, da qualunque parte la si guardi, sembra essere un nervo scoperto. Proprio per questo la decisione del nostro governo di rinviare di altre 2 settimane il ripristino dell'area di libera circolazione, prorogando la sospensione di Schengen, lascia perplessi, scrive Avvenire. Intendiamoci, i benefici di governare in proroga sono evidenti, si dà la sensazione di aver colto l'emergenza, si interviene più o meno tempestivamente, si rinvia la soluzione del problema. Il Foglio ha una lettura un po' diversa su quanto sta accadendo a Ceuta e in Spagna. Ne scrive Luciano Capone in prima pagina: l'immigrazione a colpi di retorica. Un'altra crisi risolta da Pedro Sanchez, commentava lo scorso 1 agosto sui social network il ministro dei trasporti spagnolo Óscar Puente. Era il giorno successivo all'invasione di Ceuta, l'exclave spagnola sul continente africano, quando la grandissima parte dei 70-80.000 immigrati provenienti dal Marocco erano stati rimpatriati. Dopo un mese esatto, quella crisi non è stata risolta, ma si è moltiplicata. Da migratoria è diventata anche sanitaria, umanitaria, sociale, politica e istituzionale. Il governo spagnolo ha sottovalutato dall'inizio una situazione molto pericolosa, che aveva un precedente nella crisi migratoria del 2021, usata come arma di pressione politica dal Marocco, e l'ha gestita peggio dopo. 2 giorni fa il presidente della città autonoma di Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha detto di aver avvisato Madrid lunedì 27 luglio dell'aumento degli arrivi e di aver ricevuto rassicurazioni dalla Moncloa, di aver chiesto il martedì al governo lo stato d'allarme per sentirsi dire il mercoledì che non c'erano i presupposti. Il giovedì è arrivata la avalancia, cioè la valanga. Il governo, con il ministro dell'interno Marlaska, ha parlato di un attacco all'integrità territoriale della Spagna, ma anche dopo è stato passivo, pensando che in pochi giorni tutto si risolvesse grazie alla ottima collaborazione con il Marocco. E invece la crisi si è incancrenita per la permanenza di 5-7.000 immigrati, molti dei quali minori, nella città. Sanchez ha negato il problema, probabilmente per non seguire l'agenda della destra anti-immigrazione. E così si è trovato a doverla inseguire, ad approvare in ritardo tutte o quasi le misure che la destra chiedeva. Rientrato dopo una 20ina di giorni di vacanza alle Canarie, durante i quali a Ceuta sono esplose le tensioni sociali tra i cittadini esasperati e gli immigrati vagabondi o accampati nella spiaggia, Sanchez ha convocato il Consiglio di Sicurezza Nazionale e ha dichiarato per la prima volta nella storia della Spagna lo stato di interesse per la sicurezza nazionale. Il governo ha poi presentato una riforma che restringe le leggi sull'immigrazione, mentre il ministro della Salute ha poi inviato 45.000 vaccini per prevenire una crisi crisi sanitaria. La Procura Generale spagnola ha registrato 23 aggressioni sessuali durante la crisi a Ceuta, di cui 9 nei confronti di minori. E siccome noi ci facciamo, come dire, sempre riconoscere, sempre sul Foglio, Salvatore Merlo dà conto di quanto è accaduto ieri con Alessandro Morelli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio leghista, amico fraterno di Matteo Salvini, che si trova da 2 giorni a Ceuta con un microfono in mano. Che fa? Scrive Merlo. Ecco, fa il Sergio Zavoli della Ruspa. Filma, ferma la gente per strada, la ferma in piazza, sceglie quella arrabbiata con Pedro Sanchez, la fa parlare e poi carica tutto su Instagram sotto il titolo «L'invasione degli stranieri in Spagna». E con una certa incredulità e con quel genere di allarme che a Palazzo Chigi si esprime abbassando la voce e chiudendo la porta, che ieri pomeriggio negli uffici vicini a quelli di Giorgia Meloni e in quelli della Farnesina ci si è accorti che il sottosegretario Morelli non è precisamente in missione governativa, ma in vera lo spirito del tempo. Il Corriere aveva infatti Barzini, Repubblica aveva Bocca e noi, grazie alla Lega, ci tocca in sorte Morelli. Ognuno esporta quel che produce. Uno dei filmati che ha finito di circolare ieri nel corridoio giusti ha una musica incalzante, di quelle che al cinema annunciano i morti viventi, e mostra scene di rabbia con i residenti che abbattono le baracche dei migranti. La didascalia, sopra le immagini, dice che i cittadini di Ceuta, abbandonati da Sanchez, demoliscono le baraccopoli dei clandestini invasori e domanda al pubblico se sia questa la sicurezza secondo la sinistra. Il pubblico, evidentemente, non è quello spagnolo che di Morelli ignora perfino l'esistenza e che comunque alle prossime elezioni non deve scegliere tra Salvini e Vannacci. Al ministro degli esteri il video lo hanno fatto vedere nel pomeriggio. Antonio Tajani lo ha guardato per intero e alla fine, raccontano, si è posto la sola domanda che un ministro degli esteri potesse porsi. E cioè che cosa succederebbe se domani mattina scendesse a Malpensa un sottosegretario di Pedro Sanchez e si facesse portare al parco di Rogoredo con la telecamera in mano, come se fosse Sigfrido Ranucci. E a proposito di Ranucci, facciamo il collegamento, gli aggiornamenti sulla vicenda sua e di Report, prendiamo dal Fatto Quotidiano, pagina 3, Alessandro Mantovani. Ora Report si ricompatta, tutti pronti allo sciopero per salvare il programma, lascia anche il DG Sergio. Vado alla lettura. Se una spaccatura c'era stata, i vertici Rai sono riusciti a ricompattare l'articolato gruppo di lavoro di Report. La sostituzione di Sigfrido Ranucci con Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, validi professionisti ma un po' troppo fragili per reggere il peso della trasmissione, ha messo d'accordo tutti. Ieri si sono riuniti giornalisti dipendenti Rai e in un comunicato sostengono e condividono tutte le rivendicazioni espresse dal gruppo degli inviati, che sono in maggioranza. Liberi, professionisti, e hanno minacciato di abbandonare il programma se le nomine saranno confermate. Due di loro, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, che però è interno, hanno anche rinunciato al ruolo di capi autori a cui erano stati chiamati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini. L'assemblea dei giornalisti interni di Report annuncia ora lo stato di agitazione e si riserva ulteriori iniziative di lotta democratica, compreso lo sciopero. I giornalisti interni di Report non sono disposti ad accettare imposizioni calate dall'alto, che sono ascrivibili a una matrice puramente politica che snatura totalmente la vocazione e il DNA del programma. Questo è un virgolettato. Erano quasi tutti compatti, 57 su 60, a luglio, quando avevano pensato di proporre un affiancamento di Ranucci, vedendo arrivare la bufera montata dalla destra e dai giornali, quelli del gruppo Angelucci ma non solo, dopo il coinvolgimento di Walter Lavitola, oscuro faccendiere e amico del conduttore nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 sotto casa di quest'ultimo. Poi però, quando l'azienda ha confermato informalmente l'intenzione di cacciare Ranucci, sono emerse divisioni. Chi voleva limitarsi a difendere il conduttore non aveva i numeri e quasi tutti gli inviati, volti più noti, hanno proposto a Corsini una rivisitazione del programma, una gestione più collegiale e una conduzione a rotazione. Con le nomine di Iovene e Valesini, i vertici Rai speravano di ottenere un via libera, ma non è andata così. Ora hanno tutti contro. In questo clima infuocato è davvero difficile immaginare, scrive il Fatto Quotidiano, come farà Report ad andare in onda l'8 novembre. Ma forse non è casuale. Torniamo alla questione islandese di cui avevamo ben discusso ieri mattina. ora dobbiamo essere più attraenti. L'autocritica dell'Unione Europea dopo il no islandese, scrive il Corriere della Sera, pagina 8, con Francesca Basso, che è corrispondente da Bruxelles. Scrive Basso: la scelta dell'Islanda di non riaprire i negoziati di adesione all'Unione Europea, sospesi nel 2013, con la vittoria del no al referendum di sabato scorso, si inserisce inevitabilmente nel dibattito delle prossime settimane sull'allargamento a Ucraina, Moldavia e Balcani occidentali, che avrà uno dei suoi momenti centrali al summit europeo di ottobre. A mettere a fuoco il tema è stato il ministro degli esteri tedesco Johann Wadepool, per il quale dobbiamo riflettere su come possiamo diventare più attraenti, soprattutto per quanto riguarda le prospettive economiche che siamo in grado di offrire. Il nodo da sciogliere è l'attrattività verso i paesi del nord Europa. Stefano Montefiori, sempre sul Corriere della Sera e sempre a pagina 8, intervista Gilles Gressani, che è un giovane direttore, un 35enne, dirige Le Grand Continent ed è un esperto di politica internazionale e in particolare europea. Lui non è troppo pessimista, dice: il voto islandese non è per forza il segnale di una tendenza più ampia, nessun apocalisse. Anzi, l'Unione Europea può e deve essere il potere che frena, il catecon, addirittura viene usato un termine evangelico, che rallenta l'irrompere del caos. Il politologo, appunto, Gilles Gressani, cita San Paolo e Carl Schmitt per invitare l'Europa a restare salda in vista dell'anno decisivo che la aspetta. Non si possono trarre conclusioni generali da un paese con una demografia e un'economia molto particolari, dice Gressani. Vince lo status quo? Mi pare che sia questa la chiave. Il mondo si sta disgregando, il caos avanza e prevale allora una sorta di istinto conservativo. Semplicemente si preferisce non rischiare, non cambiare quel che c'è. E ovviamente torna il convitato di pietra, che è Marine Le Pen, anche perché tra un anno, meno di un anno, ci saranno le presidenziali francesi. Insomma, c'è qualche tendenza che si può evincere, i temi cari a Le Pen, ma, dice Gressani, in realtà poi il Rassemblement National si trova in una situazione molto complessa, spaccato sul trumpismo e sull'atteggiamento da tenere nei confronti dell'America. Poi Marine Le Pen non si sogna di rimettere in questione uno degli aspetti più concreti e più legati alla sovranità della vita in Europa, ovvero l'uso dell'euro. Sa che contestare l'euro le farebbe perdere all'istante la vocazione maggioritaria. Questo significa che l'Europa può imporsi quando ha il coraggio di affrontare grandi questioni concrete. Certo, dice Gressani, l'Unione Europea non attrae quando è fredda e tecnocratica, ma non è detto che debba essere così. A proposito di mire espansionistiche degli Stati Uniti a trazione trumpiana, sulla Stampa, pagina 9, Francesco Semprini ha realizzato un bello e lungo reportage dalla Groenlandia, l'isola contesa, la grande isola contesa, o meglio minacciata appunto dai desiderata trumpiani e dell'America First. Scrive Semprini: benvenuti a Kapisillit. Kaja assicura alla cima le bitte del molo, una passerella in legno di modesta lunghezza, unica porta di accesso al villaggio incastonato tra i fiordi dell'Artico. Kapisillit, in lingua kalosliisut, vuol dire salmone. Appartiene al comune di Sermesuk ed è l'unico luogo della Groenlandia in cui pesci arancioni depongono le uova. Amiamo il nostro paese, la Groenlandia non è in vendita, dice un giovane. Quei rilievi innevati che fanno da sfondo la navigazione non sono solo un'attrazione naturalistica, sono terre ricche di materie prime critiche, non ancora sfruttate. Quelle stesse su cui il 47esimo presidente degli Stati Uniti è determinato a mettere le mani per far funzionare a pieno regime la macchina tecnologica dell'America First e finanziare le guerre in cui si è lanciato. Le risorse naturali presenti nel sottosuolo del Regno dei Ghiacci sono rilevanti: terre rare, metalli, petrolio e molto altro. E sappiamo appunto che Trump ci guarda con particolare attenzione. A proposito di dove vuole mettere le mani Trump, il Manifesto a pagina 4 ci dà conto di quello che definisce nel titolo, l'articolo di Claudio Fanti, il patto coloniale del petrolio monta la rabbia del Venezuela. Cosa è successo? Quando Delcy Rodriguez, nella tarda serata di sabato, si è rivolta al paese nel tentativo di spiegare lo storico accordo petrolifero con gli Stati Uniti, già stavano arrivando da ogni parte reazioni di sgomento e di indignazione, accuse di tradimento, denunce sullo scempio costituzionale, dal neppure una goccia di petrolio agli Stati Uniti alla cessione di oltre il 20% delle riserve petrolifere del paese. Il salto era, del resto, davvero troppo spericolato per poter convincere qualcuno, né al solito a facilitato le cose Trump, parlando su Truth, di un regalo del Venezuela per il popolo statunitense. Poteva dunque far ben poco la presidente ad interim, che infatti nel suo discorso non ha spiegato nulla, ha omesso moltissimo e ha mentito il più possibile. Il Venezuela conserva la proprietà e la sovranità sulle sue risorse, utilizzando capitali e tecnologia per favorire la ripresa di un settore strategico gravemente colpito dalle sanzioni, ha dichiarato in un video trasmesso dalla rete televisiva nazionale, facendo leva su una inverosimile retorica win-win. Ma l'ex presidente della Compagnia Nazionale Petrolifera Venezuelana, Rafael Ramirez, ha parlato di un accordo incostituzionale portato avanti alle spalle del paese, senza dibattito pubblico e in aperta violazione della Costituzione. Si stanno cedendo agli Stati Uniti 65 miliardi di barili. Credo non sia mai avvenuto in nessuna parte del mondo. E a proposito di Trump, la strategia assente o folle di chi ha gli arsenali vuoti, si parla ovviamente dei nuovi attacchi a ridosso dello Stretto di Hormuz, ne scrive Mattia Ferraresi sul Domani. E la dimensione strategica di questa sequenza di attacchi è assente, scrive. Una strategia presuppone un obiettivo misurabile e una teoria su come raggiungerlo con le risorse disponibili. Qui invece c'è un'amministrazione che lancia una nuova offensiva, mentre le scorte di armamenti sono un terzo del livello iniziale. C'è un presidente che minaccia la cancellazione di una civiltà e poi si ferma perché lo chiedono gli alleati del Golfo, che promettono la resa di Teheran e ottiene in cambio lo Stretto di Hormuz bloccato, il 20% del petrolio mondiale in transito congelato, il Brent sopra i 90 dollari. Sullo sfondo ci sono le elezioni di midterm del 3 novembre. Trump viaggia tra il 30 e il 39% di gradimento e sulla gestione della guerra iraniana il 62-66% degli americani sono critici. Un'amministrazione incastrata tra un'opinione pubblica ostile e un arsenale che si assottiglia non ha molto margine per impostare una strategia. Può solo innescare escalation intermittenti nella speranza che l'elettorato non ha ancora abbandonato Trump e lo scambi per una vittoria. Parlavamo di voto importante sul fine vita del Consiglio regionale del Veneto di oggi. Leggo Luigi Manconi da Repubblica. Oggi il Consiglio regionale del Veneto si esprimerà a proposito della legge di iniziativa popolare promossa dall'Associazione Luca Coscioni sull'aiuto alla morte volontaria medicalmente assistita. Sia chiaro, è questione che va manovrata con grande cura e trattata con la massima delicatezza e che richiede saggezza e intelligenza. Tuttavia non può sfuggire ad alcuno la natura intensamente politica del voto odierno e le sue potenziali conseguenze sul quadro istituzionale e sulle vicende interne dei partiti. Una prima considerazione. Coloro che ritengono i diritti civili come generi di lusso e roba da ricchi, a fronte della crudezza delle condizioni economiche e sociali dell'esistenza quotidiana, dovrebbero riflettere su come l'autodeterminazione sfuggire ad alcuno la natura intensamente politica del voto odierno e le sue potenziali conseguenze sul quadro istituzionale e sulle vicende interne dei partiti. Una prima considerazione. Coloro che ritengono i diritti civili come generi di lusso e roba da ricchi, a fronte della crudezza delle condizioni economiche e sociali dell'esistenza quotidiana, dovrebbero riflettere su come l'autodeterminazione

destino pratico e le loro esperienze sensibili. E ciò che è per ciascuno di noi è la trascendenza nelle sue più diverse espressioni e forme. In altre parole, la conclusione dell'esistenza umana può essere una fonte tanto crudele di sofferenza e disperazione, di deprivazione e decadenza, da rendere la scelta di morire o di continuare a vivere come la più tragica. Una scelta morale, eppure dotata di una sua irriducibile materialità, fatta di perdita di sé e perdita di senso e di mortificazione della personalità e della dignità. Chi può sostenere che si tratti dunque di un bene superfluo e di un diritto differibile? E chi può vedere in quella normativa l'obiettivo di una sola e prevedibile parte politica? Non a caso tra i sostenitori più convinti della legge si trova un alto esponente della Lega come Luca Zaia, già presidente della Regione Veneto e attuale presidente del Consiglio regionale. E tra i partiti della coalizione di centrodestra si sono manifestate posizioni assai diversificate. È troppo presto per parlare di rottura, anche solo di faglia all'interno del centrodestra, oltre alle tensioni, magari acute ma occasionali. E tuttavia si tratta di sussulti, se non sommovimenti, da seguire con attenzione. Anche perché, a complicare ulteriormente le cose, opera un convitato di pietra, di cui tutti devono tener conto, la Chiesa Cattolica. Per dirne una, proprio sul fine vita, quest'ultima ha fatto più passi avanti di quanti ne abbia fatto la destra. E senza la non opposizione della CEI è probabile che il testamento biologico approvato nel 2017 non avrebbe mai trovato spazio nel nostro ordinamento, scrive Manconi. Avvenire, c'è un commento di un bioeticista, Roberto Colombo, nella morte a cura della sanità la sconfitta delle istituzioni, scrive Colombo, fino a quando non sarà fatto tutto il possibile per offrire ai malati inguaribili e disabili con opportunità concrete di cura integrale della persona, gesti, parole e anzitutto testimonianza, una strada percorribile di ricompensazione del significato e del valore della vita per loro stessi e per gli altri, non potremo invocare come soluzione al dramma della sofferenza patologica, psicologica e spirituale l'istituzionalizzazione dell'aiuto medicale al suicidio come prassi ordinaria della pratica clinica e dell'assistenza sociosanitaria. Non tutta la cura e l'amore della persona sofferente è delegabile alla professionalità e umanità di medici e infermieri e all'organizzazione della sanità pubblica e privata. E sarebbe ingiusto scaricare su di loro, cioè sugli operatori della sanità, quanto spetta ai congiunti, agli amici e alla solidarietà sociale. A ciascuno il suo compito. Ma quello che non possiamo esimerci dal chiedere alle istituzioni legislative e governative è di non regolamentare la morte prima di aver garantito a tutti e sostenuto concretamente le opportunità di non restare soli nel tempo della malattia, della sofferenza e della disabilità, scrive Colombo su Avvenire. E a proposito situazioni familiari critiche, dolorose, c'è il fatto di Roma, della famiglia intera che appunto ha deciso di farla finita insieme alla piccola Bianca, i genitori, 5 anni, affetta da gravissime patologie dalla nascita. C'è un commento, se il disagio viene lasciato solo, di Valeria Braghieri su Il Giornale, un breve commento che si conclude così. Riconoscere che il disagio psichico non può essere lasciato alla sola dimensione privata, come se bastasse chiudere una porta per chiudere anche il problema. Una società civile dovrebbe essere capace di fare una cosa molto semplice e allo stesso tempo complicatissima. Non arrivare soltanto dopo, intervenire quando c'è ancora qualcuno da salvare, un parente da sostenere, un ragazzo da ascoltare. Il disagio lasciato solo non fa rumore, ma implode e poi esplode. Siamo bravi ad occuparci delle emergenze, molto meno a riconoscere ciò che le precede, ma non tutto ciò che è invisibile è inesistente. Vorrei anche dar conto del dramma di Pasquale, morto di infarto durante l'ultimo giorno di contratto, lo leggo da quanto scrive Filippo Fiorini sulla Stampa. Erano le sue ultime ore di lavoro, il contratto non gli era stato rinnovato. Pasquale Andriotta, fattorino di 42 anni, è morto in strada durante una consegna. Si faceva chiamare Christian, ma per gli amici era semplicemente Pasta. Era di origine pugliese, aveva 3 figli, tutti maschi e ancora molto piccoli, e una compagna. In un vicolo di Piacenza, qualche ora prima che scadesse il suo contratto interinale, è crollato a metà di una consegna, bloccando la strada col furgone. Il portellone aperto, i pacchi in terra. Non è chiaro se sia stato lo sforzo, il caldo, lo stress o una qualche condizione pregressa a ucciderlo. Ma è certo che stava lavorando quando ha avuto l'infarto e i suoi colleghi dicono fosse da tempo preoccupato proprio per quel mancato rinnovo.
In quegli stessi momenti i sindacati

0: Della logistica in una città che smista su un'area chiave del nord Italia erano in sciopero. Protestavano per le troppe consegne, per i pacchi troppo pesanti e per i continui cambi di programma. Massimo Tarenchi della Filt CGL dice: non vogliamo strumentalizzare una tragedia, ma se da settimane siamo in stato di agitazione proprio su questi temi, inevitabilmente ci dobbiamo chiedere quale tabella di marcia gli avessero dato, se c'era abbastanza personale in servizio e che misure siano state adottate contro le alte temperature. In conclusione, voltando pagina, andiamo all'intervista, ce ne sono due, Corriere della Sera e Stampa, al presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco. Io leggo un estratto di quella di Paolo Conti per il Corriere della Sera. E Buttafuoco annuncia che, a proposito della polemica sulla Russia, ve lo ricorderete tutti, a novembre dedicheremo alla Russia dal 16 al 20, 5 giornate a padre Pavel Florensky, grande filosofo, teologo e matematico fucilato per ordine di regime comunista nel 1938. Una risposta al ministro degli esteri Antonio Tajani, che le chiese di parlare del dissenso russo alla Biennale, chiede l'intervistatore Conti. Qui siamo oltre il dissenso per tornaconto politicante, siamo al martirio, ai vertici della metafisica. Per quanto l'Unione Europea, dice Buttafuoco, che la contraddizione della UE è nel negare la libertà di espressione in ragione di una precisa nazionalità, inaudito rispetto ai principi sanciti in tutte le carte dei diritti. In quanto la Commissione Europea, aggiunge Buttafuoco, noto che il commissario italiano non ha speso una sola parola a difesa di una istituzione culturale del nostro paese, scelta anti-italiana che non lo rende certo una riserva della Repubblica. Parla di Raffaele Fitto, chiede Paolo Conti. Risponde Buttafuoco, nella Commissione siede lui per l'Italia. Ma questo conflitto con la Commissione Europea? Si domanda, risposta. Nel carteggio loro ponevano un problema sul codice etico dell'Europa, che presuppone il rispetto dei principi della democrazia e della libertà di espressione. Stando alla lettera, osservo che, Unione Europea a parte, circa l'87% dei paesi che si presenta alla Biennale Arte non avrebbe avuto le carte in regola. E che avrei dovuto privarmi dell'apporto fondamentale di una monarchia assoluta, sebbene elettiva? Chiede. Parla del Vaticano? Direi di sì, risponde Buttafuoco. Bene, con questo la rassegna stampa di oggi finisce qui. È il momento del filo diretto. Io vi aspetto, come sempre, dopo la pubblicità.
1: Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

0: RAI Radio 3.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
1: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.
2: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
1: Tra donne sole di Cesare Pavese ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
0: Per intervenire e porre domande a Matteo Mazzuzzi, vaticanista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
3: Eccoci per il filo diretto con voi, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Siamo in grado di prendere la prima telefonata di oggi, quindi pronto.
4: Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Mi chiamo Fabio, telefono da Città di Castello in Umbria. Ieri ho seguito la trasmissione e anche il seguito di Tutta la città ne parla riguardo l'embargo a Cuba, con le implicazioni, insomma c'è una storia abbastanza antica, vecchia, no vecchia, brutta parola, una storia di che si protrae da tanti anni, cioè una partecipazione mia emotiva, conosco dei cubani eccetera, però vorrei approfittare di questo per girare una domanda. Vorrei chiederle, è possibile che esista anche una forma di embargo in una maniera, come si vuol dire, più globale, cioè i paesi che hanno grandissime risorse energetiche, economiche, militari, portano avanti delle guerre che vengono chiamate in vari modi, asimmetriche, non me le ricordo bene, e guerre che però non hanno nessun tipo di epilogo, cioè non vanno a finire da nessuna parte. In Russia, in Ucraina ci si combatte per 2 centimetri di terra, in Iran si bombarda, ma è la situazione, lo Stato rimane iraniano quello che è e non si è andati avanti da nessuna parte. In poche parole, questo tipo di azioni militari generano fortissimo, come si può dire, problema economico nei paesi che non hanno, paesi occidentali, europei, che non hanno risorse economiche, tenendole in una forma di scacco, di gioco, di sottoscacco, e poi tutto questo si protrae nel tempo portando avanti anche delle politiche di come si può dire, si organizzano, è risaputo che all'interno di Francia, Italia, Germania ci sono ideologie che entrano e spingono verso una disgregazione sociale orientata sul populismo, sui neofascisti. E la domanda è, secondo lei anche questa è una forma di embargo che si fa per veicolare determinate situazioni in alcuni stati? Grazie.
3: Non credo che sia una forma di embargo quantomeno voluta, forse, se vogliamo chiamarla così, è implicito l'embargo, nel senso che io vedo un mondo molto in confusione, ma non lo dico io, sto dicendo una cosa molto banale, me ne rendo conto. Siamo tornati a una situazione forse molto vicina alle guerre tipiche, per fare così un esempio, la prima guerra mondiale, no? La guerra in trincea, dove, come diceva lei, ci si combatte per 2 centimetri e poi si torna indietro. In un contesto come questo abbastanza bloccato, oggi non abbiamo fatto in tempo, ma avrei voluto anche dar conto del leader indiano Narendra Modi, che a un vertice a Bishkek ha detto appunto bisogna far finire questa guerra, parlando di Russia e Ucraina, perché così non si può andare avanti. Però le risposte sono sempre quelle che sentiamo da tempo, così si va avanti con i bombardamenti, con i tentativi di negoziato che poi si risolvono nel nulla. Certamente questa confusione, questo disorientamento, anche dovuto secondo me a un livello di leadership globale molto basso, lo diceva già Papa Francesco una decina d'anni fa, il problema di oggi è che mancano i leader. Vediamo che tutti i leader dei grandi paesi sono in crisi di consenso, certamente non perché siano loro scarsi, per usare anche qui un brutto termine, ma perché proprio c'è un disorientamento presso le società e le popolazioni. La mancanza però di leadership è una questione molto importante. E questo fa sì che ovviamente sia le società, sia a livello economico, ma direi anche sociale e culturale, si trovino in una difficoltà a procedere. Questo crea ovviamente una situazione, come dice lei, di embargo, cioè si rimane sotto scacco. E non serve essere solo sotto scacco a livello di misure militari. Penso ad esempio alla polemica che fece Trump nei mesi scorsi con l'Italia perché non gli aveva dato le piste d'atterraggio per l'attacco contro l'Iran, non ci ha aiutato, disse. Questo ovviamente è una minaccia neanche troppo velata a un paese sovrano. Però tutto questo concorre a far sì che ci sia più che un embargo, direi appunto un disorientamento. Do lettura un attimo di un messaggio perché devo rispondere a quanto ci chiede la signora Paola. Si può sapere dove l'articolo con l'intervista alla popolazione autoctona della Groenlandia, che è molto interessante, è sulla Stampa. C'è un richiamo in prima e poi una lunga pagina intera, ci sono anche delle belle foto, a firma di Francesco Semprini. Andiamo con la seconda telefonata di oggi. Pronto?
5: Buongiorno, sono Maggie. Sì, buongiorno. Mi chiamo Maggie e chiamo da Roma.
3: Prego.
5: Allora, io sono di origine australiana, per cui parlo di una cosa australiana. E avevo chiamato un annetto fa per parlare proprio qui a Radio 3 della decisione di mia sorella di ricorrere al suicidio assistito. Allora, mia sorella aveva 82 anni, aveva un tumore avanzato al colon, aveva nessuna speranza di guarire, le offrivano di fare operazioni e chemioterapie.
3: Non sentiva
5: la chirurgia, non mi sente
3: prego,
5: più?
3: Prego, adesso sì, è andata via la voce, prego.
5: Va bene, allora ha deciso di non ricorrere alle cure mediche, però di ricorrere al suicidio assistito. Adesso volevo raccontarvi la seconda parte della storia, perché a gennaio insomma è morta, perché ha scelto di morire, e volevo un po' descrivere come ha affrontato questa situazione difficile e come è avvenuto in pratica, perché penso che però è una storia che è finita come lei avrebbe voluto, per cui è stata una morte serena, circondata dalla sua famiglia, dai suoi affetti a casa sua, con l'assistenza di un medico in casa, e niente di drammatico o niente di traumatico. E si è preparata bene prima, nel senso che prima di stare veramente male ha avuto tempo per salutare gli amici, per fare un ultimo viaggetto che ci teneva. Insomma, sono quei ultimi mesi che lei sapeva che erano gli ultimi. Lei ha avuto modo di usarli bene e di avere un rapporto più vicino con amici e con famiglie, di chiudere storie magari che si erano complicate. Insomma, uno si immagina, no, che vorresti mettere in ordine la tua casa, anche vita, e di andarsene sereni. Allora, io ho seguito da lontano, purtroppo, però ho seguito moltissimo grazie a FaceTime, e quindi non è che ho assistito all'ultima, certo. Però insomma ho assistito a tutto, sono stata molto vicino a lei ovviamente, e lei mi ha pregato prima di andarsene di parlarne, perché mi ha detto io avrei voluto, ha incontrato molte difficoltà, e sia dal lato medico sia fra gli amici, insomma ha dovuto affrontare molte polemiche, cose di cui non aveva veramente bisogno in quella fase, però per lei era una specie di missione per cercare di spiegare, convincere. Insomma, era una donna molto forte, io l'ho molto ammirata. Per cui questa telefonata è anche per onorare questo mio impegno con lei. E poi volevo dire che lei ha scelto, quando le ho chiesto a Natale, ma allora come come pensi di muoverti quando avviene questa cosa, perché non si era stabilito. Lei mi ha detto la prima luna piena, la prossima luna piena, ed era il 3 gennaio, per cui era vicinissimo. E volevo dire, anche questa scelta della luna piena è stata una bella scelta, perché adesso ogni luna piena io con lei rivivo questo momento, però con gioia, perché so che ha fatto la cosa giusta. E volevo raccontarvi la storia. Grazie. Perché tristissima, però bella anche, penso.
3: Grazie, grazie a Maggie per la sua testimonianza. E appunto, forse quando il dibattito politico dà voce alle testimonianze di chi c'è passato e dei familiari, cioè delle persone più strette, a stretto contatto con le persone che compiono queste scelte, e andrebbe valorizzata. Invece spesso il dibattito è solamente un'altra cosa di cui parlavamo ieri, limitato a un tornaconto immediato, elettorale, politico e spesso ideologico. Quindi, a seconda di come la si pensi sul tema, dare voce a chi ha scelto di procedere o chi vorrebbe procedere verso una soluzione di questo tipo, e anche chi invece sostiene l'importanza delle cure palliative dicendo no, andrebbero portati in, come dire, nei consigli regionali, andrebbero portati nelle aule comunali, in Parlamento, fatte parlare, perché solamente da loro e non da chi giudica all'esterno si riesce a capire qual è la vera portata della questione in corso, che è una questione di civiltà, è una questione con cui le nostre società avranno sempre di più a che fare, a dover fare, e quindi ecco, è meglio forse prendersi per tempo, e credo che siamo già un po' troppo in ritardo su questo fronte. Terza telefonata di oggi, pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Mio nome è Roberto, telefono da Cittadella, che è in provincia di Padova.
3: Prego.
6: Senta, io volevo parlare della faccenda Spagna-Italia.
3: Sì.
6: E della sospensione di Schengen. Ecco, io credo che sia un falso problema quello della esclave spagnola, per cui l'Italia ha scelto di sospendere ancora per 15 giorni Schengen. Io penso che il vero problema sia il fatto che la Spagna, con la regolarizzazione di circa 500.000 persone qualche mese fa, abbia dato l'idea che si può gestire, diciamo, il problema della migrazione in maniera diversa da come lo si gestisce in Italia. E questo anche corrisponde, diciamo, a quello che è l'invito del Papa a dire dell'accoglienza, e di conseguenza, diciamo, è una cosa che è l'esempio che si può gestire le migrazioni in maniera diversa. Tra l'altro, grazie anche a questa migrazione e a questa regolarizzazione, la Spagna è un paese in crescita economica, tra i migliori di Europa, il 2,5% su base annua, contro uno 0, qualcosa dell'Italia. Quindi la migrazione può aiutare la crescita, non solo, ma anche la crescita, i cittadini, diciamo, il numero degli abitanti in Spagna è in crescita. In Italia è drammaticamente in calo. Ecco, io volevo sentire il suo parere su questa faccenda.
3: Allora, sicuramente io penso che la situazione sia stata molto strumentalizzata, anche con, come dicono i numeri, dopo la chiusura di Schengen da parte dell'Italia, abbiamo visto che 8 fermati sostanzialmente, quello che probabilmente neppure arrivavano da lì, erano quelli che erano si trovavano sulle spiagge di Ceuta. È vero che la Spagna con l'immigrazione, con la regolarizzazione, ha avuto un boom economico, però attenzione, perché poi i cittadini liberi di andare in altri paesi dell'Europa hanno creato problemi non solo all'Italia, o meglio, più che creato problemi, hanno creato la risposta non solo dell'Italia ma degli altri paesi. Pensiamo semplicemente alla lettera firmata anche dalla premier danese, di cui è stata promotrice la premier danese Mette Frederiksen, ma anche di moltissimi altri paesi dell'Unione Europea, comunitari, in cui dicono che, insomma, la gestione dell'immigrazione da parte del governo Sanchez andrebbe quantomeno rivista o quantomeno opinabile. Quindi in questo senso c'è stata una convergenza anche di governi socialisti, pochi governi socialisti che in Europa ci sono, con delle importantissime eccezioni, certamente il Portogallo, penso al presidente francese Macron, che ha il problema ovviamente delle presidenziali del prossimo anno. Però che il modello spagnolo forse sia andato un po' troppo là rispetto alle conseguenze, ce lo dice, come leggevo prima, lo stesso Sanchez, che ha deciso per la prima volta di prendere di adottare una misura importantissima e abbastanza grave per quanto riguarda la Spagna, che è la dichiarazione dell'interesse per la sicurezza nazionale della Spagna. Cioè lì c'è un problema serio che probabilmente è stato sottovalutato, al di là della posizione, secondo me, strumentale dell'Italia rispetto alla chiusura di Schengen. Certamente poi lei si appellava al Papa e diceva quando il Papa parla di accoglienza, certamente, ma il Papa dice anche che bisogna rispettare sia i diritti del migrante che anche quello di non dover, di non essere costretto a emigrare, ma anche quelli che sono i doveri. È su questo equilibrio fragilissimo che poi si gioca la vera partita, e secondo me anche l'accettazione da parte europea per i prossimi anni, ma la questione va avanti da almeno un decennio, degli flussi che saranno probabilmente sempre più alti di migranti dal Sud Sahel e da altre realtà africane. Situazione molto complicata, non vedo un modello vincente, neppure quello spagnolo. Sì, il PIL cresce, però oggi appunto vediamo che le conseguenze spesso, in un contesto comprensivo come quello comunitario, dove sappiamo che la voce anche degli altri partner conta, non è che sia del tutto idilliaco. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
7: Sì, pronto. Sono Massimo dall'Alto Adige.
3: Buongiorno.
7: Buongiorno. Io volevo chiederle conto di una notizia che si legge poco o comunque che ho ricavato sui siti di, che chiamiamola, di controinformazione, ma comunque, che è questo progetto all'interno dell'Unione Europea che è stato definito E6, un progetto che pare partito all'inizio di gennaio e che ha messo insieme, su spinta principale sembra di Germania e Francia, 6 paesi dell'Unione Europea, insieme a Germania e Francia c'è anche Italia, c'è la Spagna, la Polonia e i Paesi Bassi. Questi 6 stati evidentemente rappresentano come posso dire, il forte traino o comunque il peso specifico che sembra che più conti all'interno dell'Unione Europea. Ora, volevo semplicemente sapere se lei ne sa qualcosa, perché si legge davvero poco di questa notizia e quest'idea forse che potrebbe iniziare a nascere un'Europa dentro l'Europa.
3: Sì,
7: la ringrazio molto.
3: Sì, è un progetto che richiama in qualche modo gli antichi sogni da parte di qualche cancelleria europea, che era quella dell'Europa a due velocità. E6 appunto sono paesi tra cui Germania, Francia, Italia, la stessa Spagna, la Polonia e Paesi Bassi, quindi c'è un nucleo di paesi fondatori a cui si sono aggiunti anche paesi di più o meno fresca adesione, penso alla Polonia, che però ha un certo peso specifico nella Unione Europea contemporanea, e proprio per cercare di superare quello che è il veto che blocca questa Unione Europea, che sappiamo fa anche riflettere molti circa gli allargamenti futuri. Ieri, riferendomi ad esempio alla questione della Serbia con le polemiche relative agli onori e ai funerali solenni che saranno tributati a Ratko Mladic, affermavo quanto complicata sia un'adesione integrale dei paesi dei Balcani, proprio perché poi ci troviamo paesi con diritto di veto che potrebbero creare dei problemi non di poco conto. Questo progetto E6 è un gruppo informale, va detto, proprio perché non si sa quanto potrà svilupparsi, e che ha l'obiettivo di accelerare sul terreno delle riforme e di quella che è poi l'autonomia strategica. A livello iniziale si pensa soprattutto a parlare e discutere di difesa, di materie prime, ovviamente parlavamo prima della Groenlandia, e anche a livello educativo, ma certamente anche i settori industriali, finanziari ed energetici, che poi sono quelli su cui si giocheranno le vere partite del futuro, saranno quelli che entreranno nel dossier, nel calderone dei temi trattati. Il problema qual è? Il rovescio della medaglia è che quando tu metti più argomenti, più dossier e soprattutto dossier definiti spinosi come energia, industria e difesa, anche un gruppetto di 6 paesi rischia di incagliarsi. Pensate semplicemente se dovessero metterci l'agricoltura, la PAC. Ecco, immaginate che possa esserci una convergenza di idee tra la Francia, ad esempio, e la Polonia, i rischi di contrasto sarebbero anche in un gruppetto di 6 paesi abbastanza forti. Quindi è tutto da vedere, si vedrà dove porterà ciò, considerando però che, essendo il 2027 un anno elettorale con molte elezioni in importanti paesi europei, ve la vedo abbastanza difficile che possa concretizzarsi in qualcosa di evidente, di produttivo per le sorti dell'Unione Europea dell'oggi e del domani. Andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senta, io avrei voluto da parte sua che la notizia, quella tragica notizia della famiglia romana che sembra che si sia suicidata con la figlia, con serie handicap, l'avrei voluto dare come prima notizia associandola agli ultimi dati Istat che io ho letto e che le leggo brevemente, questi dati Istat.
3: Prego.
8: Allora, in pratica nascita in calo. Nel 2025 si sono registrate 350.000 nascite, con una diminuzione del 39% rispetto al 2024. Coppie senza figli. Entro il 2050 le coppie senza figli supereranno numericamente quello con figli, perdendo oltre 1 milione di coppie con figli fino a 19 anni. Ora, io, di fronte a questi dati che io associo alla tragica notizia della famiglia di Roma che si è suicidata, e la paragono praticamente in un futuro, la vedo in questo modo qua: padre e figlio sono politica e informazione, e i figli con handicap, con problemi, diciamo, siamo noi cittadini. Questa è la mia visione che io vedo nel futuro. E l'altra cosa che vorrei far notare, mi dispiace dirlo, che non ci sono più reazioni arrabbiate con interventi a prima pagina di cittadini. Vedo gente praticamente, come dire, pessimista, gente praticamente che non reagisce più di fronte a tutto quello che sta succedendo. E non credo che sarà Putin quello che ci, tanto l'ha visto che ci stiamo autodistruggendo in questo senso qui, e quindi non avrà bisogno, diciamo, di imporre, diciamo, una politica nucleare per poter. Siamo noi stessi che stiamo arrivando in quella situazione. Quindi io, ecco, da parte sua avrei voluto collegare i due fenomeni, c'è la famiglia e la situazione dei dati Istat. Grazie, l'ascolto per radio.
3: Grazie Michele, sì. Ne ho dato conto comunque leggendo anche un commento e allacciandola ad altre notizie. Lei ha ragione, si parla tanto di famiglia, ogni elezione, ogni campagna elettorale il tema della famiglia viene portato tra quelli principali, spesso si parla solamente di sussidi alla famiglia, vengono indicati dei modelli come quello al Tuatesino, ad esempio, vincenti, poi però ci accorgiamo da queste notizie di cronaca tragiche che spesso le famiglie sono lasciate abbandonate, insomma, il caso romano lo dimostra nella sua interezza, e quindi poi leggiamo spesso, non sulle prime pagine, editoriali di commento indignati: avremmo dovuto vedere, non abbiamo visto, non ci siamo accorti, è una storia abbastanza vecchia, e sarebbe opportuno che qualcuno chiedesse poi conto davvero delle misure promesse annunciate sulle famiglie e per la famiglia ai politici, alle formazioni politiche e partitiche che si presentano alle elezioni, tanto annunciate, strombazzate e con piani anche di sviluppo che poi in realtà non si sono verificate o si sono verificate solamente in parte. Lei parla di autodistruzione, forse è un termine un po' esagerato, certamente anche per quanto riguarda il crollo delle nascite. Ormai siamo noi gli ultimi fanalino di coda, perché anche il Giappone, da dati recenti, ha avuto una ripresa delle nascite l'anno scorso, il che fa molto dire, perché si diceva fino all'anno scorso Italia e Giappone vanno a braccetto come record negativo di nascite, però siamo sempre lì, leggiamo molti editoriali, molti commenti, molte dotte analisi sociologiche, ma raramente vediamo questo tema portato, che ne so, in uno dei 1000 talk show serali televisivi che tra poco riprenderanno. Si preferisce magari dedicare 4-6 ore a discutere di legge elettorale, di primarie, di ballottaggio, di forze cespuglio che potrebbero togliere la vittoria a una o all'altra formazione, ma poi di quelli che sono gli elementi concreti si parla solo in una cronaca di telegiornale, quando vediamo una famiglia che decide di suicidare madre, appunto di suicidarsi madre e padre, e di ammazzare la figlia e il cane, la figlia che aveva gravissimi problemi di salute e che non era più, ovviamente non ce la facevano più i genitori a starle dietro. Quindi questi sono i veri drammi. Ha fatto bene lei a riportare la notizia anche a fronte dei dati Istat che ha elencato. Una nuova telefonata. Pronto?
9: Pronto, buongiorno, sono Paola, chiamo dalla provincia di Napoli.
3: Buongiorno.
9: Il titolo riportato dal Domani, combattere l'ignoranza per essere davvero liberi, mi ha ricordato una frase di Don Lorenzo Milani che diceva: se sai, sei, se non sai, sarai di qualcun altro. Però l'istruzione non sembra essere tra le priorità di questo governo, come pure la ricerca. Perché mi ha colpito il fatto che oggi sembra che nessun giornale riporti la notizia del mancato rinnovo dei contratti dei ricercatori dell'Istituto Nazionale Tumori Fondazione Pascale, finanziati con le risorse del PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. E poi chiamiamo cervelli in fuga i giovani migranti.
3: Sì, ha terminato? Non la sento più.
9: Sì, sì, sì.
3: Grazie. Sì, effettivamente è un tema, ne parlavamo proprio ieri in seguito a una telefonata, e soprattutto quando ci si avvicina ad appuntamenti elettorali, istruzione e ricerca poi scompaiono, anzi, dove bisogna tagliare in qualche modo, quelli sono i settori privilegiati. Ma è una storia che sentiamo da tempo, da anni, da quando insomma io andavo a scuola, si sentivano le lamentele, gli scioperi per gli tagli all'istruzione e alla ricerca. Non ne farei una questione di questo governo, non è che governi d'altro colore politico abbiano investito parecchio sull'istruzione e sulla ricerca, va detto. Quindi è purtroppo un mal comune, ripeto, purtroppo. Quante volte sentiamo parlare di edilizia scolastica, di scuole che crollano, che stanno per crollare, di riscaldamento, di aria condizionata che mancano, di professori, insegnanti pagati poco e di ricerca che va al palo, parlando di appunto cervelli in fuga. Anche qui piani di rientro per farli tornare. Non siamo competitivi, abbiamo delle eccellenze notevoli sia da un punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista di ricerca universitario, ma che non sappiamo presentare bene anche alla collettività. Quante persone italiane sanno, quanti italiani sanno del centro Pascale ad esempio, della sua esistenza, dei successi che ha, dei risultati che porta? Pochissimi, se ne sa solamente quando arrivano i tagli dei finanziamenti, i fondi che vengono a mancare. Forse anche qui, ed è responsabilità anche dei media, anche sotto elezioni o mentre ci si avvicina, cambiare una certa narrazione, perché bisognerebbe portare non solo le cose che non vanno bene ma anche quelle che vanno bene, perché solo da lì forse ci può essere anche un impulso positivo che fa tenere ben dritte le antenne agli elettori prima che si presentino alle urne. Un'altra telefonata. Pronto,
10: sono io?
3: Prego, è lei.
10: Pronto, ecco, sono Gino da Genova e volevo intervenire sulla disabilità. Allora, io sono stato educatore, ora sono in pensione da qualche anno, sono stato educatore, diciamo, nella mia città Genova, con disabilità grave o molto grave, diciamo, sia in strutture residenziali, quindi questi bambini anche lattanti, anche appena nati, oppure anche semi-residenziali, cioè diurno, mattino e pomeriggio, ecco. Volevo dire che l'obiettivo di questi servizi era principalmente quello di dare il supporto alle famiglie, specialmente in questi casi di disabilità gravissima, perché c'era la consapevolezza che la famiglia non ce la potesse fare da sola. Anche quelle famiglie che in qualche modo erano un po' reticenti, no? Teniamo conto che negli anni 80 ancora la disabilità non era così, come dire, il disabile si vedeva poco, eccetera. C'era anche una certa vergogna nel rendere pubblica la disabilità del figlio, no? Quindi anche in quei casi il servizio, l'USL di quel tempo, il servizio sanitario, era, come dire, cercava di dare questo servizio in modo che la famiglia potesse essere supportata. E devo dire che da quegli anni, devo dire che sostanzialmente tutti o quasi i disabili della città venivano seguiti dal servizio, ecco. Devo dire che da quegli anni sono stati fatti tantissimi passi indietro. Adesso so che io non lavoro più, ma insomma sono un po' rimasto nell'ambiente. Devo dire che moltissime famiglie sono lasciate sole in condizioni, diciamo, disperate, ecco, possiamo usare questo termine, perché è così. E diciamo che non mi sorprende il fatto che abbiamo sentito di cronaca di Roma, ecco, perché molte famiglie, come dire, vivono, ecco, sull'orlo di quella disperazione che può portare anche a dei fatti che abbiamo visto a Roma. Grazie.
3: Grazie a lei Gino, non ho nulla da aggiungere, la sua testimonianza mi fa anzi pensare che, io rimango sorpreso perché pensavo che in realtà andando avanti con gli anni e con la pubblicità che viene, pubblicità ovviamente in senso lato, che viene data anche a questi drammi familiari, lei parlava prima negli anni scorsi c'era magari un po' più di vergogna nel mostrare certi problemi interni ai nuclei familiari, oggi che è un po' di più, insomma, se ne parla, non si ha meno timore anche di esporsi. Io pensavo che anche il piano di assistenza fosse un qualcosa di più consolidato. Lei invece, dalla sua finestra privilegiata, nel senso che anche una persona che sa di quello che parla ci dice che è il contrario, e anche questo lo mettiamo nel cahier de doléances, insomma, che ci deve fare tutti un po' riflettere, soprattutto capire il perché ci sono questi passi indietro che sono stati e sono imprevedibili. Nel senso che nessuno ovviamente poteva immaginarlo e nella società di oggi, anno 2026. Un'altra telefonata, pronto?
11: Pronto, buongiorno, sono Vittorio da Bologna.
3: Buongiorno.
11: Io faccio parte del gruppo di ricercatori, scienziati e tecnici che hanno scritto un paio di mesi fa una lettera al campo largo, ma ai leader, diciamo, dei partiti che compongono questa formazione, perché abbiamo scoperto che sostanzialmente le regioni che sono in mano al campo largo sono quasi tutte in grave ritardo nell'attuazione, diciamo, degli impegni di sostituzione delle fonti fossili con le fonti rinnovabili. In particolare sono stati esaminati, diciamo, gli impianti installati rispetto alla tabella di marcia che è prevista per ogni regione da qui al 2030, perché abbiamo un piano nazionale energia e clima che ha degli obiettivi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili, e ci sono una serie, una miriade, diciamo, di gruppetti di opposizione ai diversi impianti che arrivano a fare anche cose pericolose, come ci sono stati per esempio in Toscana delle aggressioni al cantiere di realizzazione di un impianto eolico nella zona del Mugello e altre cose del genere. Il problema è che in diverse regioni d'Italia, per esempio, i quadri del PD locali tendono ad andare dietro a questi comitati invece di tenere ben chiaro l'obiettivo, che è quello non soltanto di abbattere le emissioni di anidride carbonica, ma anche quello di ridurre drasticamente, grazie all'installazione delle rinnovabili, i costi dell'energia elettrica in questo paese, che stanno gravando in maniera molto pesante sia sulle famiglie che sulle imprese. Per esempio la Spagna ha lavorato molto più rapidamente di noi e ha raggiunto una situazione nella quale i prezzi della corrente elettrica sono quasi sempre dominati dalle rinnovabili e non dal gas, mentre da noi succede esattamente il contrario. Quindi noi abbiamo un problema di dipendenza pazzesca da questa fonte di cui non disponiamo e che importiamo in continuazione, mentre abbiamo a disposizione enormi risorse di sole e di vento che non stiamo sfruttando. Quindi la Schlein recentemente, qualche giorno fa, ha ricevuto una piccola delegazione di questo gruppo di studiosi e chiaramente ha dimostrato di avere attenzione ad un approccio più scientifico nell'affrontare questo tipo di questioni. Cioè, noi non possiamo dar retta a chi accampa decine di obiezioni che sono infondate per fermare le installazioni delle fonti rinnovabili. Abbiamo una fretta indiavolata, questa estate che si sta concludendo è stata terribile, ma rischiamo di ricordarla con piacere quando affronteremo quelle successive, se non facciamo niente per continuare per smettere di emettere anidride carbonica nell'atmosfera. Su questo, secondo me, ci dovrebbe essere maggiore attenzione quasi quotidianamente, diciamo sulle prime pagine dei giornali, perché la tematica è assolutamente cruciale sia per il futuro ma anche per il presente.
3: Certo. Grazie Vittorio, e oggi di questo tema ne parla, non del tema specifico di cui lei parlava, ma insomma della crisi climatica e dell'ambiente, c'è un titolone, leggevamo prima, Avvenire, quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, dove si dice appunto che non c'è più tempo da perdere. E anche il suo un appello, insomma, ai leader politici, a parlare magari di cose concrete e non dello psicodramma delle primarie, ad esempio il campo largo di cui si interessa oggi su Repubblica, pagina 15, Stefano Folli nel suo punto. Sostanzialmente dice Folli: si sta perdendo tempo con queste cose, bisognerebbe poi arrivare ad Ama. Rimanendo sul tema, io devo, sono in debito di una risposta alla signora di Napoli, alla signora Daniela dalla provincia di Napoli, che aveva chiamato ieri, ho fatto i compiti, mi chiedeva aggiornamenti su una notizia del 2021 sul sorpasso di prodotti umani che per la prima volta aveva superato le biomasse, e la signora Daniela chiedeva se ci fossero stati sviluppi in merito. Allora, lo studio di riferimento è stato condotto dall'Istituto Israeliano Weizmann per le Scienze e pubblicato sulla rivista Nature. Cosa diceva questo studio? Diceva che la massa dei materiali costruiti dall'uomo, la massa antropica, ammonta a circa 1.100 miliardi di tonnellate, mentre la biomassa vivente è di circa 1.000 miliardi di tonnellate. Per capirci, soltanto la plastica rappresenta numericamente il doppio degli animali a livello numerico esistenti sulla Terra, 8 miliardi di tonnellate contro 4 miliardi di tonnellate. Ci sono stati sviluppi? Beh, sappiamo, lo studio del 2021, sappiamo che i ritmi di produzione umana continueranno ad accelerare una media, più o meno, di 30 gigatonnellate annue, salvo ovviamente accadimenti imprevedibili. E quindi, secondo le stime, entro il 2040 la massa antropica supererà le 3 teratonnellate, vale a dire il triplo del peso di tutta la vita presente sulla Terra. Ecco la risposta che dovevamo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
12: Pronto?
3: Buongiorno.
12: Buongiorno, mi chiamo Luciana, sono di Palermo.
3: Prego.
12: La mia domanda era la seguente: se ci sono degli studi sugli effetti comportamentali, relazionali, esistenziali dovuti a questo caldo terribile. Io ho 76 anni, cerco di non lasciarmi passare la vita accanto, di solito lavoro in casa, faccio volontariato, cammino, nuoto, ho tanti amici, vado ai concerti, al cinema, ho un piccolo giardino che amo curare. Da 70 giorni mi sento vittima di questo caldo satanico che mi impedisce di tenere la casa pulita, di camminare, il giardino sta morendo. Non accetto, o accetto gli inviti, e se l'accetto non vedo l'ora di tornare a casa con l'aria condizionata, di fare volontariato non se ne parla neanche, riesco solo a nuotare, a leggere la televisione, però poi faccio i confronti e dico: ma c'è chi sta lavorando in questo momento, tu di che cosa ti lamenti? E quindi mi sento le vittime, le guerre, gli attentati, mi sento anche in colpa, e non faccio che guardare l'orologio e aspettare il tramonto. Io sono e mi sento una cosa inutile, e questo non è bello, e mi chiedo se c'è qualcuno, se si stanno facendo degli studi sugli effetti anche di questo tipo, di questo caldo che non ci abbandonerà, e anzi le previsioni dicono che l'anno prossimo sarà ancora peggio. Ecco, questa è la mia domanda.
3: Grazie Luciana, lei mi fa una domanda sopravvalutando le mie capacità di risposta, nel senso che io non sono al corrente di studi specifici sugli effetti comportamentali del caldo, potrei dire qualche banalità, nel senso tutto quello che vediamo, però si è letto anche nelle scorse settimane, quando c'erano i casi di femminicidio ad esempio, si diceva che il caldo, provocando una maggiore irritabilità, togliendo il sonno alle persone, creando quello che è banalmente definibile nervosismo, crea appunto certe occasioni in cui ci possono essere scontri anche maggiori che portano a conseguenze nefaste, però è drammatica in questo caso, però anche qui farò i compiti a casa e domani sarò in grado di darle una risposta. Prendiamo l'ultima telefonata di oggi. Pronto?
13: Pronto, buongiorno, sono Carlo da Napoli e sarò rapido.
3: Benissimo.
13: Senta, in merito alla questione bradisismo Campi Flegrei, non si capisce perché deve gestire dal ministro degli interni Piantedosi. Il bradisismo non è un fatto di ordine pubblico, non è un problema di ordine pubblico, ma è un problema ambientale, è un problema strutturale, è un problema grave. Non si capisce perché erano assenti il ministro Musumeci, il ministro dell'ambiente Frattin e il ministro, come dire, Salvini per le infrastrutture. L'unica cosa di cui si parla è di questa legge speciale, come dire, in questa ping pong tra Roberto Fico e il ministro Piantedosi su chi dovrà, su quanti soldi dovranno essere messi in questa legge speciale, e saranno tantissimi. Nel frattempo si parla di un contentino di 30.000 euro alle persone che se ne tornano a casa in una casa lesionata strutturalmente non abitabile, però se se la aggiustano loro, fatti loro. Ora, quello che dico io, è mai possibile una cosa del genere in un paese civile? Perché devono esistere cittadini di serie C, quali quelli dei Campi Flegrei, che non sono quelli di Pozzuoli, ma anche i napoletani? Grazie, buona giornata.
3: Grazie Carlo, prendiamo anche qui il suo appello trattino sfogo e lo riportiamo a chi di dovere. Non so dire perché non ci fossero né il ministro Musumeci né il ministro competente Pichetto Fratin, e magari cerchiamo di capirlo anche qui, domani avremo una risposta. Noi però per ora ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Fiore Liborio, in redazione Manuel De Lucia, Arianna Scarnecchia e Filippo Travaglio. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di Primo Movimento. Alle 10 Tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e noi ci vediamo e ci sentiamo domani.
0: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: RAI Radio 3.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'Università Link è vicina a te. Con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: Notte di fuoco in Ucraina, missile russo fa strage in un deposito ferroviario, vittime a Kiev e Odessa. Putin incassa la critica del premier indiano Modi, ogni giorno di guerra un passo indietro per l'umanità.
3: Debito, emergenza globale. Al G20 gli Stati Uniti lanciano l'allarme. Il ministro Giorgetti rassicura sulla tenuta dei nostri conti pubblici. Polemiche per la presenza di un esponente russo escluso dalla foto di gruppo.
2: Altre due settimane. Il governo proroga la sospensione del trattato di Schengen nei confronti della Spagna per la crisi dei migranti a Ceuta. Madrid risponde con misure analoghe. Ritorsione immotivata, afferma Tajani.
3: Italiani sempre meno e sempre più vecchi. L'Istat stima 4 milioni in meno di abitanti entro il 2050, età media sopra i 51 anni e coppie con figli superate da quelle senza prole.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. In primo piano la guerra in Ucraina, notte di raid incrociati, un morto nella regione russa di Bielgorod e Kiev sotto attacco delle forze del Cremlino per il sesto giorno consecutivo. Almeno 12 morti in tutto il paese, la maggior parte in uno scalo ferroviario della capitale, ancora stallo diplomatico, mentre in Kirghizistan il presidente russo Putin incontra l'omologo cinese Xi Jinping. Da Mosca la corrispondente.
4: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa del fuoco incrociato resta alta la tensione. Una petroliera che usciva dallo stretto è stata colpita da alcuni proiettili. Il capo dello Stato iraniano Pezeshkian richiama gli Stati Uniti al rispetto del memorandum siglato a giugno, ma da Trump arrivano parole durissime. L'inviata a Washington.
5: Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader, perciò usare l'arma nucleare contro l'Iran non avrebbe senso, una stupidaggine. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a fiume allo studio ovale affronta tutti i temi caldi sul tavolo. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi, afferma, dopo ore di fuoco in Medio Oriente, con il comando centrale che per la prima volta da fine luglio è tornato a colpire. Nel mirino, due lanciarazzi sull'isola di Larak, cancello orientale su Hormuz, mentre è il sito Axios a diffondere indiscrezioni su possibili prossimi attacchi limitati sullo stretto. Fra segnali di tensioni anche interne, il segretario dell'esercito Driscoll, rivela il Wall Street Journal, si è dimesso. Divergenze con il capo del Pentagono, Hegseth. Sulle voci di una sua possibile candidatura alla Casa Bianca, Trump prende tempo, presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio venezuelano. Riempiremo le nostre riserve strategiche, come anche sull'intesa con il presidente cinese Xi Jinping. Non vedo l'ora di incontrarlo il 24 settembre a Washington, afferma Trump. Da New York, Marzia De Giuli per il GR3.
2: Il fronte economico dello scenario internazionale all'esame del G20 Finanze di Asheville negli Stati Uniti. Al centro del confronto la crescita economica, il debito globale e le tensioni commerciali. Sul tavolo anche gli squilibri commerciali e la stabilità finanziaria. Il corrispondente.
6: Al G20 di Asheville, in Carolina del Nord, anche il tema apparentemente più tecnico assume connotati politici. Gli Stati Uniti auspicano una riduzione della capacità produttiva in eccesso della Cina e su questo mettono in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali è il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
1: Oggi no, il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
6: Capitolo sanzioni all'Iran. Il segretario del Tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Infine, fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Ci piace andare d'accordo con tutti, commenta Trump a distanza. Protestano invece i delegati europei al G20 e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR3.
3: In Italia adesso il governo non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, ha prolungato lo stop alla libera circolazione delle persone. Il ministro degli esteri italiani ha criticato la decisione di Madrid di adottare analoga misura nei confronti dei cittadini italiani. Inspiegabile ritorsione, afferma.
7: Il governo italiano ha deciso di mantenere per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Un intervento introdotto il 1 agosto, dopo la crisi migratoria di Ceuta, è stato il ministro dell'Interno a chiarire che la scelta si è basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il vicepremier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, ma è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata e tornare alla normalità. Intanto anche Madrid ha deciso di estendere i controlli sugli ingressi dal nostro paese per altri 15 giorni. La posizione del governo italiano resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Carla Macrellino, GR3.
2: Dal 1 al 31 agosto, con il ripristino dei controlli alle frontiere con la Spagna, sono stati adottati 31 provvedimenti di respingimento, 8 dei quali nei confronti di cittadini marocchini. Lo si apprende da fonti del Viminale. Quasi 500.000 le persone controllate attraverso la consultazione delle liste passeggeri, mentre oltre 180.000 provenienti dalla Spagna sono state identificate al momento del loro ingresso in Italia. 6 le persone arrestate.
3: La decisione del governo su Schengen fa discutere la politica, che si confronta anche sul caro energia.
8: Il prolungamento dello stop alla circolazione con Madrid, una scelta giusta per Fratelli d'Italia, serve a tutelare i nostri confini, la giustificazione del partito della premier Raffaele Speranzon.
9: La situazione a Ceuta resta critica anche per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Così il governo Meloni ha prorogato i controlli alle frontiere con la Spagna.
8: Scelta condivisa anche dagli alleati leghisti e azzurri. Una decisione ridicola invece per i 5 Stelle. Su Ceuta solo menzogne, l'accusa di Verdi Sinistra. La usano come arma di distrazione, rincara Italia Viva. Scontro aperto anche sul caro energia. Niente nuove tasse, ma servono accordi con le società petrolifere, la linea di Forza Italia per recuperare risorse, con Fratelli d'Italia che accusa la sinistra. Il caro prezzi è partito con voi. Il carrello della spesa è alle stelle, rinfacciano invece dal PD. Ma Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione. Usano come arma di distrazione, rincara Italia Viva. Scontro aperto anche sul caro energia. Niente nuove tasse, ma servono accordi con le società petrolifere, la linea di Forza Italia per recuperare risorse, con Fratelli d'Italia che accusa la sinistra. Il caro prezzi è partito con voi. Il carrello della spesa è alle stelle, rinfacciano invece dal PD. Ma Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione elettorale. Francesco Boccia.
10: Benzina e gasolio volano verso i 2,5 euro al litro.

0: pagare per un pieno di benzina all'affondo, sempre dal PD della segretaria Elly Schlein, Gianluca Ruggirello, GR3.
1: A mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra depositerà modifiche per l'introduzione delle preferenze e sull'introduzione del ballottaggio nel caso in cui i due schieramenti superassero il 40%. Resistenze su questo punto da parte della Lega e Vannacci attacca, è la mossa della paura.
2: Molto critiche anche le opposizioni di centrosinistra. Per gli italiani benzina alle stelle e le bollette più care d'Europa, mentre Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale, accusa la segretaria del PD Schlein. Il 5 Stelle Conte parla di legge vergognosa.
1: Cala il sipario sul PNRR. Ieri, 31 agosto, era l'ultimo giorno per completare riforme e investimenti dei piani nazionali. Da oggi gli Stati non possono più far nulla per recuperare gli obiettivi mancati e i fondi collegati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194,4 miliardi complessivi in 9 rate. La decima sarà erogata solo a fronte della dimostrazione di aver centrato gli ultimi 159 obiettivi. La Commissione di Bruxelles dovrà completare i versamenti entro fine anno.
2: Arrestato il presunto autore della sparatoria al rave party di Arau in Svizzera, in cui è rimasta uccisa la 22enne Maria Spinelli. È uno svizzero di 43 anni che secondo la polizia avrebbe agito da solo, ancora ignoto il movente, altre 5 persone sono rimaste ferite.
1: Tragedia familiare a Roma, genitori e figlia di 5 anni trovati morti nella loro casa a Pietralata. Secondo i primi accertamenti uno dei due avrebbe sparato la bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita, ucciso anche il cane. Da soli non ce la facciamo, hanno scritto l'uomo e la donna in alcuni bigliettiriferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento.
2: In Italia prosegue il calo demografico. Nel 2050 ci saranno 4 milioni di residenti in meno, è ciò che emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive del nostro paese.
3: È un'Italia destinata a invecchiare, quella tracciata dal nuovo report dell'Istat. Nel 2050 l'età media della popolazione supererà i 51 anni, contro gli attuali 46,9. Aumenterà il numero delle persone anziane, che saranno anche sempre più sole. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
4: Le persone oggi vivono sole sono 10 milioni circa, potrebbe arrivare a 11,6 milioni. Nel 2050, con una crescita del 16%, molte persone sole sono persone anziane, che hanno più di 65 anni.
3: Entro il 2080 saranno oltre 13 milioni i residenti in meno. Il calo demografico è una conseguenza del cosiddetto effetto culle vuote. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
4: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
3: Cambieranno anche le famiglie.
4: Più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare è oggi circa 2,2 componenti. Per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2.
3: Maria Cristina Cusumano, GR3.
1: Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare. Esce una biografia emozionale che restituisce un ritratto intimo e profondo del grande cantante.
5: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
6: Domenico Modugno, l'uomo che sapeva volare. Da dove nasce l'idea di scrivere questo libro, Domenico Matarrese?
7: Cercando di percorrere un viaggio dell'anima e anche fisico fra i luoghi del cuore di Domenico Modugno, Polignano a Mare, San Pietro Vernotico e Lampedusa.
5: Resta con me.
6: È un racconto di tipo diverso, è giusto il sottotitolo, una biografia emozionale.
7: Il Modugno trionfatore a Sanremo, famoso, il Modugno che ha rivoluzionato la canzone d'autore, ma perché no, anche l'uomo figlio del sud e che ha cercato di raggiungere il successo e ce l'ha fatta, ma non ha mai perso comunque sia il contatto con la realtà, il suo impegno civile, alle battaglie che ha fatto come parlamentare, come consigliere comunale, poi in Sicilia.
5: È vero, credetemi accaduto.
6: C'è qualcosa che Domenico Matarrese ha scoperto di Modugno scrivendo questo libro?
7: Ma tanta gente comune che ha avuto con lui un rapporto in qualche maniera intima, emozionale, e cercando di restituire queste emozioni per raccontare questo Modugno in una maniera un po' diversa dal solito.
2: Marcella Sullo, GR3.
5: Forse un angelo.
2: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Edmondo Cotta e Alessio Caranzetti.
1: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 13.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Siamo qui con Alessandra Carancini.

0: Trenta lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, che cos'è un lascito testamentario?
1: Un lascito è un gesto di amore e di grande responsabilità. È un'azione semplice, sempre modificabile, che protegge i diritti dei propri cari senza intaccare la loro eredità legittima.
0: Qual è l'importanza di un lascito testamentario per la Lega del Filo d'Oro?
1: Permette alla Lega del Filo d'Oro di continuare a stare accanto a chi non vede e non sente, assicurando loro una vita quanto più autonoma possibile.
0: Come si possono avere maggiori informazioni in merito?
1: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
2: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 1 settembre. Dopo un inizio di giornata in gran parte soleggiato, nuova formazione di nubi nelle ore centrali del giorno per le Alpi centro-orientali, l'Emilia Romagna e l'Appennino meridionale. Da questa nuvolosità potranno scaturire locali temporali nelle ore pomeridiane, eventi isolati e mediamente non intensi. Nubi e probabilità di pioggia che si estingueranno nella serata. Temperature minime in lieve generale flessione, massime anch'esse in lieve diminuzione al nord, al sud e sulla Sicilia, con valori invece ancora stazionari sulle regioni centrali. Vento debole o localmente moderato, salvo rinforzi localizzati in occasione dei temporali pomeridiani, di provenienza prevalentemente nord-occidentale, più stabile in area tirrenica e sul settore ionico. I mari saranno generalmente poco mossi o mossi. RAI, pubblica utilità. Su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Pagina 3.
6: Le 9 in punto a Rai Radio 3, ben trovate e ben trovati da Piero Sorrentino all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di martedì 1 settembre. Oggi in questa puntata parleremo in più punti di società di consumi, per dirla con quella formula francese piuttosto fortunata, società dello spettacolo, anche di scrittori, artisti che l'hanno analizzata o anche modificata, spesso con risultati eccellenti. Cominciamo in rete dalle pagine della rivista Il Tascabile con un articolo firmato da Martina Micciche, che è dedicato a un aspetto tanto inquietante quanto ormai acquisito, cioè che fa parte del nostro, come posso dire, paesaggio proprio mediale, comunicativo quotidiano, ovvero il modo in cui il mercato, il tardo turbo capitalismo, come volete chiamarlo, trasformino i simboli politici di lotta in gadget o in merce di consumo, con un processo che svuota dall'interno la carica eversiva di quei simboli e riduce spesso l'appartenenza politica a una scelta, diciamo, di moda oppure di acquisto, scrive Martina Micciche su Il Tascabile. La fotografia mostra una collana appoggiata su uno sfondo bianco. Le lettere sono spesse, metalliche, formano una sola parola: antifa. Se non fosse per l'intreccio tra parola, ethos del negozio e stile dell'oggetto, quella collana sarebbe solo una tra le tante merci che popolano le piattaforme di e-commerce. L'inserzione si perderebbe tra le migliaia che riempiono questi spazi digitali. Questa collana invece si presenta come portavoce di una storia politica e, almeno in teoria, di una posizione nel mondo. Internet è pieno di oggetti simili. In un altro angolo della rete incontro per esempio uno skate con la scritta antifascist a 389 euro. Gli oggetti, scrive Martina Miccichè, volenti o nolenti, raccontano sempre qualcosa del sistema che li produce e lo fanno soprattutto attraverso il modo in cui sono collocati nel mondo, più che attraverso le descrizioni che li accompagnano. La soglia di prezzo, in questo senso, non è neutra, non stabilisce semplicemente il valore dell'oggetto, ma il tipo di distanza che si crea tra il simbolo e la sua forma materiale. Non esiste una cifra oltre la quale un simbolo smette di essere politico, ma esistono differenze che incidono sul modo in cui quel simbolo viene percepito e attraversato. Ogni simbolo politico si appoggia a materiali concreti per esistere: una scritta su un muro, una spilla, un manifesto. Il simbolo vive delle sue manifestazioni, ma un oggetto è anche la sua destinazione sociale. Una scritta fatta di notte su un muro ha un diverso regime di visibilità rispetto a una spilla venduta online, così come un oggetto prodotto collettivamente in un contesto militante non coincide con un oggetto che usa la stessa grafia in un contesto commerciale. Ciò che sembra dare una definizione, una distinzione, è la relazione che racchiude in sé il contesto, il simbolo e il potere. E gioco a mettere sul tavolo una serie di nodi piuttosto interessanti. Poi continua questo articolo: non esiste una cifra oltre la quale un simbolo smette di essere politico, ma esistono differenze che incidono sul modo in cui quel simbolo viene percepito e attraversato. Il simbolo vive delle sue manifestazioni, ma un oggetto è anche la sua destinazione sociale. Non sorprende quindi, scrive Martina Miccichè sulle pagine della rivista Il Tascabile, che gli oggetti politici non siano una novità. Ciò che cambia oggi è la scala globale della loro circolazione e la loro trasformazione in merchandising. Negli ultimi anni numerose aziende, numerosi brand hanno prodotto oggetti tematizzati, per esempio come femministi. L'oggetto viene presentato come incarnazione dell'idea e l'idea sembra poter entrare pienamente nell'oggetto. Il nome stesso diventa gancio commerciale e dispositivo di attrazione. Il meccanismo economico si muove in maniera trasversale, attraversando anche altri contesti affini. Questo fenomeno, dice Martina Miccichè, è stato definito commodity feminism, cioè l'uso dell'immaginario femminista all'interno di spazi commerciali, dalla pubblicità agli oggetti in vendita, trasformando spesso il femminismo simultaneamente in prodotto e in strategia di marketing. E le parole, scrive Miccichè, quando diventano simboli, vengono spesso estratte dal loro contesto originario, riallocate in spazi commerciali dove funzionano come etichette identitarie. In questo passaggio non si limita la mercificazione del simbolo, si rafforza anche l'idea, ecco questo è importante, che l'appartenenza politica possa essere tradotta in consumo. E poi cita per esempio Jennifer Guerra, che si è occupata spesso di tematiche legate appunto al femminismo e alla militanza. In uno scritto intitolato Al mercato del femminismo, quando osserva che nel femminismo della merce lo scambio simbolico non mette in discussione le gerarchie di potere che attraversano la linea del genere, ma anzi tende a rafforzarle. Questo tipo di merce sembra suggerire che l'idea coincida con ciò che si compra e che l'atto di consumo sia sufficiente a produrre appartenenza. Nel capitalismo avanzato, scrive Martina Miccichè, le transazioni materiali appaiono spesso come atti neutri, ma in realtà non esiste assolutamente niente di neutro nel capitalismo avanzato, ma restano azioni cariche di significato. E il significato è sempre anche una questione di contesto. Una maglietta prodotta da una grande casa di moda oppure dall'industria della moda veloce non ha lo stesso statuto di una maglietta realizzata, appunto lo dicevo prima, da un collettivo femminista. Questo tipo di merce sembra suggerire che l'idea coincida con ciò che si compra e che l'atto di consumo, appunto, sufficiente a produrre identità e appartenenza. E poi continua: anche l'immaginario sociale recente mostra una sensibilità crescente verso l'appropriazione dei simboli. La kefia, per esempio, indumento tradizionale diventato simbolo della resistenza palestinese. Si tratta di un simbolo politico e di autodeterminazione che però sembra essere stato sfiorato da quel medesimo processo di requisizione estetica da parte dell'industria della moda bianca. Come scrive Karen Hannus, quando i simboli di lotta diventano moda, il confine tra supportare e sfruttare viene sicuramente attraversato. Nel 2021 Louis Vuitton ha commercializzato una kefia con un monogramma del brand a un prezzo di $705. Il tentativo di agire un passaggio da oggetto culturale a oggetto di lusso non è soltanto estetico, ma è politico. Implica uno spostamento di potere nella circolazione del simbolo. L'appropriazione culturale descrive proprio questo processo, lo scorporamento di un simbolo dal suo contesto di origine e la sua riallocazione in un circuito di consumo. E poi ancora continua Martina Micce che il mercato in questi casi non è mai neutro, diventa uno spazio in cui l'obiettivo è la riscrittura dei significati, certo a fini commerciali, ma anche necessariamente politici. Non tutti i simboli circolano allo stesso modo, alcuni vengono neutralizzati, altri vengono rilanciati, altri ancora restano intrappolati in tensioni politiche aperte. L'effetto muta in base al potere che lo produce, perciò a contare è anche la direzione della propagazione simbolica. Tutti i simboli sembrano poter essere presi e inseriti nel flusso del mercato, ma la loro circolazione produce effetti diversi in base a che cosa rappresentano. È una riflessione molto ricca, certo non nuova naturalmente, per esempio pensavo anche a Žižek che nel godimento come fattore politico già insomma da tempo ragionava intorno al fatto che per esempio il mercato dell'arte in questo caso neutralizza tutti i tentativi di eversione e anzi li sollecita e li valorizza. Vale però la pena leggerlo perché poi proviamo a metterlo in fila con altre riflessioni di questa mattina. Un articolo si intitola "Un allarmante fetore di plastica", lo firma Martina Micci che lo trovate in rete su Il Tascabile.

0: comincia con un notevole giro di basso elettrico di Bob Crenshaw. Questa puntata di Pagina 3, il brano che stiamo ascoltando, Gloria, nell'interpretazione di Mary Lou Williams, 1974, con lei stiamo ascoltando il piano di Zita Carno, la batteria di Mickey Roker. C'è Pietro Del Soldà per l'anticipazione di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Caro Piero, buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Pagina 3. Sui giornali oggi c'è una storia, devo dire, tremenda. Una famiglia a Roma, nel quarto municipio, spazzata via. Un omicidio, suicidio di due genitori che hanno scelto di togliersi la vita insieme alla propria bambina di 5 anni che era affetta da una gravissima disabilità. Non ce la facevano più, hanno lasciato lettere di scuse, di saluto, di addio. E questa vicenda, che poi accenniamo e lasciamo lì, come sempre noi facciamo, senza entrare nei dettagli della cronaca e della vita, però è a suo modo uno stimolo a ragionare sulla condizione, sulla solitudine del caregiver, sulla difficoltà di convivere in casa con la disabilità di un figlio, di un fratello, di un genitore, che grava sulla vita di milioni di italiani, di italiane, e trovando poca risposta economica, di servizi, d'aiuto dall'esterno, dal pubblico, dai servizi sanitari, dalle altre persone. C'è solitudine tantissima in questa storia, come racconta anche chi questa famiglia l'aveva conosciuta. Da qui partiamo insieme per capire anche che cosa dobbiamo chiedere allo Stato, alla politica, argomenti che non vengono mai affrontati, sono molto più importanti di tanti altri che invece occupano le prime pagine, chiedendo come sempre a chi ci ascolta anche di contribuire con le proprie testimonianze, che sono preziose per capirci di più, domande, critiche. Noi ci siamo, Tutta la città ne parla, in diretta dalle 10. Grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà. 335-5634-296 per contribuire. Prima parlavamo, appunto, insomma, dicevamo che esistono anche artisti che sono eversori molto intelligenti dei mezzi di comunicazione di massa. Guido De Maria, morto a 93 anni, è stato senza dubbio uno dei più brillanti innovatori della televisione, e non soltanto italiana. I fumetti in televisione, appunto, Gulp, Super Gulp negli anni 70 con Giancarlo Governi, portò sui canali della nostra azienda, della Rai, capolavori della letteratura a fumetti: Nick Carter, Alan Ford, Corto Maltese, e poi i caroselli, i fumetti con Bombi, le collaborazioni con Guccini, e senza mai prendersi sul serio. Ecco, per esempio, stamattina sui giornali leggevo questa meravigliosa definizione che dava di se stesso: un ignorante enciclopedico, che ricorda un pochino, appunto, prima parlavamo di Società dello spettacolo, quello che diceva di se stesso Guy Debord quando diceva: sono un dottore in niente. Stamattina sulle pagine del Domani c'è un ricordo di Beppe Cottafavi, che mette assieme tre grandi modenesi che sono andati via nel giro di pochi giorni: Francesco Guccini, Franco Fontana e Guido De Maria. Non erano soltanto, scrive Cottafavi, tre artisti modenesi, erano tre amici al bar, tre modi di guardare il mondo, e soprattutto appartenevano alla stessa tribù, quella che aveva trasformato la provincia emiliana in una centrale elettrica dell'immaginazione e della creatività. A Modena, scrive Cottafavi, negli anni 60 tutti finivano per incontrarsi. C'erano gli artisti, Franco Vaccari, Luigi Ghirri, Claudio Parmigiani, Franco Guerzoni, i fumettari, Bombi, Silver, quello di Lupo Alberto. E questo, dice Cottafavi, anticipa e spiega anche perché dopo, durante il famoso weekend postmoderno che aveva raccontato per esempio Pier Vittorio Tondelli, per essere una rockstar dovevi essere nato tra Modena e Reggio Emilia, come accade a Vasco, a Zucchero, a Ligabue. E poi c'era Guido De Maria, che sembrava uscito da un cartone animato da lui stesso disegnato, con quell'aria da inventore pazzo, geniale e felice. Dopo i caroselli con i Brutus, Franchi e Ingrassia, appunto Gulp, Super Gulp, Tintin, i Fantastici 4, L'Uomo Ragno, eccetera eccetera, fu un successo clamoroso. Guido De Maria, scrive Beppe Cottafavi su Domani, in più avevano una qualità rarissima: scopriva talenti come altri trovano i funghi. Quando Guccini era ancora uno spilungone che cantava nelle osterie bolognesi, fu lui a convincerlo che forse valeva la pena salire su un palco invece di limitarsi a consumare tavoli di legno e bicchieri di lambrusco. Poi gli fece incontrare Bombi, e da quella collisione nacquero amicizie, fumetti, caroselli memorabili, compreso quel Salomone pirata pacioccone che appartiene a un'epoca in cui perfino la pubblicità aveva il pudore di essere intelligente. Bombi disegnava le scene, Guccini inventava le canzoncine. De Maria stesso convinse Guccini a non fare né il maestro, aveva fatto le magistrali negli stessi anni di Luciano Pavarotti, né il giornalista. E poi, dice Cottafavi, a pensarci oggi viene da sorridere per gli strumenti con cui lavoravamo. Fontana fotografava in pellicola, Guido girava con la cinepresa, montava i suoi cartoni alla moviola, tagliando e ricucendo la celluloide con la pazienza di un orologiaio. Noi impaginavamo comics scambiandoci le pagine via fax, eccetera, eccetera. Forse questa è la vera differenza con il presente, scrive Cottafavi. Oggi abbiamo immagini in altissima definizione, software che eliminano il rumore, ChatGPT che scrive per noi se non ne abbiamo voglia. Quegli uomini, quelle donne lavoravano con la pellicola, la moviola, la chitarra, strumenti imperfetti che avevano una qualità ormai rarissima, costringevano a pensare. Beppe Cottafavi sul quotidiano Domani, addio agli ultimi analogici.

Ecco, ieri parlavamo dei sillabari di Goffredo Parise, dove a un certo punto c'è un racconto che si chiama Antipatia, compare un personaggio, scriveva Parise, dalla voce Dolcina, un uomo magro, cito a memoria, diceva dal mento ossuto, dal brutto mento ossuto a forma di pugno. Molti in quell'immagine avevano rintracciato Pierpaolo Pasolini, a partire da Raffaele La Capria, benché non tutti fossero d'accordo. Per esempio Carla Benetti dice che non era assolutamente lui, ma insomma di Pierpaolo Pasolini il giorno dopo aver parlato di Goffredo Parise parliamo adesso con Massimo Raffaelli sulle pagine del Manifesto. Quando Pasolini incontra Pound, non avrebbero potuto essere più agli antipodi i profili e i percorsi di Ezra Pound e Pierpaolo Pasolini nel momento dell'incontro, 26 ottobre 1967, per una intervista commissionata dalla RAI da inserirsi in un ritratto televisivo del poeta americano. Pound ha 37 anni più del suo intervistatore, da qualche anno è tornato in Italia dopo oltre un decennio di internamento in un manicomio criminale, dove, scampando alla esecuzione, aveva espiato il suo collaborazionismo culminante in tempo di guerra negli appelli e negli anatemi scagliati sui connazionali direttamente da Radio Roma. Per parte sua Pasolini, espulso dal PC nel dopoguerra per indegnità morale, è rimasto un intellettuale marxisan, scrive Massimo Raffaeli, la cui fisionomia di poeta e regista nel senso comune è circonfusa da un'aura perpetua di scandalo. Propiziato dal firmatario della trasmissione, il loro dialogo si apre con una vera e propria palinodia davanti al maestro americano, perché Pasolini ne era stato a lungo tempo nemico, e invece in quello scambio c'è un Pasolini entusiasta, deferente come può esserlo un neofita che abbia consapevolezza di trovarsi al cospetto di uno dei maggiori poeti del secolo, forse il più grande. Pound lo ascolta, ma è recluso in un tempus tacendi, si limita nel suo italiano esotico a poche battute lancinanti. Messa in onda nel giugno del 68, l'intervista ora è integralmente accessibile su Rai Play, è stata di recente trascritta da Luca Gallesi, che firma anche una breve monografia dal titolo Pound e o Pasolini. Il libro, scrive Massimo Raffaeli, è utile a ricostruire genesi e sviluppo del rapporto fra i due poeti, usando dalla parte di Pound una letteratura critica di prima mano, nonostante nella bibliografia generale sia assente il nome di Massimo Bacigalupo, suo massimo specialista. Meno nitido, rileva Massimo Raffaeli, è l'approccio a Pasolini. Per una svista filologica, a un certo punto nel libro viene detto che collaborò al quotidiano Il Tempo, in realtà, dice Raffaeli, fu sempre in prima fila quel giornale nel suo linciaggio, e invece aveva a più riprese collaborato al settimanale Tempo, oppure Tempo Illustrato, sia per una serie di definizioni un po' discutibili. Ma insomma, dice Massimo Raffaeli, quanto alla reale intersezione tra i due poeti, Gallesi la coglie nel ricordo e nel rimpianto di un mondo arcaico che la civiltà industriale sta intanto annientando, e la Cina rurale di Confucio per l'uno, l'Italia romanza delle pievi e dei borghi per l'altro, ovviamente Pasolini. Questo è un pezzo molto bello, anche perché poi, come al solito, Massimo Raffaeli restituisce onore al lavoro di critico, perché non parla bene a prescindere dei libri di cui si occupa, fa anche dei rilievi molto molto puntuti e anche molto puntuali, quindi è sempre molto sano leggerlo. Quando Pound incontra Pasolini, Massimo Raffaeli sul Manifesto di oggi.

Ecco, prima parlavamo di quei grandi modenesi. Vi ricordo che domenica 6 settembre c'è uno speciale della Lingua Batte dedicato proprio a Francesco Guccini, le parole di Guccini, davvero da non perdere. Stiamo parlando in questa puntata di Pagina 3, siete su Rai Radio 3, di simboli posticci, plastificati, dei dolori di una lingua di plastica, dei quali soffriamo spesso tutti noi, a volte ne siamo anche più o meno inconsapevoli portatori. Sulle pagine di Libero, la scrittrice Angelica Grivel Serra stamattina punta il mirino della penna contro gli avverbi. L'avverbio, letteralmente, scrive, il più frusto del nostro tempo, vive una crisi identitaria. Deve ancorare il discorso alla realtà, ma viene evocato solo quando ci si trova a ingigantire i fatti per un puro gusto di enfasi. È un tic che domina le nostre conversazioni quotidiane, dai reel su Instagram ai più ordinari intrecci conversazionali. Questo uso quasi patologico di letteralmente, cioè lo si adopera quando un certo evento non è accaduto davvero. Per esempio, stavo letteralmente morendo di freddo, ci siamo letteralmente spaccati dalle risate. Verrebbe da chiedersi, scrive Angelica Grivel Serra, se ci si trovi di fronte a un fenomeno di parole di plastica, per dirla con il linguista Michele Cortelazzo, che nella sua rubrica scandaglia le derive più o meno sensate e pop del lessico contemporaneo. Eppure, a voler essere filologicamente onesti, la colpa non è tutta da scaricare sulle abitudini linguistiche sancite dagli algoritmi dei social network. Come ha ricordato lo stesso Cortelazzo, l'ipnosi dà letteralmente a un passato sorprendente. Già nel 1876, sulle austere pagine della rivista Civiltà Cattolica, faceva la sua comparsa un letteralmente impiegato in un contesto atipico. Nella frase è un opuscolo letteralmente divorato dal pubblico, segno che la tentazione di stampellare il discorso con un avverbio è una prassi antica. E poi cita per esempio anche un po' le idiosincrasie degli scrittori. Se vedi un avverbio, uccidilo, sentenziava Mark Twain, oppure vige il celebre monito di Stephen King, secondo il quale la strada per l'inferno è lastricata di avverbi. Una certa manualistica contemporanea e una buona percentuale di corsi di scrittura creativa parlano dell'avverbio come di un terreno pericolante. Lo spiega Loredana Germani, rilevando in esso il rischio concreto che si renda un migliore amico dello scrittore preda dei cliché, una strada facile, laddove invece lo scrittore dovrebbe faticare ed essere instancabile. Un dettaglio questo non incompatibile con una letteratura che si smarca dai minimalismi di maniera. Tra le varie voci incluse nel recente volume edito da Treccani, Le parole dei romanzi, curato da Valeria Della Valle e Cristina Faloci, la nostra Cristina Faloci, lo scrittore Francesco Piccolo rivendica in merito una posizione ribelle. Nel ricordare come Georges Simenon raccontasse di agitare il manoscritto a fine stesura per farne cadere tutti gli avverbi, Francesco Piccolo confessa che abbandonarli è per lui un simbolico lutto. E poi, naturalmente, conclude Angelica Grivel Serra in maniera, mi pare, molto sensata, la vera dicotomia non è mai manichea, dunque, tra chi venera gli avverbi e chi li demonizza, ma tra l'automatismo e la scelta. Il labor lime oraziano rimane tutt'oggi una ottima prassi di tutela letteraria. Angelica Grivel Serra su Libero, uso e abuso dell'avverbio.

0: 9.25 a pagina 3, siete su Rai Radio 3, abbiamo ascoltato oggi Gloria nell'interpretazione di Mary Lou Williams. Ci state scrivendo molto, per esempio qualcuno non firmato ricorda come dalla zona di Modena, oltre alle rockstar, fosse nato un poeta come Pierangelo Bertoli. Assolutamente sì, ma appunto l'articolo di Beppo Cottafavi era molto interessante da questo punto di vista, non l'ho letto tutto ma prendeva in rassegna davvero quella grande fucina emiliana. Abbiamo aperto la puntata parlando di estetiche rivoluzionarie plastificate, la chiudiamo con le pagine di Internazionale in edicola ancora per questa settimana, dalle quali vi segnalo l'articolo di Arianna Rinaldo intitolato Belle per forza, che presenta un progetto fotografico molto interessante di un artista cinese che si chiama Yufan Lu, diciamo incentrato sulla ricerca della bellezza, della perfezione fisica a tutti i costi, che racconta proprio le pressioni estetiche, sociali e culturali che spingono le persone a modificare il proprio corpo. Tra l'altro quell'articolo era stato oggetto di una conversazione qualche giorno fa qui a Fahrenheit con Anna Maria Testa e con Jennifer Guerra, se volete andare a integrare questa lettura di stamattina. Fin dall'adolescenza, scrive Arianna Rinaldo su Internazionale, Yufan soffre a causa del suo aspetto. A scuola i ragazzi della sua classe stilano una classifica delle ragazze, dalla più bella alla più brutta. Vabbè, questo lo abbiamo fatto un po' tutti noi. Lei non si sente all'altezza, non ritiene di avere un corpo perfetto né il viso giusto. Le centinaia di influencer che scorrono sul suo cellulare, al tocco leggero del dito, alimentano tutte le sue insicurezze, volti impeccabili, occhi grandi, zigomi scolpiti. Nemmeno le modelle ammiccanti sui grandi manifesti pubblicitari della sua città sembrano lasciare spazio a chi non rientra in quei canoni. Anche nell'orgogliosa Cina gli standard di bellezza rispondono a dinamiche globali e standard definiti da una politica economica della moda e della cosmetica. Molte compagne di classe di Yufan si sottopongono a interventi di chirurgia estetica, a volte li ricevono come regalo per il diploma e cominciano così l'università con un volto totalmente nuovo. Yufan si sente sempre più fuori luogo. Allora che fa? Stampa un ingrandimento della sua fototessera, quella del passaporto, e visita più di 30 cliniche di bellezza per farsi consigliare che cosa fare. Ogni volta la intervistano a lungo i designer estetici incaricati di individuare quello che secondo loro andrebbe corretto. La sua foto diventa così la mappa di una bellezza potenziale, un crocevia di linee corredato da caratteri cinesi che indicano la via verso la felicità oppure verso il successo personale. Se fossero meno infossate le tempie avrebbe più successo in amore, oppure potrebbe scegliere lo stile dell'attrice X o dell'influencer Y. Con grande determinazione Yufan si lascia analizzare, portandosi a casa i disegni che sfigurano il suo volto. Ne nasce un libro molto personale, molto intimo, Make Me Beautiful, pubblicato grazie a un premio internazionale che ha vinto. È un libro coraggioso, onesto, necessario, che mette il lettore di fronte alla domanda così umana e anche così artificiale: sono abbastanza bella? Che cosa dovrei cambiare per esserlo? Pagina 3 finisce qui. Vi saluto con i nostri tecnici da Napoli, Danilo Datri, Mauro Tonini a Roma, Davide Lerner in redazione, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek in regia, Piero Pugliese, c'è Onda Verde, Arturo Stalteri dopo per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9 qui su Radio 3. Grazie da Piero Sorrentino.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Da mercoledì 2 fino a sabato 12 settembre, tutti i giorni, anche sabato e domenica, Hollywood Party sarà l'83esima mostra del cinema di Venezia con Alberto Crespi e Steve Della Casa. Venite a trovarci alla postazione Glass Studio della Rai davanti al red carpet tutti i giorni alle 19, sempre e comunque su Radio 3.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
4: Onda Verde. Viaggiare informati. Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 9.30 e 20 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 4, tratto Venezia-Trieste. In Friuli Venezia Giulia troviamo alla barriera di Trieste in direzione Trieste code per traffico intenso. Andiamo a Milano, in tangenziale ovest, tra l'uscita Quinto De Stampi e l'allacciamento alla 1 in questa direzione si registrano 5 km di code a causa di un incidente. Occupata la corsia di marcia, il traffico defluisce nelle corsie di sorpasso e sorpasso veloce. Andiamo adesso in Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, in direzione di Firenze, 4 km di code per un incidente. Code per un incidente sempre in Toscana, sulla 1 tra Firenze Impruneta e l'allacciamento alla 11 in direzione di Bologna. In A14 Bologna-Ancona, in Emilia-Romagna, tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, il traffico è intenso. E chiudiamo in Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, si registrano delle code a causa di un incidente all'altezza di Motta Sant'Anastasia in entrambe le direzioni, e sempre in A19 code per un incidente all'altezza di Villabate in direzione Palermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: 7 settembre, infine giunge, ma il caldo ancor ci punge. Ho creato questa piccola poesiola per introdurre le musiche di oggi, di Primo Movimento. E dunque, buongiorno a tutti da Arturo Stalter, i 9:32 minuti e 10 secondi. Benvenuti al Primo Movimento, il programma curato da Giorgia Franceschi, che è con noi in regia, Mauro Tonini alla console, un telefono per parlare di musica, ovviamente non del caldo. 335-5634-296. Dunque rinfreschiamo la mente e il cuore con un lavoro che esce per la Challenge Classics ed è un disco molto bello perché è un lavoro affidato alla grande mano di Michael Zemstoff, che è un violista straordinario. Ha cominciato a 5 anni col violino, poi prestissimo la viola e la composizione a Mosca e non solo. Sta dedicando una serie di lavori a Johannes Brahms e questo secondo volume per la Challenge è dedicato alla musica per viola di Brahms, per viola fino a un certo punto, perché lui propone infatti dei brani che Brahms aveva pensato per il clarinetto, perché aveva ascoltato questo grande clarinettista Richard Mühlfeld nel 1891, era rimasto affascinatissimo, ma aveva anche all'interno della partitura dato come alternativa la viola, tant'è vero che molti violisti li hanno presi come brani scritti appositamente per lo strumento. Lo stesso Zemstoff dice: sicuramente cambia qualcosa, cambia il suono, cambia l'atmosfera, ma esempio soprattutto per i pezzi in cui vi sono altri strumenti ad arco, la viola dà questo senso di continuità, di grande comunanza con gli altri strumenti, quindi non è sicuramente un tradimento, anche perché, dicevo, Brahms stesso l'aveva pensato come seconda possibilità. Per quanto riguarda questo quintetto, ascoltiamo tra poco quello, opera 115, si è parlato di capolavoro assoluto nel campo della musica da camera ed è effettivamente una composizione che sembra nascere in maniera molto spontanea. Brahms, in realtà, prima di scriverlo, studia approfonditamente il clarinetto e poi le possibilità della viola e poi getta quasi in maniera istintiva, spontanea, velocissima, in poco tempo, quelle che sono le note sulla partitura, aiutato anche in questo caso dallo stesso Mühlfeld. È strano anche nella disposizione. Dopo, ad esempio, un adagio che è posto in seconda posizione, nasce un andantino. E cosa accade? Accade un po' il contrario. Mentre adagio, che dovrebbe essere il pezzo più pensoso, meditativo, e l'andantino stemperare un po' questa atmosfera, invece accade il contrario. L'adagio è un vero e proprio canto d'amore, molto lirico, mentre l'andantino, adagio anche virtuosistico in certi casi, mentre l'andantino, dopo questa scorrevolezza, si presenta attraverso uno stranissimo preludio iniziale, poche battute, e poi tutto questo verrà imbrigliato in seguito dal presto finale. Quindi come se l'andantino preludesse quello che sarà anche il cambiamento di atmosfera e di accenti, anche non solo ritmici ma anche emotivi. Dunque ascoltiamo dal quintetto con clarinetto in si minore opera 115 di Brahms, in questo caso al posto del clarinetto c'è la viola di Michael Zemstoff, dal CD che esce per Challenge. Questo è il terzo movimento, l'andantino.

Clarinetto o meno, siamo davanti a un capolavoro assoluto. Questo è il quintetto in si minore opera 115 di Brahms, terzo movimento andantino. Michael Zemtsov è alla viola in questo CD che esce per Challenge. Stesso anno, 1891, Brahms scrive anche il trio opera 114 per viola, violoncello e pianoforte. Qui molti hanno detto è uno studio, anzi preparatorio per quello che sarà poi il quintetto. Infatti un pezzo meno organizzato, un pezzo meno equilibrato dal punto di vista della scrittura. Anche in questo caso c'è un clarinetto come strumento, primo strumento che Brahms ha pensato per l'esecuzione. E molti hanno detto che in questo caso Brahms ha semplicemente voluto cominciare a sperimentare la collaborazione tra lo strumento a fiato e gli archi per poi arricchirlo nel quintetto che diventa il suo capolavoro assoluto. Ne ascoltiamo il quarto movimento, un allegro in questo caso con Michael Zemtsov, e abbiamo Maria Bogdanovic al violoncello e Anna Zhibayeva al pianoforte.

E questo è lo Johannes Brahms del Trio Opera 114 per viola, violoncello e pianoforte, che si chiude con questo allegro affidato a Michael Zemtsov alla viola con il violoncello di Maya Bogdanovic e il pianoforte di Anna Shibayeva. Questo è il secondo volume di un progetto dedicato alla musica di Brahms in cui la viola è protagonista, anche se a volte come seconda opzione dopo il clarinetto. Anticipazioni stasera, vi ricordo, alle 20:30 Radio 3 Suite per Festival dei Festival ci porta in diretta alla Royal Albert Hall per un concerto dedicato in parte a Rachmaninoff, con il terzo concerto, quel micidiale Rach 3 cosiddetto, ma anche la musica di Vyacheslava Kapralova. Qui siamo nella prima metà del Novecento, e poi Leos Janácek, la sua celebre sinfonietta opera 60, BBC Symphony Orchestra con Jakub Hruza alla direzione, il pianista Lukasz Vondrášek, stasera alle 20:30 in diretta. Mentre ora andiamo indietro nel tempo e andiamo a riscoprire un artista un po' dimenticato, di cui si sa poco anche della vita e anche di quando è nato. Si sa che è scomparso nel 1614 a Milano, Giovanni Antonio Cangiasi, che ritroviamo in questo CT Brilliant Classics grazie a Federico Del Sordo, che è organista, clavicembalista, si è sempre interessato molto a ritrovare appunto artisti un po' dimenticati, ma anche ha fatto molti studi dal punto di vista musicologico e filologico. E in questo caso, infatti, soprattutto in un organo storico, l'organo Luca D'Onofrio del 1759, affronta questi Scherzi forastieri di Giovanni Antonio Cangiasi, che vennero pubblicati proprio l'anno della sua morte. E un pezzo di grandissima varietà. Cangiasi si dedica soprattutto alla musica sacra, ma ha questo suono, questa ispirazione sempre così luminosa, con questa forma che cambia continuamente, da una forma più semplice, bipartita, invece a strutture molto più complesse. Ascoltiamo questo brano che non ha parte degli Scherzi forastieri, la teorica canzone nona.

Giovanni Antonio Cangiasi, dai suoi Scherzi forastieri, l'opera 8, questa è la teorica, canzon nona, Federico del Sordo e all'organo in questa incisione che esce per Brilliant Classics, mentre sono le 9:51 minuti, tra pochi secondi a Radio 3. Grande musica anche oggi, grazie anche a questi Scherzi forastieri di Federico del Sordo, musica marziale per quanto riguarda questo brano, molto più, diciamo, impalpabile in altri momenti. Ora invece Liszt, eccoci con Liszt. Insomma, Liszt, qui siamo giunti addirittura per quanto riguarda questo progetto del pianista canadese pluripremiato Paul Williamson alla 67esimo volume della integrale per pianoforte. Il CD esce per Naxos e in questo caso Williamson ci offre le trascrizioni dalle celebri marce. Liszt è stato uno straordinario trascrittore, riuscendo a dare veramente al pianoforte tutte le tinte di un'orchestra ricchissima e tutte le elaborazioni anche a volte anche esasperate, no, della sua grandissima tecnica. In questo caso abbiamo scelto da questo disco di Williamson la prima delle marce che lui scrisse ispirandosi alla marcia Circassa dall'opera L'Ursland e Ludmilla di Michael Glinka, questa importante opera del 1842. E Glinka la scrive pensando alla storia di Pushkin, al poema di Pushkin, e Liszt ne fece due trascrizioni, una prima, quella che ascoltiamo tra poco, che è più asciutta, anche se sempre tecnicamente scintillante, una seconda invece più elaborata, e la scrive poco tempo dopo, nel 1843, e le scrive praticamente in contemporanea, come se volesse fare realmente avesse due pensieri molto ben definiti e scegliesse insomma di proporli tutti e due. Lui stesso amava poi eseguire molto la seconda perché era più brillante, ma anche la prima è molto affascinante e l'ascoltiamo da Paul Williamson.

Franz Liszt, prima delle due trascrizioni che fece della marcia Circassa dall'opera di Michael Glinka, Ruslan e Ludmilla, Paul Williamson al pianoforte in questo CD Naxos dedicato a Liszt e alle sue trascrizioni dalle marce, mi domando come potesse all'epoca con quei pianoforti riuscire a fare tutti questi bei ribattuti, comunque insomma era indubbiamente una sfida anche per chi volesse entrare nel vivo di questa musica listiana. Noi siamo giunti in chiusura e dunque Arturo Staltri da questi microfoni vi saluta e vi ringrazia accanto a Giorgia Franceschi, cura del programma e oggi con noi in regia, Mauro Tonini alla console. Vi ricordo che tra poco ci sarà Pietro del Soldà per Tutta la città ne parla. Vi ricordo anche che ci troviamo alle 12 per l'appuntamento con il concerto del mattino. Dunque

0: Buon proseguimento sempre su Radio 3.
1: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri. RAI, Radio 3. Direzione, radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
7: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
8: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
7: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
8: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
7: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
9: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
10: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
11: Tutta la città ne parla.
12: Buongiorno, mi chiamo Michele, telefono da Taranto. Senta, io avrei voluto da parte sua che la notizia, quella tragica notizia della famiglia romana che sembra che si sia suicidata con la figlia, con seri handicap, l'avrei voluto dare come prima notizia associandola agli ultimi dati Istat, in pratica nascita in calo. Di fronte a questi dati che io associo alla tragica notizia della famiglia di Roma che si è suicidata, e la paragono praticamente in un futuro, la vedo in questo modo qua: padre e figlio sono politica e informazione, e i figli con handicap, con problemi, diciamo, siamo noi cittadini. Questa è la mia visione che io vedo nel futuro.
13: Sono Gino da Genova e volevo intervenire sulla disabilità. Allora, io sono stato educatore, ora sono in pensione da qualche anno, sono stato educatore, diciamo, nella mia città Genova, con disabilità grave o molto grave, diciamo. Volevo dire che l'obiettivo di questi servizi era principalmente quello di dare il supporto alle famiglie, specialmente in questi casi di disabilità gravissima, perché c'era la consapevolezza che, diciamo, la famiglia non ce la potesse fare da sola. E devo dire che sostanzialmente tutti o quasi i disabili della città venivano seguiti dal servizio, ecco. Devo dire che da quegli anni sono stati fatti tantissimi passi indietro. Adesso so che io non lavoro più, ma insomma sono un po' rimasto nell'ambiente. Devo dire che moltissime famiglie sono lasciate sole in condizioni, diciamo, disperate, ecco, possiamo usare questo termine perché è così. E diciamo che non mi sorprende il fatto che abbiamo sentito di cronaca di Roma, ecco, perché molte famiglie, come dire, vivono, ecco, sull'orlo di quella disperazione.
14: Thank you.
0: Sono le 10:05, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. La notizia intorno a cui ruotavano queste due telefonate forti, intense, arrivate stamattina a prima pagina, è terribile, francamente difficile da commentare, anche solo da riportare. Riguarda una famiglia che non c'è più, padre, madre, una figlia di 5 anni affetta da una grave disabilità. Sono morti, suicidio, omicidio che si è spazzato via un intero nucleo che non riusciva più a sopportare, come pare testimoniano anche le tante lettere ritrovate, lasciate a parenti ed amici. La sfida, la difficoltà, la fatica, il dolore, l'emarginazione di una vita di caregiving interamente incentrata su una malattia grave e insuperabile di quella bambina che aveva soltanto 5 anni. Come chi conosce questa trasmissione da tanti anni sa bene, non entriamo mai dentro i dettagli di vicende di cronaca di cui poi poco si sa, se non gli articoli sui giornali. Cercheremo solo di capirne i contorni e poi ci domanderemo se fino a che punto questo dolore è condiviso da tanti, tantissimi caregiver in Italia. Sapete quanti sono? Ci sono oltre 12 milioni di persone, cioè un quarto della popolazione adulta in Italia, che prestano gratuitamente aiuto o assistenza a parenti, amici o vicini che hanno difficoltà motorie, cognitive o più in generale di salute. Poi ci sono un terzo di loro, quasi 4 milioni e mezzo, che sono proprio caregiver familiari conviventi, sono soprattutto donne, spesso hanno anche un lavoro fuori casa. Vivono una enorme difficoltà, è anche una difficoltà economica che cerca di affrontare o vorrebbe affrontare un disegno di legge sul caregiver familiare, che è stato licenziato come disegno di legge quadro dal Consiglio dei Ministri all'inizio di quest'anno, in gennaio, ma è ancora nel pieno del suo iter parlamentare, nelle mani della Commissione Affari Sociali, e i critici dicono che i soldi non sono sufficienti, ma è già qualcosa, tuttavia è ancora solo un progetto. Parleremo anche di questo. Dico subito però che questa puntata, come sempre, da quando questa trasmissione esiste, sarà un'occasione anche per raccogliere testimonianze, esperienze dirette. Chi ci sta ascoltando e vuole condividere con noi cose che ha vissuto oppure criticità, ce le mandi, ce le scriva al 335-56-34-296, mandateci sms, whatsapp e mandateci anche whatsapp audio vocali, fateli durare una trentina di secondi al massimo, non di più, alcuni li ascolteremo insieme. Cominciamo, ci sono già due ospiti collegati, il giornalista del Messaggero, il quotidiano romano che si è occupato di questa terribile vicenda accaduta nel quarto municipio, è Paolo Chiratti. Buongiorno e benvenuto, Chiratti.
14: Buongiorno.
0: E dico subito che è con noi anche Maria Rosa Tomasello. Buongiorno, benvenuta, grazie.
15: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Giornalista della Stampa che in queste settimane ha tenuto una rubrica che si chiama Diario di una caregiver, che racconta, partendo dalla propria esperienza personale, le difficoltà enormi che ci si trova ad affrontare, in particolare nel suo caso con una madre gravemente malata, affetta da una forma grave di disabilità, con il padre in casa. E, insomma, non anticipo nulla, però anche qui sono riflessioni e pensieri che penso tocchino la sensibilità e la vita quotidiana di tantissime persone in ascolto. Paolo Chiratti, innanzitutto le chiedo, appunto, se mantenendo il massimo del rispetto nei confronti di una vicenda che, quando assume contorni così tragici, poi appunto è chiaramente unica e non va usata troppo facilmente come simbolo di qualcos'altro, tuttavia cosa ne sappiamo, cosa è emerso fin qui di questo omicidio-suicidio accaduto forse già nella giornata di sabato? Poi, dopo un lungo silenzio, i parenti hanno capito che qualcosa non andava e sono entrati in casa.
14: Beh, innanzitutto sì, parliamo di un caso limite e sappiamo che diciamo, sia il papà che la mamma di Bianca erano completamente assorbiti, diciamo, dalla cura di questa bambina che era nata prematura con una grave disabilità. E sappiamo che c'era una rete, diciamo, che si occupava della famiglia, ma era una rete molto ristretta, e forse la chiave diciamo, di questa vicenda sta in questo. Loro erano seguiti soprattutto dal punto di vista sanitario, e c'era un aiuto economico, ma diciamo, a prendersi cura diciamo, della bambina, a parte i genitori, erano i genitori di Valentina, cioè la mamma di Bianca. Forse una rete relazionale molto, molto, forse troppo ristretta, e diciamo, adesso io faccio il cronista e non il sociologo, però spesso mi è capitato di affrontare casi in cui rispetto magari a un passato neanche così remoto, la rete relazionale familiare, anche di vicinato, in qualche modo poteva fare da scudo rispetto a un esito così, così tragico. Noi sappiamo che c'era stata una vera e propria, chiamiamola così, premeditazione, perché la
0: Dai, collegamento con Paolo Chiratti è frammentario. Vediamo se riusciamo a recuperarlo ancora. Prego Chiratti, altrimenti cerchiamo di collegarlo in un altro modo.
14: Quindi,
0: eccolo, prego Chiratti, va, adesso scelta, la sentiamo.
14: No, questa scelta è maturata probabilmente in assenza di un confronto che con non solo con i genitori di lei, magari con una rete di vicini o di amici che in questo caso sembra assente. A me ha colpito ieri quando sono andato sul posto il fatto che tutti sapessero della disabilità di questa bambina, ma che nessuno ricordasse la bambina, cioè quasi come se ci fosse un pudore a mostrarla in giro, insomma, a parlare di questo problema. E sappiamo questo, sappiamo che c'era stata sicuramente una forma di premeditazione e che questa cosa è maturata anche, diciamo, quando probabilmente si è ancora di più aggravata la solitudine di questa coppia. I genitori di lei erano fuori, loro non potevano andare in vacanza anche per stare dietro alla bambina, i vicini fuori casa. In questo contesto alla fine diciamo, si è arrivati a un epilogo che nessuno forse poteva prevedere se non la stessa famiglia, ecco.
0: Paolo Chiratti, dallo stesso territorio siamo collegati con il presidente del quarto municipio, che è intervistato oggi sulla stampa da Flavia Amabile, Massimiliano Umberti. Buongiorno, benvenuto e grazie.
16: Buongiorno, grazie a voi.
0: Dice una cosa che insomma mi ha fatto molto riflettere. Dice: il più grosso male di fronte a vicende come questa è il non riuscire a dare risposte efficaci perché non se ne ha la possibilità. Che cosa intende?
16: Guardi, io intendo che... Intanto buongiorno a tutti.
0: Grazie della disponibilità.
16: Questa è un... lo stavate dicendo prima voi, probabilmente è la tragedia della solitudine. E il fatto che, nonostante questa fosse una famiglia che era seguita dai nostri servizi sociali, insomma, attraverso un'assistenza indiretta, sembra, ma stiamo appurando, che abbiano rifiutato l'assistenza domiciliare, ma lo stiamo verificando in questo momento. Cioè noi non abbiamo altre armi a disposizione, ecco, da un punto di vista pratico, per cercare di aiutare preventivamente queste famiglie. Bisognerebbe attivare una cosa, ma che non è una questione di municipio, comune, regione, stato, cioè tutti insieme bisognerebbe trovare le risorse necessarie, non solo per la bimba, che chiaramente aveva delle difficoltà, insomma, ma soprattutto per creare una rete di assistenza psicologica per i genitori, perché poi che aveva evidenti problemi, c'erano tanti problemi anche da parte dei genitori, che c'erano le difficoltà di accettazione, da quanto mi dicono i miei servizi sociali, della situazione, soprattutto della mamma.
0: Accettazione, paura, fatica, vergogna talvolta anche, lo stigma intorno alla malattia che inspessisce ulteriormente l'isolamento. Mi piacerebbe sentire su questo già subito un'opinione di Maria Rosa Tomasello, che oggi nel suo ultimo capitolo di questa rubrica Diario di una caregiver scrive delle cose molto forti già in prima pagina sulla stampa. Eccolo qua, ve lo voglio a riportare. A un certo punto ho pensato di impazzire, allora mi sono data una regola: salvare il salvatore. È accaduto quando la malattia di mia madre è precipitata e ha cominciato a inghiottire tutti quelli che le stavano intorno. Questo lo ricordo riguarda, in particolare 4 milioni e mezzo di caregiver conviventi nel nostro paese e più in generale un bacino enorme di popolazione, e fa davvero riflettere, lo chiedo alla giornalista Tomasello in più come spunto di riflessione, che di questo tema così centrale non se ne riesca a parlare, non si riesca a farne la priorità in un'agenda politica, in un dibattito pubblico, per non parlare di una campagna elettorale. Tomasello, partiamo però da quello che ha ascoltato, di nuovo senza violare la privacy, senza andare oltre una vicenda di cui si occuperà ora la magistratura per ricostruire questo che è un omicidio e un suicidio al tempo stesso. Tuttavia, le parole già emerse da Paolo Chilati, il messaggero che è andato sul posto, del presidente del quarto municipio di Roma, fanno capire che vi era una situazione critica e anche in parte conosciuta dalle persone che stavano vicine, dai parenti, ma poi nessuno è riuscito a scalfire quel guscio dentro cui evidentemente erano finiti, troppo spesso e troppo duro da rompere, i due genitori.
15: Beh sì, ovviamente è molto difficile parlare di una vicenda tanto personale e privata come quella insomma di cui si sta parlando. Nessuno di noi sa che cosa davvero hanno pensato quei genitori, perché sono arrivati a questa determinazione. La cosa che mi chiedo è se effettivamente avessero, ma questo lo si ricostruirà immagino attraverso i racconti e le testimonianze dei familiari, se avessero mai manifestato come dire, idee di questo tipo, intenti di questo tipo. È evidente anche che seppure l'avessero fatto forse non sarebbe cambiato il risultato. Però forse se avessero lanciato qualche segnale della grande sofferenza che avevano, magari qualcuno avrebbe provato ad aiutarli un po' di più. Nel mio caso, io lo racconto nel mio diario, a me è capitato con mio padre e io sono stata molto in ascolto, diciamo, di questa sofferenza, dopodiché a un certo punto mi sono resa conto che è molto difficile perché ha a che fare con delle scelte talmente intime e personali e con una sofferenza così profonda che a volte non si riesce nemmeno a intervenire e aiutare le persone. Quello che vorrei dire rispetto a questo è che secondo me c'è il grande rimosso della nostra società e sono la malattia, il dolore, la vecchiaia, cioè questi sono temi di cui non si parla mai se non appunto quando davanti a queste tragedie, in particolare a questa che coinvolge un'intera giovane famiglia, una bambina, arriviamo a capire quanto dolore ci sia, quanto scavi profondamente proprio nella carne delle persone. Altre volte sono mariti che ammazzano le mogli gravemente ammalate, come è gravemente ammalata mia mamma soffre di Alzheimer da 20 anni ormai, però se si tolgono questi casi estremi poi tutto questo cade nel dimenticatoio e invece come dicevate prima ci sono milioni e milioni di caregiver familiari a cui si aggiungono milioni e milioni di caregiver, che vuol dire che questo è un tema enorme che investe tutti noi, che se non ci investe oggi forse ci investirà domani come individui, intendo, come famiglie. Dopodiché una cosa a cui non si pensa mai è che si può essere caregiver anche per un breve periodo di tempo. Tu puoi avere un familiare ammalato per un anno, 2 anni, non so, penso a patologie come quelle oncologiche, tu puoi avere un familiare che per un periodo ha bisogno di aiuto e anche quello e caregiving è diciamo una cosa della quale ci si dovrebbe occupare un po' di più. Rispetto al fatto poi di cogliere diciamo quello che possono fare le istituzioni, ecco, io posso testimoniare anche personalmente, io vivo nel municipio 2 del comune di Roma, anche la mia famiglia è seguita dai servizi sociali perché poi mamma ha un'assistenza domiciliare garantita, alcune ore di assistenza domiciliare alla settimana, sono molto poche ma comunque è un piccolo aiuto e funziona, però effettivamente non è sufficiente. Quello che manca davvero è capire, cogliere la solitudine delle famiglie, cioè se non si arriva al cuore del problema e a capire che il caregiver è a sua volta una persona che ha bisogno di aiuto e di assistenza, ha bisogno di parlare, ha bisogno di relazionarsi e ha bisogno di fare una pausa ogni tanto. Quello che racconto oggi nel mio diario è appunto questo. Io l'ho intitolato Salvare il Salvatore, perché se il caregiver non riesce, come dire, a staccare, a prendere un po' di respiro rispetto alla cura, non riesce ad andare avanti, non ce la fa perché il carico è troppo gravoso, ed è un carico che non è solamente psicologico, è materiale, è economico, cioè è un insieme di cose che se tu lo guardi in un giorno qualunque della tua vita ti sembra una montagna da scalare, e quindi hai bisogno che qualcuno anche semplicemente ti capisca, perché anche questo a volte non è facile, è molto difficile anche trovare persone che capiscano quanta fatica stai facendo.
0: Questa fatica arriva attraverso le sue parole e la sua rubrica molto bella, che consiglio a chi ci sta ascoltando di andare a ricercarsi anche nelle puntate precedenti sulla stampa. Tomasello, Loretta ci scrive un messaggio molto forte, non so se sia eccessivamente duro, ricordo il numero 335-56-34-296, scrive così: ci stupiamo ogni volta dell'inevitabile. Una società fondata sull'abilismo come quella nostra attuale non ha alcuna cura per coloro che non sono abili. I disabili sono soltanto malati e spesso un intralcio, non persone titolari di diritti sulla base della parità con gli altri, anche se poi invece i familiari, quegli oltre 4 milioni di caregiver conviventi, i diritti li riconoscono in pieno e vengono però isolati dalla società. E quello che colpisce ascoltando lei, Tomasello, è di nuovo, lo ripeto, ma mi sembra davvero centrale, la natura periferica, quasi marginale rispetto alle priorità della politica, di questa parte di società che poi in realtà può includere chiunque di noi domani, che ne sappiamo, eppure si fa fatica anche ad approvare una legge che perlomeno possa attenuare le difficoltà economiche, che sono enormi. Sentite quest'altro messaggio di Carla da Vicenza: 120 euro al giorno la tariffa per l'affido di un disabile di 34 anni che è stato curato e cresciuto a casa fino alla morte del padre, ora a carico della madre, la cui pensione è circa la metà della spesa mensile, che quindi attinge ai risparmi perché ne ha quel po' che basta. Così chi tiene in casa una persona invalida riceve la misera elemosina della pensione di invalidità. Le famiglie di ricchi, tra virgolette, hanno almeno le risorse economiche che le sollevano dal carico materiale, ma quelle normali non hanno soldi, tempo, lavoro, socialità, e su questo punto insiste anche Tomasello, e non è un dettaglio, la socialità è una vita anche fuori di casa del salvatore, come l'ha chiamato Tomasello, e tantomeno le risorse morali e mentali per esigere supporti, anche questo, farsi sentire, cioè dalla politica in primo luogo, come se la fossero andate a cercare la disgrazia. Aiutiamoli se siamo un paese civile. Per aiutarli è stata scritta, ma forse non basta, una legge, o meglio un disegno di legge, che lo ricordo, fino ad oggi è nel pieno del suo iter parlamentare, è stato licenziato come disegno quadro dal Consiglio dei Ministri in gennaio, e prevede un po' di soldi, pochi secondo i critici, un fondo di 270 milioni fino a 400 euro al mese per i caregiver conviventi con un carico assistenziale però molto alto, almeno 91 ore settimanali, chiedo conferma di questa cifra a un esperto che sto per introdurre, e un ISEE basso fino a 15.000 euro. Professor Cristiano Gori, buongiorno e bentornato a Tutta la città ne parla.
17: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Cristiano Gori insegna politiche sociali all'Università di Trento, è tra gli ideatori dell'Alleanza contro la povertà in Italia e direttore di una interessante, utilissima rivista online che si chiama I luoghi della cura. Partiamo dalla risposta legislativa. Questo disegno di legge nazionale sui caregiver familiari a che punto è, ed è uno strumento efficace per affrontare i drammi di cui stiamo occupandoci stamattina?
17: Ok, non è elegante parlare di sé, ma l'Alleanza contro la povertà è il mio passato. Adesso coordino il patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che promuove la riforma dell'assistenza agli anziani. Ciò detto, è una cosa importante perché per la prima volta si riconosce il ruolo del caregiver. L'ha detto benissimo la dottoressa Tomasello. Noi tendiamo a pensare che l'unica persona alla quale i servizi, il welfare devono dedicare attenzione sia la persona con disabilità, ma in realtà gli utenti sono due: persona con disabilità e familiare. Ma questo ancora si fa fatica a farlo proprio. Quindi questa legge è importante perché lo fa proprio, però in qualche modo, come dire, porta in sé le contraddizioni del nostro welfare, perché da una parte dice: ti riconosco, ti do dei soldi, sono ancora pochi, ma ok, ti do dei soldi, quindi ti permetto di sostenere meglio i costi della cura. Però se io ti do dei soldi e non ti do dei servizi per ridurre l'impegno assistenziale, centri diurni, servizi domiciliari, eccetera, ti sto dicendo stai chiuso in casa a seguire la persona con disabilità. Quindi questo è, quindi bene il sostegno economico, ma il solo sostegno economico può coprire i costi della cura, ma anche concettualmente dice alla famiglia continua a occupartene interamente. E però su questo io vorrei dire un punto, perché l'ha detto l'ultima persona ed è il punto, secondo me, da un punto di vista di società, sì, che semplicemente queste condizioni sono sempre di più una causa di diseguaglianza e impoverimento, e sempre di più andiamo verso una società dove chi è benestante riesce ad affrontarle, le altre no. E secondo me questo punto andrebbe proprio, è uno dei grandi...
0: È il messaggio che ho letto prima di, mi pare, Carla da Vicenza.
17: Infatti è perfetto, ma va messo lì perché è fondamentale.
0: E Vincenzo Falabella è il presidente nazionale di FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap. Buongiorno e benvenuto, bentornato a Radio 3.
18: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Posto che le cose che ci ha messo in chiaro ora il professor Cristiano Gori sono evidenti, anche se sistematicamente ignorate e rimosse dal dibattito pubblico, se ne parla oggi perché c'è stata questa tragedia, questa famiglia spazzata via dal troppo dolore a Roma, ma altrimenti raramente affiora nelle pagine dei giornali. E devo dire, faccio un punto di merito a questa trasmissione di Radio 3 che da tanti anni invece, anche grazie a persone come voi, ne parla e va a fondo. Stiamo parlando della vita vera delle persone. Oltre al sostegno economico che è parziale, andrebbe potenziato, ma almeno c'è in questo disegno di legge, dice Gori, c'è il riconoscimento della figura del caregiver familiare ed è già qualcosa. Realisticamente, guardando alla vita delle persone, che cosa si potrebbe chiedere ai servizi, sia a livello locale? Prima abbiamo ascoltato un presidente di municipio a Roma, Massimiliano Umberti, il luogo dove è accaduta quella tragedia, che si sente partecipe, ne parla, coinvolgerà la sua comunità, ma che cosa si potrebbe chiedere?
18: Ma innanzitutto un cambio di rotta. Noi dobbiamo saper costruire un welfare che riconosca la persona e che riesca a soddisfare i bisogni specifici di ogni singola persona. Guardi, il caso di Pietralata è sotto gli occhi di tutti. Non basta essere formalmente presi in carica o dei servizi, occorre che i sostegni siano adeguati ai bisogni reali. Noi sino ad oggi abbiamo costruito un welfare di protezione, dobbiamo andare nella direzione di costruire un welfare che riconosca effettivamente ogni singolo cittadino.
0: E mi scusi, Falabella, ma i servizi non bastano, e questa però che cosa significa? Cioè, come si va oltre questo limite? Per esempio, nel suo racconto il cronista del Messaggero Paolo Chiratti ha detto chissà, forse la rete di vicinato, le persone che conoscevano questa storia ma non avevano mai visto la bambina avrebbero potuto fare qualcosa in più. Però concretamente questo cosa significa? Come si può mettere mano a un argomento così difficile da maneggiare?
18: Ma guardi, io credo che noi abbiamo di fronte due grandi riforme importanti nel nostro paese. Uno è il decreto legislativo 62, il progetto di vita personalizzato e partecipato, e uno è il tema del caregiver familiare. Ebbene, sul progetto di vita, di cui tanti ne stanno parlando e di cui c'è tanta aspettativa, occorre che il governo e il Parlamento riescano a capire che una norma potrà avere efficacia se ci sono risorse adeguate. Quindi noi dal prossimo anno, dal 2027, il progetto di vita sarà attuabile su tutto il territorio nazionale, ma attenzione, mancano le risorse, quindi su questo un'assunzione di responsabilità politica ci deve essere nel nostro paese. Noi con questo intervento credo che possiamo realmente dare soddisfare meglio ancora i bisogni specifici di ogni singola persona con disabilità e conseguentemente di ogni famiglia al cui interno vivono le persone con disabilità, in maniera tale da evitare che purtroppo fatti come quelli accaduti possano ripetersi.
0: E professor Cristiano Gori, se non sbaglio 270 milioni stanziati per ora rispetto al disegno di legge sui caregiver sembrano davvero poca cosa rispetto al numero di persone coinvolte, no? Alla fine sono poche migliaia di euro a testa. Non potrebbero essere ulteriormente potenziati, anche perché non è, oltre ad essere una spesa essenziale, non è affatto improduttiva, come giustamente dicono tutti coloro che come lei si occupano di welfare. I soldi investiti in politiche sociali di questo tipo rafforzano la società, a lungo andare anche la stessa economia di un paese, eppure sono briciole rispetto ad altre voci del bilancio della spesa pubblica.
17: Sì, sicuramente sì, però come ha detto anche Farabella, se lei domani mettesse 500 milioni solo sui contributi economici attraverso la legge dei caregiver, lei sta semplicemente confermando il modello familista italiano. Sta dicendo: signori, state a casa con le persone con disabilità, noi vi paghiamo le spese. Ora, secondo me bisogna considerare due aspetti. Da una parte è vero che per i meno benestanti bisogna incrementare i sostegni economici. Dall'altra parte, fondare, come dire, le politiche per i caregiver solo su questi vuol dire spingerli a non fare altro nella vita.
0: Ti do un po' di soldi in più, ma continua a pensarci tu e soltanto tu dentro casa.
17: Beh sì, magari, ecco, ma lei prima si chiedeva perché queste politiche, per quanto ci siano leggi importanti, come ha detto, non riescono a sfondare. Secondo me i motivi sono due. Uno, la rimozione collettiva, che, come dire, nessuno di noi ama immaginare se stesso o persone intorno a lui in questa condizione, o ama pensare che c'è questa condizione. Però l'altro è l'onda lunga del familismo italiano. Cioè il welfare italiano storicamente si basa sul fatto che i problemi vengono affrontati dalle famiglie, magari con un contributo economico, e siamo ancora lì che cerchiamo di uscirne. Quindi secondo me rimozione collettiva e familismo, ma l'onda lunga del familismo è tutta lì e bisogna guardarla.
0: Insisterei su questo. Maria Rosa Tomasello, nel caso dell'Alzheimer di sua madre, che lei racconta in questa rubrica sulla Stampa, è d'accordo, è la soluzione migliore, allora nel suo caso quale poteva essere? Portare sua madre altrove, fuori di casa, lontano dal padre, dal marito?
15: Nel mio caso no, nel senso, io l'ho anche scritto, io ho fatto una scelta molto precisa di tenere mia madre con me, anche per un motivo, sia per un motivo d'amore, una scelta d'amore, ma anche perché mia mamma, la malattia di mia madre è iniziata con un'afasia, per cui mia mamma non poteva sin dall'inizio della malattia parlare, e quindi io, sarà anche una deformazione professionale e me ne scuso, leggendo anche a volte di casi di situazioni di struttura per anziani in cui, diciamo, i comportamenti degli operatori non erano proprio adeguati, è anche una questione di mia paura personale, io ho deciso di tenere mamma con me perché mia madre non sarebbe stata in grado di comunicare con me, né con gli operatori di una struttura, ovviamente, non potendo parlare, e quindi in casa lei aveva la situazione più protetta, perché noi familiari capiamo i suoi bisogni senza che lei li esprima. Detto questo, cosa si può fare? È un tema così complesso che è veramente molto molto difficile. Io ripeto una cosa che ho già detto prima, cioè perché la politica non se ne occupa? Perché secondo me le azioni della politica sono le conseguenze dei comportamenti sociali. Cioè, siccome nella società c'è questo grande rimosso di cui tutti quanti parliamo, la politica tende a non occuparsene perché non è una priorità, non è considerata una priorità. Perché ancora oggi parlare della malattia e dell'ammalato è una cosa che deve essere, come dire, un en passant nelle chiacchiere, magari tra amici, sì, mia madre sta male, mio figlio sta male. È necessario che ci sia una presa di coscienza collettiva che la malattia, il dolore, la sofferenza degli anziani, dei bambini è parte della nostra vita, e vorrei per questo raccontare una cosa che ha a che fare con la mia esperienza personale, ma non con la mia, con mia madre. Io ho dei familiari che, questo si avvicina alla storia da cui invece siamo partiti, no? La tragedia di Roma. Sì. Ho un familiare che ha un bambino disabile dalla nascita, forse in una situazione molto simile a quella romana. Questo bambino è adesso un giovane uomo, ha quasi 30 anni, è cresciuto in famiglia, e ricordo che un giorno il papà di questo bambino mi disse: la cosa che mi fa più male è che quando si avvicinano a mio figlio, le persone che si avvicinano a mio figlio quasi non lo guardano, non lo toccano, non gli fanno una carezza, non gli sorridono. Cioè, quel bambino non era una persona. E quindi, se non partiamo da questo, dal fatto che sono persone esattamente come tutti gli altri, con una sofferenza in più rispetto agli altri, non ne veniamo fuori. Cioè, serve che ci sia l'accettazione collettiva, questo aiuterà le famiglie anche a essere più forti, a sentirsi viste, non ad essere considerate soltanto marginali, come diceva lei prima. Se si parte da qua, forse anche la politica agirà di conseguenza.
0: Nel frattempo, Maria Rosa Tomasella, arrivano una quantità enorme di messaggi, per lo più basati su storie personali, come quella di Giuseppe, che racconta il suo fratello che ha ora 57 anni, quando ne aveva 50 ha avuto un ictus ischemico. Io e gli altri miei fratelli siamo grati a sua moglie, che tra l'altro sarebbe una straniera da rimigrare per certe brutte persone. L'unica volta in cui abbiamo avuto bisogno davvero di un aiuto esterno ci siamo rivolti all'assistenza sociale e ci hanno risposto di rivolgerci invece alla cerchia amicale. Questa è stata per noi l'assistenza e supporto dello Stato. Un amico d'infanzia ha la moglie che da 25 anni soffre di sclerosi multipla. Qui da noi a Cesena una struttura l'ha accolta e la segue 24 ore su 24. Lui mi ha detto che la scelta di affidarla a questa struttura dopo i continui aggravamenti della situazione della moglie è stata dolorosa ma necessaria. O lei in struttura o lui. La va a trovare tutti i giorni, due volte alla settimana, lei va a mangiare a casa in mezzo a mille difficoltà. Già, perché poi, Vincenzo Falabella, ripartiamo da questa storia, una cosa è trovarsi di fronte a situazioni del genere a Cesena, a un'altra in zone d'Italia dove per la regionalizzazione della sanità la situazione, la capacità, la qualità dei servizi è molto molto diversa e più scarsa. Falabella.
18: Beh, sicuramente. Noi più volte abbiamo denunciato che l'esigibilità di un diritto non può dipendere dal CAP di residenza, perché abbiamo territori completamente differenti. Ma mi vorrei riallacciare un attimino all'aspetto del perché la politica non investe, perché le politiche sociali nel nostro paese sono sempre state viste
0: e prima
18: come
0: ancora non ne parlano, non ne parla e quindi di conseguenza non
18: quando ne parlano, quando ne parlano le politiche sociali sono la cenerentola delle politiche di intervento, e le politiche sociali vengono viste come dei costi, le persone sono viste, le persone con disabilità soprattutto sono quantificate, quanto può costare la disabilità costa e costa alle famiglie, alle stesse persone con disabilità. La vera sfida è quella di una presa in carico che sappia conoscere profondamente i bisogni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, accompagnarli. Noi oggi le persone si devono adeguare ai servizi, dobbiamo cambiare questa mentalità e questa modalità. Sono i servizi che si devono adeguare ai bisogni specifici di ogni singola persona, e quando le risposte non sono adeguate bisogna intervenire immediatamente. Nel caso che oggi stiamo trattando, la presa in carico c'era, ma effettivamente o evidentemente quella presa in carico non era adeguata, perché quella famiglia si è sentita sola, si è sentita abbandonata nonostante ci fossero i servizi sociali a sostenerla. Quindi c'è qualcosa che non funziona nel nostro sistema di welfare, quindi dobbiamo cambiarlo oggi, non possiamo aspettare nel cambiarlo, perché i bisogni sono le persone hanno bisogni oggi e hanno bisogno di risposte immediate.
0: Cristiano Gori, la difficoltà a scardinare il familismo di cui lei ci ha parlato in maniera molto esplicita, oltre che la rimozione politica del tema, l'investire poche risorse, trattare appunto la disabilità come un costo, come beneficenza da inserire da qualche parte nel bilancio, magari istituendo un dicastero ad hoc ma mettendoci poche risorse, subisce questo destino anche perché siamo appunto in un paese in cui la famiglia, la sfera privata che si costruisce dentro le mura domestiche è ancora un totem inviolabile, e anzi, diciamo la verità, lo diventa sempre di più. Anche se poi sono famiglie fatte per lo più di persone singole, i dati Istat appena usciti, e un ascoltatore li ha messi insieme queste storie stamani, a prima pagina, ci dimostra che siamo destinati a avere una quantità di persone sole. Quando io ero un ragazzino c'era una famiglia su 10 che era composta da una persona sola, oggi sono un terzo dei nuclei familiari italiani. Gori.
17: Allora, prima cosa, evidentemente il familismo prevede che il caregiver non sia anch'esso un beneficiario delle politiche o qualcuno a cui si indirizzano le politiche, ma sia semplicemente e duramente una persona che fornisce assistenza. Seconda cosa, come sempre il cambiamento istituzionale è più lento del cambiamento sociale, per cui nella società l'idea del familismo è meno presente, si sta riducendo rispetto a come le istituzioni percepiscono la società, quindi c'è sempre questa distanza, e come lei ha detto l'allentamento delle reti familiari, sia perché ci sono meno figli ma anche perché si sente meno l'obbligo morale di occuparsi del proprio parente. Questa è una cosa che i dati mostrano, metterà in difficoltà il familismo in prospettiva futura, sempre di più.
0: Ed è forse la vera grande sfida, la trasformazione della società in corso, documentata anni dopo anni, soprattutto dai dati Istat che continuiamo a ignorare. Fabiana ci racconta.
17: Ma proprio per questo lei deve accompagnare i contributi economici col welfare, con la rete dei servizi.
0: Non c'è dubbio, eppure ciò non accade. Fabiana, invalida al 100% da 4 anni per una patologia oncologica. Sul lavoro vengo trattata marginalmente perché nell'ottica dell'efficienza lavoro per un ministero. Io produco poco dovendomi assentare spesso. Per fare visite e esami dobbiamo produrre 1000 documenti, troppa burocrazia. Io sono giovane e laureata in giurisprudenza, quindi ci riesco, ma una persona giustamente più confusa, lo mette tra virgolette, come fa? Addirittura poi ho colleghe che, visto che mi assentavo spesso, vabbè, questa è brutta ironia, delle colleghe mi hanno detto: beata te, non c'è proprio la cultura della disabilità e il conseguente rispetto. Ancora più duro il messaggio di Valentina, che arriva subito dopo quello di Fabiana: questo non è un mondo per disabili e per persone fragili. Nel momento in cui non ci strazi a rendere disabili bambini nati sani, come a Gaza, quanto ci può interessare chi nasce già con disabilità? Massima solidarietà a questa povera famiglia. Un'ultima battuta, Vincenzo Falabella, presidente della FISH, la Federazione Italiana Superamento Handicap, ma non abbiamo fatto nessun passo avanti, perlomeno nel combattere nella nostra testa lo stigma, la discriminazione, l'emarginazione.
18: Lo abbiamo fatto nella misura in cui viviamo con una condizione di disabilità o conosciamo persone con disabilità. Non l'abbiamo fatto nella stragrande maggioranza della nostra società. Purtroppo, ahimè, ancora oggi in molte parti del nostro paese ci sono situazioni stigmatizzanti nei confronti delle persone con disabilità, che vengono considerate diverse, vengono considerate cittadini di serie B, di serie C, vengono considerate non produttive nel caso di specie per chi è all'interno del mondo del lavoro, o non neanche produttive per chi non può accedere al mondo del lavoro. Quindi noi dobbiamo lavorare su un doppio binario, quello prettamente politico, facendo capire alla politica nazionale, alle politiche regionali, che bisogna intervenire in maniera sistematica per riconoscere la persona nella sua interezza, nella sua capacità, indipendentemente dalla condizione di disabilità. E dall'altra parte bisogna sollecitare i giovani, bisogna entrare nelle scuole, fare corsi di formazione e consentire a tutti di vedere la disabilità non come un qualcosa che non appartiene alla nostra società, ma che appartiene a tutti noi. Perché vedete, vivere con una condizione di disabilità è difficile, ma dietro la condizione di disabilità ci sono storie, ci sono aspettative, ci sono persone che vogliono vivere dignitosamente la propria vita.
0: Come, quelle che stanno arrivando stamattina attraverso i messaggi degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio 3. Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana Superamento Handicap, grazie al professor Cristiano Gori e a Maria Rosa Tomasello. Andatevi a leggere, ve lo consiglio ancora, il suo diario di una caregiver sulla Stampa. Ora Tutta la città ne parla continua in musica con End of Silence di Silvia Salemi, un brano uscito da poco a maggio, con cui la cantautrice siciliana rompe appunto il tabù del silenzio legato alla malattia, per restituire voce alla consapevolezza, alla fiducia e anche alla speranza nella prevenzione e nella ricerca. Un invito aperto a superare la paura, la solitudine e lo stigma del dolore. Silvia Salemi, End of Silence.

0: Abbiamo una nuova parola, sono Mario da Milano, il familismo. E praticamente quello che è una grande risorsa degli italiani sta diventando un problema, a quanto pare, per la politica. Io credo che invece bisognerebbe cominciare a capire che è importante sostenere i caregiver, ma non solo i caregiver, i familiari nel momento in cui si afferma una grave disabilità vanno sostenuti e questo non lo fa nessuno, ma non economicamente, psicologicamente.
1: La voce di Mario apre la piazza, di tutta la città ne parla su Radio 3. Buongiorno da Rosa Polacco. Iniziamo con le segnalazioni per approfondire. C'è un libro, quello di Alba Bonetti, già direttrice di RSA e autrice di Un cerchio di ciliegie, Comfort Book, dice il sottotitolo, per chi accudisce persone anziane. È un manuale per caregiver familiari in cui però racconta anche tutti i sentimenti che si attraversano, dalla vergogna alla solitudine. Due parole chiave di questa puntata. Sentiamo chi è collegato in diretta con noi. Paola da Varese, giusto? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Paola e chiamo dalla provincia di Varese.
1: A lei, Paola.
2: Io ho inviato un messaggio basandomi sulla mia esperienza di caregiver, prima come giovane caregiver con una madre che purtroppo si è ritrovata nel labirinto del disturbo bipolare e poi molti anni dopo con una madre purtroppo caduta nel buio dell'Alzheimer e quindi doppiamente caregiver in due fasi diverse della mia vita. E ho sperimentato purtroppo questa solitudine, questo senso profondo di isolamento che in certi momenti ti fa proprio desiderare di scomparire e di morire. Purtroppo è una realtà questa sommersa e ci sono i servizi territoriali. Io mi sono affidata a un centro diurno, però chiaramente i costi sono importanti e il costo dell'assegno di invalidità è veramente irrisorio e quindi va da sé che comunque è il familiare che deve
1: È
2: intervenire.
1: tutto a suo carico praticamente, sì. Tra
2: È
1: l'altro,
2: tutto a
1: Paola,
2: carico
1: grazie per la sua
2: della famiglia.
1: testimonianza. E a proposito, per superare insieme, per provare a superare insieme anche l'isolamento di cui parlava Paola, vi segnalo l'Alzheimer Fest che si tiene da nord a sud dal 3 settembre al 17 ottobre e gira appunto da Cesenatico a Messina, passando per Padova, Milano, Palermo, la lettura, l'inserto cultura del Corriere della Sera. Ci sono due pagine su questa manifestazione che ha 10 anni e tra le novità di quest'anno c'è il curabolario, un vocabolario della cura di 30 parole, dalla A di accompagnamento alla E di empatia, la M di memoria. È un vocabolario, anzi un curabolario, curato da una filologa, Donatella Puliga, che durante il festival diventerà interattivo e trovate tutte le informazioni sul sito alzheimerfest.it.
3: Allora, mi viene da dire che visto che ogni persona può avere un problema particolare, vista l'eterogeneità delle risorse e degli strumenti disponibili, ma non sarebbe utile attivare un servizio di ascolto, l'equivalente dei vecchi servizi sociali, attraverso i quali ogni situazione può essere analizzata e la persona è indirizzata verso gli strumenti più utili per diciamo migliorare la situazione del caregiver della persona ammalata nel caso, perché i problemi sono veramente tanti e gli strumenti sono tanti, spesso è veramente difficile orientarsi.
1: Grazie anche per questa analisi che è un po' riflessione, un po' proposta, molto, molto utile. Giulia su Facebook ci scrive: dovremmo ricordare del bisogno che ciascuno di noi prima o poi ha della solidarietà sociale e del sostegno dello Stato ogni volta che cerchiamo espedienti per pagare meno tasse, per esempio, o per evadere. Cecilia dice: quanta solitudine, quanta tristezza hanno sostenuto quei poveri genitori, tanta indifferenza. differenza. Uccide ancora Silvana, da figlia che accudisce un genitore, gli aiuti sono davvero esigui e il carico molto pesante. A proposito di malattia, ieri ha fatto molto riflettere l'intervista di Dario Franceschini al Corriere della Sera, dove racconta la sua malattia, il Parkinson, e la tentazione di nasconderla per la vergogna. Poi tra poco ci torneremo. A proposito di cura, le parole della cura è il ciclo di Concita De Gregorio per Radio 3, che richiama anche un libro di De Gregorio, La cura, pubblicato da Einaudi, che è anche uno spettacolo teatrale che sta girando l'Italia. Ora ascoltiamo una delle parole che Concita De Gregorio ha scelto per noi per aprire l'ultima parte di Tutta la città ne parla.
4: Non voglio essere la mia malattia, l'ho sentito ripetere tanto spesso. Sono sempre io, sono ancora io, solo che ora con me c'è anche un fatto nuovo, un ospite. Lo porto insieme al resto. Io lo capisco benissimo. Noi non possiamo determinare quello che accade nella vita, ma possiamo sempre decidere come reagire. Poi, esibire la ferita non è l'unica reazione possibile né quella giusta. Ciascuno fa quello che sente e quello che può. Però la normalità di un corpo cambiato diventa una casa per tante persone che si sentiranno autorizzate ad andarla ad abitare. Se tu hai tolto la parrucca davanti a milioni di persone, allora posso farlo anche io, a casa mia, nella mia comunità. La cosa che conta, quello che conta veramente, è che vi prendiate cura di voi.
5: Eccola dunque la voce di Concita De Gregorio, il ciclo Le parole della cura, un programma di Radio 3 disponibile su Rai Play Sound, l'indagine di De Gregorio intorno al peso delle parole che usiamo per dipingere il dolore, la malattia, la rinascita. Un lavoro analogo l'ha fatto con il suo ultimo libro, l'ultima ospite di questa mattina, Tutta la città ne parla, la scrittrice Raffaella Romagnolo. Buongiorno e benvenuta.
6: Buongiorno, grazie per questo invito.
5: In qualche modo ha rotto il silenzio anche lei, o meglio, prima abbiamo ascoltato un brano che si intitola End of Silence, proprio per, anche in musica, cercare di forzare quel muro d'omertà che circonda soprattutto le storie di disabilità e di cui ci siamo a lungo occupati in tutta la prima parte stamattina. Di tutta la città ne parla qui su Radio 3, la vicenda tragica della famiglia di Roma che con un plurimo suicidio, omicidio, si è tolta di torno, perché non riusciva a sopportare il peso di una bambina gravemente disabile di 5 anni. Abbiamo ascoltato voci anche su quello che può fare e non fa la politica, il dibattito pubblico. A rompere il silenzio è stato anche, lo ha detto poco fa Rosa Polacco, Dario Franceschini ieri in quell'intervista al Corriere della Sera, nella quale ha raccontato che da 6 anni, giorno della diagnosi, fine 2020, ha a che fare e combatte contro il morbo di Parkinson, una malattia neurodegenerativa non curabile, che non gli ha impedito, certo, in questi anni di fare, agire in maniera diversa. Ha detto delle cose anche molto interessanti che secondo me vale la pena un cambio di prospettiva, di valori, di approccio agli obiettivi rispetto a prima, che sono molto interessanti. Lei, Raffaella Romagnolo, nel suo ultimo libro racconta, credo per la prima volta in prima persona in un libro, di Parkinson, una malattia neurodegenerativa non curabile, che non gli ha impedito, certo, in questi anni di fare, agire in maniera diversa. Ha detto delle cose anche molto interessanti che secondo me vale la pena un cambio di prospettiva, di valori, di approccio agli obiettivi rispetto a prima, che sono molto interessanti. Lei, Raffaella Romagnolo, nel suo ultimo libro racconta, credo per la prima volta in prima persona in un libro, nella sua carriera, la sclerosi multipla con la quale combatte da una diagnosi che risale al 1900.

0: vorrei sottoporre. Lui dice: dopo che ho scoperto la malattia, mi è successo questo: si azzerano le ambizioni personali, perdi quel senso di invincibilità che soprattutto il politico, ma vale per tutti in realtà, si presume debba trasmettere senza debolezze e fragilità. Ciò non gli ha impedito però di continuare a fare lotta politica, a perseguire i suoi obiettivi, ma con un approccio non più da invincibile che si mostra appunto duro, resistente e forse anche competitivo. Questa cosa è successa anche a lei?
1: C'è un cambio di prospettiva, non è immediato, cioè non mi stupisce che anche Franceschini abbia dovuto un pochino maturare questa decisione, no? Perché lui parla di questa diagnosi avvenuta nell'anno del Covid, tra l'altro a novembre del 2020, e non mi stupisce perché è un cambiamento secondo me che richiede un po' di tempo, ma cominci a vedere gli altri diversamente, non solo te stesso, cioè cominci a percepire la fragilità come condizione, quello che dicevo, e questo in qualche modo ridimensiona il tuo stare al mondo, cioè da una parte ti fa assaporare, se vogliamo, di più quello che riesci a fare, quello che puoi fare, dall'altra lo mette in prospettiva, perché in qualche modo devi tener conto di quello che hai scoperto attraverso la malattia.
0: Raffaella Romagnoli, allora sono parole, diciamo, che ci portiamo come un tesoro, quelle che ci ha regalato, e offrendoci anche la prospettiva, una prospettiva diversa, ancora più interessante, sull'intervista a Franceschini. Grazie, sul tuo libro La Segreta Cura, linea a Radio Tremondo, ci risentiamo domattina alle 10:00.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 11.
1: Radio 3 Mondo.

Buongiorno da Anna Maria Giordano e benvenuti oppure bentornati all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto a chi ci ascolta alla radio e un saluto anche a tutti coloro che ci ascoltano su Rai Play Sound. Bishkek, Asheville, Vladivostok, Caracas saranno le tappe del nostro vertiginoso giro del mondo di oggi. Nella capitale del Kirghizistan andremo per seguire il 25esimo vertice della SCO, l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai, dove Russia e Cina ribadiscono la solidità del loro asse bilaterale e l'ambizione a disegnare una nuova governance regionale e mondiale. Ad Asheville, in North Carolina, andremo per seguire la riunione dei ministri delle finanze del G20. L'evento, gestito dal segretario al tesoro americano Scott Bessent, ha riservato una sorpresa non molto gradita a tanti dei presenti, invitando al tavolo il ministro delle finanze russo Antony Siluanov. È la prima volta, lo ricordiamo, che un rappresentante del governo russo siede in un consesso del genere, e naturalmente tutto ciò avviene mentre la guerra in Ucraina è ancora in corso. Un'altra sorpresa poi Bessent l'ha fatta anche ai media, perché non ha accreditato i giornalisti del Wall Street Journal, del New York Times e di Bloomberg, invitando invece alcuni influencer. A Vladivostok ci andremo per seguire il Forum Economico Orientale, la via dell'Estremo Oriente, la via economica dell'Estremo Oriente tracciata da Putin. E infine voleremo a Caracas per parlare dell'accordo in base al quale il

0: La Venezuela cederà agli Stati Uniti il 22% delle sue riserve totali di petrolio, un accordo che vede il governo degli Stati Uniti diventare in pratica un diretto investitore acquisendo il 35% di NABEP, la North American Blue Energy Partners, che è la società guidata da Alejandro Betancourt. Betancourt è un imprenditore, oggi figura centrale nella configurazione del nuovo Venezuela guidato da Nelsi Rodriguez, lo era già stato anche in quello vecchio, vedremo quanto e come tutto ciò, mentre torna in scena, si fa rivedere Nicolás Maduro in alcune foto scattate in realtà settimane fa che vengono pubblicate proprio adesso in concomitanza con l'accordo. I messaggi dell'ex presidente fanno riferimento alla promessa di tenere duro. E allora questo è il programma di oggi e della puntata di oggi, a cui potete partecipare come sempre ovviamente inviando un messaggio via SMS o WhatsApp al 335 5634 296.
1: The Shanghai Cooperation Organization Summit in Bishkek was meant to mark 25 years of an expanding Eurasian bloc, but when its leaders sit down on September 1st, the celebration will be overshadowed by a war that has placed the United States and Iran in a dangerous and increasingly costly confrontation. 6 months after American and Israeli attacks on Iran triggered a wider conflict, Washington has still not secured a decisive
0: Il vertice dell'Organizzazione di Cooperazione di Shanghai a Bishkek avrebbe dovuto celebrare i 25 anni di un blocco euroasiatico in espansione, ma al momento della riunione dei suoi leader il primo settembre i festeggiamenti saranno oscurati da una guerra che ha portato gli Stati Uniti e l'Iran a un confronto pericoloso e sempre più costoso. Certamente questi 25 anni verranno celebrati in un'epoca che è quella che è piena di incertezze e di imprevedibilità, un'epoca in cui Russia e Cina però ancora una volta hanno trovato subito il modo di ribadire la loro unione, il loro allineamento, diciamo, proprio sulle questioni che riguardano anche l'intero pianeta. Ha sentito con noi questa cronaca Lorenzo Lamperti, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Direttore editoriale di China Files, giornalista freelance da Taipei. Allora, noi abbiamo davanti le cronache che raccontano del primo incontro bilaterale a margine proprio del vertice della SCO tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin. Un robusto slancio allo sviluppo di una cooperazione bilaterale sempre più strategica e ritenersi pronti a guidare appunto il disegno di una nuova leadership mondiale, di un nuovo ordine multilaterale. Non è nuovo tutto ciò, ma chiaramente questo vertice cade nel periodo che sappiamo essere quello che è. Allora Lamperti, proviamo a capire qual è il peso in questo momento di questa relazione privilegiata, sia sul vertice sia sull'organizzazione che poi, diciamo, nei confronti della comunità internazionale.
2: Sì, beh, diciamo che ovviamente il vertice arriva in un momento in cui gli Stati Uniti hanno, diciamo, alzato l'offensiva, no? Contro i partner commerciali dell'Iran in particolare, quindi minacciando anche sanzioni in particolare contro la Cina. Ecco, se il messaggio che arriva dal vertice e dal primo bilaterale tra Xi Jinping e Putin è che se gli Stati Uniti sperano o speravano di creare fratture, diciamo, nella costellazione, nella rete di rapporti non occidentali o sino-russi, ecco, quella è destinata a rimanere una pia illusione. Detto questo, l'incontro dal bilaterale di ieri, al di là della retorica, in realtà ci sono altre notizie che emergono da quello che non viene detto. Cioè, per esempio, mi riferisco al fatto che ancora non c'è il via libera definitivo della Cina al gasdotto Forza della Siberia 2, su cui la Russia spinge da anni, proprio per anche riorientare il suo export energetico, attutendo l'impatto dei mancati acquisti di gas russo da parte dell'Europa, appunto riorientando i flussi verso la Cina. La Cina sta facendo aspettare da anni la Russia e, nonostante la guerra Controlliran la crisi di Hormuz, da Xi Jinping ancora non arriva la luce verde, diciamo, a questo maxi progetto su cui Putin spinge da tanto tempo. Quindi cosa significa questo? Che ci sono comunque anche delle asimmetrie all'interno di questo rapporto privilegiato, che è sicuramente molto forte, cioè, diciamo, che produce anche un allineamento sostanziale in materia di politica estera, ma non vedrei il vertice come una celebrazione, diciamo, di questo rapporto privilegiato. Anzi, se si dà un'occhiata ai media cinesi di oggi, si vedrà che la priorità non è data all'incontro tra Xi Jinping e Putin, ma semmai alla visita di Stato in Kirghizistan e ai vari progetti che la Cina sta sviluppando in Asia centrale. Diciamo che tradizionalmente la SCO è nata come, diciamo, una piattaforma di sicurezza e antiterrorismo dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Diciamo che Russia e Cina si sono solitamente spartite un po' i compiti, cioè la Russia ha maggiore influenza politica a livello di sicurezza e la Cina ha invece maggiore influenza economico-commerciale. Ma negli scorsi anni, complice la guerra in Ucraina, la Cina ha molto ampliato il suo raggio d'azione, ha anche sviluppato dei luoghi alternativi in cui sviluppare la sua collaborazione con le repubbliche ex sovietiche, in particolare un forum biennale proprio tra Cina e le cinque repubbliche ex sovietiche. E quindi diciamo che la Russia sta in qualche modo dovendo anche accettare una maggiore proiezione cinese in quella che è sempre stata un po' la sua area di influenza. Addirittura ricordiamoci che nel 2022 il primo viaggio all'estero di Xi Jinping dopo la pandemia di Covid fu in Kazakistan, in un momento in cui tra Putin e Tokayev c'erano varie frizioni, e Xi Jinping si propose come garante della sovranità kazaka, in un momento in cui alcuni esponenti russi mettevano anche in dubbio, diciamo, la legittimità di un'indipendenza delle repubbliche ex sovietiche dopo la dissoluzione,
0: chiaro,
2: dell'Unione Sovietica.
0: Chiaro. Lorenzo Lamperti, ricordiamo a chi ci ascolta che la SCO è nata appunto 25 anni fa, gli stati membri al momento della creazione erano la Cina, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Russia e il Tagikistan. Poi sono arrivati l'Uzbekistan, l'India, il Pakistan e poi ancora l'Iran e la Bielorussia. E allora, a proposito di Iran, se il primo giorno è stato occupato, diciamo, dal punto di vista della cronaca e dei resoconti dal bilaterale tra Putin e Xi Jinping, certamente ci sarà forse dell'altro nelle prossime ore, perché si tratterà di altre questioni, la guerra in Ucraina e nel Golfo Persico. Ci sarà l'incontro tra Putin e il presidente turco Erdogan e quello iraniano, soprattutto Masoud Pezeshkian. E poi c'è anche il ruolo dell'India di Narendra Modi riguardo alla guerra in Ucraina. Lorenzo Lamperti, possiamo fare un quadro della situazione?
2: Sì, allora stanno iniziando a uscire le prime anticipazioni sulla dichiarazione congiunta e, come prevedibile, ci sono tutta una serie di prese di posizione piuttosto forti contro in particolare gli Stati Uniti, cioè c'è una condanna delle sanzioni unilaterali contro l'Iran, c'è una condanna degli attacchi anche militari contro Teheran. C'è una condanna di quella che, insomma, la SCO definisce come azioni unilaterali e protezionistiche sul fronte commerciale. Quindi diciamo che la SCO che cosa produrrà? Si parla già di ovviamente un'accelerazione dell'utilizzo di monete nazionali negli scambi commerciali, quindi diciamo che l'obiettivo è come sempre quello un pochino di accelerare il processo di de-dollarizzazione. Però anche qui la notizia forse più rilevante è una mancanza, almeno per adesso, cioè quello che viene osservato durante questo vertice è se ci saranno passi avanti sulla banca di sviluppo SCO, che dovrebbe diventare uno strumento su cui Russia e Iran possono fare affidamento proprio per aggirare le sanzioni occidentali. L'anno scorso al vertice di Tianjin la stessa Cina si era fatta un po' promotrice di questo progetto, ma al momento non stanno arrivando anticipazioni sul fatto che si siano fatti sostanziali passi avanti sul fronte di questa nuova banca di sviluppo.
0: A proposito di banca di sviluppo, il blocco rappresenta, correggimi se sbaglio, il 40% della popolazione mondiale, il 25% del PIL mondiale, ma dentro, appunto, all'interno rimane diversificato e rimangono tante relazioni bilaterali diverse. Prima di salutarci, Lorenzo Lamperti, ancora l'Iran, colloqui separati tra Putin e Pezeshkian. La Russia e l'Iran, lo ricordiamo, sono tra gli stati più sanzionati al mondo. Stati che hanno approfondito i loro legami quando è iniziata la guerra in Ucraina, l'Iran ha fornito droni per l'invasione, eccetera. C'è in una delle cronache che abbiamo letto anche la notizia che riguarda Ratcliffe, il capo della CIA volato a Mosca, che in quella missione pare abbia cercato anche di trasmettere un avvertimento che riguardava proprio Teheran e l'invito ad astenersi, l'invito a Mosca ad astenersi dal fornire armi a Teheran. Cosa potrebbe avvenire al vertice?
2: Sì, allora al di là di quello che si possono dire chiaramente a porte chiuse, si può dire che l'Iran fino adesso è rimasto piuttosto deluso dal livello di supporto a suo dire ridotto che sta ricevendo dalla SCO. Cioè l'Iran sostanzialmente nel 2023, quando è entrata nel gruppo, è entrata proprio sperando di ricevere un maggiore sostegno sia a livello finanziario che eventualmente sul fronte della sicurezza, un sostegno che in realtà è rimasto molto limitato. Anche l'anno scorso diciamo che il supporto è stato espresso soprattutto a livello politico retorico, ma poi nel concreto in realtà l'Iran ha ricevuto poco, non tanto dalla Russia ma anche dalla Cina, che in realtà ha rapporti diversificati, come ricordavi giustamente, anche all'esterno della SCO con i paesi del Golfo. E che qui bisogna tenere presente che insomma la SCO non è un'alternativa, un'alleanza stile NATO, ecco, e ci sono varie asimmetrie anche interne, cioè un gruppo dove convivono rivali come India e Pakistan e anche paesi che hanno una forte competizione come Cina e India. Quindi anche questo limita, diciamo, il livello di supporto che può arrivare dal gruppo a un paese membro come l'Iran, al di là del fronte bilaterale russo-iraniano. Certamente la dinamica innescata da Trump sta probabilmente favorendo un avvicinamento e una possibile maggiore proiezione operativa di un gruppo che sin qui era rimasto soprattutto una cornice politica ma con poche espressioni pratiche. E in particolare in queste settimane è da seguire il disgelo in corso fra Cina e India. Xi Jinping sarà a Nuova Delhi a breve e diciamo che proprio la competizione fra Cina e India sin qui è stata uno dei principali ostacoli a un pieno sviluppo delle potenzialità sia di SCO che della BRICS.
0: Grazie a Lorenzo Lamperti. Seguiremo i lavori di questa di questo 25esimo vertice. Grazie e a presto.
2: Grazie a voi.
0: Era Lorenzo Lamperti, direttore editoriale di China Files, giornalista freelance da Taipei, e come preannunciato, dopo Bishkek la nostra seconda tappa è Asheville, North Carolina.
3: This is the first time you've had the participation of the Russian finance minister in a G20 meeting as a sort of normal guest, which has of course drawn a lot of criticism from the other European counterparts who are attending there since the full-scale invasion of Ukraine back in 2022. And it's, you know, very rare to see, you know, have the highest Russian officials standing alongside the highest American officials on American soil, which is exactly what you got yesterday with Anton Siluanov, who has of course presided over the Russian economy, yes, over the wartime economy.
0: È la prima volta che il ministro delle finanze russo partecipa a una riunione come ospite a tutti gli effetti, il che ha ovviamente suscitato molte critiche da parte degli altri omologhi europei presenti all'incontro. Molto raro vedere i più alti funzionari russi affiancati ai più alti funzionari americani su suolo americano, ed è esattamente ciò che sta accadendo. La cronaca che stiamo ascoltando del vertice dei ministri delle finanze del G20 ad Asheville è di Bloomberg e cogliamo l'occasione per dire che proprio l'inviato di Bloomberg insieme a quelli di New York Times e Wall Street Journal non sono stati accreditati a seguire i lavori di questo vertice che ha una matrice tutta statunitense. L'organizzazione è stata guidata dal segretario al tesoro Scott Bassent, che non aveva confermato fino a pochissimo prima dell'incontro la presenza del ministro russo. Io saluto Orietta Moscatelli, che era in ascolto, che ha sentito insieme a noi questo servizio di Bloomberg. Buongiorno Orietta.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Analista di Limes, caporedattrice Aska News, autrice del libro Putin e putinismo in guerra, Salerno editrice, edito nel 2022. Orietta Moscatelli, allora, quello che interessa è ovviamente il peso di questa scelta da parte americana e il peso di questa presenza russa al G20.
4: È una situazione che indica una linea americana che non è del tutto nuova, ma che riprende, e questo è il dato veramente importante, cioè l'America sta cercando di reinserire la Russia in un contesto globale. Tra l'altro al G20 il blocco occidentale incontra il cosiddetto sud globale, che non vuol dire molto se non indicare i paesi che non sono allineati nel contesto attuale, insomma, rispetto alla Russia con l'Occidente, ma lo fa con delle condizioni, perlomeno cercando di mettere anche in vetrina delle condizioni. Quindi Bessent al ministro Siluanov, ospite inatteso e a molti anche sgradito, ha fatto sapere, ha detto gli alleggerimenti delle sanzioni, insomma delle posizioni economiche nel fronte della Russia, potranno avvenire solo una volta terminato il conflitto in Ucraina. E lì partiamo nel gioco dell'oca, insomma, che abbiamo visto in questi giorni con la visita del capo della CIA a Mosca, e che vediamo continuare con questi incontri, vertici di vari gruppi, di cui insomma oggi voi avete ampiamente già parlato, SCO e quant'altro, che è tutta una mappa di incontri in realtà e scontri. Per quanto riguarda la Russia, avviene sullo sfondo di un quadro generale molto complesso e anche molto pericoloso, che è quello della guerra in Ucraina, dove la Russia sta chiaramente procedendo ad un'escalation.
0: Orietta Moscatelli, la questione della sorpresa più o meno gradita ha avuto anche proprio un climax al momento della foto di gruppo, perché molti rappresentanti, molti ministri presenti si sarebbero rifiutati di posare insieme al ministro russo, che alla fine ha fatto un passo indietro e quindi la foto si è fatta. Poi la storia a volte è fatta anche di questi dettagli. Orietta, però a proposito di incontri, di forum e di cose che accadono parallelamente a diverse latitudini, noi abbiamo detto che un'altra tappa del nostro viaggio di oggi sarebbe stata Vladivostok, e tu sai sicuramente che cosa sta succedendo a Vladivostok. L'undicesimo forum economico orientale si è aperto proprio oggi. Ci dici che cos'è esattamente e che cosa e che strumento è questo forum nelle mani del governo russo?
4: Per la Russia è un appuntamento molto importante, anzi sempre più importante e sempre più complesso. Ufficialmente, da sempre, dalla nascita, è incentrato sul tema dello sviluppo dell'estremo oriente russo, no? Di quella parte lontanissima da Mosca, che è tutta la parte orientale che si affaccia sul Pacifico, quindi che si affaccia su una regione che oggi ha delle tensioni che riguardano più la Cina, ma insomma, se in quel quadrante si va a configurare qualcosa più di tensioni fredde, si passa a un confronto caldo, insomma la Russia lì si trova. È un capitolo, quello dell'estremo oriente russo, e quindi dell'incontro centrato, il forum economico orientale, su questo argomento, molto importante anche per la Russia all'interno, perché la Russia parla di sviluppare l'estremo oriente russo come prospettiva di sviluppo dell'intero paese, oltre che dell'aumentare il suo peso asiatico. Ne parla da sempre, è un capitolo molto predicato, ma da Putin nella fattispecie, ma mai davvero realizzato. E lì si gioca anche la struttura e quindi il futuro del rapporto con la Cina, che per la Russia è una relazione necessaria, imprescindibile, anche un po' torto collo, è necessaria in realtà ad entrambi, sempre più asimmetrica. Ed è questa asimmetria è stata accentuata dalla guerra in Ucraina. Putin domani interverrà a questo forum, e in questo momento l'attenzione del Cremlino, noi vediamo il Cremlino concentrato solo sulla guerra in Ucraina, è vero, perché attraverso la guerra, insomma, che ormai va avanti da oltre 4 anni e mezzo, la Russia guarda, è il prisma, la lente attraverso guarda tutto il resto, ma Putin ha anche un problema sempre più consistente di fronte interno, perché la stessa escalation che sta realizzando in Ucraina è per, in fin dei conti, per recuperare quel senso di vittoria possibile e di sviluppo del paese possibile, e qui già siamo
0: vittoria
4: al forum dell'estremo oriente russo,
0: vittoria
4: che è stato affossato.
0: Finisci pure.
4: Sì, scusate, che è stato affossato nell'estate dagli attacchi ucraini con droni, e di lì la reazione di Putin, insomma,
0: allora,
4: che ha parlato in vaso di Pandora, e dentro lo stiamo vedendo.
0: Putin sarà presente al forum di Vladivostok e verrà salutato anche da celebrazioni che enfatizzeranno la cultura e le tradizioni russe. Ci sarà un galà con melodie del Pacifico, gare sportive, tornei di scacchi e ogni sorta di divertimenti collettivi, appunto per celebrare sia questa strategia che questo forum. Noi salutiamo Rietta Moscatelli e andiamo velocemente volando in Venezuela.
5: Este proyecto binacional, suscrito por 25 años, contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.
6: Sonriente, vestido con un conjunto deportivo gris y haciendo el símbolo de la paz con la mano. Son las supuestas.
0: Abbiamo sentito prima la voce di Nelcy Rodriguez, la presidente ad interim del Venezuela. Diceva: questo progetto durerà 25 anni, prevede lo sviluppo di 17 giacimenti strategici con un obiettivo di produzione superiore a 1,5 milioni di barili al giorno, e via così. Poi c'era la cronaca dell'apparizione dell'ex presidente Maduro. Le prime foto scattate in realtà il 25 giugno, che gli Stati Uniti hanno reso pubbliche, un presidente che si dice resistente, diciamo, e che tiene duro. Io saluto Maurizio Stefanini, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Giornalista freelance, autore di Intanto a Caracas, Paesi Edizioni, e anche Adios Venezuela, sempre Paesi Edizioni. Dunque, di questo paese puoi dirci molto, e ci andiamo insieme a te per capire cosa c'è in questo accordo che di fatti fa mantenere a Trump la promessa di prendersi il petrolio del Venezuela, ma soprattutto rende il governo americano un investitore diretto nella società guidata da Alejandro Betancourt, dopo che le big del settore non lo hanno seguito, diciamo, nella sua escalation economica. Che cosa accadrà con questo accordo? Stefanini, eccolo.
7: Dunque,
0: Aiuto, forse Maurizio Stefanini, proviamo a chiamarlo, sì, lo richiamiamo magari attraverso un altro mezzo. Dicevamo, appunto, da una parte si tratta del compimento di quello che era il disegno del presidente Trump riguardo al Venezuela e alla risorsa principe del paese. Le riserve strategiche degli Stati Uniti potranno così avvalersi di un quantitativo che in qualche modo le metterà in sicurezza, ma la novità sarebbe anche questa della partecipazione diretta del governo americano a questa società. La società è quella guidata da Alejandro Betancourt. Eccolo, è arrivato Stefanini. Ecco, prego.
8: Si sente?
0: Sì,
8: pronto?
0: Sì, eccoci.
8: Ok. Allora. Sì, sì. Pronto?
0: Sì, ecco. Allora, la domanda però l'avevi sentita? Cosa c'è?
8: Sì, ho sentito.
0: Vai.
8: Allora,
0: allora.
8: Sì, avevo cominciato a parlare, ma sto in una via. Allora, dunque. Allora, la notizia che si vedeva stamattina dava Il Paese, che confermava, che la Casa Bianca ha confermato, che la concessione per la privatizzazione del petrolio venezuelano è in mano a North American Blue Energy Partner di Alejandro Betancourt, quindi di questo personaggio, di questo miliardario 46enne che... Allora, facciamo un po' riassunto. Allora, Trump ha annunciato che utilizzerà il petrolio venezuelano per riempire riserve strategiche statunitense, e descrive il greggio come un dono del Venezuela al popolo americano. Dunque, l'accordo conferisce a Washington il controllo di oltre il 20% delle riserve del Venezuela. Il governo venezuelano afferma che durerà 25 anni, Rubio dice che il segretario di Stato che attrarrà in Venezuela 100 miliardi di dollari di investimenti privati. Delcy Rodriguez ha ringraziato Trump per l'accordo per lo libero fra Venezuela e Stati Uniti, la rinascita nostra nazione. Quindi vabbè, si è sentita prima in spagnolo e parlava di accordo prevede lo sviluppo di 17 giacimenti strategici con un potenziale di comprovato di 65 miliardi di barili di petrolio per un investimento stimato di 800 miliardi di dollari. Allora, il quadro però è questo. In Venezuela gli articoli 12, 302 e 303 della Costituzione riserverebbe la proprietà di idrocarburi alla nazione, il controllo dell'industria petrolifera allo Stato. Allora, la Costituzione è quella della Quinta Repubblica voluta da Chavez, però la nazionalizzazione risale a prima, perché la PDVSA, la società petrolifera di Stato, fu costituita nel 1975 ed ebbe, in base alla legge organica del 75, ebbe appunto l'esclusiva sulle risorse energetiche del paese dal 1 gennaio 1976. Esclusiva che può essere anche gestita insieme a società straniere, in genere, però in linea di principio dovrebbe esserci la vera PDVSA di mezzo. Come fa a entrarci di mezzo una società privata? Qua ci sono tutta una serie di perplessità, anche per il fatto che Trump spesso dice cose che sono difficili da controllare.
0: Stefanini, abbiamo pochi secondi per dire com'è che accade questo, come può accadere.
8: C'è una situazione, no, che sia da parte di Trump sia da parte del governo venezuelano è piuttosto di diritto, è piuttosto evanescente. Infatti sta protestando e sta dicendo che è una cosa del genere.
0: Purtroppo non è partito infelicemente il nostro collegamento con Maurizio Stefanini e così termina, ce ne dispiace molto, ma torneremo a parlare di questo accordo tra Stati Uniti e governo ad interim del Venezuela. Ci fermiamo qui, a salutarvi, a ringraziarvi, con me stamattina ci sono Giulio Salvatelli alla console, Giulia De Luca e Luigi Spinola in redazione, in regia c'era con noi Cristina Faloci. Adesso rimanete in ascolto di Radio 3 Scienze, noi torniamo con la rassegna della stampa estera domani alle 6:50, dunque buon proseguimento di ascolto e di giornata da Anna Maria Giordano.

RAI Radio 3. Radio 3 Scienze.

0: Lago America è il nuovo nome del lago Ontario, ha stabilito Donald Trump. Un'operazione simile a quella che l'anno scorso ha ribattezzato il Golfo del Messico Golfo d'America. Ma che regole segue la toponomastica a livello internazionale e come lavorano oggi i cartografi? Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio 3 Scienze. I nomi geografici sono al centro della nostra puntata di oggi. Proveremo a capire che cosa racconta la denominazione dei luoghi, come un nuovo nome spesso ricalchi lo spostamento del potere e sentiremo anche qualche storia abbastanza stupefacente. Se anche voi avete in mente delle storie curiose dei nomi di località, città, elementi geografici, raccontatecele via sms o via WhatsApp al 335 5634296. Oggi proveremo a costruire in questo modo insieme a voi un piccolo atlante, ma prima iniziamo la nostra puntata da un altro tema, sempre un po' geografico: una campagna dell'Unione Europea sui souvenir delle vacanze quando sono souvenir vegetali. Forse vi sarà capitato di portare a casa da un viaggio, da una vacanza, piantine o semi. Ebbene, è meglio di no. Capiamo perché insieme a Federico Sorgoni. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
0: Agronomo, buongiorno. Rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, portavoce di questa campagna che si chiama Plant Health for Life, sostenuta appunto dall'Unione Europea, in particolare dall'EFSA, l'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Allora, Federico Sorgoni, io vorrei iniziare con lei da una sorta di caso studio, quello del mango. Allora, qual è il problema se tornando da un viaggio in un paese magari esotico mi porto presso del mango?
1: Sì, dunque, ecco, il mango è un esempio assolutamente calzante perché sono stati fatti molti anche studi e ricerche su questo argomento. Il mango ovviamente sappiamo che viene da paesi tropicali dove abbiamo degli organismi nocivi che in Italia non ci sono. Spesso e volentieri il mango può contenere all'interno della polpa, per esempio, delle larve di mosca orientale della frutta. In effetti questa mosca nel 2018 è stata rilevata in Italia, in Campania, e sono stati fatti degli studi e dei monitoraggi sul territorio ed è stata trovata insomma sui nostri frutteti. Approfonditamente si è andata avanti e si è visto che in pratica si sono fatti i controlli sui bagagli dei passeggeri e si sono riscontrate in un paio di anni circa 168 specie vegetali e il 40% di queste portavano degli organismi nocivi. In questo caso il mango è stato proprio un vettore che attraverso i passeggeri è molto probabile, non del tutto certo, ma è molto probabile, visto poi diciamo la conferma sui controlli dei bagagli dei passeggeri, che sia entrato proprio attraverso questa via. E questo è uno dei tanti organismi nocivi che sono assolutamente devastanti, perché poi non abbiamo una controparte naturale che faccia da antagonista, quindi una preda, un predatore che riesca a controllarlo. Quindi vi sono notevolissimi costi economici per contenerlo, per eradicarlo e per salvare proprio le nostre produzioni, in questo caso produzioni agricole. Possono entrare anche organismi nocivi che in realtà poi vanno nell'ambiente naturale e quindi poi attaccano le foreste, i boschi o altre piante, arbusti, insomma, così, creando grossi, grossi problemi.
0: Federico, quindi, Sorgoni, il problema dipende anche un po' dal dove, dalle zone, cioè ci sono dei paesi dai quali per esempio l'introduzione di piante in Italia, in Europa, può essere particolarmente rischiosa perché magari sono paesi molto diversi dal nostro a livello climatico, a livello ambientale.
1: Sì, sì, questo certo. Ovviamente qualsiasi paese che sia all'esterno dell'Europa ha i suoi organismi nocivi, quindi in realtà vi sono tutte le zone del mondo che sono possibilmente problematiche, perché può entrare veramente qualsiasi cosa. Abbiamo organismi nocivi entrati dal Nord America, dal Sud America, dall'Africa, dall'Asia, quindi insomma ovviamente non solo attraverso i passeggeri, questo sia chiaro, entrano anche attraverso il commercio internazionale, quindi diciamo all'interno di container, all'interno dei dei pack, si chiamano wood packaging material, quindi gli imballaggi in legno, che sono anche quelli un grosso problema se non sono stati trattati all'origine al calore. Infatti il nostro consiglio è quello di non portare mai né souvenir vegetali, ma intendo piante vive, ma anche cortecce, ma anche manufatti in legno, perché all'interno possono esserci delle larve. E quindi poi queste, quando poi sono in un ambiente favorevole come l'Italia, perché l'Italia piace molto come ambiente, chiamiamo un po' tutte le fasce climatiche, si adattano molto bene, e quindi poi diventa un serio problema contrastarle. Quindi certo, ci sono dei paesi un po' più a rischio, il Sud America, perché sono frutti tropicali che hanno molti più organismi nocivi rispetto ad altri prodotti, però tutti sono rischiosi.
0: Ora, questa campagna appunto di cui stiamo parlando, la campagna Plant Health for Life, potete andare sul sito della campagna per trovare informazioni, si focalizza appunto sull'introduzione da evitare di vegetali in Europa. Bisogna fare attenzione anche all'interno dell'Europa, che è un continente, insomma, magari non grande, ma abbastanza diversificato al suo interno rispetto ai climi e ai tipi di habitat che si trovano.
1: Sì, questo certo, assolutamente. Diciamo che all'interno dell'Unione Europea c'è una libera circolazione dei prodotti vegetali, perché questi sono stati controllati. Cioè, noi abbiamo tutto un sistema di norme, di regole, per cui una piantina deve avere il passaporto delle piante. Per cui ovviamente si consiglia sempre di acquistare materiale vegetale che abbia questo, e in questo caso parlo di piante da impianto, perché poi la frutta e tutto il resto sì, viene controllata, ci sono i passaporti delle piante che certificano che queste sono state controllate e che siano esenti da malattie. Quindi all'interno dell'Unione Europea siamo un po' più sicuri. Dall'esterno non è vietato portare materiale all'interno, purché abbia un certificato fitosanitario, e parlo di piante da impianto. La frutta e le altre cose, no, è assolutamente consigliato, anzi, in realtà è vietato importarle. Quindi anche semplicemente un mango o dell'uva o che viene da paesi extraeuropei sono assolutamente, diciamo, da non portare, proprio per la sicurezza, perché l'80% del cibo che noi che mangiamo, insomma, viene dai prodotti vegetali. Per cui, insomma, è un elevato rischio.
0: E
1: E
0: quindi
1: la
0: per chi è
1: FAO
0: ancora in
1: stima.
0: vacanza e magari sta per tornare e così ha quest'idea magari di portarsi a casa qualcosa di questo tipo, ecco no, non fatelo. E Federico Sorgoni ci ha spiegato benissimo le ragioni. Grazie intanto per essere stato con noi,
1: No, grazie a
0: agronomo,
1: voi.
0: rappresentante del Ministero dell'Agricoltura, portavoce appunto di questa campagna che si chiama Plant Health for Life. Ci state già scrivendo in tantissimi, raccontandoci le vostre storie di nomi di luoghi. Continuate a farlo al 335 5634 296.

0: Buongiorno Stefano Giuliani. Ci
1: A
0: sente?
1: tutti, grazie per
0: Buongiorno,
1: l'invito.
0: grazie a
1: Sì, sì, sì.
0: lei, grazie a lei per essere con noi. Oggi ci aiuterà a orientarci in questo tema e buongiorno anche a Sandra Leonardi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Geografo all'Università di Roma e La Sapienza. Allora, le vostre due competenze insieme ci aiutano oggi per provare a capire che cosa sta succedendo al Lago Ontario. Ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi. Vi leggo il più eloquente, che è questo qui. Ma in pratica, se un governante di un paese importante, per non dire potente, si sveglia un mattino con il bizzo di cambiare nome a una determinata entità geografica, chi stabilisce poi di stampare nuove carte o atlanti coi nuovi nomi attribuiti? Mi pare un po' bizzarro. Questo è Claudio che ci scrive da Verona. Allora, vorrei iniziare, Sandra Leonardi, da lei.
2: Sì.
0: Donald Trump ha detto: abbiamo un golfo, abbiamo un lago, adesso che appunto il lago Ontario si è stato battezzato Lago America. Addirittura ha detto: ora forse dovremmo cambiare il nome dell'Oceano Atlantico e dell'Oceano Pacifico, forse li cambieremo tutti e due. Insomma, ha ambizioni piuttosto grandi. Che cosa significa quello che lui ha stabilito con questa ennesima decisione? Effettivamente ora il Lago Ontario si chiama Lago America?
2: Allora, no, non si chiama Lago America perché nessun presidente può stabilire unilateralmente il nome di un'entità geografica se questa è condivisa con un altro stato, come nel caso appunto del Lago Ontario, che è un lago di confine. Può farlo in quelli che sono i suoi documenti ufficiali, i suoi documenti interni, può stabilire una ridenominazione di quell'elemento geografico esclusivamente per quella che è la sua competenza territoriale, ma non può deciderlo appunto in maniera unilaterale.
0: Tanto è vero che il Canada adesso esibisce sulle rive del lago, forse qualcuno di voi l'avrà visto in fotografia, un enorme cartello su cui c'è scritto Lago Ontario ora e per sempre. Quindi, tra l'altro, Ontario è un nome che ha origini indigene. Che parola è? Che cosa significa, Sandra Leonardo?
2: Sì, il nome non è affatto casuale, il nome racconta millenni di trasformazioni geologiche ed è strettamente legato a quelli che sono gli aspetti geografici e geologici del lago, il suo aspetto fisico e anche poi quello che è appunto un legame profondo con le popolazioni indigene. Il significato della parola, che è una parola Wendat, può avere diverse interpretazioni. Una prima interpretazione è quella più diretta, che appunto ci parla di un grande lago. Pur essendo il lago più piccolo dei cinque grandi laghi nordamericani, è il più profondo e ha comunque una importante vastità. E quindi la traduzione principale e diretta è quella di grande lago. Ma poi abbiamo anche altre interpretazioni, che sono quelle legate a quello che è l'aspetto percepito. Viene infatti descritto come un lago dall'acqua bella, un lago dall'acqua scintillante, e queste descrizioni che rimandano a quella che è una percezione alla limpidezza e al modo con cui la luce filtra sulla superficie è un aspetto sicuramente che colpisce chi vive su quelle rive del lago e quindi che dà il nome a quell'entità geografica.
0: Ci ha colpito questa mattina in redazione, siamo andati a fare la prova, abbiamo cercato su Google il Lago Ontario e abbiamo visto che adesso Google restituisce in Italia, quindi siamo al di fuori degli Stati Uniti, restituisce come prima dicitura Lake Ontario e poi tra parentesi Lake America, quindi la dicitura America è riportata tra parentesi. Stessa cosa succede su Google Maps. Stefano Giuliani, passo a lei perché per voi cartografi è immagino particolarmente importante restare aggiornati sui nomi dei luoghi e il Canada è un caso un po' particolare perché ha un numero di laghi veramente impressionante e addirittura credo esista per gli abitanti un modo online di proporre dei nomi. Come funziona il battesimo di tutti questi laghi in Canada?
1: Ma è carino, loro praticamente, siccome è una morfologia glaciale, quindi un po' come la Finlandia, sono pieni di laghi piccolissimi, microscopici in alcuni casi, però ce ne sono circa 2 milioni. E la cosa carina effettivamente è che il comitato geografico, cartografico canadese si è inventato questa cosa per coinvolgere anche la popolazione locale, di dare un nome a tutti questi micro laghi che ci sono in giro. E da quello che leggevo, effettivamente ci sono nomi carini, belli, storici, naturali e quant'altro, ma poi ci sono, a quanto ho letto, anche dei nomi veramente improponibili. Però secondo me è carino perché collega la popolazione locale con un nome che poi rimane. Se viene addirittura anche cartografato, non è il nostro caso perché noi facciamo una cartografia del Canada al 10 milioni, quindi una scala piccolissima, anche se ci sono una valanga di nomi e di laghi che noi mappiamo sulla nostra carta, però collega al territorio a una specie di eternità, perché noi sappiamo che tutto quello che viene stampato, che viene letto, abbiamo sicuramente una storia di più di 500 anni che terrà qui a 500 anni, qualcuno riesce comunque a leggere quel nome, a leggere, quindi viene ricordato un po' quasi una forma di immortalità del nome e poi anche del luogo. Però è carina come idea, mi piace questo modo di fare geografia da parte dei canadesi, devo dire che hanno un sistema educativo molto efficace, ecco, se l'avessero avuto anche negli Stati Uniti ci saremmo
0: forse
1: trovati
0: con
1: lo stretto di Hormuz, che si chiama così perché è stretto, ecco, quindi non si sarebbero trovati in quel problema abbastanza grosso, ecco, diciamo.
0: Ma esiste per i cartografi una sorta di non so, di piattaforma codificata, di norme condivise? Se uno oggi deve tracciare una mappa e pubblicarla, come fa? Dove attinge per sapere come si chiamano?
1: Sì, noi partiamo sempre dalle Nazioni Unite, no? Sempre dalle Nazioni Unite, dall'UNGN, quello United Nations Group of Expert on Geographical Names, si parte da lì. Poi ci sono tutta una serie di enti statali dei vari paesi che sono collegati a questa struttura e poi noi quindi andiamo a scendere e andiamo a vedere, per esempio nel caso dell'Italia c'è l'IGM e quant'altro, poi nel caso dell'Italia poi si arriva anche alle regioni di statuto autonomo, per esempio noi abbiamo fatto la cartografia escursionistica al 25.000 della regione Valle d'Aosta e lì noi ci siamo attaccati fondamentalmente al gazzettier della regione ufficiale della regione Valle d'Aosta. Poi scendendo ancora di più si arriva, per esempio anche guardando sempre l'esempio nostro della regione Valle d'Aosta, si arriva anche a discutere, diciamo, poi con i vari comuni, perché ci sono per esempio il comune di Cogne che ha dei nomi più italiani rispetto per esempio alla Val Savaranche che invece ha dei nomi più patois, più francesi, ecco, quindi chiaramente la toponomastica è un imprinting della storia di quel luogo e quindi è molto importante riuscire a seguire quello che sono i toponimi che la popolazione locale fornisce, perché poi è quella che si vede nei cartelli e tutto, e quindi ti aiuta con la cartografia anche ad orientarti, ecco. E fondamentalmente questo, noi ogni anno quando aggiorniamo il nostro Atlante, fortunatamente noi lo aggiorniamo a marzo e aprile di ogni anno, quindi esce fondamentalmente tra aprile e maggio, e quindi abbiamo ancora un po' di tempo per questi nomi tipo il Lago Ontario per riuscire a capire che cosa andare a mettere. Adesso come adesso noi stiamo vedendo per esempio l'USGS, che è la società, diciamo, è l'ente geologico americano, che sul loro sistema ha messo, c'è ancora Lago Ontario nella loro mappa, però ha già messo un avviso in cui dice che siccome c'è un ordine da parte del governo degli Stati Uniti, addirittura leggo il 3453, che verrà cambiato da Lago Ontario a Lago America, e quindi tra breve verrà cambiato appunto nelle mappe e metteranno questo. Noi abbiamo tempo fino ad aprile del prossimo anno per andare a
0: capire come comportarvi, come farlo, come
1: perché
0: bisogna
1: per esempio
0: fare. Ci stanno scrivendo tantissimi ascoltatori, devo dire veramente sì. Molti racconti e commenti e storie da parte dei nostri ascoltatori. C'è chi ricorda Palinuro, che ha preso il nome dal nocchiero di Enea, e ancora una cosa che non capisco è perché sia Trump sia l'opinione pubblica fanno coincidere il nome America con gli Stati Uniti, mentre l'America è un continente. Ci scrive Arianna, ancora Maria, vogliamo ricordare anche le ridenominazioni dei territori palestinesi con nomi che cancellano identità e storia del popolo palestinese. E in questa stessa direzione va anche un altro messaggio di un'ascoltatrice che ricorda come Nettuno e Anzio furono battezzati dell'epoca fascista come un'unica Nettunia per fini di propaganda. Sandra Leonardi, ribattezzare un luogo che sia uno stato, una città o un lago.
1: La cartografia dovete considerarla come potere, quindi io voglio dire a tutti, come una forma di propaganda, che quel territorio è mio e corrisponde alle mie, come anche i nomi che istriani che sono cambiati in nomi croati, eccetera, eccetera. Adesso non andiamo ad aprire un altro fronte, però.
0: Sì, proprio su questo, infatti, volevo interpellare Sandra Leonardi. Mi scusi se la interrompo, Stefano Giuliani. Dare un nuovo nome a un luogo, effettivamente, come ci diceva appunto Giuliani, spesso, se non sempre, è un'operazione che segna sicuramente lo spostamento di un equilibrio. Di fatto, Ci racconta anche in che direzione sta andando il potere. Ci sono una serie di esempi che ci ricordano questo.
2: Allora sì, sicuramente il nome di un luogo è quello che viene definito un primo processo di territorializzazione, cioè un atto politico o culturale che dà significato allo spazio che viene appunto nominato. Abbiamo diversi esempi sia di doppia denominazione che riguardano le questioni geopolitiche, come per esempio le isole Falkland o Malvinas, a seconda se vengono nominate dal Regno Unito o dall'Argentina. E poi abbiamo tutta una serie di stati che, acquisita l'indipendenza, liberatesi da quello che è il gioco della colonizzazione, vanno a ridefinire i propri nomi proprio per riconquistare una propria identità. E qui l'elenco è piuttosto lungo, perché partiamo appunto dal Siam, che viene poi modificato in Thailandia, da Ceylon, che diventa Sri Lanka quando appunto l'isola si libera da quella che è la colonizzazione britannica, ma poi anche per esempio Birmania, Myanmar, che anche in questo caso c'è un cambio di nome ufficiale. Questo appunto, il nome geografico, il toponimo che noi appunto leggiamo sulle carte, è fondamentale da un punto di vista geografico, perché ci dà informazioni su vari aspetti che appunto descrivono quel luogo, non soltanto da un punto di vista fisico, da un punto di vista ambientale, ma anche da quella che è anche la storia del passaggio di popolazioni, le vicende geopolitiche, e quindi non parliamo soltanto di etichettare un luogo, una semplice etichetta, ma il nome geografico, quindi il toponimo, è portatore di quella che è la storia complessa, fatta di interpretazioni, rivalità, talvolta anche clamorosi equivoci, che sono parte della tradizione legata a una determinata area geografica.
0: C'è una storia che ci ha veramente colpito e che vorremmo proporvi rispetto al ragionamento su come nell'ultimo centinaio d'anni sono cambiate le cose nella cartografia, nell'uso dei navigatori, di Google Maps, di tutti questi strumenti qui, nei satelliti e nel fatto che il mondo ormai ci appare ed è insomma mappato a un livello di dettaglio impensabile fino a un centinaio di anni fa. La storia è la storia di una cittadina dello stato di New York che si chiama Agloe. Stefano Giuliani, lei sicuramente la racconta meglio di me. Come è nata Agloe?
1: Agloe nasce perché i cartografi sono io per primis, terrorizzati dalle copie che fanno gli altri cartografi che ovviamente si appoggiano a delle cartografie. Quindi qui erano dei cartografi negli anni 20 che si inventano praticamente un nome che mettono nella loro cartografia, un luogo che non esiste. Perché? Perché se tu, praticamente altro editore di cartografia, copi la mia carta, se copi quel nome, vuol dire che hai copiato da noi, ecco. Quindi alla fine ti posso fare causa perché ovviamente hai violato i diritti d'autore di quella cartografia. E quel posto lì non esisteva, era proprio completamente inventato. La cosa carina, poi, che in realtà in quel posto e con quel nome ci costruiscono anche un fondamentale che era a pochi chilometri da New York, ci costruiscono addirittura anche un negozio alimentare, una roba del genere. R. McNally, che è una grossa società di cartografia americana che è di stanza a Chicago, aveva inserito, aveva comprato pure per $1, una roba di questo genere, quel terreno per fare in modo che poi fosse ufficiale e nessuno gli potesse dire nulla che avesse copiato quel posto lì. E ce ne sono tanti, noi stessi, devo dire, anche noi, gli Agostini, eccetera, mettevamo quelli che sono quei micro errori che fanno sì che se qualcuno, la mia concorrenza, mi copia e mi copia quei nomi lì, io praticamente gli posso far causa. L'ultima causa che noi abbiamo fatto con un editore è stato tipo 20-25 anni fa che aveva copiato della nostra cartografia stradale e noi appunto al giudice gli abbiamo fatto notare che c'erano tre toponimi che erano falsi e che ovviamente loro avendoli riportati per forza di cose le avevano riportate tra di noi.
0: E
1: È una
0: quindi
1: cosa
0: succede ancora, è
1: che si
0: qualcosa
1: faceva.
0: che potenzialmente può ancora accadere ai tempi di Google Maps, una cosa del genere.
1: Un po' meno, decisamente, decisamente meno, perché poi anche con OpenStreetMap, con tutte le varie banche dati, eccetera, si crea un'omogeneizzazione di tutto, quindi andare a dire chi copia da chi sta diventando oggettivamente più complicato, più difficile. Noi in realtà non abbiamo più, perché ormai chi si inventa cartografo effettivamente sono in tanti e quindi abbiamo la difficoltà, anzi c'è tutta una cartografia fortunatamente che viene dal basso e che è difficile poi capire se è una cosa copiata, inventata o quant'altro. Devi andare poi da tutte le varie fonti ufficiali e se le fonti ufficiali riportano quel sentiero, quel lago, quella cosa lì, allora sì, poi
0: Allora,
1: quell'immagine da
0: sì.
1: satellite te la.
0: Questa storia della cittadina che non esisteva, che poi di fatto invece è iniziato ad esistere, perché c'è nato una città intorno, l'abbiamo incontrata sul libro che vi consigliamo, si intitola Piccolo Atlante delle curiosità sul mondo, è di Paolo Gangemi ed è uscito un paio di anni fa per Alfatest, se vi piacciono le storie di questo tipo sulla geografia, è un libro consigliatissimo, intanto continuano a scriverci veramente in tanti. Michele da Trento ci consiglia il dizionario toponomastico trentino, è online, curato da Lida Floss e redatto per ogni comune col contributo degli abitanti locali, quindi anche insomma con curiosità, con storie
1: Esatto.
0: sicuramente. Poi ancora c'è un messaggio che ci dice la toponomastica è uno strumento per capire meglio la storia dei luoghi in senso lato e sono diversi i messaggi in questa direzione. A questo proposito, Sandra Leonardi, vorrei tornare al caso del Lago America con cui siamo partiti e al fatto che Google e Google Maps negli Stati Uniti hanno proprio modificato il nome in Lago America, da noi ci sono entrambe le diciture, Lago America e Lago Ontario. La natura politica, abbiamo solo un minuto, quindi le chiedo proprio un commento compatto, però la natura politica di questo gesto di Trump e anche il potere che è tutto concentrato nelle mani di Google Maps che stabilisce come noi chiamiamo i luoghi, è insomma un potere impressionante. Da noi ci sono entrambe le diciture, Lago America e Lago Ontario. La natura politica, abbiamo solo un minuto, quindi le chiedo proprio un commento compatto, però la natura politica di questo gesto di Trump e anche il potere che è tutto concentrato nelle mani di Google Maps che stabilisce come noi chiamiamo i luoghi, è insomma un potere impressionante, grande, molto concentrato nelle mani di pochi.
2: Sì, esatto.

0: personalizzare e mostrare delle indicazioni diverse, e questo però ci dà un senso di quella che è la frammentarizzazione della realtà, perché vediamo le cose in modo diverso. Dal fronte canadese le vediamo in un modo, dal fronte statunitense le vediamo in un altro. È frutto un po' del processo di globalizzazione, di quelli che sono i frutti digitali, i flussi digitali, la mobilità, che appunto hanno demolito quella che è quello che è il tradizionale concetto di confine fisico, rendendolo più fluido.
1: E infatti, insomma, liquido, fluido è esattamente l'aggettivo che si presta a questo genere di spostamenti di potere, di equilibri. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza, tutta geografica. Siamo partiti dalle piante, ci siamo poi mossi attraverso i nomi dei luoghi, dei laghi, delle città. C'è anche un ascoltatore che ci ricorda Costantinopoli, Bisanzio, Istanbul, insomma, molti nomi che ha avuto lo stesso luogo in base a chi lo governava. Grazie intanto a Sandra Leonardi, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Geografa all'Università di Roma La Sapienza, e grazie a Stefano Giuliani. Buona giornata.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Cartografo alla Geo4Map. Oggi insieme a me vi salutano Giulio Salvatelli alla parte tecnica, Cristina Faloci in regia, Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta, curatore di Radio 3 Scienza, che è un programma ideato da Rossella Panaresi. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci. Buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: E siamo giunti anche oggi all'appuntamento con il concerto del mattino alle 12:50 secondi in questo momento. Dunque un buongiorno a tutti da Arturo Stalteri, un buongiorno che vi giunge anche da Giorgia Franceschi oggi in regia, Giovanna Natalini che cura il programma e Fabio Zampa con noi alla console. E un buongiorno che è accompagnato anche da un numero di telefono, come sempre, il 335-5634-296 che vi attende per i vostri WhatsApp e per i vostri SMS. Dunque oggi abbiamo due pagine importanti perché siamo nella Town Hall di Auckland il 2 ottobre dello scorso anno con la Auckland Philharmonia e Ji Yeom Sung alla direzione. E nella seconda parte del concerto anche il pianista Benjamin Grosvenor. Ma intanto vediamo al primo degli ascolti di oggi, dedicato a Torino Respighi e alla sua Boutique Fantasque, questa opera 120, questa bottega magica, che venne proposta a Respighi in occasione della tournée londinese dei balletti russi di Diaghilev. Erano stati invitati all'Alhambra Theatre dall'impresario di questa strana istituzione, e insomma era a Leicester Square, il luogo appunto dei grandi teatri, un luogo di culto per quanto riguardava il teatro anche allegro, il teatro più spensierato, il teatro serio. E pare che Diaghilev avesse coinvolto prima altri artisti, addirittura pure Debussy e Ravel, ma insomma alla fine il balletto giunse in porto grazie a Torino Respighi, un balletto spettacoloso, coloratissimo, con coreografie di Leopoldi e Leonid Massine, che ne fu anche coreografo e interprete, ed è ispirato al Rossini per quanto riguarda la musica, il Rossini dell'ultimo periodo, il Rossini più ironico, più anche così un po' folle, un po' misterioso. È un soggetto quasi disneyano, di notte un negozio di giocattoli ha delle bambole che si animano e si danno al bel tempo ballando allegramente, ma c'è un cattivo giocattolaio che vuole separare una coppia di innamorati vendendoli a due persone diverse. Per fortuna poi la rivolta delle altre bambole li salverà. Insomma,

Respighi fu un piacere farlo, anche perché si divertì molto con l'orchestrazione. Non dimentichiamo che Respighi era stato allievo di Nikolaj Rimskij-Korsakov, che era un maestro in questo senso, e quindi mette insieme brividi del Novecento, ma anche molto Tchaikovsky, insomma, dei meravigliosi balletti, lo Schiaccianoci soprattutto per quanto riguarda l'ispirazione. Beh, l'operazione, il tentativo, che era anche un tentativo piuttosto rischioso, però ebbe successo, ebbe un grandissimo successo e piacque tanto, tant'è vero che poi, insomma, vi furono tantissime repliche. Poi lo stesso Respighi tornò infatti a Rossini, no? Con la Rossiniana, 1925. Da tutto questo poi è stato tratta una suite sinfonica che ha guadagnato praticamente un posto stabile in quello che è il repertorio sinfonico internazionale. Sono i momenti più interessanti del balletto stesso, anche i più vari dal punto di vista musicale, melodico, ritmico e della strumentazione, che dicevo è assolutamente scintillante. Dunque si apre questo balletto, in questo caso nella nostra proposta di oggi, con la tarantella, questo allegro con brio vivo, quindi si entra subito in questa danza scatenata dei giocattoli, poi ancora una mazurka vivo, poi lento, moderato e vivacissimo. Ecco i cosacchi con la danza cosacca, quindi allegro marcato, vivo, allegretto brillante e vivace. E non mancano ovviamente i due amanti, i ballerini di Cancan, che vengono separati, o almeno si tenta di farlo ma non ci si riesce, quindi ecco un allegretto grottesco, un vivacissimo, un andantino mosso. Un momento più rilassante con il vals lente, qui anche una capacità di colorare straordinaria, andantino moderato, con brio, allegretto moderato. Momento ancora più quieto con l'oscurità della notte, questo notturno andantino, ma poi subito si torna a grande così vivacità e vitalità con il galop finale, vivacissimo, allegro brillante, prestissimo e di nuovo tempo primo. Dunque questo è la Boutique Fantasque di Ottorino Respighi, dura circa 20 minuti, noi la ascoltiamo dalla Auckland Philharmonia diretta da Shi Yong Sung.

Ottorino Respighi, la boutique Fantasque, balletto su musiche di Gioachino Rossini, con alcune delle pagine più note di Rossini, soprattutto dell'ultimo Rossini, in questo caso la Auckland Filarmonia con dalla Corea del Sud la direttrice Shion Sung, in questa così carrellata anche di colori. Qualcuno ci ricorda un messaggio che anche il coreografo inglese Matthew Byrne ha creato un balletto su questa suite. Byrne è un coreografo, tra l'altro ex ballerino. Allora, dall'Inghilterra tra l'altro arriva anche Benjamin Grosvenor, 34enne, il quale, pensate, a 10 anni faceva concerti in cui suonava il pianoforte e il violoncello. Poi ha abbandonato il violoncello e si è dedicato interamente al pianoforte. In questo caso, per il concerto che ha tenuto a Auckland lo scorso 2 ottobre, esegue uno dei più noti concerti a pianoforte orchestra di Mozart, il Do maggiore K467 del 1785, che fu un grande successo, una soddisfazione per Mozart in un anno felice, l'anno in cui scrisse tra l'altro anche il 466 e il 488, che sono un po' i suoi fratelli. Il 467 stempia per esempio le atmosfere più cupe, più drammatiche del 466, senza però perdere assolutamente il contatto con la profondità. Mozart lo compose per l'Accademia del 12 marzo e lui stesso scriveva al padre: ho riportato un successo straordinario. Era un momento infatti particolarmente felice, perché Mozart era molto amato più come esecutore che come compositore. Comunque il pubblico viennese, che spesso era avaro nei suoi riguardi, in quel caso invece fu molto generoso. Ahimè, non sarà sempre così, anzi lo sarà sempre meno, purtroppo. Allora vediamolo questo concerto 467, diciamo appunto una sorta di tregua emotiva. È un concerto più rassicurante, Mozart torna un po' allo stile galante, però trasfigurato da una profondità tutta intima, per cui dunque al di là di questa grande eleganza, questa luminosità della scrittura, si addensano anche qualche ombre, ad esempio nel primo tempo, i momenti in minore che sembra quasi presagire la Sinfonia K550, quella che Albertini dirà quella della nuova luce, tra virgolette, poi l'indimenticabile andante, bellissimo, gli archi in sordina, trombe e timpani che sono quasi in sottofondo, quasi un lead, un momento cantato dal pianoforte in primissimo piano, con questa emotività sempre però trattenuta, sempre molto raccolta, sempre discreta, e questa malinconia anche questa contenuta, fino all'allegro assai vivace che porta all'atmosfera del primo tempo. Li ricordo dunque questi tre movimenti: allegro maestoso, poi quell'andante, appunto focale, quasi centro del concerto stesso, con questi momenti di grande lirismo, e poi l'allegro assai vivace. Si apre subito il concerto con un'introduzione orchestrale, alla quale poi verrà ripresa dal pianoforte, che eseguirà esattamente le stesse note, queste crome con note di croma con la pausa, quasi puntate ma comunque invece tenute. Mozart non le vuole troppo staccate, e poi invece i legati delle scale successive. Dunque, concerto per pianoforte orchestra numero 21 in Do maggiore K467 di Wolfgang Amadeus Mozart, nei tempi allegro maestoso, andante, allegro assai vivace, dura circa 28 minuti. Al pianoforte c'è Benjamin Grosvenor, mentre la Auckland Philharmonia è diretta da Shion Sung.

Ed è il Mozart del concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in Do maggiore K467, nei tempi allegro, maestoso, andante, allegro assai vivace, una bella esecuzione molto

0: un'orchestra molto attenta diretta da Shiyun Sung. Eravamo con la Auckland Filarmonia in un concerto che si è tenuto il 2 ottobre dello scorso anno nella Town Hall di Auckland. Mozart non lasciò cadenze per questo concerto, qualcuno ci chiede, la cadenza è di Grosvenor, credo che sia sua perché è molto particolare, molto moderna. Noi siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda l'appuntamento con il concerto del mattino, dunque a tutti un saluto da Arturo Stalteri a questi microfoni, accanto a Giorgia Franceschi oggi in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il programma. Vi lasciamo sempre su Radio 3 ovviamente con Suona Luna e ci sentiamo per quanto mi riguarda domattina alle 9:30.
1: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
2: I grandi libri ad alta voce.
3: Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina.
2: Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese.
3: Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada.
2: Tra donne sole di Cesare Pavese ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
4: Rai Radio 3.
5: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
6: Suona Luna.
7: Ride la stella Aldebaran. Ride

0: Il cibo dell'amore. La musica è Shakespeare. Di Guido Zaccagnini.
1: Hanno la faccia malandrina.
0: A cura di Federico Vizzaccaro.
2: Puntata trasmessa ad aprile 2022.
3: Buongiorno a tutti, sono le 13 e 3 minuti esatti in questo momento. C'è Federico Vizzaccaro in regia, Vittorio Vitiello alla console, io sono Guido Zaccagnini, puntata numero 7 del Cibo dell'Amore. 335-56-34296, il numero attraverso il quale comunicare con noi. Ci siamo lasciati ieri con Alfred Deller, che interpretava Oberon nel Sogno di una notte di mezz'estate di Benjamin Britten. Benjamin Britten, che mia sorella dice io non lo capisco, siamo freschi oggi tra cosa nel menù c'è Luciano Berio, vediamo, ma non cominciamo con Berio. Dal Sogno di una notte di mezz'estate alla Tempesta, il tre d'union ce lo fornisce lo stesso Shakespeare. Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. E questa è una frase pronunciata da Prospero, il protagonista principale della Tempesta, atto quarto, scena prima. Il 29 luglio dell'anno 1609 giunse a Londra la notizia che il vascello Sea Adventure, sorpreso da una violenta burrasca nel mare delle Bermude, era andato a fracassarsi contro quelle coste ed equipaggio e passeggeri erano affogati, un antesignano di quella maledizione del triangolo delle Bermude. Ma a parte questo, il vascello faceva parte di un convoglio di altri 9 che trasportavano 500 coloni verso la Virginia, la terra del nuovo continente, ancora venivano chiamate Indie Occidentali, dove già nel 1585 Sir Walter Raleigh aveva stabilito una colonia inglese, chiamandola appunto Virginia in onore della Vergine Regina Elisabetta, protettrice delle arti, lo ricordo, e dello stesso Shakespeare. La spedizione era partita da Plymouth nel maggio di quell'anno 1609. Un anno dopo, maggio 1610, giunse un'altra notizia, che tutti quelli che erano a bordo del Sea Adventure erano giunti sani e salvi in Virginia, dopo aver trovato rifugio in un'isola delle Bermude, dove avevano anche potuto costruirsi rudimentali mezzi natanti idonei a

permettere loro di proseguire il viaggio fino a destinazione. Ora sembra che Shakespeare, oltre al corrente della voce popolare, abbia potuto leggere un più dettagliato resoconto della vicenda dalla lettera di uno dei passeggeri del Sea Adventure, William Strachey, lettera che fu pubblicata a stampa in seguito nel 1625. La tempesta. La tempesta è una tragedia in 5 atti, scritta da Shakespeare tra il 1610 e l'11. Il dramma è ambientato su un'isola imprecisata del Mediterraneo e racconta la vicenda dell'esiliato Prospero, il vero duca di Milano, che trama per riportare sua figlia Miranda al posto che le spetta, utilizzando illusioni e manipolazioni magiche. Mentre suo fratello Antonio e il suo complice, il re di Napoli, Alonso, stanno navigando di ritorno da Cartagine, il mago invoca una tempesta che rovescia i passeggeri sull'isola. Attraverso la magia e con l'aiuto del suo servo Ariel, di cui parleremo più avanti, uno spirito dell'aria, Prospero riesce a far confessare le proprie colpe ad Antonio, a redimerlo e a far innamorare e sposare sua figlia con il principe di Napoli, il figlio di Alonso, Ferdinando. E la narrazione quindi è tutta incentrata sulla figura di Prospero, il quale con la sua arte tesse le trame in cui costringe gli altri personaggi a muoversi. Questa volta, a differenza delle precedenti commedie romanzesche, Shakespeare non mette sulla scena gli avvenimenti come accadono nel tempo e nello spazio. Nella tempesta la storia avventura è già finita. Cioè tutta l'azione è concentrata nello spazio di 2 ore, il tempo reale di durata di una rappresentazione scenica. Quello che è successo prima ce lo fanno sapere i personaggi. Prospero racconterà a Miranda, la figlia, la vicenda dell'usurpazione, della sua cacciata da Milano, del viaggio in mare e dell'approdo all'isola. Ariel rinfaccerà ad Alonso, Sebastiano e Antonio i loro peccati contro Prospero. L'orrendo Calibano ricorderà quando sua madre e lui erano i soli padroni dell'isola. Gonzalo ci farà sapere del matrimonio della figlia del re di Napoli, Claribella, con il re di Tunisi. Insomma, la tempesta è tutta una retrospettiva. Non è difficile vedere in essa, come hanno fatto in parecchi critici, una retrospettiva allegorica che Shakespeare fa di se stesso, della sua arte. Quando scrive la tempesta, l'autore ha 47 anni, il ciclo delle grandi tragedie è concluso, la fama, l'agiatezza sono ormai raggiunte e possiamo anche dire forse che l'estro è quasi esaurito e l'animo stanco pensa solo alla serenità di Stratford, dove ha acquistato una cospicua proprietà immobiliare e dove appunto si ritira a vita privata. Primo ascolto musicale, La tempesta di Beethoven, la sonata per pianoforte opera 31 numero 2. Le tre sonate opera 31 furono composte tra il 1801 e l'anno successivo. La seconda in re minore è dalla sua apparizione una delle più eseguite e anche discusse e amate in tutta la serie delle sonate di Beethoven. E alla sua fama ha contribuito il racconto di Anton Schindler, che sarebbe il famulo un po' mascalzone, un po' traditore, un po' mellifluo, però in fondo anche che ha avuto un ruolo importante nella biografia di Beethoven, il quale Schindler nel 1823, quindi 20 anni dopo la sua composizione, aveva chiesto a Beethoven una chiave per intendere e interpretare questa sonata. La risposta dell'autore fu: leggete La tempesta di Shakespeare. Null'altro è dato sapere. Forse Beethoven, nel periodo in cui andava componendo la sonata, era immerso nella lettura del testo shakespeariano. Forse ne fu influenzato nella creazione di uno o due o tutti e tre i movimenti. O forse la sua fu una risposta volutamente evasiva a fronte di una domanda che magari riteneva fuori luogo. Ogni ipotesi è ammessa. Allora ascoltiamo il terzo tempo di questa sonata, eseguita al pianoforte da Maurizio Pollini.

Terzo movimento della sonata opera 31 numero 2, detta La Tempesta, di Ludwig van Beethoven, al pianoforte Maurizio Pollini. Grazie a Dina, Daniela, Andrea per i messaggi. A Maria Grazia posso dire che, se ha la pazienza di stare in ascolto per un'altra ventina di minuti, potrà ascoltare il suo amato Michael Nyman. La Tempesta è il canto del cigno di Shakespeare, dicevo, ci lascia messaggi distillati durante la carriera dello scrittore drammaturgo inglese. Certamente Shakespeare non chiude gli occhi sulla malvagità umana, anzi, così come essa si incarna nel potere politico, un tema che gli fu sempre caro, peraltro. Basti pensare a Riccardo III, basti pensare a Macbeth, non ne parliamo. Ma finge di credere che tutto andrà a finire bene attraverso l'omaggio reso all'innocenza, all'ingenuità di Miranda, o a quello dei giovani ai quali va lasciato in eredità il mondo. Per certi versi, in forme molto differenti, Miranda e Ferdinando, che appunto saranno i due che convoleranno alla fine a giuste nozze, assolvono lo stesso compito assegnato da Shakespeare ad Anna e Fenton nelle Allegre Comari di Windsor, le uniche due figure sincere eppure che si muovono intorno a Falstaff. Il demiurgo, cioè Prospero, governa le forze della natura positive e negative, rispettivamente le due figure, diciamo, soprannaturali, Ariel e Calibano. Però alla fine rinuncia alla sua onnipotenza e lascia la sua isola, torna alla civiltà da dove l'aveva scacciato il tradimento del fratello. E perché? Per riprovare a vivere in una società che l'aveva ingiustamente esiliato. Ma prima di tutto questo ci troviamo su un'isola bagnata da un mare che potremmo definire purificatore. La tempesta congegnata dal mago ha redento Alonso e Antonio dalla loro malvagità e ha permesso a Miranda e Ferdinando appunto di conoscersi e di innamorarsi. Una nota sui nomi dei personaggi: il nome di Miranda, figlia di Prospero, viene dalla radice latina mira, meravigliarsi, tradotto significa quindi cosa da ammirare, che desta ammirazione. Ariel, lo spirito dell'aria. Il nome ricorda l'elemento dell'aria. In ebraico il nome significa leone di Dio. E perciò è interessante che la sua voce sia scambiata una volta per il ruggito di leoni. Calibano, schiavo, selvaggio e deforme. Il nome ricorda la parola inglese Caribbean, caraibico, ed è l'anagramma di cannibal, cioè cannibale. Trinculo, un buffone. Il nome è da collegarsi nella sua prima parte, non nella seconda, al verbo in italiano trincare, appropriato dato che è uno dei due ubriaconi della commedia. Stefano, l'altro ubriacone. Stefano significa corona in greco. Anche questo è un nome calzante, dato che l'opera è incentrata sulla nozione di regalità e che il personaggio è usato per parodiarla. Shakespeare potrebbe averlo così chiamato anche per evocare una filastrocca popolare: King Stephen was an unworthy peer, his breeches cost him but a crown. Re Stefano era un degno lord, le sue natiche gli costarono solo la corona. Il parallelo è ironico perché l'ambizione di Stefano di comandare sull'isola è fermata quando questi comincia a rubare vestiti, le sue natiche appunto gli costano la corona. Andiamo al secondo ascolto. La fantasia sinfonica in fa minore, opera 18, La Tempesta, di Piotr Ilyich Tchaikovsky. Fu Vladimir Stasov, influente critico musicale e ideologo del gruppo dei cinque, il Moguccia Yakuchka, il possente mucchietto, che gli propose la commedia di Shakespeare come soggetto per un poema sinfonico, e in una lettera del 30 dicembre 1872 gli inviò una traccia programmatica. Tchaikovsky accolse la proposta e in una lettera del 15 gennaio, vale a dire di due settimane dopo, scrisse a Stasov: «Ci deve essere davvero una tempesta nella tempesta? Cioè, è essenziale descrivere la furia degli elementi in un'ouverture scritta su un dramma dove questa circostanza serve semplicemente come punto di partenza per tutta l'azione? E se non è necessaria, perché non intitolare l'ouverture Miranda? Chiedo il tuo consiglio perché il piano sia assolutamente chiaro nella mia mente prima di cominciare a scrivere musica». Il piano gli si chiarì e alla fine di quell'anno, il 19 dicembre 1873, a Mosca si ebbe la prima esecuzione dell'ouverture diretta da Nikolai Rubinstein e fu un grande successo. Questa fantasia articolata in sei sezioni nettamente distinte. Il terzo episodio, dopo i tumulti dei venti e del mare, appare come un'oasi di serenità e la scena d'amore tra Miranda e Ferdinando, quasi un duetto operistico, potremmo dire. Ascoltiamo la musica che allude a
appunto a questa scena d'amore tra Mirando e Fortunato, nell'esecuzione dell'orchestra del Festival di Sofia, diretta da Julian Kovachov.

Ed era questo il terzo episodio dell'ouverture La Tempesta di Tchaikovsky, eseguito dall'orchestra del Festival di Sofia, diretta da Julian Kovachov. Sono molti i compositori che si sono cimentati con questo testo shakespeariano, e tra questi Luciano Berio, il quale ha scritto Un re in ascolto. I personaggi di Un re in ascolto sono Prospero, un impresario teatrale, la protagonista, il regista, Venerdì, che è un ruolo analogo a quello di Calibano, Ariel, che però è un mimo, un'infermiera, la moglie, il dottore, l'avvocato, il pianista, due soprani, un mezzo soprano e poi tre altri cantanti. Ci troviamo immersi in un'atmosfera irreale. Prospero, re del teatro, abita su un'isola misteriosa, un regno misterioso, si aggira appunto nel suo regno, pensieroso, assente, meditabondo, e nel frattempo appaiono un regista, un attore, danzatori, acrobati, eccetera, che provano scene della Tempesta di Shakespeare. Alcune cantanti si sottopongono all'audizione per la scelta della protagonista, e intanto Prospero si accascia, colto da malore, e l'intero secondo atto non è che una lenta agonia di Prospero, che alla fine forse muore. Appunto, si compone in due parti, presente reale e la sua duplicazione rappresentativa del teatro, che si intrecciano, si confondono, e nella prima delle due parti si allaria che il secondo soprano, in alcuni casi anche mezzo soprano, intona per l'audizione. O notte grave, immensa, chiara, guarda il nostro vascello, la sua scia rimane intatta sul mare e sul silenzio, gli occhi guardano altrove. Prospero, la mia bussola è mia. I marinai nostalgici non sanno in quali acque io navigo sola da sempre. Viene a Filarmonica, diretti da Lorin Mazel, la voce è quella di Silvia Greenberg.

Era questa l'aria O notte grave, immensa e chiara da un reinascolto di Luciano Berio. L'abbiamo ascoltata nell'esecuzione di Silvia Greenberg accompagnata dai Wiener Filarmonica diretti da Lori Mazel. A Giorgio non è piaciuta l'interpretazione della cantante perché dice che ammazza tutte le consonanti, mentre invece voglio ringraziare Saverio, Monica, Carla, non esageriamo con l'UNESCO, Carla, Diana, Tilde e a Remo e Carlo posso solo dire che non stanno a me certe decisioni. Adesso una compositrice che ho annunciato ieri, non particolarmente celebre, una donna appartenente all'aristocrazia napoletana e vissuta tra il 1808 e il 1902, donna Clotilde Capece Minutolo della Sonora. E qualcuno ieri, quando ho nominato la Capece Minutolo, ha detto sì che la conosco, e voglia, perché io ho promesso se 10 persone la conoscono io mi ritiro a vita privata, e fortunatamente per me, non per voi, fortunatamente non ci sono state 10 persone, ma anzi molti l'hanno confusa con Irma Capece Minutolo, una cantante anche attrice italiana nata nel 1935, che è passata, diciamo così, alla storia non solo come cantante, interpretò Liune, la Turandot, Pagliacci, l'Otello, cantò con Mario del Monaco, fu allieva di Maria Caniglia eccetera, ma è passata alla storia anche perché affermò di essere la moglie, diciamo così, segreta del re Farouk I d'Egitto. E invece Clotilde frequentò i maggiori artisti e musicisti napoletani del suo tempo e da dilettante compose diverse opere vocali, tra queste l'aria di Ariel, stesa sul testo originale di Shakespeare. Full fathom five thy father's lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes. A cinque intere tese sarebbe una misura, una lunghezza, si dice così perché più o meno corrisponde alla lunghezza di quando una persona, diciamo così, tende le braccia. A cinque intere tese giace tuo padre, delle sue ossa sono fatti coralli, sono perle quelli che erano i suoi occhi, e via dicendo. Ecco una notazione sulle parole scelte da Shakespeare. Le F del primo verso, full fathom five, scavano una, potremmo dire, una profondità. A livello fonico l'acqua si apre, si allarga e si richiude poi nelle dilatazioni vocaliche delle varie parole. Dopo i tonfi cadenzati, full fathom five, le vocali si allargano in thy lies, e l'inversione ci mostra prima le perle e poi gli occhi, eyes, che si riaprono nel dittongo I. Le dentali di nothing that doth fade seguono but doth, sono intoppi che potremmo dire guidano la metamorfosi, sea change strange, un bottino di bellezza che si dischiude all'occhio e all'orecchio dello spettatore uditore. È da notare poi che i versi nothing of him, rich and strange eccetera sono riportati sulla lapide della tomba che si trova al cimitero acattolico di Roma di Percy Bysshe Shelley. L'ascoltiamo quest'aria di donna Clotilde Capece Minutolo della Sonora nell'esecuzione del contralto Antonietta Bellone al pianoforte, o meglio forte piano, Francesco Caramiello.

aria di Ariel, Full Fathom 5 dalla Tempesta di Shakespeare. La voce era quella del contralto Antonietta Bellone, accompagnata a fortepiano da Francesco Caramiello, l'autrice donna Clotilde Capece Minutolo della Sonora. Ed ora, come promesso prima a Maria Grazia, Michael Nyman. Peter Greenaway è un regista, sceneggiatore inglese, nato a Newport nel 1942, considerato come uno dei più significativi cineasti della cinematografia britannica contemporanea. Basti ricordare, non so, I misteri del giardino di Compton House, Il vento dell'architetto e L'ultima tempesta. Una rilettura molto personale della Tempesta di Shakespeare, in cui Prospero è interpretato da John Gielgud. E Greenaway allestisce un universo allegorico composto da decine, se non centinaia, di creature immaginarie che si muovono all'interno di scenografie rinascimentali, barocche, lussureggianti, ori, legni, di tutto, marmi evidentemente, e nello spazio filmico confluiscono teatro, danza, canto, disegno, animazione. L'autore della colonna sonora è Michael Nyman, che è uno dei più autorevoli rappresentanti del minimalismo, il quale se ne fa un ricco baffo delle immagini di Peter Greenaway e va per la sua strada. Nell'intera colonna sonora ci sono tre momenti in cui sono presenti altrettante arie. Una di queste è intonata da Cerere, che poi passa la parola a Iride e poi a Giunone. Ecco quest'aria intonata da Cerere, Ute Lemper, accompagnata dalla Michael Nyman Band e dall'orchestra dirette appunto da Michael Nyman.

Queste sono le note scritte da Michael Nyman, l'aria intonata da Cerere per il film appunto di Peter Greenaway, Prospero's Books, cioè sono i libri della sapienza, del sapere di Prospero. Ute Lemper accompagnata dalla Michael Nyman Band and Orchestra, dirette da dallo stesso Michael Nyman. Era questo l'ultimo ascolto di oggi. Domani ci si prospettano Robert Johnson, Sullivan, Sibelius, Oneguera, Pete Seeger, Marian Faithfull e Thomas Hades. Grazie a Federico Vizzaccaro in regia, Vittorio Vitiello che sta alla console, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e continuano a mandarci bellissimi messaggi. A domani alle 13 da parte di Guido Zaccagnini.

0: RAI Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Mosca contro Roma, Zakharova ridicola la nomina di Fedorov a consulente della difesa. Il ministro Crosetto scelto pensando all'Italia, non a Russia o Ucraina.
3: Istat, balzo dell'inflazione più 3,3% ad agosto, pesa il rincaro dell'energia, cresce il prodotto interno lordo, bene l'occupazione ma cala quella giovanile.
2: Addio a Enzo Bianchi, è morto a 83 anni, il fondatore della comunità di Bose, monaco, saggista e biblista, punto di riferimento spirituale per intere generazioni.
3: La mostra, i film e le star, al via domani Venezia 83, a George Clooney, il leone alla carriera, il direttore Alberto Barbera al GR3, filo conduttore la complessità del mondo.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. In apertura la guerra in Ucraina. Sul campo la Russia è tornata a prendere di mira Kiev e altre città, almeno 12 i morti. Intanto nuovo attacco della portavoce del ministro degli esteri Lavrov, Maria Zakharova, al governo italiano. Immediata la risposta del ministro della difesa.
4: Si ragiona pensando a Roma e non a Mosca, Kiev o Washington. Guido Crosetto decide questa volta di rispondere alle critiche della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Lei aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fedorov, a consulente per l'innovazione del dicastero italiano. Advisor per l'innovazione, il ruolo designato per Fedorov, vista la sua esperienza sul campo su droni, sistemi di difesa aerea e innovazione digitale applicata. Una scelta degna di una favola satirica di Rodari, illustrazione per perfetta di come l'Occidente utilizzi l'Ucraina, il commento di Zakharova, che già in passato, sin dal 2022, quando la Russia ha invaso l'Ucraina, ha criticato apertamente l'Italia, anche sull'economia e direttamente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Ministro della Difesa italiano puntualizza che le valutazioni per l'Italia si fanno pensando al bene del proprio paese e rilancia. Capisco che preferirebbero siano scelte fatte da qualcuno che senta prima Mosca, spiega Guido Crosetto, ma per adesso non è ancora così. Carla Macrellino, GR3.
3: Intanto, come dicevamo, in Ucraina si continua a combattere.
5: È il presidente Zelensky a fornire il drammatico bilancio dei morti per insistere sulla necessità di una difesa antimissili che avrebbe potuto evitare l'ennesima strage. Mosca torna ad accanirsi su Kiev, in fiamme diversi edifici e un deposito ferroviario, bersagliata Odessa e anche un valico di frontiera con la Romania sul Danubio. Attacchi sferrati, mentre anche in Ucraina le scuole avevano appena riaperto dopo la pausa estiva, le lezioni interrotte dagli allarmi e la fuga nei rifugi. Il contrattacco ucraino bersaglia le infrastrutture petrolifere russe provoca un morto nella regione di Bielgorod. L'Estonia segnala ancora la violazione dello spazio aereo da parte di droni in volo cacciabombardieri della NATO, mentre Berlino chiude l'indagine sul drone bomba trovato all'aeroporto di Lipsia nei giorni scorsi. Secondo il quotidiano Bild sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca. Non ci faremo intimidire, fa sapere il ministro degli esteri tedesco Wadephul. Dal ministero degli esteri russo la portavoce Zakharova ammonisce in caso di un ulteriore escalation nel Baltico la risposta sarà devastante. Poi sull'ipotesi di confisca degli asset russi in Europa, Zakharova parla di furto che sarebbe punito. Valentina Isa, GR3.
2: Seconda giornata di lavori in Kirghizistan, nella capitale Bishkek, al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Oggi è previsto tra gli altri un incontro tra Putin e il presidente iraniano Pezeshkian, che incontrerà anche il leader turco Erdogan. Pezeshkian, che è tornato a parlare del conflitto con gli Stati Uniti, che si è riacceso negli ultimi giorni.
6: Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni del memorandum di Islamabad, noi faremo lo stesso. Più che una mano tesa, quella di Pezeshkian è una sfida al capo della Casa Bianca, che qualche ora prima aveva avuto parole durissime per la Repubblica Islamica. Sono una nazione fallita, non sanno neanche più chi è il loro leader, aveva detto per l'ennesima volta il presidente degli Stati Uniti, minimizzando la portata delle nuove tensioni su Hormuz. In media, ogni notte passano dallo stretto 30 navi e molto petrolio, ha affermato Trump, anche se siti specializzati nel monitoraggio del traffico marittimo riportano cifre molto inferiori, in media 14 passaggi negli ultimi 10 giorni. E proprio nelle scorse ore una petroliera battente bandiera liberiana è stata colpita da razzi lasciando Hormuz. Resta alta dunque la tensione, a cui contribuisce anche un nuovo avvertimento dei Pasdaran, che minacciano ora una guerra asimmetrica in grado, a loro dire, di colpire luoghi simbolo della ricchezza statunitense, come Manhattan e Wall Street. Davide Maggiore, GR3.
3: In Medio Oriente proseguono le violenze dei coloni israeliani in Cisgiordania, mentre l'esercito di Tel Aviv colpisce pesantemente la striscia di Gaza, diverse le vittime. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Il blitz di una delle milizie palestinesi vicine a Israele è scattato al mattino alla periferia di Gaza City. Ma l'azione è stata scoperta e così sono cominciati gli scontri. L'aviazione israeliana è subito intervenuta. Diversi raid che hanno colpito anche i civili che si trovavano nella zona. L'obiettivo del blitz, il capo della sicurezza interna di Hamas, l'uomo, è stato catturato, ferito, portato in Israele. Ma le bombe israeliane hanno fatto 3 vittime, 2 bambini ed una donna, e ferito altri 8 palestinesi. Il ministro della difesa Katz ha rivendicato il successo dell'operazione e ricordato che il 70% della striscia di Gaza ormai è distrutto, non ha più alcuna infrastruttura o tunnel ed è controllato dall'esercito israeliano. In Cisgiordania intanto resta alta la tensione per le continue violenze dei coloni. Ieri decine di abitanti degli avamposti illegali hanno sferrato un'azione violenta contro il villaggio di Burqa, a nord di Ramallah, ferito una donna anziana, portato via parte del suo gregge. E non lontano da Nablus, altri coloni hanno tentato di dare alle fiamme una moschea, lasciando poi sui muri scritte razziste contro i palestinesi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Economia. Il rincaro dei prezzi dei carburanti spinge l'inflazione ai massimi da 3 anni, ma secondo l'Istat, nonostante le tensioni geopolitiche, economia e occupazione vanno bene.
7: L'economia italiana non si ferma, ma l'inflazione accelera. Nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti e dell'1% su base annua, rileva l'Istat. Se continuasse così, la crescita acquisita per il 2026 resterebbe allo 0,8%. Segnali positivi anche sul fronte lavoro. A luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 rispetto a un anno prima. Il tasso di disoccupazione scende così al 5,8%, sotto il 6,4% registrato nell'Eurozona e sotto il 6,1% dell'Unione Europea. Sale però al 18,9% la disoccupazione giovanile in Italia. Note dolenti quelle sull'inflazione. Sempre secondo l'Istat, ad agosto il costo della vita accelera al 3,3% annuo dal 2,9% di luglio, spinta dai prezzi energetici che sono cresciuti in questo mese del 17%. Amalia Carosi, GR3.
3: La politica ha scaduto a mezzogiorno il termine per presentare gli emendamenti alla nuova legge elettorale. Nel pomeriggio approderà in Commissione Affari Costituzionali del Senato.
8: Con Meloni meno tasse e meno migranti, grazie alla solidità dei 4 anni di governo. Così Galeazzo Bignami, Fratelli d'Italia. Risultati spiegano anche la Lega e non moderati, dovuti alla stabilità dell'esecutivo. Un valore da preservare con la legge elettorale, continua l'esponente del partito della Premier. Testo che arriva in serata in commissione con il centrodestra, che ha presentato 3 emendamenti unitari. Intesa sulle preferenze, l'elettore ne potrà esprimere fino a 3. Ha prevalso dialogo e coesione della coalizione, sottolinea Stefana Craxi da Forza Italia. Di ballottaggio si discuterà invece quando il testo arriverà in aula la prossima settimana. L'opposizione, che ha presentato 7 emendamenti unitari, insiste: la legge elettorale non è una priorità, il paese ha altre urgenze. Dal PD Elly Schlein rincara Meloni, Salvini e Tajani, per paura di perdere, si riuniscono solo per garantire continuità al governo, cambiando le regole del gioco. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, poi dice: l'ipotesi ballottaggio sarebbe vergognoso. Attaccano anche AVS e il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, sarebbe meglio impegnare il Parlamento per mettere in campo nuovi interventi che servono al paese. Alessandra Allegra, GR3.
2: La cronaca: paura a Taormina per un vasto incendio che ora ha toccato anche il centro abitato. A lanciare l'allarme il sindaco Cateno De Luca, che afferma: situazione veramente tragica, sembra un rogo di origine dolosa. In azione un elicottero dei vigili del fuoco, si attende almeno un Canadair.
3: Il caso della famiglia nel bosco. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento dei 3 figli minori ai genitori, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei ragazzi. I 3 fratelli si trovano da circa 9 mesi in una casa famiglia di Vasto.
2: È morto a Torino Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose, nata nel 1965 in provincia di Biella. Aveva 83 anni. Monaco, saggista e biblista, Bianchi aveva lasciato la guida della comunità monastica di cui era priore nel 2017. Da allora si era progressivamente ritirato anche a causa di problemi di salute. Ascoltiamo un passaggio di una sua intervista del 2024.
9: Ci sono molte vie spirituali che promettono di rendere la vita uno stare meglio con se stessi. Il cristianesimo no. La fede cristiana promette piuttosto la pace nel cuore, la quale non è assenza di conflitti, ma è situazione in cui non ci si dispera.
3: È la giornata per la cura del creato. Stasera a Castel Gandolfo la messa di Papa Leone ad Assisi, ricco programma di eventi a 800 anni dalla morte di San Francesco.
10: Partenza da Assisi questa mattina alle 8.30, arrivo a Gubbio dopo domani pomeriggio. 52 chilometri a piedi divisi in tre tappe, oltre 100 persone in pellegrinaggio sul sentiero di San Francesco d'Assisi. Un'edizione speciale, questa 18ª, che si inserisce nei festeggiamenti dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Qual è il messaggio di questa marcia? Ce lo racconta il vescovo di Gubbio e città di Castello, che sta camminando verso Val di Fabbrica, Luciano Paolucci.
11: Il messaggio è sicuramente quello della vita di Francesco, che si fida di Dio e quindi comincia una nuova vita lasciando le proprie sicurezze terrene, inaugurando quella che poi è la bellissima esperienza francescana della fraternità e della povertà, che oggi sicuramente ci invita a un modello di vita un po' diverso rispetto a quello che ci propone il mondo. Poi partiamo sempre il 1° settembre, che è la giornata del creato.
10: Giornata afosa, eccellenza, come vi state riparando dal caldo?
11: Cappellini, ombrellini e tanta acqua. Per adesso è così, però bisogna dire che gran parte del sentiero è sotto i boschi.
10: Ilaria Menta, GR3.
3: Cinema, domani prende il via la mostra di Venezia. L'attesa e l'entusiasmo per questa 83esima edizione anche nelle parole del direttore artistico.
12: Storie che riflettono sulla complessità dei problemi.
13: Il direttore Alberto Barbera ci anticipa così il filo rosso che legherà i film che da domani sera racconteranno il mondo dal Lido di Venezia.
12: Tutto pronto, sono curioso di vedere come saranno accolti i film che abbiamo selezionato. Abbiamo venduto più biglietti dell'anno scorso, quindi vuol dire che la gente viene per vedere i film e non soltanto per vedere i divi.
13: Anche se si comincia con il divo dei divi.
12: Ma certo, diciamo che un buon inizio, no? Un buon viatico per la mostra, almeno lo spero.
13: George Clooney dunque sarà il re della giornata domani, mentre oggi si srotolano i tappeti rossi in un gran via vai di valigie e prime code per ritirare gli accrediti. Arrivati anche Greta Scarano e Nicola Maupin, doppi conduttori per le cerimonie di apertura e chiusura. Non ci sarà invece il 93enne Tinto Brass, premio Bianchi 2026 dei giornalisti cinematografici, rimasto a Roma su consiglio dei medici, a presenziare stasera al restauro del suo Col cuore in gola, che torna a Venezia 60 anni dopo la prima, ci sarà la protagonista di allora, Eva Aulin. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Francesco Ciafardini e Edmondo Cotta. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Partiamo dalla 23, Palma Nova Tarvisio, dove ci sono 3 chilometri.
17: Accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Partiamo dalla 23, Palma Nova Tarvisio, dove ci sono 3 chilometri di coda in direzione della Torino-Trieste tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna a causa di...

0: In auto sole, traffico intenso e code a tratti in direzione di Milano tra Modena Sud e Reggio Emilia. Rimaniamo in auto sole, Roma Napoli, situazione più critica con 5 km di coda in direzione di Napoli tra San Vittore e Capo. A causa di un incidente, un furgone si è ribaltato in terza corsia, consigliata l'uscita di Cassino. Infine, sulla tangenziale di Napoli, traffico intenso in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capodimonte. È tutto, prossimo appuntamento alle 16:50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale Appennini, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Radio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
3: Memoria fotografica.
4: La ragazza con il mitra. Con Riccardo Michelucci.
5: Belfast, 1973. C'è una donna in primo piano, appostata di profilo all'angolo di una strada, che imbraccia un fucile d'assalto modello Armalite. Il dito della sua mano destra stringe il grilletto. I capelli lunghi che le coprono interamente il viso nascondono la sua identità. La donna indossa un giubbotto di pelle nera e una gonna al ginocchio con motivi floreali. Ha le gambe leggermente piegate, la testa reclinata sul mirino ed è intenta a sparare, o perlomeno a prendere la mira, in direzione di un bersaglio che possiamo soltanto immaginare. Sullo sfondo c'è un muro grigio con dei segni chiari, che sembrano fori di pallottole.
6: Questa è senza dubbio una delle foto più iconiche dei cosiddetti Troubles, ovvero la fase moderna del conflitto anglo-irlandese che ebbe inizio alla fine degli anni 60 e durò circa 3 decenni. Venne scattata a Belfast nel 1973 dal grande fotografo irlandese Colman Doyle, che avrebbe ricordato quell'istante molti anni dopo. Quel giorno stavo andando dal quartiere cattolico di Ardoin verso il centro della città, quando all'improvviso ho sentito degli spari alle mie spalle. Mi sono voltato e ho visto una ragazza in piedi che imbracciava un fucile. Si riparava dietro l'angolo della strada, sono riuscito a scattare non appena ho visto che smetteva di sparare. Doyle ha poi spiegato di non ricordare la strada esatta in cui realizzò quella foto né la data precisa dello scatto. In quegli anni Belfast era una città sconvolta da una feroce guerriglia urbana. Ogni giorno esplodevano bombe, si verificavano scontri a fuoco tra le truppe britanniche e gli uomini dell'IRA, l'esercito indipendentista clandestino che si batteva per la liberazione dell'Irlanda dagli inglesi. Colman Doyle seguiva quel conflitto da tempo, all'epoca aveva già

0: anni, ma era già considerato il decano dei fotoreporter irlandesi. Eppure il giornale per il quale lavorava, il quotidiano Irish Press, si rifiutò di pubblicare quello scatto perché lo ritenne troppo agiografico e anche perché considerò inappropriato ritrarre una donna che imbracciava un fucile. Di lì a poco quella stessa immagine sarebbe diventata un potente strumento di propaganda per la lotta di liberazione irlandese. Fu riprodotta prima sul periodico del Movimento Repubblicano Indipendentista, il Republican News, e poi iniziò a circolare su volantini e manifesti dell'IRA, su calendari, tazze e magliette. Nei primi anni 70 era in corso un dibattito interno al Movimento Repubblicano sull'opportunità di far partecipare direttamente le donne alla lotta di liberazione. All'epoca le donne combattenti non erano molte. E non ce n'era nessuna in posizione di leadership, ma anche all'epoca c'erano figure di spicco destinate a fare la storia di quel conflitto. Lo stesso anno in cui fu scattata quella foto, il 1973, due sorelle originarie di Belfast, Marian e Dolores Price, avrebbero preso parte a un commando dell'IRA che si rese protagonista di un'azione clamorosa, facendo esplodere una bomba al tribunale di Londra. E una volta finite in carcere, iniziarono un lungo sciopero della fame. Ma le sorelle Price furono, per così dire, quasi un'eccezione, in un'epoca in cui il gruppo armato irlandese era aperto quasi esclusivamente agli uomini. Col passare degli anni, però, sarebbe cresciuto in modo esponenziale anche il numero di donne con ruoli attivi nella lotta armata, e l'importanza di quella foto deriva dunque anche dal fatto che catturò un momento storico in cui le donne irlandesi si trovarono a un bivio. Sebbene il consiglio dell'esercito dell'IRA, che era il massimo organo decisionale del gruppo armato, le avesse già accettate come membri a pieno titolo già nel 1970, la strada da percorrere prima di raggiungere effettive posizioni di leadership all'interno del movimento sarebbe stata ancora molto lunga.
1: Ma tutta questa gente qui intorno, chi è? Sono membri dell'IRA?
2: Queste donne sono delle casalinghe, persone che si interessano di pronto soccorso e basta. È chiaro che hanno le loro idee. Ma in questo momento si debbono soltanto preoccupare di assistere eventuali feriti.
1: Quindi lei pensa che ci saranno dei guai?
2: Penso di sì.
1: Perché?
2: Perché pare evidente l'impossibilità di un accordo tra gli estremisti delle due parti. Per questo motivo qualcosa deve accadere. E quando accadrà, noi saremo pronti ad aiutare il popolo.
0: La foto di Colman Doyle avrebbe anche rivoluzionato l'iconografia dei primi anni del conflitto anglo-irlandese. Fino ad allora le immagini di quella guerra ritraevano per lo più scontri di piazza, barricate, mezzi blindati e uomini a volto coperto, oppure scene urbane con soldati appostati in mezzo ai bambini, donne, giovani e anziane che attraversavano i posti di blocco con le carrozzine o i sacchi della spesa in mano. Prima di quell'iconico scatto, nessuno aveva ancora immortalato una donna che partecipava attivamente agli scontri armati. Anni dopo, su quella foto, iniziò a circolare anche una storia un po' melodrammatica che raccontava di una ragazza di Belfast che aveva raccolto il fucile del fidanzato rimasto ferito in una sparatoria e si era messa a sua volta a sparare. L'uomo era stato trasportato in un luogo sicuro e si era salvato proprio grazie al sacrificio della sua ragazza che aveva affrontato i soldati inglesi ed era infine rimasta uccisa. Sempre secondo questa storia, quando il comandante del battaglione inglese scoprì di aver sparato a una donna, avrebbe ordinato ai suoi uomini di non toccarne il cadavere per consentire agli irlandesi di darle una degna sepoltura. Ma è una storia che sembra più una leggenda e che non ha mai trovato conferme né da parte dell'autore né dal movimento repubblicano. Nel 2020, però, la foto di Colman Doyle è stata scelta come simbolo per la festa della donna in Irlanda quando è stata riprodotta accanto a una didascalia che diceva: non aver paura di legarti a una donna forte, può arrivare il giorno in cui lei sarà il tuo unico esercito. Questa narrazione, dicevamo, non è mai stata verificata e non può quindi essere ritenuta attendibile, anche perché quando lo stesso Doyle, molti anni dopo, ha consegnato la foto alla Biblioteca Nazionale Irlandese, vi ha allegato pochissime informazioni. Sia l'identità della donna che il luogo dello scontro a fuoco e la data esatta dello scatto restano dunque un mistero che neanche il suo autore, quando venne intervistato in tarda età, ha voluto chiarire. Al contrario, nel catalogo della Biblioteca Nazionale di Dublino si afferma che l'immagine fu scattata tra il 1970 e il 1979 e la didascalia di accompagnamento si limita a spiegare che si tratta di una volontaria dell'IRA in servizio attivo a Belfast Ovest con un fucile d'assalto AR-18. Una delle poche cose certe è appunto che la ragazza imbraccia un fucile modello Arma Light AR-18, l'arma leggera preferita dai volontari dell'IRA durante la guerra contro gli inglesi in Irlanda del Nord, un'arma che gli stessi militanti del gruppo paramilitare avevano soprannominato ironicamente The Widowmaker, ovvero il fabbricante di vedove. Si trattava di un fucile mitragliatore di produzione statunitense che si rivelò particolarmente congeniale alla guerriglia urbana del movimento repubblicano irlandese per la sua maneggevolezza, per le sue dimensioni ridotte, per il calcio pieghevole, tutte caratteristiche che lo rendevano anche assai facile da nascondere. A partire dal 1970, quando divenne evidente che le vecchie armi rimaste dai tempi della Seconda Guerra Mondiale non bastavano più a fronteggiare gli inglesi, l'IRA iniziò a esportarne grossi quantitativi dagli Stati Uniti e quel fucile d'assalto sarebbe diventato così popolare tra i membri dell'esercito repubblicano irlandese da essere citato nelle canzoni, oltre a comparire su murales, bandiere, cimeli commemorativi.

0: Negli ultimi tempi avete avuto, voi dell'Ira, un sostanziale appoggio da parte delle donne, è esatto?
1: Sì, e questo è uno degli elementi principali che ci danno sicurezza di vittoria. Ci sono state diverse campagne di lotta in Irlanda contro gli inglesi, ma non sono state coronate dal successo perché mancava l'impegno completo di tutta la popolazione. Questa volta l'abbiamo, e in particolare possiamo contare sulla forza delle donne. Nessun elogio da parte mia, nessuna lode basterà a ringraziare le nostre donne per il lavoro che fanno con tanta dedizione in questa guerra. Il loro contributo non ha prezzo. Se non fosse per la loro assistenza, non potremmo agire come agiamo. Alcune donne partecipano addirittura alle operazioni di guerra. Le donne si occupano del trasporto del materiale bellico, della sicurezza e del sostentamento dei nostri uomini che vivono alla macchia e che sanno di poter trovare sempre una porta aperta grazie a loro. Giovani o vecchie, tutte danno il loro contributo fattivo in questa nostra lotta.
0: E sono numerose?
1: Direi che il 90% delle donne cattoliche dell'Irlanda del Nord è al nostro fianco.
0: Chi sono queste donne che svolgono questo pericoloso lavoro?
1: Le donne che partecipano alla nostra lotta provengono da tutti gli strati sociali senza alcuna distinzione. Tutte sono impegnate, tutte si battono per la libertà, senza alcuna distinzione di classe.
2: La foto di Colman Doyle è rimasta conservata negli archivi del quotidiano Irish Press fino al 1995, quando il giornale cessò definitivamente le pubblicazioni, ma i dubbi sulla sua spontaneità non sarebbero mai stati fugati del tutto. Da anni gli storici sostengono che sia stata in realtà una messa in scena del movimento repubblicano irlandese utile a fini propagandistici. Una convinzione che ha cominciato a farsi strada già nel 1974, quando un set di immagini simili comparve sulle pagine del Republican News, il periodico del movimento, e poi in un calendario prodotto per raccogliere fondi per la resistenza irlandese. Una di queste foto in particolare mostra tre donne, anch'esse ritratte di spalle. Quella al centro sta perquisendo un uomo appoggiato a un muro sul quale compare una scritta contro gli inglesi. Le due donne ai lati stanno invece puntando le armi contro l'uomo e quella a destra è vestita con la stessa giacca di pelle nera e la stessa gonna a pois bianchi che vediamo nella famosa foto di Colman Doyle della donna con il fucile d'assalto. Doyle ha sempre negato di essere l'autore della foto della perquisizione, ma ha riconosciuto di aver avuto legami stretti con l'Ira e di aver ottenuto il permesso di ritrarre la donna con il fucile personalmente da Martin Meehan, che all'epoca era uno dei leader della brigata di Belfast dell'Ira. Inoltre, tra i tanti elementi che non convincono di quella foto, che fanno dunque propendere chiaramente per la sua artificiosità, c'è anche la prospettiva con la quale venne scattata. È stato notato da molti, infatti, che se si fosse trattato di un vero scontro a fuoco, il fotografo si sarebbe trovato in una posizione non protetta, avrebbe dunque rischiato di essere colpito dal fuoco opposto. Il dibattito sulla spontaneità dell'immagine che ritrae la donna con il fucile mitragliatore è proseguito per anni. Lo stesso Colman Doyle ha replicato in più occasioni a chi la metteva in dubbio, ribadendo che non si trattò assolutamente di una messa in scena. Ma quale che sia la verità, è indubbio che quella fotografia presenti una narrazione ben precisa, che negli anni ha contribuito a mitizzare il ruolo delle donne nella lotta indipendentista irlandese. La gonna a pois bianchi al ginocchio, la giacca di pelle, i capelli lunghi e il fucile d'assalto impugnato con forza e determinazione sono tutti elementi che servono a rafforzare l'immagine di una giovane donna che sta prendendo parte alla lotta in prima persona e lo sta facendo senza paura. È dunque un chiaro esempio di propaganda bellica dell'Ira. Fino ad allora l'esercito repubblicano irlandese aveva realizzato immagini e video che ritraevano uomini con passamontagna ed equipaggiamento militare in posa con armi da fuoco oppure impegnati in azione. Ma a partire dai primi anni 70 il gruppo paramilitare indipendentista volle convincere le donne a svolgere un ruolo sempre più attivo nella lotta armata, raffigurandole come combattenti che potevano accedere all'addestramento militare e quindi essere alla pari degli uomini, anche se non furono mai autorizzate a svolgere quel ruolo su un piano davvero paritario.
3: Come on, come on, attention. Come on. Addies. Come on, attention. Come on, addies. Follow.
4: Quando ricevete l'arma, controllate subito se è carica. Se lo è per misure di sicurezza, scaricatela. Si fa così con un fucile automatico. Mai tenere il dito sul grilletto. Mai puntare l'arma su un altro volontario dell'IRA, scarica o meno. Questo è un fucile mitragliatore modello Thompson, calibro 45. È un fucile automatico, efficace fino a 650 metri. Questo è l'otturatore, un otturatore a vite. Sfilatelo. Qui potete vedere l'espulsore, il percussore e l'estrattore. Questo è il dispositivo di controllo per far fuoco. Spingendo in avanti, sparo a raffica. Indietro, sparo singolo. Molla del caricatore. Si carica così. Questo è il funzionamento di un fucile mitragliatore modello Thompson. L'operazione è prevista per stanotte. Quindi controllate le vostre armi e tenetevi pronte ad entrare in azione. Giulia, tieni bassa la tua arma.
0: Lei fa parte dell'IRA qui a Londonderry?
4: Sono un membro del Comlemon.
0: Cos'è esattamente il Comlemon?
4: Il reggimento femminile dell'IRA.
0: Che tipo di incarico vi viene affidato?
4: Siamo qui per armare e aiutare in tutto e per tutto i nostri uomini del movimento repubblicano.
0: Presentandosi l'occasione, vi servite di queste armi?
4: Certamente.
0: Lei le ha già usate?
4: Sì.
0: Contro chi?
4: L'esercito britannico, le forze di occupazione.
0: Perché combattete contro gli inglesi?
4: Io credo che nessun paese abbia il diritto di governare un popolo che non è il suo. Ritengo che noi, gli irlandesi, siamo i soli ad avere il diritto di governare l'Irlanda. Questo è il motivo per cui sono qui, per contribuire a liberare l'Irlanda dalle truppe d'occupazione.
0: Quante donne ci sono nella vostra organizzazione?
4: Abbiamo parecchi membri, ne abbiamo in tutte le contee dell'Irlanda del Nord.
0: A che età cominciate a reclutarle?
4: Quando sono ancora bambine. Il gruppo delle giovanissime va dai 9 ai 16 anni.
0: Da 9 anni?
4: Sì, da 9 a 16 anni. Compiuti 16 anni, passano automaticamente nell'organizzazione femminile, in cui svolgono un ruolo militante.
0: Giulia, perché si è unita all'IRA?
5: Perché per quanto posso risalire indietro nei miei ricordi, gli inglesi hanno sempre oppresso la mia famiglia.
0: Cosa intende dire?
5: Mio padre è stato internato più volte. Hanno cominciato a distruggere la mia famiglia da quando ero appena una bambina. Mio padre fu condannato al confino nel 1956. Ero molto piccola, ma ricordo distintamente di aver visto portare via mio padre e tutte le difficoltà e le sofferenze che hanno dovuto sopportare mia madre e gli altri miei familiari.
0: Lei, Patricia, quanti anni ha?
6: 20.
0: Non ha paura di far parte dell'IRA?
6: Chiunque può aver paura. A volte ho paura anch'io. Ma dobbiamo farlo.
0: E i suoi genitori ne sono al corrente?
6: Sì, ne sono al corrente.
0: Cosa ne pensano?
6: Si preoccupano per me, ma si rendono conto che le donne hanno un ruolo da svolgere in questa guerra.
0: E perché?
6: Perché le donne dell'Ulster possono fare cose che i nostri uomini non possono fare. Possono andare in luoghi dove loro non possono andare. Dobbiamo fare la nostra parte in questa guerra. Dobbiamo essere capaci di sostituire i nostri uomini, di prendere il posto di ognuno dei nostri che venga imprigionato.
0: Ha già sparato con quell'arma?
6: Siamo state addestrate a servirci di queste armi.
0: Ma l'ha già usata?
6: Ho dimenticato in quale occasione, ma me ne sono servita.
0: Ha fratelli?
6: Sì, ho 3 fratelli. Uno è internato a Long Cash.
0: Quando c'è una situazione particolare, lei come viene a saperlo?
6: Se l'organizzazione ha bisogno di me, allora viene qualcuno a dirmi che devo andare da qualche parte o che devo fare qualcosa. Questo naturalmente ha la precedenza anche sul mio lavoro.
0: E lei non va a lavorare?
6: No, non vado in ufficio. Chiedo un permesso.
2: L'apertura alle donne non fu mossa da motivazioni ideologiche, ma piuttosto dalla semplice constatazione che in un contesto di guerriglia urbana, dove gli scontri avvenivano mentre la vita quotidiana proseguiva quasi indisturbata, le donne impegnate nelle azioni militari potevano suscitare minori sospetti nel nemico e dunque risultare spesso persino più affidabili e letali degli uomini. In realtà però il coinvolgimento delle donne nel conflitto anglo-irlandese ha una storia lontana che risale ai primi del XX secolo, esattamente al 1914, quando fu fondato il movimento denominato Cumannan Ban, che in gaelico irlandese significa Consiglio delle Donne, un'organizzazione paramilitare femminile che sarebbe diventata poi una costola dell'esercito repubblicano e fu attiva nella guerra di indipendenza degli anni 20. In seguito, quando nel 1969 avvenne una scissione all'interno dell'IRA, le donne del Cumananban si schierarono dalla parte della cosiddetta IRA Provisional, ovvero la fazione che alla fine risultò vincente, ma ci tennero comunque a mantenere una loro forma di autonomia.

0: liberi.
1: Giulia, lei ha mai ucciso qualcuno con quelle armi?
2: Non posso dirle se ho ucciso qualcuno o no.
1: E se i soldati la prendono, cosa accade?
2: Cosa può succedermi? Come membro dell'IRA non sono tenuta a riconoscere l'autorità di nessun tribunale inglese. Non avrei nessuna difesa legale. Mi limiterei ad ignorare completamente il tribunale.
1: Si dichiarerebbe colpevole o innocente?
2: Non dichiarerei nulla. Starei lì, senza nessuna difesa.
1: Ma perché non si farebbe difendere da un avvocato?
2: Perché noi crediamo che riconoscere l'autorità dei tribunali inglesi equivalga a cedere agli inglesi stessi. Se riconoscessimo i loro tribunali, allora dovremmo anche riconoscere il fatto che gli inglesi sono la vera autorità in questo paese, nell'Irlanda del Nord. Noi crediamo invece che gli inglesi debbano essere considerati non alla stregua di giudici, ma di imputati. Loro non hanno alcun diritto di giudicarci.
1: Lei ha detto che suo marito è nel campo di Longcash. Quando l'ha visitato, cosa le ha detto?
2: Le descrivo prima come avviene questa visita. Si entra in una stanza dove si subisce una perquisizione minuziosa da spaccare un capello in quattro. Se i bambini più piccoli hanno dei pannolini indosso, ad esempio, glieli tolgono e li esaminano, senza curarsi se i bambini piangono. Tutti sono sottoposti allo stesso trattamento, anche gli invalidi. Ci sono tre punti di controllo, cioè si subisce la perquisizione tre volte, in tre posti diversi.
1: Ci sono i soldati a questi punti di controllo o la polizia?
2: Ai punti di controllo c'è l'esercito, ma è la polizia che ci porta nella stanza delle visite e poi ci riaccompagna indietro, riconsegnandoci di nuovo ai soldati che a loro volta ci conducono fuori del campo. Prima di poter vedere la persona a cui si va a fare visita, si deve aspettare per un tempo spaventosamente lungo. Ero lì prima di mezzogiorno una volta e ho potuto vedere mio marito soltanto alle 5 meno 5. Non ci è possibile mangiare nulla per tutto il tempo che restiamo lì. Quando ci portano in questa specie di sala d'attesa, ti trovi insieme a una cinquantina di persone. Non c'è spazio, si può respirare a malapena. C'è gente che fuma, è insopportabile. Non si può spiegare a parole. Quando arriva il momento del colloquio, il tempo vola via. Per uscire si deve aspettare che tutti quelli del gruppo ammessi alla visita abbiano finito il controllo. E tutti insieme si lascia il campo in un pullman con i finestrini bloccati, perché in passato la gente che abitava vicino al campo di concentramento aveva preso a sassate i visitatori.
3: Colman Doyle è considerato uno dei più grandi fotografi irlandesi del XX secolo. Originario di Dublino, dove era nato nel 1932, iniziò da giovanissimo a lavorare come tirocinante per il fotografo Norman Ash e a soli 18 anni ottenne il primo contratto per il quotidiano Irish Press, che all'epoca era uno dei principali organi di informazione irlandesi. Formatosi inizialmente come ritrattista, avrebbe poi affinato la sua tecnica scattando foto memorabili di politici, sportivi e gente comune. Nella sua lunga carriera di fotoreporter ha avuto modo di immortalare tutti i personaggi più importanti della politica, dello sport e dello spettacolo di quei tempi, da Grace Kelly a John Fitzgerald Kennedy, da Charlie Chaplin a Papa Giovanni Paolo II, oltre a collaborare per oltre 40 anni con il periodico francese Paris Match. Doyle è considerato un pioniere tra i fotografi irlandesi contemporanei anche perché fu il primo ad adottare uno stile documentaristico nei suoi ritratti di leader politici, di personaggi letterari e dello spettacolo, ma anche negli scatti in cui ritraeva la gente comune, gli abitanti delle più remote aree rurali dell'Irlanda. Lavorò come inviato in Irlanda del Nord a partire dagli anni 50, dunque molto prima che il conflitto deflagrasse definitivamente nel decennio successivo. Il suo primo vero scoop risale al 1956, quando fu spedito nella contea nordirlandese di Armagh, dopo un'incursione dell'IRA in una caserma dell'esercito britannico. I militari inglesi si rifiutarono di farlo entrare, ma lui riuscì lo stesso a scattare una foto memorabile all'interno della caserma, sfruttando soltanto una fessura della porta d'ingresso. Fu l'inizio di una lunga fase della sua carriera che l'avrebbe visto operare prevalentemente in Irlanda del Nord, a partire dal 1969, nel corso del primo decennio dei cosiddetti Troubles, Doyle fu chiamato spesso a varcare il confine con la Repubblica d'Irlanda e, sebbene avesse già raggiunto la notorietà, non si tirò mai indietro, al contrario di molti suoi colleghi di Dublino che erano talvolta riluttanti a correre pericoli addentrandosi in una zona di guerra. Doyle fu presente a Derry anche il giorno della cosiddetta Domenica di Sangue del 30 gennaio 1972, Quando i paracadutisti britannici aprirono il fuoco su una pacifica manifestazione per i diritti civili, compiendo un massacro di civili inermi. In seguito raccontò di aver pensato ingenuamente che i soldati stessero sparando sopra le teste dei manifestanti al fine di spaventarli, ma non di ucciderli. Poi però vide 3 cadaveri stesi sulla strada e fu costretto anche lui a sdraiarsi a terra per mettersi al riparo dal fuoco dei paracadutisti. Non ebbi paura, semplicemente perché non mi resi conto di quello che stava accadendo, spiegò. Quando scatto sono così concentrato su quello che sto facendo che non sono quasi mai consapevole dei rischi. Con la sua macchina fotografica avrebbe fissato su pellicola uno degli eventi più significativi dell'intero conflitto anglo-irlandese. Quando l'esercito britannico iniziò a sparare, Doyle ritrasse gli uomini e le donne che cercavano di mettersi al riparo dal fuoco. Alcune delle immagini che scattò quel giorno erano destinate a passare alla storia, a essere riprodotte su murales e su libri di storia, come quella che raffigura un gruppo di abitanti della città appoggiati alla parete di un palazzo e circondati dai paracadutisti con i fucili spianati, o anche quella del soldato armato che indossa una maschera antigas e corre davanti a un manifestante steso davanti a lui, probabilmente già morto. Molti anni dopo, Colman Doyle fu chiamato a portare la sua testimonianza durante il processo che intendeva stabilire finalmente la verità sui tragici fatti di quel giorno. In tribunale disse di aver visto chiaramente i soldati appostati dietro a un muro che prendevano la mira mentre le persone stavano cercando di mettersi al riparo. Le sue fotografie divennero allora una delle prove fondamentali per confutare la tesi dell'esercito che aveva sempre dato la colpa alle vittime di quanto era accaduto. Nel 2006 Colman Doyle ha infine donato alla Biblioteca Nazionale d'Irlanda a Dublino il suo intero archivio personale con le immagini che aveva scattato in circa mezzo secolo di carriera nella seconda metà del XX secolo, dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Un patrimonio iconografico di oltre 25.000 scatti che costituisce una testimonianza dal valore inestimabile e documenta i profondi cambiamenti avvenuti nel suo paese dal secondo dopoguerra a oggi.
0: Riccardo Michelucci ha raccontato la fotografia scattata a Belfast nel 1973 che ritrae una ragazza con un mitra in mano.
4: Testi letti da Michela Cesaretti.
5: Realizzazione di Marzia Coronati.
4: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
7: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
8: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
9: yeah. Bentrovati da Luca Damiani al microfono, con noi oggi Daniele Di Noia in console, Pino Zingarelli in regia, Luca Marchesi in redazione, Monica Nonno, Valerio Corzani e sono i responsabili di questa trasmissione che oggi si occupa del sax e in particolare il sax nelle canzoni degli anni 70 con 5 leggendari a soli, perché il sax è uno strumento fondamentale nella storia del rock, del rhythm blues, del pop oltre che del jazz. In alcuni casi le canzoni si appoggiano proprio al suono del sax, laddove peraltro non sono direttamente citati. Iniziamo con i Supertramp, così ci offriamo anche l'occasione per ricordare Richard Davis, detto Rick, nato nel 1944 e scomparso poche settimane fa a New York, esattamente il 6 settembre del 2025. Si tratta del musicista fondatore dei Supertramp, un musicista che in realtà aveva iniziato come batterista, o almeno questa era la sua grande passione, perché trovò dei dischi di Gene Krupa. Da bambino era solito ascoltare i tamburi marciare lungo le strade in Inghilterra, nella mia città natale. era un suono fantastico per me, ma poi è passato alle tastiere. Noi ascolteremo da forse l'album più noto di questo gruppo, che nel 1977 si è trasferito negli Stati Uniti, dove peraltro hanno inciso Breakfast in America, la loro The Logical Song. Siamo davanti a una celeberrima composizione con un famoso sassofonista, Johnny Halliwell. E allora, primo ascolto proprio in questa The Logical Song da Breakfast in America, Supertramp.

Ed era John Helliwell, il primo sassofonista che abbiamo ascoltato in questa selezione, dedicata appunto ai leggendari assoli nella musica pop, rock e rhythm blues. Molti vostri messaggi e molti anche ovviamente i suggerimenti: Bobby Keys, Brown Sugar, The Sticky Fingers, dei Rolling Stones. E poi ancora, caspita, si comincia con una canzone favolosa dal ricco vocabolario, ottimo per imparare l'inglese. E noi proseguiamo in questa lista con un disco che è rimasto nella storia. E passiamo a un altro genere, appunto al rhythm blues, ed è Superbad, che in realtà si chiamava Call Me Superbad, canzone del 1970 del dio James Brown, pubblicata come singolo in tre parti su un 45 giri, raggiunse ovviamente il vertice delle classifiche di rhythm blues, e in questa canzone il sassofono tenore è suonato da Robert McCullough. Ho detto anche Robert Chopper McCullough, un grande sassofonista che si ritroverà in molte altre incisioni. Per esempio farà parte non solo dei Funkadelic di Jay Bass, ma anche dei Parliament. Dunque lo ascoltiamo con una formazione di tutto rispetto. Tra l'altro in questo caso è famosa la frase che James Brown urla proprio al sassofonista: blow me some train, brother, cioè fammi un assolo tipo col train. E come sentirete nel finale si arriva quasi a quei vertici.

Blow Me Some Train Brother, l'abbiamo sentito, ed era appunto James Brown che così diceva a Robert Chopper McCullough. Il prossimo sassofonista, naturalmente citato nei vostri messaggi, che ricordano questo brano come uno dei più importanti, sostenuto dal sax, ma citiamo anche Ian MacDonald, King Crimson, Elton Dean con i Soft Machine e molti altri. Dicevo, in questo caso è Dick Parry, sassofonista britannico, classe 42, appare nei dischi dei Pink Floyd, anche perché è amico di David Gilmour, con il quale ha fatto parte dei Jockets Wild, e quindi ritornerà più volte. In questo caso è quasi, appunto, inevitabile Pink Floyd, Money, da The Dark Side of the Moon.

Questi erano i Pink Floyd, il sassofono intramontabile di questa canzone, ovvero Dick Parody. Arriviamo a Pete Chrislieb, forse meno conosciuto come nome, ma è lui il sassofono in Drunk on the Moon, una canzone del 74 che fa parte di The Heart of Saturday Night, tra l'altro copertina che fa il verso a un disco di Frank Sinatra del 55, e fra gli altri Michael Melvoin al pianoforte, ovvero padre di Susanna e Wendy Melvoin di Prince, e di Jonathan Melvoin, il tastierista degli Smashing Pumpkins. In questo caso il sassofono è addirittura citato nel testo. Non cercare di cambiare la mia canzone perché penso di aver sentito un sassofono.

E la luna è una scarpetta d'argento, stanno piovendo stelle di champagne. Broadway è come un serpente pieno di auto scintillanti che vanno su e giù. Questi gli ultimi versi della canzone di Tom Waits, in cui il sassofono dunque faceva in qualche modo il pari con la voce del grande Tom Waits. Molti vostri messaggi che ricordano ovviamente altri grandi sassofonisti, come non citare Van der Graaf Generator, tra l'altro nello stesso ambiente dei sopra citati King Crimson. E noi chiudiamo con quello che almeno il sottoscritto considera forse il più bella solo della storia del pop e del rock, affidato a un sassofono, e in particolare affidato ad Albert Ronald Ronnie Ross, nato a Calcutta nel 1933, morto a Londra nel 1991. Per i più è appunto il sassofono che si sente in una canzone che ha segnato la storia e che ancora oggi è considerata una delle più importanti della produzione di Lou Reed, ovvero la bellissima Walk on the Wild Side. Va detto che quell'album fu pubblicato da Lou Reed grazie anche alla produzione di David Bowie e Mick Ronson. Si intitolava Transformer, siamo nel 1972, e poiché Ronald Albert Ross era stato il suo maestro di sassofono, il maestro di sassofono di David Bowie, questi lo chiamò proprio per questo celeberrimo solo che chiude la canzone, quando lui ha già descritto tutto questo mondo stravagante, che era il mondo che girava intorno ad Andy Warhol e alla sua Factory, ovvero Holly, che era Holly Woodlow, Candy, che era Candy Darling, Sugar Plum Fairy, Little Joe, che era il celeberrimo Joe D'Alessandro, un attore che si vedrà anche in altri film, non solo quelli di Andy Warhol e legati alla Factory. Dunque, chiudiamo con un sassofono che rimarrà nella storia per una canzone che rimane nella storia. Albert Ronald Ronnie Ross, che tra l'altro ha collaborato con moltissimi musicisti, ha fatto i concerti d'apertura dei Modern Jazz Quartet e molto altro. Questo, inevitabilmente, è Walking on the Wild Side.

Ed era Ronnie Ross a chiudere con Walk on the Wild Side questa selezione di leggendari assoli nelle canzoni degli anni 70 attraverso il magnifico strumento.

Ed era Ronnie Ross a chiudere con Walk on the Wild Side questa selezione di leggendari assoli nelle canzoni degli anni 70 attraverso il magnifico strumento inventato da Antoine-Joseph Sax e presentato a Parigi nel 1846. Io ringrazio

0: Di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Ore 15.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI, Radio 3.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Fahrenheit. I libri e le idee.
2: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti. Oggi è martedì 1 settembre, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Davide Gabrielli e io vi ricordo i nostri contatti. Se volete mandarci degli sms o dei messaggi via WhatsApp potete farlo al 335 56 34296. Invece, se volete scrivere una mail, fatelo a fare con lhcalcentro@rai.it. Piccolo sommario del pomeriggio. Addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Ne parleremo alle 16.30 con Gabriella Caramore, che lo conosceva, lo ricorderà con noi e per noi. In apertura invece famiglie italiane di meno e sole, commentiamo insieme i nuovi dati Istat. E poi si può educare alla democrazia? Di educazione e democrazia parla una conferenza che si tiene in questi giorni a Roma, e sempre su questo argomento c'è un saggio, il saggio del pomeriggio di Fahrenheit. Scuole, quartieri fragili, comunità educanti. Parleremo proprio del mestiere di educare. Infine, il libro del giorno è Ferita celestiale di Raffaella Battaglini, pubblicato da Castelvecchi. L'Italia senza bambini, sul lavoro le stime dell'Istat fanno paura. A parlarne con noi c'è Marco Marsili. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio e grazie di questo invito.
2: Marsili, demografo, responsabile del servizio che produce le previsioni che stiamo per commentare insieme. Allora, dico qualche titolo per spaventarci un po'. Anno 2050 è il sorpasso, le coppie senza figli saranno più di quelle che li hanno, la popolazione italiana continuerà a diminuire e invecchiare almeno fino al 2080. Insomma, Marsili, un futuro distopico sembrerebbe quello dei nuovi dati Istat presentati ieri nelle previsioni della popolazione residente, delle famiglie, delle forze lavoro. Marsili, cosa emerge da questo nuovo rapporto? Ci faccia un po' un quadro riassuntivo.
3: Sì, per dare un messaggio rapido, direi che questo nuovo rapporto delinea un'Italia con un futuro caratterizzato da, come ha detto lei, riduzione della popolazione ulteriore, un aumento del processo di invecchiamento della popolazione, una discreta trasformazione delle strutture familiari e anche una contrazione delle forze lavoro, anche se questa, diciamo, potrebbe essere parzialmente attenuata da una maggiore partecipazione al mercato del lavoro medesimo. Detto questo, diciamo, non ne farei un quadro così, diciamo,
2: così terrorizzante, così spaventoso.
3: No, assolutamente, perché tra l'altro, insomma, sono risultati, diciamo, in linea con quelli che noi annualmente, diciamo, comunichiamo da questo punto di vista, non solo noi ma anche altri enti internazionali, e comunque vanno anche visti gli aspetti positivi di questa storia.
2: Quali sono?
3: Tra tutti, per esempio. Vabbè, uno su tutti è il fatto che, diciamo, progressivamente abbiamo la possibilità di sopravvivere più a lungo di quanto possiamo fare oggi e di quanto hanno fatto le generazioni che ci hanno preceduto. Quindi possiamo con-

0: puntare su una speranza di vita più lunga e teoricamente anche di qualità migliore rispetto a quella appunto dicevo che abbiamo sperimentato fino ad oggi. L'altro aspetto che può essere visto come positivo è che di fronte a un calo generalizzato della popolazione residente, diciamo, e di fronte a un calo molto importante della popolazione in età da lavoro, quella che va dai 15 ai 64 anni, la nota positiva, diciamo, è che si possono, quindi si aprono opportunità, si apre una finestra importante per quanto riguarda le prospettive di lavoro. Come dicevo in precedenza, è pur vero che le forze di lavoro sono attese in diminuzione, ma nel quadro di una popolazione complessivamente decrescente, una popolazione che complessivamente diminuirà più di quanto diminuiranno le stesse forze di lavoro. E quindi se proseguiamo la tendenza degli ultimi anni che hanno visto crescere, seppur ancora in maniera distante dai livelli medi europei, i tassi di attività e i tassi di occupazione sono particolarmente giovanili e femminili, se andiamo in quella prospettiva e continuiamo a crescere da questo punto di vista, ecco, diciamo, che in parte, diciamo, il problema può essere, diciamo, arginato.
1: Allora, io le voglio intanto le giro una domanda che ci è arrivata dal nostro ascoltatore Marco, che dice, in realtà un po' me lo chiedevo anch'io, perché diminuzione fino al 2080? Cosa succede dopo? Ora, al di là, se può immaginare cosa succede dopo il 2080, però perché il diciamo è fino al 2080 e non per esempio fino al 2050? Come si scelgono questi, diciamo, punti di riferimento?
0: Allora, diciamo, questa è una domanda tecnica. Normalmente, diciamo, gli scenari previsivi vengono costruiti con una logica triplice. Mi spiego. La prima è quella di capire cosa accadrà a una popolazione nel breve termine. Quindi normalmente si parla di 3-5 anni. La seconda è quella di capire cosa possa accadere alla stessa popolazione in un arco di medio termine. Quindi andiamo dai 20 ai 25 anni. E l'ultima è, diciamo, è quella di vedere un orizzonte piuttosto lontano quello che potrebbe accadere sotto ipotetiche condizioni, e quindi nel nostro caso andiamo al 2080. Questo per dire che l'arco delle previsioni, normalmente tutti gli enti internazionali fanno più o meno così, chi più chi meno, normalmente è di 50 anni, però la cosa a cui dobbiamo dar peso e importanza è soprattutto il medio termine. Il nostro, certo, nel caso di un paese come l'Italia, diciamo, noi puntiamo anche molto l'attenzione su quello che accadrà entro il 2050. Perché diciamo questo? Diciamo questo perché quello che accadrà in futuro, cioè da quei prossimi 20 o 25 anni, ripeto, in realtà al di là di quello che possono immaginare i nostri complicati e sofisticati modelli, è già scritto nella popolazione che sta vivendo oggi. Mi spiego. Certo. Oggi, diciamo, tra i 15 e i 64 anni, soprattutto nelle tarde età adulte, diciamo tra i 50 e i 64, stanno navigando, diciamo così, delle generazioni molto folte per il nostro paese, che sono le generazioni nate negli anni del baby boom, cioè diciamo tra il 1960 e la prima metà degli anni 70. Sì. Tutte queste generazioni adesso si trovano in una posizione di tarda età adulta, quindi tra i 50 e i 64 anni. Alcune di queste hanno già cominciato a transitare, diciamo, nella cosiddetta età pensionistica, e questo processo continuerà appunto per i prossimi 20-25 anni, ed è questo che spiega maggiormente quale sarà il futuro di questa popolazione italiana. Il fatto che dietro al cammino, all'invecchiamento, al proseguimento in vita, fin quando ce la faranno, di queste generazioni, si nascondono tutte quelle che, diciamo, vengono chiamati come allarmi, emergenza demografia, sì, rischio. Insomma, c'è un po' tutto lì la chiave di volta, e quindi è importante, come dicevo all'inizio, concentrarci soprattutto su quello che andrà a verificarsi da qui a 20 o massimo 25 anni. L'esercizio fatto fino a 50 anni, ma ipoteticamente possiamo fare anche esercizi a 100, 200, 300 anni, sono, come dire, sono esercizi
1: più
0: sterili, di natura,
1: diciamo, più, o comunque
0: sì, più che altro accademico, ecco, sì, diciamo, sono esercizi sperimentali per capire cosa possa accadere a una popolazione nell'arco di secoli.
1: Ma non si tiene conto di tutta una serie di variabili che si potrebbero presentare di qui a 100 anni. Senta, lei nella notizia, diciamo così, positiva, cioè della speranza di vita più lunga, una popolazione di vita più lunga e anche in migliori condizioni, in realtà però crea una popolazione più anziana, e questo dato in realtà va anche un po' a scontrarsi con quello del fatto che ci sono sempre meno bambini, cioè 2050 coppie senza figli sorpasseranno quelle che li hanno, quindi ci saranno più coppie che non faranno figli. Allora, questi due dati, cioè la popolazione che invecchia e invecchia meglio e le coppie che fanno invece meno figli, che conseguenze avranno questi due dati che, non lo so, a me apparentemente sembrano quasi scontrarsi, anche proprio a livello pensionistico alla lunga?
0: Senz'altro, questo infatti è, diciamo, uno dei tanti problemi, anche questo, che è la questione della sostenibilità del sistema paese da questo punto di vista, perché la domanda che ci si pone sempre è: ok, tanti anziani in buona salute, ma poi chi penserà, diciamo, a sostenerli, esatto, dal punto di vista previdenziale, sanitario, assistenziale, eccetera. Ora, questo è vero, questo è giusto e sacrosanto. Però in realtà, diciamo, in questo paese esistono già delle norme previdenziali, come ben sappiamo. Quindi c'è anche, tra l'altro, un'occasione di, come dire, io chiamo investimento di un invecchiamento, cioè il fatto di avere in progressione quote di anziani sempre crescenti. Dobbiamo andare a distinguere chi sono questi anziani, perché si fa sempre l'errore, e ancora oggi si fa, di confondere l'anziano di oggi, chi ha oggi 65 piuttosto che 75 anni, con l'anziano di ieri, di quello di 20, 30, 40, 50 anni fa. Non è lo stesso anziano. Oggi la persona, anzitutto, come sappiamo, un po' anche per le norme pensionistiche, ma anche su una base volontaria, c'è una crescente quota di soggetti anziani che lavorano ancora o sono comunque attivi o sono comunque propositivi per la società e per il sistema economico, anche trascorsa l'età dei 65 e dei 70 anni. Quindi il sistema, da questo punto di vista, dal punto di vista prettamente, chiamiamolo così, economico-finanziario, si regge, altrimenti non sarebbero state messe in piedi tutte le riforme previdenziali di cui si è tanto discusso in tutti questi anni. La questione però è più importante, è quella che diceva lei, cioè quella che in questo paese c'è effettivamente un bisogno di rispondere a una domanda di volere famiglia, di volere figli, perché questa esigenza da parte delle coppie c'è stata e continuerà a esserci in futuro, perché tutte le indagini che noi conduciamo su questa tematica, su questo aspetto, confermano il fatto che le coppie continuano, desiderano avere dei figli nello stesso livello immutato nell'arco degli ultimi 20 o 30 anni, cioè almeno due figli per coppia. Allora è lì che bisogna intervenire per risolvere, diciamo, in parte la questione demografica che attanaglia questo paese, ma soprattutto per rispondere a un desiderio che c'è nelle, certo, persone. Quindi desiderio non sarebbe frustrato un paese democratico, esatto, se quel desiderio continua a essere frustrato. Dopodiché, diciamo, non è che possiamo immaginarci ai livelli attuali di fecondità, cioè di riproduttività da parte delle coppie, che la situazione italiana rispetto all'invecchiamento possa ribaltarsi. Un conto è dire: agevoliamo, dobbiamo fare qualcosa per migliorare soprattutto la condizione giovanile, dalla nascita fino alla formazione, fino all'ingresso nel mondo del lavoro, e poi rispetto al loro desiderio di avere una famiglia con dei figli. Quindi un conto è fare questo, però tutto questo nella situazione data non è sufficiente da sola a ribaltare, cioè il paese sarà comunque più vecchio e con una popolazione ridotta. Allora bisogna intervenire su più fronti. Il nostro, diciamo, lavoro, il nostro esercizio, perché mettiamo insieme tante componenti? Noi abbiamo un modello che prevede la popolazione, un altro modello che prevede le famiglie, adesso ci siamo lanciati anche in questa questione delle forze di lavoro. Andiamo a vedere come cambia la questione a livello territoriale, tra regioni, nelle piccole aree, nei piccoli comuni, nelle aree interne, nei centri urbani. Cioè quello che noi diciamo, volendo, può dare senza avere la pretesa di immaginarci chissà chi siamo, però insomma ci sono, leggendo questo tipo di report, dei messaggi che possono essere colti. Laddove noi diciamo, per esempio, c'è un problema sulle aree interne, perché sono quelle più a rischio, più spopolate, più a rischio invecchiamento, ecco, diciamo, guardate che lì c'è qualcosa da fare. O lo stesso quando parliamo di coppie senza figli e con figli che vanno a sorpassarsi l'una con l'altra. Quindi, però, non dobbiamo immaginarci che se spingiamo su un solo tasto la situazione migliora. Bisogna azionare più tasti. Un altro aspetto importante e centrale è quello delle migrazioni. Diciamo, noi siamo un paese che da diversi anni in qualche modo ha trasformato la sua essenza, cioè da paese emigratore fondamentalmente si è trasformato in paese che accoglie, tant'è che dalla metà degli anni 90 a oggi la popolazione straniera residente, diciamo, è potuta aumentare e ancora sta aumentando, e stanno aumentando anche i cosiddetti processi di integrazione. Tanti cittadini, tra virgolette, ex stranieri hanno acquisito per varie ragioni la cittadinanza italiana. Quindi abbiamo una popolazione in questo momento un po' composita. Abbiamo popolazione straniera che è diventata italiana, che si è integrata, e poi abbiamo popolazione, diciamo, nativa, autoctona. Questi processi hanno favorito, o quantomeno hanno contenuto, per esempio, la perdita di popolazione in età attiva. Allora, bisognerebbe, diciamo, poi, per carità, uno capisce che le risorse sono limitate, ma bisognerebbe agire su più fronti, quindi certo, senz'altro dare sostegno alla natalità, alla maternità, ma anche guardare ai processi di integrazione della popolazione immigrata. E quindi da questo punto di vista, anche perché si ha, come dire, un vantaggio volendo immediato, questi gli economisti lo sanno benissimo. Se investo in fecondità, in natalità, è giusto e sacrosanto, ma il mio ritorno sarà non prima di 15 anni, cioè devo aspettare che un neonato di oggi abbia almeno 14-15 anni per poterlo immaginare, diciamo, in un discorso di popolazionalità da lavoro. Con l'immigrazione invece ha un risultato immediato, ha un guadagno immediato. Tra l'altro non ci ha manco speso in formazione, perché l'ho preso, diciamo, già formato da un altro paese. Quindi bisogna giocare anche politicamente, da un punto di vista strategico, e questo è un mondo competitivo anche da questo punto di vista. Vediamo altri paesi europei che sono molto competitivi sul versante dell'attrattività delle migrazioni con l'estero. Quindi l'Italia già sta facendo molto, ma deve migliorare senz'altro dal punto di vista dell'acquisizione del capitale umano.
1: Grazie.
0: E dell'integrazione.
1: Grazie Marco Marsili per averci, diciamo, un po' chiarito il report Istat. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E adesso cominciamo il nostro percorso musicale. Abbiamo un album del 2000 che si chiama Cianciullo di Rubén González. Ascoltiamo il primo brano omonimo.

E questo era Cianciullo di Ruben Gonzales, che ci terrà compagnia tutto il pomeriggio. E intanto stanno arrivando dei messaggi di commento ai dati Istat. Per esempio, c'è un messaggio non firmato che dice: i giovani non fanno figli per la paura del futuro e il degrado del presente, che gioia avrebbero da offrire ai figli? Parliamo chiaro. E poi anche Sergio dice: saluti, il tema del calo demografico va impostato sull'ordine del simbolico, nessuno ne parla, e questa è la questione decisiva. Un po' coincide col desiderio, ma il simbolico è ancora più grande: progetto, volontà, visione. Giusto, Sergio, guardarla anche da questo punto di vista. E adesso è arrivato il nostro momento, il momento degli ascoltatori, con la caccia al libro.

0: Preziosa questa versione di Henry Ford di My Favorite Things, che dà il benvenuto alla nostra caccia al libro 0636865666, oppure sempre il nostro indirizzo email, e poi tutti i libri che trovate su Rai Play Sound, ci sono i moduli per chiedere e offrire. E adesso do il benvenuto alla prima cacciatrice, cioè Rita. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ah, che bella voce allegra. Allora, Rita, grazie. Lei chiama da Falconara Marittima e sta cercando, sì, un libro di Dolores Turchi, Preghiere, sì, scongiuri della tradizione popolare sarda, Iris, editore, sì, 2004. Perché lo cerca?
1: Perché io vorrei riprendere le mie origini. Praticamente io sono della Sardegna, le mie origini, anche se ho sempre vissuto nelle Marche. E mia nonna era una nonna che faceva le orazioni, e siccome questo dono a me piacerebbe averlo, e quindi sono in cerca di questo.
0: Faceva
1: libro.
0: Le
1: orazioni. Sono delle non so se lo sai cosa significa, qualche ascoltatore sa,
0: magari lo sa,
1: lo,
0: sì, ce lo
1: esatto,
0: dica.
1: Sono delle sono delle preghiere, in sardo si chiamano i brebus. Praticamente che si invocano i santi, e Sant'Efisio che è il patrono di giù, e poi per il mal di testa, per il malocchio, per ritrovare una cosa perduta, qualcuna ne so, però io ne vorrei sapere.
0: E certo, bene,
1: e
0: Rita.
1: Quindi sono proprio in cerca di questo libro, e io che io sappia è nelle biblioteche della Sardegna. Quindi
0: lei vorrebbe possederne
1: adesso
0: una copia?
1: Sì, io ne vorrei possedere proprio una copia.
0: E allora, Rita, noi ci auguriamo che lei lo trovi. Allora, ripeto il,
1: sì,
0: titolo,
1: grazie,
0: del libro che sta cercando: Preghiere, scongiuri della tradizione popolare sarda, Iris editore, e il libro è di Dolores Turchi. Allora, speriamo lo trovi,
1: esatto,
0: presto. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Grazie mille, grazie, arrivederci.
0: E allora, ancora sulla Sardegna, cioè si cerca un libro di un autore sardo. A cercarlo è Morena. Buon pomeriggio a lei.
2: Buon pomeriggio a voi, a tutti voi.
0: Allora, lei sta cercando in realtà un romanzo, La notte delle pantere, edizioni O, sì, di Pier Giorgio Puligi, che appunto è uno scrittore sardo.
2: Sì.
0: Allora,
2: esatto,
0: perché lo cerca? Ma non è un'edizione del 2014 e o non è più in commercio?
2: No, praticamente è impossibile trovarlo. Io tra l'altro nelle biblioteche della zona dove abito io non c'è praticamente, ed è impossibile anche acquistarlo
0: online.
2: Anche online, in tutti i luoghi, niente da fare. Cioè non è fuori, come si dice, non è fuori catalogo, ma è difficile reperirlo. Siccome ho letto il primo, quello che precede questo, e mi era piaciuto molto, perché a me piace molto questo scrittore, e cercavo disperatamente il secondo per capire come andava a finire la storia.
0: Ha ragione, ha ragione. E allora speriamo che lo ritrovi presto, che magari nel frattempo, che ne so, e o ci sta ascoltando, lo ripubblica questo Puligi.
2: Ho mandato anche una mail, ma non mi hanno
0: bene
2: ancora risposto.
0: Ha fatto
2: Vediamo,
0: bene intanto.
2: Perché so che nel frattempo Puligi ha cambiato anche casa editrice, tutto, ha scritto anche a un contatto suo, ma mi hanno detto che per il momento praticamente sembra non sia possibile.
0: Magari questione
2: avere.
0: Di diritti. Però lei non si è lasciata, diciamo, perdere d'animo, va bene, benissimo.
2: No, mio marito ha detto: scrivo io a Fahrenheit e vedrai che ce lo trovo.
0: Ecco, vede, detto, okay. ha fatto bene a dare questa idea a suo marito. E
2: infatti,
0: allora, Morena, per lei e per suo marito, e la fiducia che suo marito ha in noi, io ripeto il titolo: La notte delle pantere di Pier Giorgio Puligi, è editore ed è del 2014, speriamo di trovarlo.
2: Grazie mille, grazie e complimenti.
0: Grazie, buon pomeriggio e buon ascolto. Allora, io vi leggo qualche titolo, così ve lo porto alla memoria, magari ce l'avete e lo volete regalare. Allora, I saggi sull'educazione di Huxley, Armando Editore, 1974, e poi Franco Cambi, Introduzione alla filosofia dell'educazione, Edizioni La Terza, 2008, e ancora Manlio Rossidoria, Scuola e Mezzogiorno, L'ancora del Mediterraneo, 2008, e E infine un progetto, un libro che si intitola Cari bambini, vi aspettiamo con gioia, Teti Editore, 1980, ed è un libro a cura di Nadia Spano, Angela Minella e Ferdinando Terranova. Questi sono i libri che stiamo cercando, e noi continuiamo ad ascoltare Ruben Gonzales.
3: Bus.

0: Da oggi e fino al 4 settembre l'Università La Sapienza di Roma ospita una conferenza, la quarta edizione della Conferenza Internazionale di Scuola Democratica. Il titolo è Learning for Democracy, Democracy for Learning. A parlarne con noi ci sono Assunta Viterritti. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Lei insegna sociologia dell'educazione proprio alla Sapienza ed è anche organizzatrice scientifica di questa conferenza. E con noi anche Paolo Landri. Buon pomeriggio e benvenuto anche a lei.
2: Buon pomeriggio e benvenuti a voi.
0: Direttore ad interim del IRIDIS del CNRR. I suoi interessi di ricerca si concentrano proprio sul tema scuole e politiche educative. Tra l'altro io ricordo che questo appuntamento, questo della Conferenza Internazionale di Scuola Democratica, è uno dei principali appuntamenti internazionali proprio dedicati alla ricerca educativa, alle politiche dell'istruzione, e media partner dell'iniziativa è Radio 3. Siamo molto felici di esserlo. Allora, l'edizione del 2026 è dedicata ai bambini vittime dei conflitti contemporanei e vedrà la partecipazione di tantissimi studiosi e studiosi provenienti da diversi paesi del mondo. Allora, Viterritti, comincio da lei. In un mondo in cui il dibattito pubblico è saturo di guerre, cambiamento climatico, rivoluzioni tecnologiche, come mai la scelta appunto di parlare di educazione e perché la scelta di questo tema?
1: Salve, buon pomeriggio a tutti. Sì, la scelta, come dire, sembra quasi una scelta scandalosa di mettere addirittura in relazione learning e democrazia in un momento in cui entrambe queste due questioni sono minacciate esattamente dalle questioni che diceva lei. Scuola Democratica è una rivista di educazione edita dal Mulino, che peraltro è il partner insieme alla Sapienza di Roma di questa grande iniziativa. E Learning for Democracy è proprio il sottotitolo della rivista, quindi è un po' una guida da tanti anni. Scuola Democratica nasce nella sua terza storia nel 2010 con il Mulino, e questa etichetta Learning for Democracy l'abbiamo sempre avuta nel corso degli anni e ci sembrava il momento giusto per utilizzare dal doppio accezione anche di metterla in relazione con un'altra direzione che è Democracy for Learning. Queste due direzioni, dobbiamo tornare indietro di più di un secolo, John Dewey nello scorso secolo metteva appunto in democrazia ed educazione in relazione questi due termini. Oggi sembrano due termini messi in questione da molti punti di vista. 250 sessioni, 1600 studiosi da tutta Europa discuteranno questo doppio binomio, queste due doppie direzioni da tantissimi punti di vista: sociologi, antropologi, psicologi, economisti, insegnanti e soprattutto i soci della rivista, che sono l'Associazione Nazionale per la Scuola, la Fondazione Invalsi, la Fondazione San Paolo per la Scuola, la Fondazione Intercultura, Indire, con tantissimi appuntamenti che appunto vedono anche tantissimi insegnanti. Vogliamo riflettere su queste due doppie direzioni. Non ci può essere apprendimento, educazione senza democrazia, ma non ci può essere democrazia senza educazione. Quindi la dedica ai bambini che sono state vittime di eccidi in questi ultimissimi anni. Sono appunto coloro che non vedranno la democrazia e che non hanno avuto l'educazione. Ci sembrava questo un motivo di un motivo di profonda riflessione. Perché in qualche modo, come ricercatori, come accademici, come formatori, come intellettuali, in questo momento siamo chiamati fortemente a tenere in relazione queste due questioni che spesso nel dibattito pubblico contemporaneo vengono in qualche maniera addirittura marginalizzate, al punto che si parla di post-democracy, come se potessimo fare a meno della democrazia. La democrazia è un esercizio difficilissimo, e la scuola, la questione diventa, e lo è sempre, come la scuola può contribuire a rendere la democrazia possibile con il pensiero critico, con le questioni che tutti i giorni affrontano nelle aule scolastiche, nelle aule universitarie. Quindi è innanzitutto un impegno etico-politico, prima di essere un impegno di ricerca, e poi lo è chiaramente un impegno di ricerca per i tantissimi ricercatori che sono venuti da diverse parti del mondo a interrogarsi qui con noi nella più grande università d'Europa, che è la Sapienza. E voglio appunto avere l'occasione per ringraziare la rettrice che ha accompagnato questa nostra iniziativa con molto entusiasmo e tutti coloro che hanno partecipato perché ciò fosse possibile. Sono 12 grandissime sessioni tematiche sulle diseguaglianze, la povertà educativa, le questioni di genere, le tecnologie, l'intelligenza artificiale e tante altre questioni. che vogliamo in qualche maniera dibattere. E la cosa interessante è come, quasi come una grande mobilitazione, 1600 persone si sono così, hanno voluto partecipare a questa nostra iniziativa. In questi giorni di gran caldo, il campus della Sapienza è diventato un campo di. Sì, esatto.
0: E sono temi, tematiche che appunto a Radio 3 sono molto, molto care. E infatti andremo a vedere in una di queste sessioni, oggi proprio dalle 17 alle 18, c'è Paolo Landri e tra l'altro ci sarà anche la nostra direttrice Simona Sala proprio a raccontare, esatto, quanto sì, il lavoro di Radio 3 sia legato a doppio filo, una collaborazione costante e continua con gli studiosi, con le università e sui temi di cui lei sta parlando e che saranno appunto i temi di questa conferenza di questi 4 giorni. Paolo Landri, lei proporrà tra poche ore una prospettiva socio-ecologica della scuola democratica. Ci può anticipare un po' il nucleo del suo intervento?
2: Sì, direi che in realtà io cercherò di dire alcune poche cose, ma insomma l'idea è che ovviamente il progetto della scuola democratica è un progetto che in questo periodo storico sta subendo, è sicuramente sotto attacco, abbiamo tantissime urgenze, però io proverò a dire che la necessità di recuperare il progetto della scuola democratica passa attraverso non soltanto un'analisi del contesto storico e delle sfide che in parte in maniera esterna stanno attaccando questo progetto, ma anche attraverso un ripensamento. Il titolo della mia riflessione sarà appunto Reimmaginare la scuola democratica, perché sostanzialmente uno dei problemi contemporanei è che c'è un processo insomma di esaurimento del progetto della scuola moderna e della scuola democratica, e questo è per effetto sostanzialmente del fatto che il pensiero moderno sta subendo inevitabilmente una crisi. Insomma, l'idea delle soggettività moderne, della divisione tra la natura e la cultura, l'idea di soggettività che sono bianche, che sono genderizzate, che sono razzializzate, e l'idea sostanzialmente che c'è un altro al di là dell'uomo occidentale è completamente fuori dell'orbita molto spesso, no, della riflessione dei temi educativi. E da qui chiaramente c'è la questione non tanto di riproporre l'idea, perché oggi va molto di moda parlare di intelligenza artificiale, va molto di moda parlare di piattaforme eccetera eccetera, però io cercherò di argomentare che la questione fondamentale è la questione ecologica. Cioè, noi adesso viviamo un mondo nel quale l'idea del cambiamento climatico, noi viviamo in un tempo di nuovo regime climatico, lo dice la scienza, lo dicono gli indicatori, e questo comporta un ripensamento anche del progetto della scuola democratica. E questo chiaramente comporta immaginare forme diverse del fare scuola. E quindi proporrò sostanzialmente due idee fondamentali: quella dell'idea di considerare che la governance della scuola deve essere analizzata come una governance più che umana, perché la materialità stessa del governo della scuola è intrisa di intelligenza artificiale, di piattaforme che mettono in dubbio l'idea dell'antropocentrismo. Come primo elemento. E il secondo elemento è un elemento di proposta. Io proporrò l'idea della scuola ecologica, che provo a declinare secondo vari aspetti. L'idea è di passare da un'idea della scuola come un sistema chiuso ad un sistema aperto, cioè immaginare la scuola come un'istituzione in cui c'è un legame molto forte tra la scuola, il territorio, le comunità e anche l'ambiente naturale. Ora, questo sembra naturalmente qualcosa di scontato, si parla molto della scuola fuori dalla scuola, se ne è già parlato da molto tempo. Però in realtà bisogna immaginare questa istituzione al di là delle caratteristiche della scuola del pensiero moderno. Bisogna quindi immaginare curriculi nuovi, bisogna immaginare la scuola proprio come un bene comune. Ora, questa idea è ovviamente anche questa un'idea abbastanza, però l'idea del commons, l'idea di sviluppare la scuola su un territorio, di stabilire chiaramente dei legami molto forti, chiama in causa l'idea di sviluppare un progetto che non è semplicemente nazionale, ma è un progetto post- post nazionali. Dirò alcune cose utopiche, naturalmente, però secondo me dirò della necessità di pensare in maniera radicale il progetto della scuola democratica, e spero ovviamente con queste mie provocazioni, che si baseranno su diciamo elementi di ricerca, su elementi empirici, ma anche su una serie diciamo di dati di letteratura su teorie contemporanee, secondo me può essere un modo per porre di nuovo al centro dell'attenzione la necessità di rifondare in maniera diversa il progetto della scuola democratica.
0: Bene, benissimo, grazie per questo, diciamo, per averci fatto un po' entrare dentro la conferenza e dentro come se stessimo durante il suo intervento. Assunta Viterritti, lei prima ci diceva anche una frase molto forte, no? Non può esistere una democrazia senza educazione, e un'educazione che non sia profondamente democratica. Io torno proprio alla, diciamo, anche alle notizie che ci arrivano da UNICEF, che ci dice che oltre 473 milioni di bambini, cioè uno su sei al mondo, vivono in aree interessate da conflitti armati. Assunta Viterritti, concretamente che impatto ha la guerra sull'educazione dei bambini e sulla loro formazione come cittadini del futuro? Tutti questi bambini che vivono in zone di conflitto oggi, che adulti saranno domani?
1: Negli ultimi due anni abbiamo imparato a conoscere nuove parole, tra cui quella di educidio e scuolicidio. Queste parole sono state coniate a proposito della distruzione delle scuole, ad esempio, nei territori di Gaza. Ed è lì che è nato, non tanto da studiosi palestinesi, ma da studiosi israeliani che lavoravano insieme. Quindi noi abbiamo imparato parole terribili, che però ci fanno capire come distruggere una scuola o uccidere bambini che stanno per entrare nei processi educativi o mentre sono nei processi educativi, distrugge alle fondamenta quella che è la stessa civiltà umana. Il mio collega prima parlava appunto di quanta responsabilità abbiamo come persone, donne e uomini bianchi occidentali. Oggi lo sguardo è necessariamente deve essere rivolto in un campo molto più ampio. La responsabilità verso questi numeri che l'UNICEF ci propone è una responsabilità che ognuno di noi dovrebbe portarsi dentro il proprio lavoro nelle aule universitarie, per formare generazioni di studiosi, anche di sociologi, di economisti, di psicologi, di antropologi, che guardano a questa complessità. Oggi viviamo in un mondo in cui sostanzialmente questa semplificazione che vuole riportarci ai confini nazionali, oppure a una divisione di genere netta, oppure a qual è il mio territorio e qual è il tuo, tu qui no, io qui no, tu non hai diritto, io non ho diritto. Noi ostinatamente invece siamo dentro contesti educativi in cui tutte queste cose sono intrecciate. Non è possibile separarle, come non è possibile separare la natura dalla cultura o oggi l'artificiale dal naturale. Non è possibile vivere dove ci sono dei confini, perché i confini sono fatti per essere superati, le frontiere sono fatte per essere attraversate. E queste morti sono un monito, e lo scuolicidio e l'educidio sono parole che entreranno nel nostro vocabolario di ricercatori accademici. E finora non ce n'è stata necessità, anche se magari questi accadevano già, ma oggi questo sguardo globale ci obbliga anche a noi ricercatori a partire da questo aspetto per poter guardare al significato profondo dell'educazione oggi.
0: Senta Paolo Landri, si parlerà, è uno dei temi della conferenza, ma è anche uno dei temi di cui si dibatte in questi anni. Si parla di povertà educativa, disuguaglianze sociali. Qual è la situazione in Italia?
2: Beh, ovviamente il tema è un tema molto sentito, e chiaramente se noi guardiamo agli indicatori, indubbiamente esistono degli indicatori che da questo punto di vista ci dicono che nel tempo, per esempio rispetto ai dati della dispersione scolastica, dell'abbandono, indubbiamente noi rispetto a quelli che sono i benchmark europei Abbiamo fatto dei passi in avanti e c'è stato, diciamo, un notevole impegno dal punto di vista del nostro sistema scolastico nazionale. Però il problema è guardare oltre quelli che sono i numeri. Questo, diciamo, in realtà i numeri possono essere anche molto confortanti. Però in pratica chi poi fa un lavoro di ricerca sa che diciamo, la povertà educativa è un fenomeno multidimensionale e andrebbe rivista naturalmente la definizione di questo termine. È un termine molto controverso e ovviamente che cosa significa poi oggi essere poveri dal punto di vista educativo? Oggi ovviamente sta cambiando tutto, sta cambiando anche insomma, con l'ingresso delle nuove tecnologie, anche le competenze che sono richieste, si parla per esempio di una literacy che riguarda anche l'intelligenza artificiale. E sicuramente noi vediamo che c'è sicuramente un passaggio dalla centralità che aveva prima la scuola dal punto di vista dei processi educativi, noi purtroppo vediamo anche adesso un'attenzione fortissima da parte dei media, delle piattaforme per quanto riguarda i processi educativi. Noi stiamo assistendo proprio a una sorta di mutazione antropologica. So che Fahrenheit ha una grande attenzione per i libri, però lo sappiamo benissimo che ormai adesso tutto si sta spostando verso lo screen, no? Come dire, lo schermo, che sta diventando una pelle e le immagini stanno sostituendo sostanzialmente i testi. Chiaramente intorno a questo insomma, si sta aprendo anche un grande scenario di disuguaglianze. Perché certamente quello che era possibile apprendere attraverso processi mediati, attraverso i testi e i libri, adesso invece passano attraverso le immagini e noi sostanzialmente non abbiamo ancora imparato ad integrare tutti questi dispositivi all'interno dei processi educativi. Allora, ovviamente la sfida che noi avremo rispetto alle diseguaglianze contemporanee nell'educazione è quello di provare a mettere insieme le parti relative all'educazione umana, le parti relative all'educazione con i dispositivi artificiali, e ovviamente la parte dell'educazione che comporta il rapporto con gli elementi naturali. Ecco perché, diciamo, io proverò ad argomentare a favore di un'idea ecologica o socio-ecologica, se vuole. Cioè l'idea che noi dobbiamo riassemblare il processo educativo e dobbiamo individuare un altro modo di ricomporlo, facendo in modo da generare o comunque favorire l'emergenza di soggetti critici, e che questa capacità di far emergere nuove soggettività non sia, diciamo, dal punto di vista sociale sbilanciato verso le classi abbienti, ma sia, come dire, una capacità che riguardi un po' tutti i contesti sociali. Si stava lavorando molto su questo, probabilmente dovremmo cambiare veramente prospettiva. L'idea è quella di rimettere al centro dell'attenzione la diseguaglianza, rimettere al centro di nuovo la democrazia, perché chiaramente democrazia ed educazione, come già ci ricordava John Dewey più di un secolo fa, in realtà è oggi la questione delle questioni, insomma, andrebbe rimessa di nuovo in maniera forte al centro dell'attenzione politica e anche dell'attenzione dei ricercatori, certo, e della ricerca scientifica.
0: Senta, Assunta Viterritti, è possibile secondo lei, oppure l'avete già pensato, concretizzare le idee che verranno fuori da questa conferenza? È previsto qualche tipo di restituzione o collaborazione con istituzioni o scuole in modo da poter implementare delle buone pratiche, delle pratiche virtuose?
1: Allora, due cose. Intanto saranno pubblicati i proceeding della conferenza, che saranno pubblici sul sito della conferenza, comunque saranno diffusi anche tramite i canali del nostro editore Il Mulino. In particolare, per esempio, proprio stamattina c'era un simposio della Fondazione San Paolo per la Scuola insieme a Invalsi, Indire, ricercatori, quindi abbiamo ricercatori universitari. Quindi l'idea è proprio questa, quella di fondo, di contribuire in qualche modo l'Accademia insieme alle grandi agenzie che sono nel territorio nazionale, che si occupano anche loro di ricerca, di costruire insieme punti di agende pubbliche instancabilmente, anche nei momenti in cui, come diceva il mio collega prima, l'educazione è sotto attacco da tanti punti di vista, contribuire in qualche maniera a continuare a sottolineare quali sono le dimensioni che devono essere totalmente presenti sempre nel dibattito. Quindi nella collaborazione tra istituzioni, università, scuola, enti di ricerca, che queste possono fare anche pressione con la sfera pubblica, la sfera politica. Quindi in qualche modo questa relazione tra educazione e democrazia diventa, in questo circuito di alleanza tra accademia, enti di ricerca, agenzie per la scuola, una specie di arena politica, per in qualche modo fare in modo che non sia soltanto la politica dei partiti a dettare la legge nella scuola. La scuola è un oggetto troppo importante perché sia lasciato, perdonatemi questa battuta, alla politica in senso stretto.
0: Grazie, grazie per essere stati con noi e anche per averci dato appunto questa prospettiva anche in qualche modo pratica. Allora ringrazio di nuovo Assunta Viterritti, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a voi anche per il vostro supporto in questi giorni.
0: Bene, e Paolo Landri, ringraziamo anche lei, e insomma per chi grazie. Riuscirà ad ascoltarla oggi pomeriggio. Vi ricordo che fino al 4 settembre la Sapienza Roma, l'università, ospita questa quarta edizione della Conferenza Internazionale di Scuola Democratica.

0: L'istruzione è il fondamento della democrazia, la cultura viene vista come ostacolo al potere dei pochi. E questo è un messaggio che ci mandate via WhatsApp, non è firmato, e che sembra introdurre il tema del saggio di cui stiamo per parlare, il mestiere di educare, voci e storie di periferie, di scuole e di comunità, di Francesco Erbani, che mi ha raggiunto in studio. Buon pomeriggio, benvenuto. L'istruzione è il fondamento della democrazia, la cultura viene vista come ostacolo al potere dei pochi. E questo un messaggio che ci mandate via WhatsApp, non è firmato, e che sembra introdurre il tema del saggio di cui stiamo per parlare, il mestiere di educare, voci e storie di periferie, di scuole e di comunità, di Francesco Erbani, che mi ha raggiunto in studio. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, questo saggio edito da Donzelli

0: Il 25 fino a marzo del 2026 ha intervistato insegnanti, educatori, psicologi, attivisti che operano in contesti difficili. Allora, Francesco Erbani, documentare quanto si sta facendo nelle pratiche educative nelle aree fragili delle nostre città, cosa è riuscito a mappare e che quadro ha composto tramite questa sua analisi?
1: Dunque, un quadro abbastanza movimentato, che si aggiunge al quadro già di per sé movimentato delle nostre periferie. L'idea era quella di, come dire, un po' di completare quella immagine delle periferie, intese sia in senso topografico, cioè ai margini della città, sia anche quartieri con una qualità, diciamo così, periferica, con una condizione periferica che si trovano nei centri storici delle nostre città. Un'immagine di cui l'informazione è molto responsabile, c'è cioè un'immagine di luoghi senza futuro, senza possibilità di redenzione, disperati, e invece dove accadono delle cose, ci sono delle iniziative, tutta una serie di focolai, di attività sia dal punto di vista culturale, sociale, creativo e quindi anche educativo. Le comunità educanti sono dei patti, diciamo, delle alleanze fra la scuola, una scuola che si apre molto al territorio e il territorio che entra dentro le scuole, attraverso associazioni, attraverso fondazioni, enti del terzo settore che cooperano con la scuola, supportano la scuola, in quelle pratiche che sono, difficili da realizzare se la scuola è da sola. Ma invece in questo modo si cerca sempre di più sia di potenziare le possibilità dei ragazzi, di individuare le possibilità latenti dei ragazzi, sia anche di interpretare prima che emergano e diventino patologici i disagi, le sofferenze. E quindi nelle scuole entrano psicologi, appunto, educatori, psicoterapeuti, ma anche esperti di linguaggi non verbali, teatrali, artistici, perché i ragazzi vengono presi nella loro interezza, ecco, non solo come alunni, non solo come studenti, ma come individui complessi. La comunità educante fa un po' questo. E questa è un'iniziativa che dimostra come nelle zone dove la sofferenza è più alta, il disagio è più alto, le disuguaglianze sono più forti. Poi, se si va un po' con una certa curiosità a indagarli e ad ascoltare, ecco, emergono queste, che sono poi delle innovazioni dal punto di vista pedagogico, di rilievo, che si collegano anche ad una tradizione, anche italiana. I maestri come Mario Lodi, come Albino Bernardini, Alberto Manzi, i saggi di Tullio De Mauro, ecco, le riflessioni di Guido Calogero sulla scuola. E c'è questa specie di controstoria che in queste circostanze un po' riemerge.
0: Senta Erbani, lei nel suo saggio parte dal progetto Tornasole a Roma, ci troviamo nella periferia est della capitale. In cosa consiste e perché è partito proprio da lì nella sua narrazione, nel suo racconto?
1: Diciamo che mi sono mosso come fanno i cronisti. Il progetto Tornasole, appunto, nasce poco dopo la pandemia ed è un progetto finanziato dalla Fondazione Paolo Bulgari, diretta da Giulio Cederna. Ed è stato Giulio Cederna, amico da tanti anni, che un po' mi ha accompagnato, mi ha portato un po' per mano, a cominciare appunto da Tor Bella Monaca e poi da altri quartieri della periferia est romana, ad ascoltare le persone che operano in questo settore. Di fatto, appunto, come dicevo prima, io mi sono spesso occupato di periferie dal punto di vista urbanistico, ambientale, sociale, ma mi mancava questo tassello educativo. E
0: Educativo.
1: questo tassello educativo, grazie a questa iniziativa, che è un progetto che finanzia appunto una serie di iniziative, di alleanze fra scuola e fuori scuola, fra scuola e associazioni del territorio, grazie a questo progetto che ho seguito, appunto,

0: è nata l'idea di documentarlo, però dando voce ai protagonisti. Ecco, si poteva fare anche della cronaca pur accurata, però è stato preferibile, secondo me, dare voce a chi, come dice Marco Rossi Doria nella sua introduzione, non ha spesso voce.
1: Lei, ecco, stava citando Marco Rossi Doria e Marco Rossi Doria a queste persone che spesso non hanno voce li definisce professionisti della speranza, li definisce così nell'introduzione. In che senso professionisti della speranza?
0: Beh, perché concretamente si realizzano delle occasioni in cui la scuola procede in maniera diversa, certe volte alternativa, se non addirittura antagonista, rispetto a quei modelli di scuola che negli ultimi tempi sembrano prevalere, quei modelli di scuola che mette l'accento sulla meritocrazia, sugli aspetti sanzionatori, se non addirittura punitivi. Qui invece si torna a un'idea di scuola aperta, di una scuola che include, di una scuola che mette insieme linguaggi diversi, storie diverse di ragazzi che vengono da mondi diversi, e quindi la speranza consiste proprio nel mettere in evidenza come questa è la scuola del futuro, questa è la scuola che ancora fatica, perché queste sono tutte iniziative che si muovono in territori fragili, sono spesso molto deboli, non godono di grande continuità, per cui l'ambiente conflittuale intorno spinge anche ad essere certe volte, come dire, dirompenti nelle proposte. E la speranza credo che stia in questo.
1: Allora, Francesco Urbani, lei parlava dell'idea di una scuola aperta in cui convergano linguaggi diversi e sguardi diversi. C'è una nostra ascoltatrice, Arianna, che ci scrive: per il nostro patto educativo di comunità Ivrea 2 leggo ad alta voce per i bambini, faccio giochi in biblioteca per elementari e medie tramite un ente del terzo settore. Sembrano cose semplici e poco incisive, ma c'è un vero calore, tutte le docenti sono felici e quando i bambini mi incrociano in città mi sorridono. Allora, tra le varie, noi prima lei ci ha parlato del progetto Tornasole, però per esempio questo è in una zona sempre est di Roma, credo zona Quadraro, comunque Tuscolano, lei cita anche Appia Antimafia Pop Academy. Ecco, che cos'è, cosa fanno e come è entrata nel suo racconto, nella sua storia, ecco?
0: L'Accademia Popolare Appia Antimafia opera da anni in quel territorio, appunto territorio difficile, territorio in cui la presenza della criminalità organizzata, della criminalità camorrista è datata da anni, opera ed è una di quelle associazioni appunto che è entrata in diretto contatto con diversi istituti di quell'area. Hanno iniziato ristrutturando un locale di una scuola che era abbandonato e facendolo diventare una coloratissima biblioteca, e poi collaborano con un'altra scuola, l'Istituto Comprensivo Levi Montalcini, che è sempre in quell'area, in particolare facendo la scuola fuori dalla scuola, cioè portando i ragazzi facendo delle camminate nel quartiere. Questa è un'iniziativa nata con la pandemia, che però poi è diventata strutturale nel tempo, perché in questo modo, racconta Loris Antonelli, che è un educatore, uno psicologo, in questo modo i ragazzi sono molto più liberi sia di manifestare appunto potenzialità latenti che nella classe, nell'aula non emergono, sia potenzialità, sono molto più disponibili a raccontarsi. E poi questo ha anche un aspetto didattico, perché si studia la storia antica, classica, del Parco degli Acquedotti, per cui si entra in contatto fisico, diretto, con i reperti archeologici. Poi però si va anche nel quartiere Quadraro per ricordare come lì c'era un presidio appunto durante la Resistenza, durante l'occupazione nazifascista, il celebre nido di vespe, come veniva definito, e i ragazzi quindi hanno anche un supporto didattico, un arricchimento didattico. Ecco, questo è forse uno degli esempi più, più calzanti, ecco, del tipo di patto educativo che si instaura fra un'associazione o che opera già in un territorio da tempo e una scuola.
1: Senta, Francesco Urbani, le leggo una parte di questo messaggio, non si è caricato tutto, un po' provocatorio, dice: ma siete sicuri che la cultura è uno strumento che porta alla democrazia e non un altro strumento di potere che comporta divisione e predominio di un ceto all'interno di una classe, uno sfruttamento di una classe? E invece, quindi questa, diciamo, è la provocazione che ci arriva dai nostri ascoltatori, e invece io le chiedo perché, in che senso, secondo lei, in questo, un po' lo dice, diciamo, in questo saggio, il mestiere di educare è e rimane un presidio di civiltà?
0: Beh, è assolutamente un presidio di civiltà. Io, come dire, posso partire anche dall'etimo della parola educare, da educere, tirar fuori da una condizione, tirar fuori dai ragazzi quello che hanno dentro, ma anche tirar fuori da una condizione di subordinazione, da una condizione in cui emergono i privilegi e ai privilegi ci si può opporre. Io credo che non ci sia dubbio sul fatto che educare sia intanto abbia una sua dimensione collettiva, e cioè al mestiere di educare cooperano, oltre le scuole che sono fondamentali, tanti altri soggetti che vivono in un quartiere, in una città, per cui si può parlare di territorio educante, si può parlare anche di città educante, ma il fine, l'obiettivo è quello comunque fortemente emancipativo, e in senso pluridimensionale, non soltanto per le conoscenze e le competenze che si acquisiscono, ma perché si possiede in questo modo una cittadinanza piena.
1: Senta, c'è quale storia che poi è confluita, perché poi sono appunto delle interviste, lei ha scelto di più che raccontare, permettere a chi veniva intervistato di dar voce alla sua realtà. Quale storia è stata la più difficile da trovare, da entrarci dentro, diciamo, e poi quindi raccontarla?
0: Beh, ogni storia ha una sua specificità legata al territorio, anche se tutte le storie insieme hanno, come dire, un filo che le tiene legate, che c'è il simile nel dissimile. Ecco. Direi che ci sono delle storie in cui l'aspetto conflittuale è tuttora presente, e per cui bisogna essere sufficientemente, come dire, curiosi e pazienti per poterlo raccontare, per poterlo definire. Una delle storie, secondo me, più interessanti da questo punto di vista è quella di un quartiere napoletano, Scampia, dove da anni opera il centro territoriale Mammut, animato da Giovanni Zoppoli, che è uno psicologo ed è un educatore, e il quale però mette anche in evidenza le grandi difficoltà che si incontra istituendo questo rapporto con le scuole, perché le scuole hanno la loro rigidità, perché l'ordinamento scolastico ha le sue procedure, perché molti insegnanti hanno paura che i bambini, che i ragazzi escano fuori dalle classi, apprendano anche girando per il quartiere, un quartiere difficile, noto, anche se, diciamo, al di là degli stereotipi. Ecco, in questa circostanza bisogna essere, e credo che Zoppoli, che è appunto la persona che viene intervistata e che racconta questa esperienza, Zoppoli viene, diciamo, da una formazione alla Goffredo Fofi, quindi, diciamo, complessivamente ha un atteggiamento nei confronti della politica, della società, ben caratterizzato. Beh, in quel caso bisogna essere molto attenti a non far prevalere gli elementi conflitto, descriverli ma senza farli esasperare, anche perché, dice lo stesso Zoppoli, ogni mattina poi ci sono i ragazzi, ci sono i bambini con i quali ci si confronta e si possono avere tante idee, tante cose che non collimano, ma poi alla fine il lavoro quotidiano ti prende.
1: Senta, ci aiuta un po' a chiarire il concetto di comunità educante, quindi chi partecipa, chi fa parte della comunità educante, quindi come si amplia il concetto di educatore o educatrice o insegnanti, e poi quali sono le difficoltà di azione. Qualcuno già ce l'ha accennata, proprio riferita a Scampia, però insomma, quindi da chi è composta la comunità educante e quali sono sia le sue maggiori qualità, cioè qual è il modo in cui riescono ad agire più massivamente, sia invece le situazioni in cui è più difficile che riescano ad agire.
0: Dunque, ogni comunità educante ha una sua storia e ha una sua morfologia. Di fatto la comunità educante è il frutto di un patto, di un'alleanza fra una o più scuole e associazioni che già operano in quel quartiere e che hanno già una storia, diciamo, di militanza politica, sociale, culturale,
1: associazionistica,
0: eccetera, associazioni di vario tipo, che si va dai centri sociali alle parrocchie anche, quindi usciamo fuori dallo stretto seminato delle associazioni, le quali mettono a disposizione della scuola le attività che già svolgono fuori della scuola, e sono attività di vario tipo. A Tor Bella Monaca, per esempio, c'è un rapporto molto stretto fra l'istituto comprensivo Melissa Bassi e Cubo Libro. Cubo Libro è una piccola biblioteca che è sorta in quel quartiere da anni ed è frutto di un'occupazione che poi ha dato vita appunto a una piccolissima biblioteca che però svolge tantissime attività con i bambini, con gli anziani. Durante il Covid ha avuto un ruolo di aggregazione molto potente. Ecco, il rapporto fra questa realtà nella quale operano educatori, psicologi, ma anche persone che si occupano appunto di teatro o di altre discipline artistiche, il rapporto fra queste realtà e la scuola è di fatto l'embrione della comunità educante. In questo caso a Scampia è il rapporto fra il centro territoriale Mammut e alcune delle scuole di Scampia. A Genova c'è un istituto comprensivo nel quartiere Teglia, quartiere dove fortissima è la presenza di persone con storie migranti. È stato instaurato per iniziativa della dirigente scolastica un rapporto molto stretto, per esempio, con i pediatri. Molte famiglie non avevano nessuna consuetudine con il pediatra, quindi i bambini sono stati avviati ad un'attività, ad una pratica che per loro in molti casi era ignota. Quindi si va da cose diverse, appunto l'Accademia dell'Antimafia ha cominciato a parlare di antimafia
1: e quindi di legalità.
0: Di legalità in una città come Roma, dove fino a poco tempo fa parlare di mafia presente nella nostra città era quasi considerata un'ingiuria, e invece in quel quartiere la presenza di organizzazioni mafiose, camorriste e di 'ndrangheta era molto, molto pesante. Quindi le specificità sono tante. La cosa che tiene insieme tutte queste comunità educanti è appunto il fatto che delle persone entrano nelle scuole prendono atto del fatto di non essere in grado da sole di fronteggiare una serie di questioni, appunto disagi, ma anche di non essere in grado da sole di individuare potenzialità dei bambini e dei ragazzi al di là del loro percorso scolastico. C'è poi un altro aspetto, secondo me molto interessante, ed è l'effetto che queste comunità educanti hanno sul quartiere. Nel quartiere di Tor Bella Monaca, uno dei risultati, diciamo, di questo patto educativo è stata la riqualificazione di Largo Mengaroni, l'unica piazza che c'è a Tor Bella Monaca, finanziata dalla Fondazione Paolo Bulgari, riqualificazione curata dall'Università di Roma, dal Dipartimento guidato dall'urbanista Carlo Cellamare, che ha restituito al quartiere, anzi ha regalato al quartiere la piazza che non c'era, era la piazza principale dello spaccio. Attualmente è una piazza dove ci si incontra, si svolgono tantissime attività. Al centro della piazza c'è il cubo libro che citavo prima. Quindi c'è anche un effetto riqualificazione, anzi di rigenerazione vera, non edilizia, non solo edilizia, la creazione di uno spazio pubblico. Quindi ci sono degli effetti sul lavoro dentro la scuola, ma ci sono degli effetti positivi anche nella città, nel quartiere. A Scampia si aspetta da anni e ci si batte, il centro territoriale Mammut lo fa da anni, per l'apertura del grandissimo parco, mi pare che siano 14 ettari, che è lì chiuso e non è a disposizione del quartiere ed è uno sfregio.
1: Senta, un'ultima domanda per chiudere la nostra conversazione. Anzitutto le leggo questo messaggio che ci è arrivato. È una specie di quadro, ci ritrae un evento. Mattina, treno verso Roma, pieno di pendolari, durante uno scambio di idee sulla scuola, un professore mi spiega qual era l'obiettivo primario della scuola secondo lui: allontanare i ragazzi dalla strada per un tempo della giornata che sia più lungo possibile. Allora, come si può aprire la scuola al territorio che la circonda e quali effetti produrrebbe se fatto in maniera virtuosa?
0: Intanto sì, però io non considero che la scuola sia un fortino chiuso.
1: Esatto.
0: Cioè non ci sono muri che proteggono, perché comunque la città è lì, il quartiere è lì. Allora tanto vale sfidare anche le difficoltà, sfidare i conflitti che ci sono nel quartiere, ma tenere questa forte e aperta questa relazione fra la scuola e il territorio. Secondo me questa è la strada principale da intraprendere, e questi sono degli esempi che dimostrano come concretamente questo si può realizzare. L'importante è che questi esempi vengano ascoltati, che il decisore politico come minimo non li ostacoli.
1: Grazie Francesco Urbani per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Allora, io ricordo il titolo del saggio, del libro di cui abbiamo parlato finora: Il mestiere di educare, voci e storie di periferia, di scuole e di comunità, appunto, di Francesco Urbani, Donzelli editore. E noi proseguiamo il nostro percorso musicale e continuiamo ascoltando il Boleghero.

0: E do il benvenuto a Gabriella Caramore. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno Florinda e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Grazie, storica conduttrice del programma Uomini e Profeti, voce carissima a Radio 3. Abbiamo pensato a lei per dare il nostro addio a Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose. Grazie per aver accettato.
1: Vi ringrazio io, anche se...
0: Effettivamente
1: un po' difficile.
0: È un po' difficile. Allora, ricordo a chi ci ascolta, è morto oggi all'ospedale Molinette di Torino Enzo Bianchi, scrittore, predicatore, maestro spirituale, promotore del dialogo, aveva 83 anni. Allora, Gabriella, come lo ricordi? Chi era Enzo Bianchi?
1: È un po' difficile da dire chi era, anche perché era una figura molto, molto poliedrica. Innanzitutto diciamo che prima di essere qualunque altra cosa, è stato il fondatore di questa comunità di Bose, dalla quale poi si è separato, ma insomma, se mai lo vediamo dopo. Quindi il fondatore di qualcosa di nuovo, in anni si era poco dopo il concilio, nel 65, nel 68 diciamo, che inizia la fondazione, era lui da solo, è stato da solo sulle montagne, sulle colline tra Ivrea e Biella, alla ricerca di se stesso e di un modo per vivere un cristianesimo che non fosse quello ufficiale, quello stanco, quello... insomma, quello che lui non sentiva come congeniale. E quindi è stato lì, ha meditato, ha studiato, poi ha viaggiato, è stato in Francia, a Béthière, altre comunità, ha vissuto coi poveri e poi è tornato lì e ha cominciato a fondare con alcuni altri amici questa piccola comunità monastica fatta di uomini e donne. C'era qualche protestante, poi in realtà il suo ecumenismo si è sviluppato molto con i legami con il mondo ortodosso soprattutto, ma insomma grande apertura di dialogo e quindi una personalità molto, molto composita. All'inizio poteva sembrare una cosa molto semplice, ma in realtà poi fratello Enzo era un creatore, ecco, un costruttore. Ogni cosa doveva essere fatta bene, ogni cosa doveva essere pensata. Io mi ricordo che i primi tempi che ci siamo conosciuti, lui mi ha regalato delle copie di testi biblici, ma anche di testi di riflessione, oppure di testi del monachesimo dei primi secoli, che loro avevano tradotto, ma erano ciclostilati, le copertine erano disegnate a mano. Insomma, come dire, è veramente una storia, la sua storia.
0: Gabriella, ci dice qualcuno di questi testi? Se ce n'è qualcuno che possiamo conoscere, insomma.
1: Allora, questi primi testi no, nel senso che erano fatti per loro, per i primi monaci che venivano, che studiavano, eccetera. Poi la sua è una produzione sterminata, ha pubblicato dal Mulino, dalla San Paolo, da Einaudi, tra l'altro credo che proprio a settembre dovrebbe uscire, un po' più avanti, un suo ultimo volume intitolato La mia vita. Perché effettivamente la sua vita è da raccontare, è da ascoltare, è da meditare anche, e poi anche da non dimenticare questo ultimo importante lavoro, non l'ultimissimo in ordine di tempo, ma insomma un'edizione della Bibbia da lui curata, in cui però si è servito di grandi specialisti italiani, traduttori di testi biblici, una piccola equipe, e hanno rifatto questa traduzione con delle brevi introduzioni, quindi anche un testo molto accessibile, molto... adesso tra l'altro è uscito anche da qualche anno in edizione tascabile, quindi lo si può così acquisire agevolmente. E i testi, beh, io mi ricordo quelli che abbiamo fatto noi nella collanina di Uomini Profeti che abbiamo fatto con la Morcelliana. Uno si intitolava Gesù e la sua fede, l'altro era Immagini dell'invisibile, ed era sull'arte sacra, ma poi sull'arte che aveva contenuti sacri, diciamo, o metafisici, anche se era arte del Novecento, quindi senza più quei connotati che poteva avere nei secoli precedenti. E poi, beh, adesso al momento forse mi sfuggono un po', ma insomma,
0: Erano questi alcuni dei testi. Senti, Gabriella, Enzo Bianchi, come detto, nel 65 dà vita all'esperienza di Bose, della comunità di Bose. Ecco, cosa ha rappresentato questa esperienza proprio dal punto di vista dell'ecumenismo di cui accennavi prima tu?
1: dunque, credo che abbia rappresentato moltissimo. Naturalmente non è stata l'unica esperienza in Italia, poi c'erano anche i cosiddetti movimenti come la Comunità di Sant'Egidio, come il SAE, il Segretariato per le Attività Ecumeniche, e quindi non l'unica, però ecco, quella aveva un carattere particolare, nel senso che le persone che andavano lì, cioè era un luogo molto aperto in cui si ospitavano tutti, indifferentemente dalla loro fede o che ce l'avessero o no, per diventare un momento di esperienza comune. E ecco, quando dicevo Enzo Bianchi è stato un creatore, anche un creatore di questo luogo che era molto bello, che era sempre poi ridefinito. All'inizio loro dormivano in una piccola stalla che poi fungeva anche da chiesa durante il giorno, e poi naturalmente hanno avuto bisogno di una chiesa un po' più grande e poi di una più grande ancora. Ma devo dire, e quindi insomma, per l'ecumenismo e per il dialogo interreligioso è stato assolutamente un'esperienza fondamentale. Ricordo i convegni ecumenici che si tenevano ogni anno, i convegni con l'Ortodossia, più o meno in questa data, a fine settembre, e che adesso continuano ad esserci naturalmente anche dopo la frantumazione, diciamo, della comunità. E però sono iniziati con, ecco, c'è cioè questo grande spirito di iniziativa, che andava dallo studio intellettuale alla frequentazione delle persone, alla cura della cucina, dei fiori, degli ambienti. Gli ambienti tutti molto semplici, monastici, però curati nel senso della bellezza, dell'essenzialità, una bellezza mai, come dire, sovraesposta, ma tutto funzionale, pulito, ordinato. E naturalmente non va dimenticato che tutti questi, allora erano giovani monaci e monache che aderivano alla comunità, e beh, lui li ascoltava, che cercava di capire le loro individualità, le loro propensioni, e li mandava a studiare che ne so, in una comunità siriaca oppure a Parigi con grandi specialisti di cristianesimo, oppure certo anche a Torino, oppure in Africa a fare esperienza col monachesimo etiope, oppure ecco, li faceva, li mandava fuori, li mandava nel mondo e poi ritornavano lì. E quindi questo monastero, diversamente da come si poteva pensare allora un monastero, un luogo chiuso dove ci sono questi monaci sopra le case, cioè, no, diventava un luogo di vita, di vitalità, di conoscenza. E poi c'era sempre appunto il momento conviviale, molto curato, naturalmente le preghiere ridotte all'essenziale, perché lui aveva capovolto il motto ora et labora in labora et ora, perché l'attività principale deve essere il lavoro e non la preghiera che alla fine diventa vuota se è troppo ripetuta, insomma.
0: Senti Gabriella, c'è un messaggio composito perché è per lui e per te. C'è Claudio che scrive: forse e senza forse Enzo Bianchi è stato anche provocatore oltre che portatore di messaggi profondi e che facevano riflettere, ma facendoli dal di fuori della gerarchia ecclesiastica ha calpestato piedi importanti e lo si è visto con l'allontanamento, limitandoci a definirlo ingiusto. E poi a Caramore un ricordo per gli appuntamenti del sabato Uomini e Profeti che ci accostavano alla spiritualità in modo esteso, inteso non solo come legato alla fede cristiana. Grazie davvero. Quindi oltre al ringraziamento per te, a cui ci leghiamo noi sempre, ecco, questa tu prima parlavi proprio della frantumazione, no? E il passaggio da Bose alla fraternità della Madia dopo l'allontanamento, ce la racconti?
1: No. mi dovete scusare, sì. Ma non si può entrare, soprattutto in un momento come questo, non si può entrare in dettagli che peraltro io neppure conosco molto bene e che sono, che hanno fatto soffrire le due comunità, sia la comunità di Bose, quella che è rimasta, sia la nuova comunità della Madia, Enzo in particolare, che ha subito un colpo molto devastante, questo va detto. Va detto anche, insomma, che queste fratture, a parte che nella storia del monachesimo non sono delle cose rare, perché proviamo a pensare, non so, una famiglia quanti conflitti sviluppa, 70-80 persone che vivono insieme si possono sviluppare conflitti molto forti, certo. Anche magari molto sopiti e che poi esplodono, tenuto conto anche, e questo va detto, che Enzo non è stato mai una persona facile, era una persona appassionata e passionale, questo, e quindi immagino che possa aver ferito qualcuno, che qualcuno si sia sentito ferito, eccetera. Detto questo, forse va anche detto che sono due cose distinte quelle che indica l'ascoltatore: da una parte le istituzioni che lo hanno mal sopportato, per lo più, tranne alcuni anche vescovi, cardinali che lo hanno appoggiato, che lo hanno sostenuto, però una parte del mondo cattolico lo vedeva proprio come il fumo negli occhi, perché era un uomo libero, aperto, parlava apertamente, rimetteva in discussione la dottrina, però basandosi sulle scritture, non sulle sue fantasie. E un altro conto è invece quello che si è prodotto dopo, alla fine, dentro la comunità. Quindi sono due cose che io terrei distinte, ma sulle quali veramente non mi sento di entrare, anche perché non lo saprei fare.
0: Gabriella, per chiudere la nostra conversazione, c'è Luca che scrive: ho tra le mani un quadernetto dei testi meditazione, il numero 66, forse alcuni di quelli a cui ti riferivi tu prima, del monastero di Bose, intitolato AIDS, malattia e guarigione, scritto proprio da Enzo Bianchi e che mi ha aiutato molto nel percorso della malattia. Ero molto contento quando Uomini e Profeti era presente fratello Enzo, e sono molto rattristato nell'apprendere della sua scomparsa, come noi del resto. E per chiudere questo saluto, cosa lascia in eredità Enzo Bianchi, Gabriella? Gabriella Caramore, è caduta la linea. E concludo allora concludo con i saluti che ci arrivano anche per Gabriella Caramore, e ci dicono un saluto a Gabriella Caramore che ci manca tanto, come anche Enzo Bianchi. E poi Enzo Bianchi, mio coetaneo, mi ha fatto scoprire verso la fine degli anni 90 e Tillesum, gliene sono stata sempre grata, ci ha scritto Amalia. E ancora Rina: che piacere sentire Gabriella Caramore, che ha lasciato un ricordo indelebile a chi ha seguito Uomini e Profeti, e grazie a lei, alle sue parole, abbiamo ricordato Enzo Bianchi, che è morto proprio oggi. E adesso Fahrenheit lascia la linea al GR3, noi torniamo tra poco, dopo il GR3 e l'Onda Verde, con la poesia ad alta voce, il libro del giorno, fra poco.

0: Idee, musica e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio 5. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ore 16 e 45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Sara Piselli. In apertura il botta e risposta tra Russia e Italia. Capisco che preferirebbero che le nostre scelte potesse farle qualcuno che senta prima Mosca, ma non è così. Si ragiona pensando solo a Roma. Il ministro Crosetto replica con queste parole alla portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, che aveva definito ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente della difesa italiana. La guerra in Ucraina, sono 12 le vittime negli ultimi raid di Mosca su Kiev e Odessa, un morto nel contrattacco su infrastrutture petrolifere russe. Zelensky torna a chiedere sistemi di difesa antimissile e dice, mentre gli alleati sono in vacanza, la Russia ci bombarda. Conflitto che continua a sconfinare nei territori NATO e sale la tensione tra Russia e Germania. L'inviata a Berlino.
3: Fonti interne confermano che la Germania attribuisce a un servizio segreto russo la responsabilità del tentato attacco con droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia. Le indagini avrebbero fornito elementi sufficienti per collegare gli episodi a Mosca. Si aspetta alle 17.30 una dichiarazione congiunta del ministro degli interni insieme a quello degli esteri, Vadeful, che doveva partire per l'Irlanda per partecipare all'incontro dei ministri degli esteri dei paesi europei e che invece per questa vicenda è tornato dall'Algeria, dove si trovava direttamente a Berlino. Situazione delicata in cui Merz si muove con prudenza, riporta lo Spiegel, per evitare di coinvolgere la NATO. Possibile un richiamo formale dell'ambasciatore e la chiusura della Casa Russa di Berlino, un istituto di cultura dove potrebbero agire servizi segreti. Intanto ordigni rudimentali di fabbricazione artigianale sono stati ritrovati vicino alla centrale elettrica di Preilak, verso il confine con la Polonia. Almeno uno sarebbe esploso. L'obiettivo probabile è provocare un blackout. Una vicenda opaca, fatti tutti da chiarire, che però fanno aumentare la tensione. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
2: Economia, sale l'inflazione ad agosto più 3,3% rispetto allo stesso mese del 2025, mezzo punto in più rispetto a luglio a causa del caro carburanti. A bilanciare questi dati, l'Istat vede in crescita PIL e occupazione. Nel secondo trimestre del 2026 l'economia è avanzata dello 0,2%, la crescita acquisita per l'intero anno resta allo 0,8%. In aumento l'occupazione, a luglio si contano 307.000 occupati in più rispetto a luglio 2025, con la disoccupazione che scende al 5,8%. La cronaca, dramma familiare in provincia di Benevento. Ad Apice sono stati trovati i corpi di tre fratelli, Gianni, Franco e Donato Licciardi, all'interno di un ristorante della zona. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che uno di loro abbia sparato agli altri due e in seguito si sia tolto la vita. Il caso della famiglia nel bosco, il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento dei tre figli minori ai genitori.
4: Potranno tornare a vivere coi genitori soltanto dopo un percorso a tappe. I tre figli piccoli di Catherine e Nathan Trevaillon oggi non usciranno dalla casa protetta di Vasto. È quanto disposto dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I giudici hanno preso tempo per valutare l'inserimento dei bambini che comunque fin da oggi avranno due incontri diurni coi genitori alla presenza degli assistenti sociali. Entro un mese potranno iniziare i pernottamenti a casa nel fine settimana. La situazione verrà poi rivalutata a fine ottobre. I passaggi previsti riguarderebbero la scuola e la socializzazione, mentre la questione della casa appare risolta con la nuova abitazione messa a disposizione dal comune di Palmoli, proprio vicino alla sede della scuola pubblica, a cui pare che i tre fratellini andranno obbligatoriamente iscritti, abbandonando così l'istruzione parentale seguita in precedenza. Il legale della coppia, avvocato Simone Pillon.
5: Il meccanismo per cui finché non accetti la scuola pubblica io tengo i figli in casa famiglia è un meccanismo che dal punto di vista umano stride parecchio con i diritti delle persone.
4: Ancora non è chiaro a quale scuola verranno iscritti i bambini, se in quella di Palmoli, quindi vicino alla famiglia, o in quella di Vasto, dove è l'istituto che li ospita. Tra i due paesi ci sono 40 minuti di strada. Claudio Vigolo, GR3.
2: Cucina spaziale. Arriva una ricetta dagli astronauti della NASA che in un post sui social hanno fatto vedere come preparano le cipolle caramellate.
6: Here we are at Shea ISS Gli astronauti acciuffano al volo un aglio e una cipolla che fluttuano nella Stazione Spaziale Internazionale e ci raccontano la cucina a gravità zero. Per preparare gli ortaggi, lassù hanno sviluppato una tecnica tutta loro. A mostrarcela in un video su X sono Jessica Meir e Jack Hathaway della NASA. Li avvolgono nella carta stagnola, aggiungono olio d'oliva e li lasciano cuocere lentamente all'interno di uno scaldavivande per un periodo che va dalle 12 alle 24 ore. Ci vuole un bel po' dunque, ma il risultato è delizioso, assicurano. Quando abbiamo verdura fresca per noi è festa, spiegano gli chef stellari, ma in futuro, grazie ai progetti in corso, questi alimenti potrebbero essere sempre più disponibili. Franco Malerba, primo astronauta italiano della storia.
7: Sulla Stazione Spaziale Internazionale già ci sono un paio di serre che hanno permesso non solo di sperimentare la coltivazione di piante, ma anche di mangiare qualche foglia di insalata e perfino qualche fiore edulo, la zinnia. Il cibo è un must del futuro dello spazio.
6: Daniele Morgera, GR3.
2: In regia Francesco Ciaffardini, prossimo GR3 alle 18.45, dopo Onda Verde e Meteo torna Fahrenheit. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 16.51 minuti. Partiamo dalla 8, dove ci sono 3 km di coda in direzione di Milano tra Busto Arsizio e Castellanza a causa di un veicolo fermo. Ci spostiamo in A26, Genova, Gravellona Toce, resta chiusa l'uscita di Vercelli Est in entrambe le direzioni a causa di un incendio. In A10, Genova Ventimiglia, 1 km di coda in direzione di Genova tra Arenzano e Genova Voltri a causa di un incidente. Sulla 1 direttissima ancora chiuso il tratto tra la variante di Valico Nord e Badia in quest'ultima direzione per un incidente. Il traffico viene deviato sulla panoramica all'altezza del chilometro 220. Ancora in autosole 3 km di coda in direzione di Milano tra Piacenza Sud e Piacenza Nord. Continuiamo in autosole tratto Firenze-Roma, 1 km di coda in direzione di Firenze tra Ponzano Romano e Magliano Sabina a causa di un incendio. In chiusura rimaniamo in autosole Roma-Napoli, 6 km di coda in direzione della capitale tra Ferentino e Colleferro a causa di un incidente. È tutto, prossimo appuntamento alle 18.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Il tempo in Europa. Condizioni del tempo senza grosse variazioni sull'Europa, con l'alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato su buona parte del continente. L'instabilità rimane confinata più a nord, interessando isole britanniche, penisola scandinava e mar Baltico. Nel pomeriggio, tuttavia, permane la possibilità di temporali da calore, specie lungo le catene montuose. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo. Una giornata all'insegna del soleggiamento, con temperature in deciso aumento, 34 la massima, 21 la minima. Giornata ancora grigia a Dublino, in Irlanda, seppur in progressivo miglioramento, con il sole che tornerà a far capolino nel pomeriggio. Temperature tra 16 e 23 gradi. Giornata ventosa e a tratti piovosa ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. Cielo che si annuvolerà spesso, con possibili rovesci sparsi. Minima 18 gradi, massima 20. Mattina con tanto sole per Monaco, in Germania. Nuvolosità che tenderà poi ad aumentare, lasciando comunque ampio spazio per il sole, temperatura compresa tra 15 e 23 gradi. Nubi sparse nel cielo a Helsinki in Finlandia, con maggiori aperture nelle ore pomeridiane. Ventilazione occidentale e temperatura compresa tra 14 e 19 gradi. Cielo sereno da mattina a sera per Budapest in Ungheria. Vento che soffierà da nord-ovest, rendendo il caldo più sopportabile. Massima 28 gradi, minima 17. Analoghe condizioni del tempo per Bucarest in Romania. Nessuna nube, venti deboli e valori di temperatura compresi tra 19 e 29 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Protagonista del primo appuntamento di questa sera è il terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninoff, eseguito da Lukasz Vondracek. Dirige la BBC Symphony Orchestra Jakub Ruža, in diretta dalla Royal Albert Hall. Alle 23, per Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, l'Ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino, in un concerto registrato alla Pinacoteca del Pontorno di Firenze, il 28 settembre 2025. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

mi sa che mi tocca capire perché vado sempre di fretta, perché la fontana singhiozza, perché quel cavallo stramazza, perché è tornata la razza, perché tanto sangue gli aggazza, perché il padrone singhiozza, perché tanta gente si incazza, perché il lavoro ti ammazza. Mi sa che mi tocca capire perché la fontana singhiozza, perché vado sempre di fretta, perché Paperini in carretta, perché non ti danno più retta, perché il partito è una setta, perché a ciascuna una fetta, perché i migranti in barchetta, perché pensieri usa e getta, perché la bambina perfetta. Mi sa che mi tocca capire perché la fontana singhiozza, perché vado sempre di fretta, perché quel cavallo stramazza, perché il mare è una pozza, perché la bambina singhiozza, perché tanta gente in carrozza, perché il panorama si insozza, perché la cultura è una cozza, perché qualcuno si strozza, perché pesciolini in tinozza.

0: Ed era il rap del perché di Alessandro Trionfetti, il poeta della settimana di Fahrenheit. Questo rap del perché tratto dalla raccolta Oscilla la notte, interno libri. Sono Florinda Fiamma, sono le 16:58, siamo sempre in diretta su Radio 3 e noi proseguiamo. Sono arrivati tantissimi messaggi per Gabriella Caramore, che ai noi è caduta la linea, c'è stato un problema di linea, ma quando ci ha richiamato ha detto che ci teneva a ricordarci che Enzo Bianchi era importante, è stata una figura di riferimento anche forse soprattutto per il mondo non religioso, non cristiano, ma soprattutto per il mondo laico, è stata una figura di riferimento per il mondo laico. E poi molti messaggi che sono arrivati proprio per lei, per Gabriella. Grazie infinite a Gabriella Caramore per tanti anni di vicinanza, ci scrive Flora. E poi ancora Francesca, che emozione ascoltare la voce di Caramore, maestra garbata, incantevole. Quante ore a riascoltare i suoi speciali difendere Dio e la lettura della Bibbia. E ancora saluto Gabriella Caramore, che ci manca tanto. E poi c'erano anche tante domande per lei, ma insomma è stato bello riunire, insomma fare in modo che questo ricordo di Enzo Bianchi lo facesse proprio lei con la sua voce. E adesso è arrivato il momento di ascoltare il quarto episodio di Tra donne sole di Cesare Pavese, letto da Valentina Carnelutti ad alta voce.
1: Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Quarta puntata.

In uno di quei giorni piovigginava, dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi delle orfane, di corte d'appello, tre galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine, ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine, ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò, come allora, e passandomi la mano sulla pelliccia me la sentii bagnata. Nell'aria chiusa gli

Lampada verde che illuminava il registratore di cassa. All'ultimo momento sperai che il negozio fosse stato ceduto, ma la donna magra dalla faccia ossuta e risentita che si alzò dietro il banco era proprio Gisella. Credo che cambiai colore e mi augurai di essere anch'io così invecchiata. Gisella mi squadrava, sospettosa, con un mezzo sorriso d'invito sulla bocca sottile. Era grigia, ma in ordine. Allora mi disse con un tono che un tempo ci avrebbe fatte ridere tutte e due se volevo comprare. Le risposi strizzandole l'occhio. Non mi capì e ricominciava la stessa frase. Io la interruppi con la mano. «Possibile», dissi. Dopo la prima contentezza e la sorpresa che non bastarono a darle colore, era uscita dal banco e ci eravamo portate sull'uscio per meglio vederci, discorremmo così, festeggiandoci, e lei mi guardava la pelliccia e le calze con l'occhio intrigato, come fossi sua figlia. Non le dissi tutto quel che avevo fatto e perché ero a Torino. Lasciai che pensasse ciò che voleva. Accennai vagamente che stavo a Roma e che avevo lavoro. Quando eravamo due bambine, Gisella era tenuta stretta stretta, tanto che con me si lagnava di non poter nemmeno andare al cinema, e io allora le dicevo di venirci lo stesso. Mi aveva già chiesto se m'ero sposata, e alla mia alzata di spalle impaziente aveva fatto un sospiro, non so se per me o su se stessa. «Sono vedova», mi disse. «Giulio è morto». Giulio era il figlio della merciaia, la prozia che aveva allevato nel negozietto Gisella rimasta orfana, e già ai miei tempi si sapeva che voleva farsene una nuora. Giulio era un tisico ragazzo, lungo lungo, che portava un mantello invece del soprabito o del maglione, e d'inverno andava sempre a sedersi sui gradini del Duomo per prendere il sole. Gisella non parlava mai di Giulio. Era la sola a non voler credere che la vecchia la teneva in casa per farle sposare quel malato, e diceva che non era malato. Gisella allora era svelta, giudiziosa. In casa sovente ce la portavano a esempio. «E Carlotta?» le dissi. «Che fa, balla sempre?» Ma Gisella parlava ormai del negozio e mi fece la solita lagna. Era felice di avermi e potersi sfogare. Mi colpì il tono astioso con cui disse che Carlotta aveva fatto la sua strada. Era stata ballerina in Germania durante la guerra, più nessuno l'aveva vista. Tornò a parlare del negozio, del salasso che era stata la morte di Giulio, in sanatorio, sulle spese fino a 3 anni fa, della morte della vecchia e dei tempi cattivi prima ancora della guerra. Le figlie, ne aveva 2, Rosa e Lina, una tossiva, era anemica, l'altra no. 15 anni tutte e due studiavano, erano un grosso guaio, la vita costava e il negozio non rendeva più come ai tempi di una volta. «Ma state bene, avete sempre quell'alloggio?» «Miserie», mi disse, «più nessuno pagava l'affitto. Lei adesso li aveva sfrattati e affittava a un atelier di ragazze. Rende di più, noi ci siamo ristrette, viviamo di sopra». Alzai la testa, rividi le 2 stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina. Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada. Mi colpì che adesso Gisella si comportava come la vecchia padrona, sospirava, socchiudeva gli occhi. Anche il sorriso risentito che gettava alla mia pelliccia e alle calze aveva un'ombra di quell'astio con cui la vecchia giudicava noi altre. «Chiamo le figlie, avrei voluto andarmene». Quello era tutto il mio passato, insopportabile, eppure così diverso, così morto. M'ero detta tante volte in quegli anni e poi più avanti, ripensandoci, che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire, di diventare qualcuna, per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo. E le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata e il lungo, Giulio, la Pia, le vecchie. Anche Guido era andato. Chi restava, come Gisella, non le importava più di noi né di allora. Maurizio dice sempre che le cose si ottengono, ma quando non servono più. Rosa non c'era, era andata dai vicini. Ma la Lina, quella sana, corse giù dalla scaletta, saltò nel negozio, si fermò guardinga e contegnosa fuori del cono di luce. Era vestita di flanella, non male, e ben sviluppata. Gisella parlava di farmi il caffè, di portarmi sopra. Io le dissi che era meglio se non lasciavamo il negozio. Infatti il sonaglio squillò, entrò un cliente. «Eh già», disse Gisella quando la porta si fu richiusa. «Eravamo ragazze che si lavorava allora. Altri tempi. La zia sapeva comandare». Guardava Lina con una smorfia di piacere. Era evidente che si era scelta la parte della madre che si ammazza di lavoro e non permette alle figlie di sporcarsi le mani. Nemmeno il caffè lasciò fare alla Lina. Corse lei di sopra e lo mise su. Io scambiai qualche parola con la figlia. Mi guardava compiaciuta, le chiesi della sorella. Entrò una donna scampanellando e da sopra Gisella gridò «Vengo subito!».
avevo detto deciso.

che ero a Torino di passaggio, che ripartivo l'indomani, non volevo servitù, ma Gisella non insistette. Mise ancora il discorso sulla vecchia, me ne fece chiacchierare davanti alla figlia, di come la vecchia comandava e dava consigli anche alle ragazze degli altri. Succede così sempre. Con la scusa di allevarla, di darle una casa e un marito, la vecchia aveva fatto di Gisella un'altra se stessa e lei adesso lavorava sulle figlie. Pensavo a mia madre se era stata così, se è mai possibile vivere con qualcuno e comandarlo senza lasciargli il segno. Io dalla mamma ero scappata in tempo. O no? La mamma borbottava sempre che un uomo, un marito, era un povero affare, che i maschi non sono cattivi ma scemi, ed ecco che l'avevo ubbidita anch'io. Persino la mia ambizione, la smania di far da sola, di bastarmi, non veniva da lei? Prima che me ne andassi, la Lina chiacchierò, come succede, di qualche sua compagna di scuola e trovò il tempo di dirne male, di chiedersi dove le famiglie trovassero i mezzi per mandarcele. Io cercavo di ricordarmi com'ero a quell'età, che cosa avrei detto in un caso come questo. Ma io a scuola non ero andata, io non prendevo il caffè con la mamma. Ero certa che fra poco, alle mie spalle, Lina avrebbe parlato di me con sua madre come parlava delle compagne di scuola.

Soltanto le ore che passavo in via Po non mi parevano perdute. Mi toccava anche girare in cerca di questo e quello. Qualcuno lo vedevo in albergo. Col mercoledì delle ceneri, i muratori e i bianchini avevano finito. Restava il lavoro più difficile, l'arredamento. Fui sul punto di rimettermi in treno e andare a ridiscutere tutto, al telefono, con Roma non ci si poteva intendere. Mi dicevano, ci fidiamo, fai tu. E il giorno dopo telegrafavano che aspettassi una lettera. L'architetto ambientatore venne a cena con me in albergo. Tornava adesso da Roma e aveva una cartella piena di bozzetti. Ma era giovane e tergiversava. Non volendo compromettersi mi diede ragione. A guardarli di qua tutti i bei progetti di Roma crollavano. Bisognava fare i conti con la luce dei portici e tenere presenti gli altri negozi di Piazza Castello e di Via Po. Mi convinsi che aveva ragione Morelli. Il sito era impossibile. Un quartiere come a Roma non ce ne sono più, forse soltanto fuori porta. La gente passeggia in Via Po soltanto la domenica. Quest'architetto era rosso, testardo e peloso, un ragazzo. Parlava sempre di ville in montagna, così scherzando mi schizzò il progetto di una casetta di vetro per prendere il sole d'inverno. Mi raccontò che lui viveva molto in giro, come me, ma diversamente da me, che potevo indossare anche domani un modello che mi piacesse, nelle sue ville ci stavano soltanto quei bestioni che avevano i mezzi, quasi sempre rubati. Lo misi sul discorso dei pittori di Torino, di quel Loris. Lui si montò, prese fuoco, disse che preferiva gli imbianchini. Un imbianchino conosce il colore, disse. Un imbianchino potrebbe domani, studiando, diventare affrescatore o mosaicista. Chi non ha cominciato a dar la calce a una parete non sa cos'è decorazione. Questi pittori di Torino, per chi dipingono e che cosa dipingono? Non hanno ambiente. Quello che fanno non serve a nessuno. Lei lo farebbe un vestito che non sia da portare ma da tenere sotto vetro. Gli dissi che non facevano soltanto quadri o statuine, ma parlavano di mettere su uno spettacolo. Ne parlavano molto. Gli dissi dei nomi. «Bella roba», mi interruppe sarcastico. «Bella roba. Lei che cosa direbbe se quella gente mettesse insieme una sfilata di modelli e invitasse Clelia o Itana a vederla?» Allora seguitammo a scherzare e si concluse che soltanto noi vetrinisti, architetti e sarte eravamo artisti veri. Finì, come prevedevo, che mi invitò a venire con lui in montagna a vedere un rifugio che aveva progettato. Gli chiesi se aveva niente di più comodo da propormi, magari un palazzo a Torino. Mi guardò con un occhio solo, ridendo. «Il mio studio», disse. Ero stufa di studi e di chiacchiere. Quasi preferivo Becuccio e il suo bracciale di cuoio. Quest'altro si chiamava Febo. Così era scritto in fondo a tutti i suoi progetti. Gli risi in faccia con la stessa impertinenza sua e lo mandai a letto come un ragazzo troppo furbo. Ma Febo era rosso, testardo e peloso e doveva aver deciso che facevo per lui. Riuscì a sapere esattamente come stavo con Mariella, con la Nene e con Momina, di Morelli e del suo cognac, della mia visita allo studio di Loris. L'indomani venne a dirmi che voleva accompagnarmi a una mostra. Gli chiesi se non era meglio che decidessimo quelle tendine. Mi rispose che l'ambiente più adatto era la mostra. Si beveva un liquore e si studiava l'arredamento del locale. Una cosa di gusto. Ci andammo e già salendo le scale sentii ridere la Nene. Quelle sale erano un misto di montagna e di bar novecento. Ci servivano certe ragazze in grembiale a quadretti. Siccome anche le poltrone e le maioliche facevano mostra, ci si stava a disagio, ci si sentiva come esposti in una vetrina. Febo non disse se ci aveva avuto mano anche lui. Alle pareti si vedevano quadri e statuine, non le guardai. Guardai la Nene, che nel solito abituccio rideva, buttata su una poltrona divincolando le gambe, e da dietro un cameriere in nero le accendeva la sigaretta. C'era Momina e altre donne e ragazze. C'era un vecchietto con la barba da cinese che seduto davanti alla Nene le schizzava il ritratto. Alle porte della sala gente faceva capolino, pochi, il pubblico che guardava gli artisti. Ma la Nene s'accorse presto di me e venne a chiedermi se avevo già visto i suoi lavori. Era allegra, eccitata, mi soffiò il fumo in faccia. Davvero le grosse labbra e la frangetta ne facevano una bambina. Mi portò davanti alle sue statue, dei piccoli nudi sformati che parevano di fango. Li guardai piegando il capo da una parte. Pensai, non lo dissi, che dal ventre della Nene potevano ben nascere figli così. Nene guardava me avidamente, a bocca aperta, come se fossi un bel giovane. Io aspettavo che qualcuno parlasse, piegai il capo dall'altra parte. Febo, abbracciandoci tutte e due alla vita, disse «Qui siamo in cielo o sottoterra? Ci voleva una piccola donna come te, Nene, per mostrarci queste cose terribili». Nacque una discussione, cui prese parte anche Momina. Non ci badai, sono avvezza ai pittori. Guardavo la faccia della Nene, che seguiva accigliandosi o trasalendo le parole degli altri, come se tutto dipendesse da loro. Aveva davvero perduta la baldanza o anche questa era la sua parte? Il più incredibile di tutti era Febo. Soltanto l'altro giorno diceva forca della Nene e dei suoi.
Parlavano di lei con buon umore e lei faceva la bambina, la confusa. Già prima quel gesto di mostrarmi le statuine mi aveva seccata. Non poteva lasciare che le vedessi da me. Ma la Nene coltivava una fama di ragazza maleducata e impulsiva. Forse aveva ragione. Qui manca soltanto Mariella, pensai. Che cosa direbbe Becuccio di queste matte? All'idea di Becuccio mi scappò da ridere. Febo mi si voltò improvvisamente con buon umore, mi venne vicino e bisbigliò sulla guancia. Lei, Clelia, è un tesoro. Lei li fa meglio i bambini, scommetto. Credevo dicesse sul serio prima, gli risposi. La più sincera qui dentro è ancora la Nene. Quest'arte viscerale mi ha messo appetito, bisbigliò lui. Ce le facciamo due salsicce? Bevendo grappa e mangiando salsicce, si riparlò della montagna. Persino il vecchio pittore dalla barbetta era un competente alpinista. Combinarono una gita in quel rifugio, si distribuirono le parti, bisognava entrodomani telefonare a destra e a sinistra. «Andateci voi», disse Momina, «io non vengo al rifugio. Io e Clelia ci fermeremo per strada. Mai stata a Montalto?» Fermammo la Topolino a una villa davanti alle montagne. Eravamo noi due sole, le altre macchine proseguirono, ci aspettavano a Saint-Vincent. Quei pochi giorni di bel tempo erano bastati a far fiorire le piantine dentro le serre, ma gli alberi del giardino erano ancora secchi. Non ebbi il tempo di guardarmi attorno che Momina gridò «Eccoci qua!». Stavolta Rosetta non portava il vestito celeste. Ci venne incontro in sottana e scarpette da tennis, i capelli fasciati da un nastro, come se fossimo al mare. Mi diede la mano con forza, diede l'altra a Momina ma non sorrise. Aveva gli occhi grigi e scrutatori. Spuntò anche la madre, in ciabatte, grassa e asmatica, vestita di velluto. «Rosetta!» gridò Momina. «Puoi tornare! Non ci sono più balli a Torino!» Le informò degli amici, della gita, della comitiva. Mi stupì che Rosetta accettasse il tono scherzoso e parlasse come lei disinvolta. Mi chiesi se proprio l'avevo vista su quella barella. Quanti giorni fa? 15, 20? Ma forse Momina chiacchierava così per aiutarla, per levare lei e noi d'imbarazzo. Dovevano conoscersi bene. Chi aveva gli occhi spaventati e acquosi, poveretta, era la madre, che davanti a Momina si agitava e guardava me con apprensione. Era così donnetta che si lagnò della vita in campagna, del disagio di stare fuori stagione nella villa. Ma Rosetta e Momina non le incoraggiarono. Finì che Momina le rise in faccia. «Quel cattivo papà!» esclamò. «Condannarvi così alla prigione! Bisogna evadere, Rosetta, d'accordo?» «Io ci sto», disse Rosetta a mezza voce. La madre temeva che non fosse ben fatto. «Non hai gli sci, non hai niente», disse. «Papà non sa». «Chi parla di sci?» disse Momina. «Che ci vadano quei matti, noi ce ne andiamo a Saint-Vincent, nemmeno Clelia è venuta per sciare». Ma prima la madre volle darci il tè, preparare dei termos, equipaggiarci. Rosetta era già corsa a vestirsi, senza perdere tempo. Rimaste noi con la madre, Momina mormorò sul gradino. «Come sta?» La madre si voltò col pugno sulla guancia. Me la rividi impellicciata a correre in quel corridoio. Balbettò. «Per carità, purché niente succeda». «È necessario che ritorniate», tagliò Momina. «Non deve nascondersi. A Torino le amiche sparlano». Arrivammo a Saint-Vincent, sempre correndo fra le montagne. Anche qui c'era il sole sulla neve e non molte piante. Mi stupì il numero delle macchine nel parcheggio del casinò. «Non c'è mai stata?» mi chiese Rosetta sulla spalla. S'era voluta seder dietro, nella sua giacchetta di pelliccia, e con Momina durante la corsa avevano parlato senza guardarsi. «È comodo», dissi, «a 3 ore di macchina. Lei gioca?» «Non credo alla fortuna». «Che altro c'è nella vita?» disse Momina rallentando. «La gente sogna l'automobile per venire a guadagnarsi l'automobile che poi le serve per tornarci. Questo è il mondo». Parlò con un tono definitivo che mi parve di canzonatura, ma non risero né l'una né l'altra. Scendemmo. I nostri amici, per fortuna, s'erano da un pezzo dispersi nelle sale da gioco e fu possibile sederci al bar noi tre sole. Era pieno di gente, faceva un caldo da serra. Rosetta prese l'aranciata e se la sorbiva cheta, guardandoci. I suoi occhi grigi e infossati ridevano poco. Sembrava una ragazza tranquilla e sportiva, con quello sweater giallo e i calzettoni arrotolati. Chiese chi c'era con noi, oltre a Peggy e alle ragazze. Il discorso voltò sulle amiche, sugli ultimi fatti di Torino. Momina disse a un certo punto che la recita era in alto mare. Stava fumando, socchiudeva gli occhi nel fumo. «Perché?» chiese freddamente Rosetta. «Non vogliono farti uno sgarbo», accennò Momina. «Sai, il dramma finisce male». «Sciocchezze», tagliò Rosetta. «Che c'entra?» «Sai chi difende il vecchio dramma?»
disse l'altra. Mariella. Mariella ci tiene alla recita e non ci vede nessuna allusione. Dice che a te non importa. Rosetta mi diede una rapida occhiata. Io dissi alzandomi, scusate, cerco la toeletta. Tutte e due mi guardarono, Momina con la faccia divertita. Mi restò l'impressione di aver detta una cosa di quelle che non si dicono. Mentre giravo nei corridoi per calmarmi, mi ripetevo, brutta stupida, così impari a voler essere un'altra. Credo che fossi anche arrossita. Mi fermai davanti a uno specchio e intravidi Febo che usciva da una saletta da gioco. Non mi voltai finché non fu rientrato. Tornata dissi, scusate. E Rosetta, con quegli occhi fermi, ma lei può restare, non ci dà nessuna noia. Non mi vergogno di quello che ho fatto. Momina disse, tu che hai visto Rosetta quella notte, dici com'è stato. Non l'avranno spogliata i camerieri, spero. Rosetta fece una smorfia, come cercando di ridere. Arrossiva anche lei. Se ne accorse e indurì gli occhi fissandomi. Dissi qualcosa, non so, che le stavano intorno la madre e un dottore. No, no, com'era Rosetta? Disse Momina con accanimento. L'effetto che faceva a un'estranea. Allora tu eri un'estranea. Se era brutta, stravolta, se era un'altra. Come siamo da morte. In fondo lei non voleva sapere altro. Dovevano conoscersi bene per parlarsi così. Rosetta mi guardava dal fondo degli occhi, attenta. Dissi che era stato soltanto un attimo, ma mi era parsa gonfia in faccia, vestita da sera di celeste e non aveva le scarpe. Di questo ero certa. Tanto era in ordine e poco stravolta, dissi che avevo guardato sotto la barella se gocciava sangue. Pareva una disgrazia, una comune disgrazia. In fondo chi è svenuto è come uno che dorme. Rosetta respirò forte, non cercò di sorridere. Momina disse, «A che ora avevi preso il sonnifero?» Ma Rosetta non rispose a questo. Si scrollò le spalle, guardò in giro e poi chiese a voce bassa, esitando, «Davvero ha creduto che mi fossi sparato?» «Se proprio ci tenevi», disse Momina, «era meglio spararsi. Ti è andata male?» Rosetta mi guardava intimidita dal fondo degli occhi. Mi parve un'altra in quel momento e bisbigliò, «Dopo si sta peggio che prima». È questo che spaventa.

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Diciassette e venti, siamo su Radio 3, sono Florinda Fiamma, siamo in diretta dallo studio K1 di Via Asiago. Abbiamo sentito quest'altro episodio di Tra donne sole di Cesare Pavese e continuano ad arrivare ricordi o pensieri su Enzo Bianco. Vi leggo questo di Michele: non sono credente, ma ricordo la speranza che seppe accendere in molte persone, me compreso, ora povero nestoriano smarrito, grazie Eugenio Montale. Dopo esperienze anche dolorose nei miei anni di impegno nell'estrema sinistra, il rapporto tra Enzo Bianchi e l'arcivescovo di Torino, all'epoca Michele Pellegrino, due credenti di immensa caratura spirituale e culturale attivi in una città nobilmente operaia in lotta come Torino, costituirono per molti un punto di riferimento, di apertura e di dialogo. Ho cercato di tenere acceso quel fuocherello che mi portò all'obiezione di coscienza al servizio militare, al servizio civile e a tanti anni di docenza in una scuola d'arte, pensando sempre all'insegnamento come a un servizio, a un modo di essere laico ma credente, mio modo in un mondo migliore. Credo che questa sia una cosa che si chiama fede, faro nella notte anche per molti di noi non credenti. Grazie infinite a Enzo Bianchi. E questi sono, questo era il più lungo, ecco, poi su Gabriella Caramore, donna meravigliosa, ci scrive Lina da Milano. Insomma, il ricordo di Enzo Bianchi ha colpito tutti noi e noi adesso concludiamo il nostro viaggio musicale. Allora, abbiamo ascoltato insieme Chanchullo, quest'album in studio del pianista cubano Rubén González, che è stato registrato, pensate, in 3 anni sotto la direzione di un trombonista, ed è un disco che mette in mostra gli stili di musica da ballo cubana che González ha coltivato per 3 decenni come membro di un'orchestra e ci sono alcune canzoni addirittura registrate mentre dal tetto dello studio filtrava acqua o c'era un violento acquazzone tropicale, infatti si intitola La Lluvia. Insomma, sono tante le musiche che ci hanno accompagnato questo pomeriggio, appunto di Rubén González, e noi concludiamo l'ascolto di oggi ascoltando Central Constancia.

0: Dal suo letto la bambina ascolta le cicale. Fuori la luce del pomeriggio d'agosto pulsa contro le veneziane abbassate che immergono la stanza in un chiarore subacqueo. La stanza è fresca e oscura come il fondo del mare, è vuota come una conchiglia, è alta e silenziosa come un minareto. Perfettamente sveglia, la bambina ascolta le cicale. Non sa perché l'abbiano messa a letto a quell'ora, non è abituata a fare il sonnellino. Vorrebbe scendere dal letto e uscire dalla stanza, avventurarsi sulle scale, andare al pian terreno, ma non ne ha il coraggio, quella non è casa sua. Nel letto accanto un bambino sconosciuto si agita nel sonno, forse il figlio dei padroni di casa. La bambina non ricorda di averlo mai visto, il tempo passa molto lentamente, dal piano di sotto non arrivano rumori. Nella stanza il silenzio cresce di minuto in minuto. La bambina ne avverte la pressione, respira con cautela, aspetta, sente il calore dell'esterno infrangersi contro le imposte. Sa che oltre quelle finestre c'è un giardino e oltre quel giardino il mare. E questo l'incipit del libro del giorno di oggi, Ferita celestiale di Raffaella Battaglini. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, Ferita celestiale è pubblicato da Castelvecchi, appunto, come vi dicevo, il libro del giorno di oggi, e la voce che abbiamo ascoltato, questa bambina, io questo ve lo anticipo, questo romanzo è anche strutturalmente, anche esteticamente è diviso in parti. Queste parti, questa prima parte che ho letto è in corsivo e sono i ricordi, i pensieri o i sogni della bambina, della protagonista, che si differenziano dal resto della narrazione, che è avviene in due periodi diversi. Andiamo avanti e indietro nel tempo, siamo più o meno insomma negli anni 2000 e 2009 e poi torniamo indietro. Allora, ma cominciamo da questa bambina che poi scopriremo essere Sonia, la protagonista di questo romanzo, e che poi noi conosciamo subito dopo da grande, ed è appena arrivata al Lido di Venezia, siamo appunto nel 2009, in autunno torna in questa casa un po' per ripercorrere la sua storia personale, in particolare la storia di sua mamma Livia, una donna bellissima, affascinante, ammirata, elegante, e incontriamo subito dei personaggi che fanno parte del suo passato, c'è Max in particolare, ma scopriremo lungo le pagine del romanzo che Sonia sta cercando qualcosa, sta cercando un po' la verità sulla sua storia e sulla storia in particolare di sua madre. Vuole ricostruire cosa c'è dietro la sua morte, che a lei appare non solo improvvisa ma anche un po' inspiegata, anche un po' inspiegabile. Allora, Raffaella Battaglini, cominciamo proprio da lei. Cosa c'è in Sonia di incompiuto? Perché torna a cercare nel suo passato? Cosa sta cercando?
1: Allora, diciamo subito che l'immagine da cui parte il libro, cioè la stanza con le veneziane, è un'immagine della mia infanzia, no? Ed è proprio l'immagine che ha dato origine al libro. In effetti io passavo le mie vacanze da bambina al Lido di Venezia, poiché io sono di Padova. E paradossalmente il libro nasce con l'idea di scrivere un saggio sulla scrittura statica. Io volevo, sì, cosa che io non faccio, io sono una narratrice, non sono una saggista, però questa volta volevo scrivere un saggio. Stavo leggendo in quel periodo parecchio Clarice Lispector, in più Marguerite Duras è una delle mie scrittrici preferite, e la poesia che dà il titolo al libro e che è in esergo di Emily Dickinson. Dunque è una poesia che io ho letto a 15 anni e ho avuto una reazione completamente inconsulta, cioè ho singhiozzato per ore. Io a quell'età diciamo avevo dei fenomeni, ecco, ogni tanto di assenza, così, insomma, inconsulti, e quindi ho riconosciuto qualcosa di profondo che mi riguardava, e infatti poi ho capito che questa poesia è una descrizione oltremodo esatta del rapimento estatico, cosa di cui Emily Dickinson andava, infatti, cioè Emily Dickinson è un'estatica, no? Cioè, quindi c'era questa triade, no? La grande estatica per la poetessa eccelsa, la grande estatica per antonomasia, la reclusa, no? E insieme a due scrittrici del Novecento che frequentano l'invisibile e con cui ho un rapporto molto forte. E quindi insomma, il saggio che ho iniziato Il titolo era Una ferita celestiale, appunti per una definizione di scrittura statica, Dickinson to Rusty Spector, che è per l'appunto il titolo del saggio che la madre sta scrivendo nel romanzo e che la figlia trova a distanza di tempo, no? E poiché io però appunto non sono una narratrice ma una saggista, cioè
0: il contrario, non sono una saggista ma una narratrice,
1: in brevissimo tempo sono nati dei personaggi ed è apparsa sopra, è una storia, e prima di tutto è apparsa la bambina e
0: questa Sonia
1: sì, ma non appare Sonia, appare la stanza con le veneziane che all'inizio io non collego con nulla, collego solo, è un ricordo infantile decontestualizzato, in cui io ricordo solo che sto in una stanza oscurata dal verde delle veneziane e che non è casa mia, no? E diciamo che comunque c'è un nucleo nel romanzo, c'è un nucleo autobiografico che è questo, cioè la bambina, poi donna, ha perso un genitore, nel mio caso il padre, l'ho perso da piccola, e in questo caso è nel romanzo è la madre, e i motivi non li ha mai saputi, no? E quindi all'origine c'è un segreto, questo è anche nella mia vita, quindi.
0: Quindi diciamo che se non è direttamente, diciamo, autobiografico, sicuramente gli spunti sono evidenti.
1: Sì, gli spunti sono evidenti, è molto rielaborato, però diciamo il nucleo.
0: Ma io vorrei andare appunto su Sonia, qual è la cosa narrativamente, appunto noi vediamo questa bambina che entra, questa bambina e questa donna, giovane donna che torna a cercare, cos'è che la muove, quale inquietudine la muove?
1: Lei deve sapere, no? Lei deve sapere, perché il problema che è stato anche è il fatto di non sapere, di essere sopravvissuti a una tragedia e di non sapere qual è stata, no? E questo è il vero tema del libro, no? Perché non è un libro sulla famiglia, nessun rapporto con la madre, anche se lo è.
0: Anche se sicuramente anche c'è, certo.
1: Sicuramente c'è anche questo. È un rapporto sul sopravvivere alla tragedia e sul non sapere, e di fatto questa indagine che lei compie è un po' il suo destino, no? O in qualche modo il suo stigma. Cioè lei deve cercare la verità. C'è un pezzo più avanti, insomma, in cui lei parla del fatto quando fino in fondo lei comincia a sapere qualche cosa e si rende conto verso la fine questo di essere una sopravvissuta e dice per molto tempo il sopravvissuto in realtà conosce la sua tragedia ma non la vuole accettare, no? Per cui ogni tanto come una freccia scocca qualche particolare, no? Qualche dettaglio che non rientra, pezzi mancanti, cose che in qualche modo non si possono ignorare, ma vengono immediatamente dimenticate, no? E lei viene invece qui per trovarsi di fronte a quella che lei vuole essere, cioè vuole sapere, cioè la verità su sua madre, no?
0: Allora, lei prima parlava di una cosa, insomma, il nome appunto Ferita Celestiale, il titolo del suo libro viene da un verso di Emily Dickinson che adesso vi la poesia 258. Cioè, ecco, questi sono i versi di Dickinson. C'è un taglio di luce nei pomeriggi invernali che opprime come il peso di musiche da cattedrale. Ci dona una ferita celestiale. Non troviamo cicatrice, ma una differenza interna che ai significati induce. Ecco, Raffaella Battaglini, in che senso e in che modo
1: traduzione mia. Se posso dire.
0: No. No, in che senso e in che modo, secondo lei, questa ferita celestiale è statica? Da questo momento di. Perché poi quello che diceva lei, questi momenti di mancanza, in realtà li ha non la protagonista Sonia, ma la madre, cioè Livia, la donna, certo, bellissima che poi muore. Ecco, lei è una donna che ha questi momenti di assenza. Poi magari ne
1: parliamo. Sono delle vere ok. La ferita celestiale è proprio l'estasi, no? Cioè quella ferita, cioè questi pomeriggi d'inverno che Emily Dickinson descrive sono, diciamo, il luogo e il tempo in cui si produce questo fenomeno, cioè anche molte statiche famose, tra cui Santa Teresa d'Avila, parlavano della ferita, no? Parlavano dello stato estatico come di un dardo che trafigge, no? Quindi la ferita celestiale è propriamente il momento del rapimento. Cioè il momento in cui è nella poesia, che qui non c'è tutta, queste sono le prime due quartine, c'è sia il momento in cui arriva sia il momento in cui se ne va l'estasi, no? Cioè c'è il momento l'arrivo è questa ferita che squarcia e conduce ai significati, no? Che sono dentro. E poi l'uscita, no? È quando si allontana, il paesaggio tace, le cose trattengono il respiro, le ombre trattengono il respiro e l'aspetto di questa figura che si allontana è lo sguardo della morte. Questa è la descrizione dell'estasi della Dickinson, no? Quindi è proprio un momento, no? Molto dettagliato in realtà, che viene descritto, cioè è il modo in cui l'irruzione del Dio, se così vogliamo, si manifesta
0: in questo modo. Senta, la protagonista, questa giovane donna, Sonia, apre, ecco, lei diceva, questo libro, questo romanzo parte con l'immagine delle persiane di questa casa, sì, al Lido, e lei riapre questa casa al Lido, che era stata una casa borghese, una casa anche ricca, perché il padre era un diplomatico, insomma facevano una bella vita, ecco, che viene descritta nei 30 anni addietro che vengono raccontati negli anni 70. Questa casa al Lido rimane chiusa, lei la riapre e a un certo punto, sì, è vero che va in giro a fare domande ai vecchi amici della madre per cercare di capire la verità, però in qualche modo lei prima aveva una vita, però piano piano questa vita precedente, la vita normale, si va assottigliando e rimane sempre più risucchiata da questa casa. Ecco, in che modo l'avviluppa e perché ha voluto rappresentare questa casa anche, non dico gotica, ma quasi un po' paurosa, in cui lei sente anche dei passi, c'è lo studio della madre.
1: Sì, allora la casa è una casa abitata, infatti, no? E, in realtà la casa diventa un vero e proprio personaggio, soprattutto nella terza parte. Però già fin dall'inizio si aggirano fantasmi minori al pian terreno, lei sente rumori, porte che sbattono, voci, ma la vera presenza, il fantasma potentissimo che abita la casa è quello della madre, il quale non si avvicina subito, si avvicina molto piano, tanto è vero che ci sarà un'apparizione ma è molto verso la fine, no? E nella terza parte finalmente lei comincia a sentirne i passi, intravede l'immagine. Cioè la casa è una casa che potremmo definire infestata in qualche misura. Quindi c'è un elemento gotico, c'è un elemento
0: spettrale in qualche modo.
1: C'è un elemento proprio ghost story che però, devo dire la verità, si è andato, non era tanto nelle premesse, perché la premessa era più sull'estasi, cioè è successo qualche cosa mentre stavo scrivendo questo libro, cioè alla fine della seconda parte è morta mia madre, che non ha niente a che vedere con questo personaggio, perché lì il debole è il padre, mio padre, lei era molto forte invece, mentre questa madre è molto fragile.
0: Molto fragile.
1: La morte di mia madre ha completamente rivoluzionato la parte finale, praticamente. Cioè è entrata come una lama nella parte finale, che è infatti stata scritta nel periodo di lutto, no? Per cui questo senso, no, di sprofondamento in una sorta di liquido amniotico primordiale, per cui la casa, l'elemento liquido è molto importante nel libro, l'acqua, infatti la morte per acqua,
0: certo.
1: Tutto. La casa è come perennemente avvolta e sprofondata in un abisso liquido, no? Cioè non è l'elemento che mano a mano, soprattutto andando avanti, quando sempre di più la casa diventa un luogo di possessione, in cui la figlia viene risucchiata e sempre più si avvia una metamorfosi, cioè lei comincia a somigliare sempre di più alla madre. Tutti all'inizio le dicono: non somiglia,
0: non somigli per niente,
1: madre,
0: sì, no? Sì, è vero.
1: Sempre di più le rassomiglia e comincia a ripetere i suoi gesti.
0: Comincia a indossare i suoi vestiti.
1: Comincia a indossare i suoi vestiti, si cominciano a verificare degli episodi di assenza anche in lei, che prima non li aveva mai avuti, no? E questa casa la circonda come un'ondata di marea, la risucchia dentro di sé, no? E infatti viene spesso definita un vascello fantasma, cioè è tutto sott'acqua in qualche misura, no? Il lido, c'è tutto, c'è la laguna, c'è addirittura una scena, per dire l'importanza dell'elemento liquido, no? Una scena durante c'era una nebbia molto molto densa e c'è questa corsa nella nebbia che la figlia grande definisce grotta dell'inconscio, perché lì riemergono dei ricordi che non erano mai emersi prima. C'è anche da dire questo a proposito dei corsivi della bambina, no? Che non si tratta di ricordi, cioè lei non ricorda nulla.
0: Sì, sono come dei sogni,
1: sono dei frammenti. Cioè è come se in questo momento, come se in quei frammenti...
0: Dei lampi, dei flash.
1: Sono dei flash... Cioè la bambina racconta dei frammenti del suo vissuto alla sua altezza, cioè quindi sono cose che lei vede e sente ma non sempre in grado di capire, no? E quindi c'è anche forse da dire, no, che in questa indagine non solo emerge attraverso varcare la soglia dello studio della madre, cominciare ad aprire i suoi quaderni, vedere, non solo emerge il suo percorso mistico, diciamo, ed estatico, ma la figlia comincia ad avvertire degli scricchiolini, no? Nel rapporto fra i genitori, cioè comincia ad avvertire un dislivello, comincia ad avvertire qualche cosa che somiglia moltissimo a una manipolazione.
0: Ecco, a proposito di manipolazione, i personaggi maschili. Allora, noi qui abbiamo una figlia, una mamma che lei ha descritto, appunto, che ha questi episodi di mancanze, che è una donna fragile, e poi ci sono i personaggi maschili, c'è il padre della protagonista, il marito di Livia, questo diplomatico che invece è un uomo forte e ci accorgiamo manipolatorio. E poi c'è Max, invece, l'amico che un po' per questa donna era una donna bellissima, molto affascinante, tutti gli uomini cadevano ai suoi piedi. E poi c'è il fratello, quindi lo zio, diciamo così, di Sonia, che anche lui è un uomo affascinante. Però allora questi uomini rispetto alle donne sembrano come tutti mancanti, come se a tutti manca qualcosa o nessuno di loro ha una figura credibile, affidabile. E...
1: Beh, diciamo che forse il fratello, in qualche misura, no, è il personaggio più positivo, no? Oddio, è perennemente in fuga, quindi appunto è un avventuriero, è perennemente in fuga, però e anche Max ha degli aspetti positivi, no? Perché ha l'aspetto accudente, l'aspetto dell'innamorato fedele, certo non ha la virilità, diciamo, del padre, non ha... E d'altra parte, voglio dire, non è quello che sperimentiamo nella vita tutti i giorni, perché ci sono degli aspetti mancanti negli uomini che incontriamo.
0: Dai, non no, tutti.
1: Non tutti. No, beh, siamo mancanti anche noi. Cioè, certo. Non è che il personaggio... C'è un certo punto, diciamo, c'è un aspetto anche meno... No? C'è la parte,
0: sì, c'è tutto quanto l'intrigo, diciamo.
1: L'intrigo...
0: Amoroso, però non diciamo.
1: Ecco, naturalmente esatto. Non lo rivediamo, però ha degli aspetti meno. Quindi questi personaggi, anche la donna... C'è anche una donna, diciamo, cattiva, tra virgolette, no? Però al tempo stesso questi personaggi che hanno questi aspetti possono anche diventare il loro contrario, perché sia la madre è più complessa di quanto pare, no?
0: All'inizio, certo.
1: Di quanto sembra all'inizio. E anche la stessa cattiva, tra virgolette, alla fine ha degli aspetti che non corrispondono a queste caratteristiche da vamp, da seduttrice, cioè in realtà ha degli aspetti diversi, no? Che vengono fuori nel finale, cioè... l'aspetto, vabbè, non vogliamo dire troppo.
0: No, certo. No. Senta, ma anche il rapporto, lei dice all'inizio, lei ha detto è prevalentemente un rapporto sull'estasi, eccetera, giustissimo. Però ecco pure la cosa che ci ha anche rivelato del fatto che sua madre è venuta a mancare mentre lo scriveva. In realtà anche il rapporto tra questa donna e la figlia è molto molto interessante, perché a volte sembra che quasi si invertano le parti, che sia la bambina a essere, a tutelare la madre, a capire la madre e a accettare non solo i suoi momenti di assenza, ma anche la sua fragilità, cioè a capire che è lei la fragile di tutte le dinamiche, anche se senza capire nessuna delle dinamiche che vive, né quelle delle amiche, né quelle con il padre, né quelle degli uomini che la circondano, diciamo.
1: Sì, infatti nell'infanzia la bambina sperimenta una frequente disattenzione della madre nei suoi confronti. La madre non è una buona madre, nel senso, cioè, infatti tutti un po' notano questo, cioè notano quanto lei sia poco attenta alla bambina. Invece la bambina è attentissima a lei, cioè lei è sempre lei si accorge che quando la madre, per esempio, entra in uno dei suoi momenti di assenza e la tutela, perché comincia a fare più rumore in modo che gli altri non si accorgano che la madre non sta rispondendo, non sta parlando, eccetera. E un'altra figura, ci sono alcune figure, c'è un'altra figura tutelare della madre che è la giovane cameriera, no? Che in qualche sì, modo si innamora
0: di lei, certo,
1: in qualche modo. E quindi tutte e due, infatti c'è una scena che mi piace molto, che è la scena in cui personalmente, insomma, voglio dire, non, che è la scena in cui ci sono loro tre sole. Fuori c'è una stella enorme e la madre, e assistiamo proprio in diretta allo sprofondamento della madre in un'assenza totale, no? E ci sono la giovane cameriera e la bambina che sanno, e la cameriera si accorge di quanto la bambina faccia di tutto per non far vedere quello che sta succedendo alla madre, no? Quindi quanto la figura di tutela sia la bambina, in realtà, in questo caso, no? Quella che si prende cura
0: della madre. Senta, Raffaella Battaglini, noi prima abbiamo detto appunto che questi che non sono sogni, sono sogni ricordi, insomma queste parti in corsivo, e poi c'è una struttura avanti e indietro nel tempo, anni 70 quando la bimba era piccola e la mamma era giovane, e il 2009, il momento, diciamo così, dell'investigazione. Come ha immaginato la struttura? Lei ci diceva addirittura che stava, no, è partita con l'idea di scrivere un saggio e invece è arrivata questa struttura sinuosa di romanzo. Come l'ha immaginato e come l'ha costruito?
1: Beh, l'ho costruito perché ho immaginato fin dall'inizio che ci dovesse essere una ricerca, no? Il motore è l'indagine della figlia, che quindi arriva. La bambina c'era già, perché nasce con la bambina, quindi queste parti in corsivo che appartengono al passato erano già parte della struttura. Il libro è fortemente onirico, ci sono molti sogni, no? Moltissimi sogni, sono quasi tutti in corsivo, anche i sogni, ed era necessario, però, poiché moltissime cose la figlia non riesce a venirle a sapere dalle amiche lacunose, dall'ex amante Max che è troppo innamorato per dire, tutti hanno paura che lei sappia, lei è sempre stato nascosto, no? Non a caso ha saputo qualche cosa perché è morto il padre, no? È da lì che inizia la sua indagine, cioè quindi dopo i 35-40 anni lei comincia a investigare, ed era indispensabile che ci fosse la parte, infatti è la parte centrale, no? Che si svolge ai tempi, cioè si svolge nel 1973, all'epoca in cui poi la madre muore, cioè è l'ultima estate, diciamo, della madre, no? E lì si svela, lì la voce della figlia scompare completamente. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire che la figlia è l'unica a pronunciare la parola io, cioè è l'unica a parlare in prima persona, mentre tutti gli altri narranti, perché il punto di vista è molto shifting in questo libro, cioè passa continuamente da un personaggio all'altro, però tutti gli altri personaggi raccontano in terza persona, mentre l'unica a dire io è la figlia, appunto. E quindi in questa parte centrale, diciamo nella seconda parte, il personaggio della figlia non c'è più il punto di vista della figlia, c'è la figlia come bambina che viene vista dall'esterno, e i narranti sono invece il fratello, la giovane cameriera, Max, cioè le figure, l'amica Lea, cioè le figure a lei vicine che raccontano il fatto, poi, no? I fatti, o perlomeno un'interpretazione dei fatti, perché ci sono diverse interpretazioni anche
0: del fatto. Senta, per concludere, il romanzo, il testo che stava scrivendo la madre è un po' il saggio che voleva scrivere lei inizialmente?
1: Esatto, sì, esatto.
0: Ci ripete il titolo?
1: Sì, allora, Ferita celestiale, appunti per una definizione di scrittura estatica, era questo.
0: Un libro nel libro.
1: Un libro nel libro, sì.
0: Allora, ringraziamo Raffaella Battaglini, ricordiamo il titolo del libro del giorno di oggi di Fahrenheit, Ferita celestiale, pubblicato da Castelvecchi. E per salutarci ascoltiamo l'ultimo brano di Ruben Gonzalez, Squisa Squisa Squisa, su un celebre bolero cubano reinterpretato nel suo stile pianistico, elegante e ritmico.

E finisce così, chissà, che per fortuna è venuto Luca Damiani a correggere il titolo di quest'ultimo bolero che ci ha accompagnato di Ruben Gonzales. Grazie per essere stati con noi. Io lascio la parola appunto a Sei Gradi e a Luca Damiani. Continuate su Radio 3 per tutta la serata. Invece l'appuntamento con Farnet è per domani alle 15. Io vi saluto insieme alla redazione: Michele De Mieri, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma, Beatrice Palazzoni alla regia. Alla parte tecnica con noi questo pomeriggio sono stati Davide Gabrielli e Danilo Solidani. Un saluto da me, Florinda Fiamma. A domani alle 15. Ciao!

0: Idee, musiche e incontri per pensare e l'abitare. Dal 10 al 13 settembre torna a Carrara il Festival Convivere. 70 eventi gratuiti con Elena Granata, Franco La Cecla, Gino Castaldo, Emma Stoccolma e molti altri.
1: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Sei gradi.
2: Bentrovati al microfono Luca Damiani, con noi Lazzaro Scasserra in console, Luigi Iavarone è in regia, Nicola Catalano alla cura del programma. La scaletta di oggi è di Luigi Iavarone. 335-5634-296 per i vostri messaggi, 6gradi@rai.it per le vostre scalette. Farete una richiesta alla quale verrà risposta una griglia che contiene appunto 7 spazi vuoti per gli ascolti e 6 per raccontare quali gradi ascolti e gradi differenziati, mi raccomando, come nella scaletta di Luigi Iavarone, che parte da Farawalla e arriva a Heitor Villa-Lobos. Già così si capisce che i mondi sono molto distanti, un percorso inevitabilmente ricco di curve e di passaggi, perché Farawalla siamo in Italia, Heitor Villa-Lobos siamo in Brasile, in mezzo anche molti anni. Vediamo dunque come riempire questo gap, partendo da questo gruppo tra i più interessanti, gruppo come nella scaletta di Luigi Iavarone, che parte da Farawalla e arriva a Heitor Villa-Lobos. Già così si capisce che i mondi sono molto distanti, un percorso inevitabilmente ricco di curve e di passaggi, perché Farawalla siamo in Italia, Heitor Villa-Lobos siamo in Brasile, in mezzo anche molti anni. Vediamo dunque come riempire questo gap, partendo da questo gruppo tra i più interessanti, gruppo vocale, che prende il nome da una delle grotte più profonde dell'Italia del Sud.

Puglia, profondo, svariate centinaia di metri. Questa dunque è la ragione per cui Gabriella Schiavone, Terry Vallarella, Maristella Schiavone e Serena Fortebraccia hanno scelto il nome di questo per il loro gruppo. Mi rifaccio alle bellissime note di Michele Dall'Ongaro per un concerto che, se non erro, si è svolto proprio qui nella stanza della musica, in cui diceva: la voce e le percussioni sono fossili viventi, sono corpo e suono allo stato primordiale, eppure continuamente rinnovati. Sono di certo il primo strumento utilizzato dall'umanità. Il corpo percosso, urla, sussurri. Adamo, Eva e Lucy facevano musica così, come la Callas, Sinatra, Max Roach e la Berberian. Confrontarsi con questi strumenti diventa un po' come cercare di cavalcare un tirannosauro. Si evoca dal profondo la natura originaria, la materia primigenia. Siamo assolutamente d'accordo, tra l'altro credo che questa teoria del corpo percorso in realtà è di Kurt Sachs, che è stato uno dei più importanti studiosi della musica antica. È un quartetto che si è formato nel 1995 e dunque ha come strumento principale il corpo, la voce. Il mare è culla e tempesta, questo è infatti il titolo dell'album che ascolteremo, e nelle note: la natura maltrattata dall'uomo e mai arrendevole è culla e tempesta, i bambini vere vittime di questi tempi oscuri che soffrono senza capirne il motivo, ma che inesorabile cercano la gioia di vivere, sono culla e tempesta. Alla natura e ai bambini è dedicato il nostro nuovo lavoro, da cui ora ascolteremo una bellissima canzone che è fatta di molti elementi, anche religiosi. 1, 2, 3, amen.

La natura e il divino insieme in questa 1, 2, 3, Amen. Culle Tempeste, l'album del 2024 delle Farawalla, quattro voci con diverse esperienze che si sono ritrovate portando ognuna appunto un carico diverso, ma confluendo in questo progetto molto interessante. Questo album in particolare è composto da 14 tracce con cover e brani originali in varie lingue, naturalmente in italiano, in inglese, in dialetto, come in questo caso, in cui appunto era una specie di filastrocca legata alla fattoria, dunque agli animali, ma anche un canto, una preghiera. Bellissimo, devo dire. Gruppi formati nel 1995 è il primo passaggio che Luigi Avarone ha trovato per questa scaletta che sta ascoltando su Radio 3 e che ci porta ai Mogwai. E dunque, la data di fondazione di un gruppo è abbastanza semplice e anche definitiva. Loro sono di Glasgow, sono quindi scozzesi, hanno scelto un nome di cui parleremo più tardi e ascoltiamo un album del 2003. Esattamente Happy Songs or Happy People è il quarto della loro discografia e da quello ascoltiamo Haunted by a Freak.

Haunted by a Freak, ed erano i Mogwai, tratto da Happy Songs for Happy People. E dunque arriviamo al secondo passaggio per il terzo ascolto, perché i nomi del gruppo appena ascoltato e del prossimo sono nati da personaggi di film. In particolare i Mogwai hanno preso il nome da un film famoso, Gremlins, del 1984, diretto da Joe Dante e in realtà prodotto da Steve Spielberg, che si rifaceva a una credenza durante la Seconda Guerra Mondiale dei piloti degli aerei della Royal Air Force che dicevano di vedere questi Gremlin, appunto. Un film che ha fatto storia. E a proposito della scelta di questo nome, Stuart Braithwaite ha detto: non ha un particolare significato e abbiamo sempre voluto cercare un nome migliore, ma come per molte altre cose non ci siamo mai riusciti. Mi sembra una bella spiegazione. Spiegazione che avvicina dunque a un altro gruppo che ha deciso di chiamarsi Mr. Bungle e che prende il nome da un film educativo per bambini del 1960, Beginning Responsibility, Lunchroom Manners, come presentato nello speciale HBO del 1981 del The Pee Wee Herman Show. Ecco dunque come è nato l'idea di quest'altro gruppo che si caratterizza dalla presenza di due grandissimi musicisti, Trevor Dunn e Mike Patton, che sono, diciamo, la parte centrale di questa formazione. California è il loro terzo album e anche su questo abbiamo delle dichiarazioni, perché è un album diverso dai precedenti. Non era un tentativo di riconciliarci con il pubblico per averlo precedentemente torturato col rumore bianco. Non era un tentativo consapevole di normalizzare la nostra musica e renderla appetibile per tutti. Escusatio non petita, come si dice. Ascoltiamo dunque California, Golem II, The Bionic Vapor Boy.

perfino un disco in vinile è compreso in questo brano dei Miss Bangle, tratto da California, molti ristili, quasi zappiano, no? Nella sua interezza. Molti vostri messaggi, iniziando con un bellissimo riferito al primo brano e anche al brano storico dei Mogwai, e poi un messaggio da Bologna di un nostro ascoltatore Paolo, che dice: chi ben comincia a metà dell'opera, si vuole dire, le scalette sono sempre molto apprezzate da me. Benissimo, noi siamo d'accordo con il nostro ascoltatore Paolo e proseguiamo con la scaletta appunto di Luigi Iavarone, che a questo punto ricorda come gli stessi Mr. Bungle più volte si sono travestiti. Spesso lo fanno normalmente, ma in particolare in un'occasione hanno fatto uno scherzaccio, diciamo così, ai Red Hot Chili Peppers, travestendosi da loro. Questo li avvicina a un'infinità di gruppi, ma in particolare a un gruppo svedese di musica fusion che decisamente sperimentale, che si esibisce proprio indossando maschere e costumi. E si tratta dei Goat, gruppo svedese che si è formato a Korpilombolo, nella contea Norrbotten in Svezia, ed è che hanno pubblicato il primo album World Music nel 2012. Il processo di scrittura delle canzoni è strano. Normalmente quando suoniamo insieme non suoniamo canzoni, facciamo musica, e ogni volta che suoniamo è diverso. Quando abbiamo avuto la possibilità di registrare, abbiamo realizzato le canzoni per l'album. Tutto è iniziato con la canzone Gottman, e noi invece iniziamo con Got Brain da Got del 2024.

Interessanti questi svedesi Goat con loro Goat Brain, tratto da Goat, che è appunto il titolo dell'album del 2024 che state ascoltando su Radio 3. E il prossimo grado scelto da Luigi Iavarone è il line-up al Green Man Festival del 2023. Si tratta di un festival indipendente di musica, scienza e arte che si tiene ogni anno a metà agosto nelle Brecon Beacons in Galles. Si è voluto, è un festival che dunque dura più di pochi giorni, ma una settimana, e ospita fino a 25.000 persone. Tra l'altro si è ampliato con molte altre iniziative anche un'ala benefica chiamata Green Man Trust. Esattamente il 19 agosto si sono esibiti i Goat e il giorno dopo Arushi Jain. E così arriviamo a questa interessante musicista indiana che si definisce sintetizzatrice modulare, cantante, produttrice e conduttrice radiofonica, oltre che ingegnere del suono. Il brano che ascolteremo è tratto da un album dal titolo Delight e il suo lavoro si ispira ai raga Bageshri, uno stile di raga che dà la sensazione del ricongiungimento con una persona amata. Ecco dunque Portal to the Silver Linings.

Arushi Jain, ed era Portal to the Silver Linings, musicisti conduttori radiofonici, perché Arushi è fondatrice di Gungru, una serie radiofonica e anche etichetta discografica, ed è conduttrice del NTS Radio e Box Out FM. Questo la avvicina, per esempio, a Christian McBride, che oltre ad essere un grande contrabbassista, si occupa appunto anche in televisione con una programmazione locale, Jazz Night in America, NPR Music, WBGO e Jazz at the Lincoln Center. Lo incontriamo in questo caso con un album notevole, dedicato ovviamente alla sua cultura afroamericana. Da bambino passavo ore a sfogliare vecchie copie delle riviste Ebony e Jet che mia nonna conservava, leggere scritti contemporanei di scrittori neri su eventi e persone che rappresentavano la mia storia era per me assolutamente affascinante. Così infatti ha voluto dedicare a Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King e Muhammad Ali questo album che si intitola The Woman Revisited, A Musical Portrait of Four Icons, da cui Rumble in the Jungle.

Impossibile non muovere almeno un muscolo in questa giungla. Rumble in the Jungle, Christian McBride, ma in compagnia di ottimi musicisti. Ricordiamo solo Ron Blake al sassofono e Hugh Solof alla tromba in questa formazione. Ma l'ultimo passaggio, dopo aver letto uno dei messaggi, ma che martellamenti stasera su Radio 3, bellissimo, e penso sia assolutamente in senso positivo, grazie a voi per il massaggio mentale che il vostro programma stimola in me, altro messaggio, dicevamo l'ultimo passaggio è l'insegnamento, perché McBride si occupa anche di Jazz House Kids, ovviamente dedicata ai più giovani, così come Yo-Yo Ma ha fondato un'enorme organizzazione che si chiama Silk Road, la via della seta, è anche un gruppo, è anche una serie di ovviamente album, ma è anche appunto un'organizzazione che si vuole concedere appunto la possibilità di far incontrare anche persone non conosciute che provengono da diversi paesi. Attualmente la direttrice artistica è Rhiannon Gaidens e con Silk Road arriviamo proprio a un album che si chiama Obrigado Brasil del 2003, dove è presente una composizione di Heitor Villa-Lobos, in realtà scritta per pianoforte nel 1925 e fa parte dei 14 composizioni che poi vengono chiamate choros, e questa è Alma Brasileira, Yo-Yo Ma, Catherine Stott al pianoforte.

Obrigado Brasil, è un ottimo omaggio effettivamente del 2003 di Giorgio Ma, e Ito Villa-Lobos et era Alma Brasileira a chiudere la scaletta aperta dalle Farowalla, Mogwai, Mr. Bungle Goat, Arushi Jain e Christian McBride erano i partecipanti alla scaletta di Luigi Iavarone oggi su Radio 3. E noi domani ci ritroveremo sempre alle 18 per Alti Gradi. Io ringrazio Lazzaro Scassera che è stato con noi, Luigi Iavarone anche in regia, e grazie per i vostri messaggi che sono moltissimi e di cui naturalmente siamo fieri.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 5, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai, Radio 3.

0: Ore 18:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Le accuse di Berlino, il drone bomba Lipsia è un attacco ibrido russo, chiuso il consolato a Bonn, verrà richiamato l'ambasciatore a Mosca, a von der Leyen ci sarà una risposta, in Irlanda vertice europeo di ministri degli esteri. Dissidenti contro Salvini, nasce il comitato per il congresso federale della Lega Nord, vogliono solo le poltrone, commentano dal Carroccio, legge elettorale torna l'ipotesi ballottaggio, quasi 700 gli emendamenti depositati in commissione al Senato. Il caro energia fa salire l'inflazione, più 3,3% ad agosto, cresce il prodotto interno lordo e l'occupazione. Calderone, dall'inizio del mandato del governo, oltre 1 milione di posti di lavoro in più. È morto il re, vive il re. In Norvegia sale al trono Håkon VIII, il nuovo sovrano, figlio di Harald, scomparso solo venerdì scorso, ha prestato giuramento davanti al Parlamento di Oslo. Una buona serata da Maria Rosaria Villiva. Sale ancora la tensione con Mosca. La Germania accusa esplicitamente la Russia di essere responsabile del drone carico di esplosivo rinvenuto il 4 agosto all'aeroporto di Lipsia. E proprio per questo Berlino ha deciso la chiusura del consolato russo e di un centro culturale russo nella capitale tedesca. L'inviata RAI.
4: Si aspettavano le dichiarazioni ufficiali, hanno parlato in una conferenza stampa congiunta il ministro degli interni tedesco Dobrindt e il ministro degli esteri Wadephul. Per primo Dobrindt ha affermato ufficialmente che la Russia coinvolta è responsabile dell'attacco con il drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Non siamo in guerra, ha detto, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo e degli attacchi per destabilizzare l'Europa. Questo conferma, ha detto il ministro, una situazione di tensione e di rischio per la Germania. Poi il ministro degli esteri Wadephul, tornato dall'Algeria direttamente a Berlino per seguire la situazione, ha aggiunto le decisioni prese dal governo. Sarà richiamato l'ambasciatore russo, verrà ordinata la chiusura del consolato di Bonn. A fine del 2023 già chiusi Monaco, Francoforte e poi Amburgo, e verrà chiusa la Casa Russa a Berlino, un istituto di cultura dove si pensa possano agire servizi segreti russi. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR3.
3: Non si è fatta attendere la replica di Mosca alle ultime decisioni tedesche. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha detto esplicitamente che Mosca risponderà a tutte le decisioni antirusse assunte da Berlino. Gli attacchi avranno una risposta. L'Europa è solidale, ha fatto sapere la presidente von der Leyen, è in gran parte dedicata all'Ucraina, il Consiglio europeo a Wicklow in Irlanda, presente anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, l'inviata.
5: Russia is also hitting Europe with a wave of increasingly kinetic.
6: La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà. Così Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, al termine della prima giornata del meeting informale dei ministri della difesa qui a Wicklow, un'ora a sud di Dublino. L'Unione Europea aumenterà il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca, sanzioni ancora più forti. Nel mirino anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. E poi su Hormuz, situazione fragile, la diplomazia è al lavoro per far riaprire lo stretto senza pedaggi. Sulla Cisgiordania, Callas chiede azioni forti nei confronti di Israele, mentre su Libano annuncia progressi per una futura missione europea di addestramento delle forze locali. In Irlanda è arrivato poco fa Antonio Tajani per la ministeriale esteri di domani. Serve un'Europa forte e protagonista su Ucraina e Medio Oriente, ha detto il ministro. Sul tavolo anche il dossier Ceuta. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR3.
3: Non è il momento di normalizzare la presenza di Mosca alle riunioni del G20. Il commissario europeo per l'economia Dombrovskis ha ribadito la posizione di Bruxelles al G20 Finanze di Asheville, in North Carolina, sulla partecipazione ai lavori del ministro delle finanze russo Siluanov. Continua ad avere problemi, ha aggiunto, a discutere di argomenti come gli squilibri globali con un rappresentante della Russia. E la portavoce del ministero degli esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia. Definisce la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana una notizia ridicola, degna di una favola di Gianni Rodari. Secca la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che prima ironizza preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca e poi precisa: noi ragioniamo pensando a Roma, non a Mosca né a Kiev. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
0: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR3.
3: La legge elettorale, oggi il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato, sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 di settembre con il voto finale già fissato martedì 15.
7: Verso il traguardo del record del governo più longevo della storia repubblicana, stabilità e rappresentanza, valori da preservare anche con la legge elettorale, ribadiscono in maggioranza. Così Stefano Maullu, Fratelli d'Italia.
8: Oltre 1.300.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, e soprattutto un record di risultati concreti per gli italiani.
7: Dal centrodestra arrivano 3 emendamenti unitari che riguardano le preferenze. Restano le perplessità sul ballottaggio, in particolare della Lega, anche se Forza Italia non presenta un emendamento autonomo. 8 le proposte unitarie delle opposizioni che sulla legge elettorale attaccano. La maggioranza vuole un testo su misura e sui temi economici Giuseppe Conte chiede di impegnare il Parlamento per nuovi interventi che servono agli italiani. Elly Schlein punge: Meloni, Salvini e Tajani si riuniscono per paura di perdere. E Anna Ascani:
9: gli italiani pagano le bollette più care d'Europa, la benzina è alle stelle. Sono questi i record di cui dovrebbe occuparsi la Presidente del Consiglio.
7: Intanto fa discutere l'annuncio del giornalista e scrittore Mario Calabresi, che fa sapere di voler correre come sindaco di Milano nel 2027. Federica Ionta, GR3.
3: L'Istat conferma le stime di crescita del PIL italiano mentre cala la disoccupazione. Il ministro del Lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. L'istituto registra però anche un balzo dell'inflazione legato al caro energia.
10: Nel secondo trimestre il prodotto interno lordo del nostro paese è cresciuto dell'1% sull'anno scorso e dello 0,2% sul trimestre precedente. I dati Istat confermano dunque le stime preliminari, la variazione acquisita per il 2026 è dello 0,8%. L'Istituto di Statistica rileva segnali positivi anche per il mercato del lavoro, con il calo della disoccupazione che a luglio si è attestata al 5,8%. Per i giovani però è salita al 18,9%. Sempre a luglio gli occupati sono aumentati di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità su luglio dell'anno scorso. Ad agosto però è salita anche l'inflazione al 3,3% annuo, il dato più alto da quasi 3 anni, e dello 0,5% su base mensile. A trascinarla verso l'alto, l'andamento dei prezzi dei beni energetici che risentono delle tensioni internazionali. L'inflazione acquisita per quest'anno, cioè quella che si potrebbe avere ipotizzando che l'indice rimanga allo stesso livello dell'ultimo dato mensile, è pari al 2,9%. Stabile invece all'1% il carrello della spesa con i beni alimentari e quelli per la cura della casa e della persona. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: E a causa di una richiesta di vetture ibride più alta del previsto, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Lo ha fatto sapere Stellantis ai delegati di fabbrica. L'azienda ha spiegato che lo stabilimento della Texid di Carmagnola, che produce una parte dei motori, è tarato su un livello di produzione non sufficiente a far fronte alla richiesta. A Taormina cresce la paura e l'apprensione per i numerosi incendi nella località siciliana. Sentiamo in diretta Antonella Gurrieri.
11: L'inferno accanto il paradiso dei turisti provenienti da tutto il mondo, fiamme nelle colline di Taormina e Castelmola, nei costoni che ospitano le case più panoramiche. Il fuoco ha lambito ville e palazzine propagandosi rapidamente, aiutato dal vento che ha creato anche problemi ai mezzi aerei impegnati nello spegnimento dei roghi. 3 Canadair, 2 elicotteri, centinaia di lanci, milioni di metri cubi di acqua prelevati dal mare che bagna la baia di Taormina, sfiorata dalle fiamme anche una casa di riposo per anziani, l'arrivo tempestivo dei vigili del fuoco e della protezione civile, l'encomiabile lavoro dei dipendenti ha evitato di far sfollare gli ospiti. Il disastro è visibile davanti il belvedere di Castelmola, che condivide con Taormina la contrada Ziretto, la più devastata dalle fiamme. Il paese da 4 giorni combatte gli incendi che si sono propagati ad ogni latitudine del territorio lungo 17 chilometri. Linea allo studio.
3: La catastrofe al confine tra il Tibet e il Nepal: salgono a più di 1000 i morti causati dalle inondazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti delle autorità locali, dispersi sono 4.462, di cui almeno 583 stranieri. Al momento i soccorsi sono riusciti a salvare la vita di oltre 11.800 persone. In Norvegia, a soli 5 giorni dalla morte di re Harald, sale al trono il figlio Håkon VIII. Il sovrano ha prestato giuramento davanti al Parlamento di Oslo.
12: Ha giurato davanti al Parlamento di Oslo re Håkon VIII come nuovo re di Norvegia. Prometto di governare il regno in conformità con la sua Costituzione, con le sue leggi, con l'aiuto di Dio Onnipotente. Le parole solenni del nuovo re, che a 53 anni succede al padre Harald V, scomparso venerdì scorso ad 89 anni. Regina ed io desideriamo confermare la disponibilità a svolgere il nostro dovere per il paese e per il popolo, ha aggiunto re Håkon, assente al giuramento la consorte Mette Marit, in convalescenza dopo un intervento chirurgico, un trapianto di polmone. A fianco di re Håkon la figlia Ingrid Alexandra. È il primo passo istituzionale del re, che arriva proprio dopo che un sondaggio nel paese ha messo in evidenza che i norvegesi continuano a sostenere la loro monarchia, anche dopo le pressioni cui è stata sottoposta la corona di Norvegia, come le condizioni di salute della stessa regina, sotto stretta sorveglianza medica dopo l'operazione, e alcuni mesi fa la condanna in primo grado per stupro a Marius Borg Hoiby, figlio di primo letto della stessa regina, scarcerato e ai domiciliari per assisterla. Claudia Stamerra, GR3.
3: A Venezia ora, dove domani si apre l'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, in attesa dell'arrivo di George Clooney, Lido oggi ha accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, l'inviata.
13: Adesso capisco.
14: Che vuoi capire? Sono un attore.
15: Serata in onore di Tinto Brass. È la preapertura della Mostra del Cinema di Venezia con il restauro di Col cuore in gola, che 60 anni fa veniva presentato qui a Venezia. Il 93enne regista è dovuto restare a Roma, ma gli verrà conferito il premio Bianchi dei giornalisti cinematografici ed è presente Eva Aulin, la protagonista di quel film, tra memoria e futuro. Il Lido accoglie infatti oggi anche i due conduttori che domani sera avranno il compito di aprire questa 83esima Mostra del Cinema, Greta Scarano e il giovanissimo Nicolas Maupas.
16: La sorpresa sicuramente è stata enorme, la felicità ancora più grande, insomma spero di essere all'altezza di questa fiducia.
17: Vorrei vedere qualcosa di inedito di questa mostra, qualcosa alla quale ho accesso solo io grazie a questo ruolo che mi hanno dato, che mi rende molto felice e onorata.
15: Giustamente emozionati per una serata che condurranno davanti a George Clooney, leone d'oro la carriera, e c'è già chi si è assicurato dietro le transenne un posto in prima fila. Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rauvic, direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Rosaria Villivacchi, ha condotto in studio regia Francesco Ciafardini e Gianni Tola. La linea ora va ad Hollywood Party. Buona serata.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
18: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
19: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
18: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
20: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
19: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
21: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Bentrovati alle 19, gli aggiornamenti che riguardano traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, un incidente code, siamo tra Sirmione, insomma Campagna verso Padova, poi andiamo in A21, un ostacolo in carreggiata crea delle code a tratti tra Pontevico e Cremona verso Torino. Andiamo in A1, code traffico tra svincolo San Giuliano e allacciamento tangenziale est verso Milano. In A14 code a tratti e traffico tra Borgo Panigale e allacciamento 1 proprio verso questa autostrada. Sulla diramazione di Roma Sud code per un chilometro tra Torrenova e allacciamento raccordo verso quest'ultimo, e sulla Roma Napoli code traffico intenso tra Colleferro e diramazione Roma Sud verso Firenze. Prima di chiudere, un incendio in A1 da segnalare tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, e in A12 Roma Civitavecchia, fumo per incendio tra Barriera Roma Ovest e Torri in Pietra. È tutto da Marina Marini di Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Da lunedì alle 20:35, Rai 3.
1: Rai, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: L'avventura del cinema, il meglio di Gli autoritratti di Isabelle Huppert con Stefania Ulivi e Dario Zonta. Puntata del 27 marzo 2026.
5: Bentrovati, benvenuti a una nuova puntata dell'avventura del cinema. L'avventura di oggi segue, caro Dario Zonta, bentrovato.
6: Bentrovata Stefania Ulivi. E cosa segue oggi? Chi andiamo a raccontare?
4: Con Stefania Ulivi e Dario Zonta. Puntata del 27 marzo 2026.
5: Bentrovati, benvenuti a una nuova puntata dell'avventura del cinema. L'avventura di oggi segue, caro Dario Zonta, bentrovato.
6: Bentrovata Stefania Ulivi. E cosa segue oggi? Chi andiamo a raccontare?
5: L'avventura seguiamo sulle tracce, proviamo a rincorrere, perché si tratta veramente di un personaggio.

0: del cinema francese che si terranno in realtà non solo qui a Roma ma in tutta Italia, perché dal 7 al 15 aprile torna l'edizione di quest'anno, la 16ª, e si inizia proprio il 7 aprile con la proiezione della Femme la plus riche du monde, la donna più ricca del mondo, di Thierry Cliffat, che è stato presentato fuori concorso a Cannes e che arriva nella versione italiana, perché uscirà poi nelle sale il 16 aprile con Europicture, con una proiezione speciale al Nuovo Sacher in compagnia di Nanni Moretti, perché le proiezioni di Rendezvous a Roma saranno al Nuovo Sacher e al Centre Saint-Louis qui a Roma, e poi invece ci saranno anche delle tappe dei Rendezvous, come sempre accade, a Torino al Cinema Classico, a Milano al Lanteo, al Modernissimo a Bologna, lo Spazio Alfieri di Firenze, Casa Cinema a Napoli e Rouget Noir di Palermo. L'altra occasione, caro Dario Zonta, è il fatto che i Carrières de Cinéma hanno reso disponibili un numero leggendario.
1: Una riedizione, diciamo così, di un numero leggendario anche nella forma, nell'ideazione, no? Perché c'è una sorta di carte blanche data anche a Isabelle Huppert in colloquio con i suoi più cari registi, dico bene?
0: Sì, il numero era il 400, è veramente un numero da collezione, possiamo dirlo, sì. Vero? È il 477, uscito il 1 marzo del 94, presentato dai Carrières dicendo un numero d'attrice, no, è un'attrice che rischia, come una funambola, una trapezista che si lancia corpo morto nell'aria, e questo numero è un dono. Allora entriamo, inoltriamoci allora in questo viaggio sulle tracce impossibile da bloccare, impossibile da fissare, di una delle attrici non solo le più grandi ma veramente una delle più trasformiste. Cominciamo proprio con il film più recente, quello che il pubblico italiano vedrà tra qualche giorno, La donna più ricca del mondo.
2: Lei è la donna più ricca del mondo? Che cosa si prova?
3: Ricca non è la parola giusta, fortunata è meglio. La fortuna è legata alla sorte. La ricchezza, invece, è irritante. Essere ricchi può anche cambiarti in peggio. Perdere la ragione è facile con la ricchezza. Ci vuole talento per essere ricchi. Per chi non mi conoscesse, non sono la regina d'Inghilterra. Io lavoro, cara, sono un'imprenditrice. Appassionata e spero anche competente.
2: Dove si ferma il potere del denaro?
3: Dove comincia il gusto della vita?
2: Grazie mille, signora.
3: Dove facciamo le foto?
2: È una scelta di Pierre Alain. Ha un occhio infallibile.
3: Sono davvero lieta di conoscerla.
4: Ah, non si ricorda più di me.
3: Ci siamo già visti?
4: Sì, qualche anno fa dai Lazareff. E lei parlava solo con Malraux. Non mi sono avvicinato. Mi sembrava inaccessibile. Così bella, così misteriosa. Mi ricordava una grande star del cinema.
3: Sì, sì, me l'hanno già detto.
4: Le dispiacerebbe cambiare il pantalone?
3: Vuole che mi cambi?
4: Beh, questo è molto elegante, ma mi perdoni, è un po' banale. È un po' borghese. Voglio che questa fotografia racconti al meglio la donna che è. Una grande star che è ancora molto lontana dalla fine. Nel senso che ha ancora cose da compiere. Insomma, voglio un'eroina.
0: Allora, questo è un film liberamente ispirato a uno degli scandali più clamorosi della storia recente francese, quello che coinvolse Lilian Bettencourt, la figlia di Eugène Schuller, il chimico che ha fondato L'Oréal, che è come dire, conosciutissimo ancora oggi, è una delle case di azienda di bellezza più celebri del mondo. E la figlia François Bettencourt-Meyer accusò nel 2007 il fotografo François-Marie Beignet di circonvenzione di incapace ad aver beneficiato di donazioni astronomiche. Nel film è tutto un po' cambiato, il nome di Huppert diventa Marianne, il fotografo che ha interpretato la Laurent Lafitte si chiama Fantaine, e si è concentrato un po' anche sul gioco di relazione tra i due, ma è un film molto anche molto divertente, molto arguto, in cui per l'ennesima volta Isabelle Huppert regala un'interpretazione magistrale.
1: Sì, io non ho visto il film, Stefania, perché sono presentato a Cannes, sì. No? Nell'ultima Cannes, e adesso fra poco
0: sì,
1: nelle
0: sì,
1: sale,
0: è stato
1: però
0: presentato fuori concorso a Cannes.
1: Esatto, mi sembra però un po' curiosamente che con questo film la Huppert chiuda un cerchio, ma sono tanti cerchi della Huppert, uno dei tanti cerchi, perché se pensate che praticamente la merlettaia povera, la

0: povera Merlettaglia del 77 è il film con quale è praticamente iniziato, e qui arriviamo alla donna più potente del mondo, dal titolo, più ricca, più potente del pianeta. Però è sempre mantenuto questo, lo stesso sguardo indecifrabile, questa sua, no, caratteristica, unica, nella recitazione, questo suo metodo, questo che è stato anche definito questo l'atomo insfondabile, no? Il metodo Huppert, insomma, che di questa recitazione quasi sottovuoto, no? Questo lavoro per sottrazione, se molti attori cercano di riempire l'inquadratura, lei con l'emozione, eccetera, lei proprio crea dei vuoti, costringe così lo spettatore, a me piace tanto per questo, no? Perché ci dà lo spazio allo spettatore di vivere le storie, le emozioni attraverso il suo volto, spesso imperturbabile, ma non, diciamo così, fisso, cioè dentro quel volto apparentemente imperturbabile passa un universo di un vulcano di emozioni.
1: E la cosa interessante è che ogni volta che poi le si chiede, come appunto le domande che poi si fanno normalmente agli attori, qual è il metodo per entrare, si chiama in gioco anche degli elementi di psicologia e altro, lei proprio nega tutto questo. E lei proprio si fida totalmente solo del personaggio. Ed è interessante perché poi lei dice che tutti i miei personaggi sembrano smarriti, ma in realtà per me non lo sono neanche tanto. Però sono contenta di aver dato questa impressione perché è quello che penso. Cioè, lei quando si crea un personaggio dice come fa a trovare una via d'uscita dalla trappola in cui è intrappolata. Deve escogitare una via di fuga a modo suo, ma questa piccola via è il modo migliore per arrivare a una vittoria finale. Per cui è veramente quasi un approccio felino alla recitazione, il suo di caccia in qualche modo di rincorrere i personaggi che deve interpretare. Però hai citato la Merlettaia e forse, allora innanzitutto ridò anche il numero di telefono che è
0: Ah,
1: il
0: fondamentale oggi.
1: 335 56 34 296 e se volete raccontateci qual è la vostra Huppert preferita, se ce n'è solo una, in genere sono più di una perché veramente insieme compongono un universo di personaggi femminili che restano nella storia del cinema. Però ripartiamo proprio dalla Merlettaia, sentiamola e poi abbiamo qualcuno che ci aiuta anche a ragionarci meglio.
2: Insomma, siete venute qui per rimorchiare?
3: Siamo venute a vedere il mare.
2: Non l'avevi mai visto?
3: Beh, no.
2: Non conosci niente. Ma che razza di vita fai?
3: Il lavoro e poi la casa.
2: E i ragazzi?
3: No.
2: Non ne hai mai avuti?
3: No, mai.
2: Sei vergine allora?
3: Sì.
2: E con Marilena mai incontrato ragazzi?
3: Non ne conosce molti, credo.
2: E i tuoi genitori che fanno?
3: Vivo con mia madre, lavora in un negozio.
2: E la gente per la strada, nel metrò, non ti ha mai abbordata?
3: Sì, ci prova.
2: E allora?
3: Beh, niente, non mi interessano, non li conosco.
2: E con me?
3: Tu sei, è diverso. Non, beh, sei gentile.

0: Bene, allora andiamo per ordine. Abbiamo sentito prima la clip tratta dal film La Merlettaia del 77, regia di Claude Goretta. Chi è lì? È Pomme, una giovane apprendista parrucchiera, timida e silenziosa. Con questo film, tra l'altro, la Isabelle Huppert nel 77 prende il BAFTA come miglior debuttante.
1: E il mondo si accorge di lei.
0: E il mondo si accorge, esatto, proprio. Sapete quando si dice la nascita di una stella? Ecco, lì nasce la stella della Huppert nel 77 con questo film. Poi abbiamo sentito un brano che con la voce direi proprio della Huppert, dico bene?
1: Sì, sì,
0: Stefania.
1: Sì, è una canzone perché poi ha veramente mille volti e anche spesso si tende a considerare, delle volte usano l'aggettivo algida, cosa che non è per nulla, perché è una persona anche di grande senso dell'umorismo, e ogni tanto si trovano anche delle sue interpretazioni musicali, anche se lei ha sempre chiarito che non è il suo, anzi il suo sogno sarebbe stato quello di fare un musical con John Ford, di quelli proprio musical americani meravigliosi tipo The Jazz, però ogni tanto ha cantato anche in un film che stanno citando i nostri ascoltatori, Otto donne e un mistero, perché dice Ozon si è divertito a farci cantare sapendo che eravamo tutte abbastanza negate, però ecco, questa qui invece si intitolava Di Suiton ed è una canzone così anche molto leggera, perché la nostra sa anche essere brillante e leggera.
0: Ha diversi tocchi. E noi, Stefania, per così entrare di più in questo universo che la interpretazione, la recitazione, il suono, la voce anche, quindi di Isabelle Huppert, la voce italiana, abbiamo deciso di chiamare, e la ringraziamo per essere con noi, Angela Baggi, che è stata per tanti anni ed è la voce appunto della Huppert nel cinema italiano. Buonasera, signora Baggi.
2: Buonasera.
1: Buonasera. Buonasera, benvenuta.
0: Benvenuta.
2: Grazie.
0: A Hollywood Party.
2: Grazie.
0: Certo, come iniziare? Perché allora sembra come, a me sembra che la Huppert sia come un'attrice che sembra quasi non voler essere disturbata mentre recita, no? C'è sempre questa impressione che c'è tutto e quindi allora il doppiaggio, come, che non è un disturbo ovviamente, ma è una seconda anima che si dà alla voce,
2: sì.
0: a mio avviso, ecco, come, che tipo di approccio immaginiamo dipenda dal film. Comunque, in generale, come quando vede sullo schermo la figura della Huppert, che sentimento, ecco, le smuove?
2: Allora, guardi, mi smuove un sentimento che intanto è una cosa molto impegnativa doppiarla, perché è un'attrice molto, molto asciutta, si dice in termini tecnici, cioè è un'attrice molto intensissima, che però non concede niente ad una emotività più esposta, quindi tutto quello che lei fa, ogni minimo gesto, ogni minima espressione, ogni minima occhiata ha un senso veramente profondo, e quindi bisogna riuscire a coglierli, dando comunque, pur nella estrema, diciamo, semplicità di quello che lei fa, dando però l'intensità e l'emozione che lei mette ovunque. E devo dire che non è una cosa semplice. Ogni volta è un'avventura nuova con lei, anche perché cambia molto i personaggi. Però questo dato, devo dire, io lo trovo con lei in tutti i film che lei fa, appunto, anche se io sono passata dalla Cérémonie a dei personaggi totalmente diversi, cioè lei, appunto, l'avete detto anche voi, fa dei personaggi brillanti, dei personaggi seri, dei personaggi drammatici, cattiva, vittima, però c'è sempre questo dato di essere molto sobria in quello che fa, cioè non ha un'emotività plateale. Posso dire una cosa però?
1: Ma certo.
2: Allora, io l'ho conosciuta così nei film. Poi l'avevo doppiata recentemente nell'Ombra di Caravaggio, e lei veniva a Roma a fare Zoo di Vetro all'Argentina.
1: Ah, sì.
2: sono andata a vederla. Poi ci hanno presentate, mi hanno presentato la sua voce italiana, va bene. Io sono rimasta molto colpita da lei, perché era totalmente l'opposto di quello che lei è in cinema. Cioè aveva una espressività, una forza proprio scenica, una platealità anche quello che faceva. Il personaggio lo richiedeva, perché era centratissima nel personaggio. Ma mi ha colpita questa sua doppia faccia, che significa, oltre a essere una grande professionista, significa essere anche una grande attrice.
1: Tra l'altro lei, scusi signora Bagele, sì, la interrompo per Uppert, sì. Il teatro proprio è il primo amore, è un amore che continua a alimentare con incontri fortunatissimi con registi che ovviamente fanno la fila per lavorare con lei come i registi cinematografici. Sì. Lei si è formata al Conservatorio di Versailles e le piace moltissimo anche incontrare il teatro, andare in teatro e presentarsi al pubblico, non solo al pubblico francese, per cui lei quando viene sia venuta a Roma, è capitata spesso anche in alcuni festival di teatro, lei viene veramente molto volentieri e ne parla sempre molto volentieri. Lei prima ha citato Il buio nella mente, la cérémonie, e sentiamo a questo punto la sua voce che la doppia.
3: La disturbo?
4: No.
3: È arrivata la cartolina per lei, passavo da queste parti e gliel'ho portata.
4: Le apro la porta.
3: Oh, figuriamoci.
4: Ma lei ha la macchina.
3: Ah, per modo di dire, è un po' vecchio, ma ti interessa. Venga.
4: Tanto non ho gli occhiali.
3: Gliela leggo io se non sono indiscreta.
4: Sì.
3: Una vacanza fantastica, si potrebbe anche fare il bagno. Vabbè, siamo Melinda.
4: Già.
3: E dove faccio la vacanza? Tanto non mi piace.
4: E poi la Corsica dicono che è pericolosa, si va per aria.
3: Ci sono anche i pirati.
4: I pirati?
3: Sì, quelli che fanno saltare le imbarcazioni. Accidenti, sembra un regge qui, eh? Hai voglia a strofinare.
4: Sì.
3: Per la miseria, che ingresso. Brilla come uno specchio. Ci si può mangiare per terra. Dovrebbe fare un giretto a casa mia.
4: Oh, per la miseria. Guarda che eleganza. Che TV. Rende bene la conserva.
3: Come si fa?
4: Non lo so.
3: Non ho mai provato?
4: No.
0: Ecco, questa è una clip tratta dal Buio nella mente. Sì. Siamo nel 95, di regia di Claude Chabrol, che è stato un regista molto importante per lei. E lei è stata molto importante per Chabrol, perché bisogna dire entrambe le cose.
2: Certo.
0: Che tra l'altro vinse la Coppa Volpi, se non erro,
2: la
0: Venezia.
2: Coppa Volpi, sì.
0: Esatto. Sì. E poi anche un César. Che tipo di lavoro e che tipo di personaggio incontriamo in questo Il buio nella mente, e che lavoro ha fatto per questo film?
2: Credo che fosse la prima volta che la doppiavo, però non mi ricordo bene se era la prima volta, forse sì però. Era un personaggio, intanto un personaggio diciamo sorprendente, perché poi dopo alla fine lei era una assassina, e quindi era un personaggio molto, diciamo, controversa con se stessa, si presentava in un modo, poi dopo in realtà era un'altra cosa. Quello che si fa quando si doppia un'attrice così, quando si doppia sempre, ma con un'attrice così, è molto importante, è cercare i suoi occhi, perché è negli occhi, sì è vero, le labbra, la bocca servono per il labiale, ma è dagli occhi che traspare l'anima e alla fine bisogna riuscire a catturare quell'anima e a entrarci dentro, e quella era un'anima piena di ombre. Ombre, perché il personaggio era pieno di ombre, era un personaggio tormentato, un personaggio insomma molto, molto, molto problematico, ecco, per dirla leggermente. Però ecco, la cosa da fare è seguirla, guardare tutto quello che lei fa, il più piccolo gesto è significativo di qualche cosa. Quindi l'approccio è fermarsi, guardarla una, due, tre volte, quattro volte, fino a che non si riesce a entrare in sintonia, e poi con l'aiuto del direttore, dell'assistente e di tutti cercare di rendere quello che lei voleva dare, cioè cercare proprio di tradurre le sue emozioni nel nostro linguaggio, che è diverso da loro. Quindi c'è un doppio lavoro, insomma, di traduzione dei sentimenti e anche di trasposizione della lingua, anche se ovviamente è stato già tradotto tutto, però le nostre musicalità sono diverse. Lei ha delle musicalità molto, molto particolari, e quindi bisogna seguirla fino in fondo. Ecco.
1: Angela Baggi ci sta raccontando com'è, in questo caso, il primo film che ha doppiato di Isabelle Huppert, Il buio nella mente. E sì, appunto, Chabrol è un incontro fondamentale nella carriera di Huppert, e lei ne ha parlato spesso, ne parla volentieri. Dice: quello che mi piaceva di Chabrol è che non era un romantico, era molto pragmatico e voleva mostrare eventi e persone reali nella loro autenticità. Non c'era spazio per l'idealizzazione, ho scoperto di trovarmi a mio agio con quella visione asciutta e onesta, quindi insieme non cercavamo di abbellire le cose. Con lui non c'era alcuno sforzo, mi lasciava molto libera di trovare il ruolo. Per me veniva naturale, istintivo, leggere quei personaggi. E un altro regista con cui c'è stato un'intesa direi totale è Haneke, e anche nel caso della pianista Angela Bacci ha, sì, avuto l'occasione di lavorare su questo ruolo così importante. E vediamolo, ascoltiamolo, sì, scusate, però nel frattempo, sì, arrivano tantissimi messaggi, perché giustamente dicono: come si fa a scegliere la migliore? Appunto, Il buio nella mente è un film molto amato. E Anna ci dice: Huppert è la Francia, è la nostra cultura, è la nostra storia culturale in questa, in questo scambio continuo. E Ivana invece dice: buonasera Isabelle Huppert, ho spesso associato il suo sguardo, la sua interpretazione, a quelli di Greta Garbo. E Sofia anche l'ha vista a teatro in Bob Wilson, che è un altro regista che ama molto. E poi veramente ci sono anche dei saluti e dei congratulazioni proprio per Angela Bacci da Scilla. Allora sentiamo la pianista e poi torniamo a parlare di Isabelle Huppert.
5: Sei arrabbiato con me? Io spero di no. La lettera non è scritta molto bene, lo so. Sono una pianista, non una poetessa. E comunque l'amore si basa su cose molto banali, no? Beh, puoi riflettere tranquillamente su tutto. Il mio numero di telefono ce l'hai. Te l'ho già detto. Voglio quello che vuoi tu. C'è tutto quello che serve. Ecco. Ma questo può aspettare domani, no? Non mi parli più. Ti disgusto, eh? Non serve, sai. Il desiderio di essere picchiata ce l'ho da anni. Ti ho aspettato, lo sai. Non è uno scherzo tutto quello che ti ho scritto. Da adesso in poi sarai tu a comandare. Da adesso in poi sarai tu che sceglierai quello che mi metterò.
1: Ci stava parlando Angela Bacci del lavoro sulla pianista. Com'è stato? Perché è un film completamente diverso, per quanto veramente anche questo molto, molto complesso.
2: Sì, ma il nostro approccio è sempre quello. Prima dicevano: come si fa a scegliere la migliore? Non è quello, non è scegliere la migliore, è scegliere un'alchimia tra una voce e una faccia, tra una voce e degli occhi. Ed è sempre lì il problema. Cioè, è chiaro che noi, quando andiamo a doppiare un film, soprattutto un film fatto da un'attrice come Isabelle Huppert, la seguiamo quello che lei ha fatto. Non è che usciamo dalla sua strada. Dobbiamo riuscire a entrare in quei binari, e quindi diciamo, l'impegno più grande, lo sforzo più grande, è quello di fare una identificazione con quell'attrice, con quegli occhi. Capita a volte, sembriamo matti, ma non sono l'unica a dirlo, di tornare a casa dopo aver fatto uno, due, tre turni in una giornata di un film con un'attrice, e torni a casa e ti senti sulla tua faccia la sua faccia. È incredibile. Sì, cioè ti senti i suoi movimenti immagine. Sulla tua faccia. Sì, perché c'entri talmente dentro che proprio ti identifichi, fatichi a staccarti. Fatichi veramente, perché è una grossissima comunicazione, è un feeling, perché l'alchimia deve essere grande e deve restare anche quando l'attrice in quel momento è fuori campo, quando non la vedi. Cioè il personaggio deve restare anche quando lei non c'è, perché capita, no? Che ci siano tre, quattro, cinque parole, due frasi in cui sta di spalle, non vedi la faccia che ha, però ormai la devi sapere, ce la devi avere dentro. E questo lo tieni soltanto guardandola. Le dico, con Isabelle Huppert è molto impegnativo, proprio perché lei, qualcuno prima in queste lettere che vi hanno mandato, in questi messaggi, ha detto la parola asciutta. Ecco, lei è asciutta, cioè non dà nessuna, non concede niente a quello che non è l'essenziale. Cioè, dipinge i suoi personaggi con delle pennellate precisissime, proprio precisissime, come il taglio di un rasoio, e bisogna starci dentro. È quello che è complicato ed è affascinante.
0: No, prego, prego. Si dice a volte che forse un pensiero che ho avuto, che doppiare la Huppert sia anche un esercizio un po' di apnea, cioè nel senso che spesso le sue emozioni passano più attraverso, non so, un respiro trattenuto che una parola, no? E non so, quindi si tratta anche di doppiare il silenzio, paradossalmente, cioè in quello che ci sta dicendo lei adesso è il lavoro che fa è anche questo, no? Questo che è dato dalla parola, ma anche dalla non parola, da un respiro, da un silenzio, da un atteggiamento.
2: Assolutamente sì. Assolutamente sì, le pause, i silenzi parlano tantissimo. Sembra una cosa assurda da dire, ma una pausa tra due frasi, retta poi da un viso, da una faccia, da un'espressione, da un'emozione. È un silenzio però che è espressivissimo, un silenzio che dice tutto, capito? Quindi anche quelli. Mi ricordo una volta un direttore mi diceva respira con lei, respirare con loro, avere proprio gli stessi respiri. Guardi, è una materia che a me piace ancora tantissimo, penso. Immagino che si senta.
0: Percepiamo il suo entusiasmo, assolutamente.
1: Si sente da come lo racconta. È un'attrice capace di dare volto, corpo a personaggi molto diversi e anche a generi molto diversi. Però, a differenza di altre attrici che spesso si sono affidate anche al trucco, anche a una metamorfosi visiva, spesso, se ci pensiamo, Isabelle Huppert si assomiglia un po' in un film come in un altro, però è diversissima. E lei dice: spesso per me è una questione di capelli. In questo momento, quando l'hanno intervistata, raccontava questo: sto interpretando un ruolo con una parrucca bionda e questo mi fa sentire molto diversa e mi ha aiutato a calarmi nel personaggio. E questo, a differenza di veramente attori e attrici che hanno bisogno di fare delle metamorfosi o di fisiche, lei la metamorfosi è tutta una cosa interiore. E è un'attrice che è capace di recitare in diverse lingue, ha recitato in tantissime lingue, è amatissima e ricercata da registi di tutto il mondo. E vi facciamo ascoltare a questo punto un estratto dai Cancelli del Cielo di Michael Cimino, che è un film memorabile perché uno dei più grandi disastri, dei più grandi capolavori insieme della storia del cinema. Qui lei recita in inglese.
6: The water was real good. Driving like that sure hits me up. He's a man's horse. He's not timid. James, am I really pretty?

0: You never answer anything personal. How anyone can think so much is beyond me. You once said you liked me because I didn't.
1: Tell me what?
0: Think so much, Jesus.
1: When did I say that?
0: I don't remember the time of day. But you said it all right.
1: What do you think?
0: About what?
1: Leaving.
0: Here?
1: Wyoming.
0: Wyoming?
1: Yeah.
0: What are you talking about?
1: The state's gonna declare war. Would you go?
0: Alone? No, of course I won't.
2: Abbiamo detto un grande capolavoro della storia del cinema, Canzoni
3: sì.
2: del cielo di Michael Cimino.
4: Bello e lei... sentirla sì. anche in questa,
2: stupendo,
4: questa
2: versione.
3: Sì, sì, infatti, lo sentite come è semplice.
2: Sì, sì, sì.
3: Tra l'altro cioè, lei... è semplice, è pulita, netta, ecco, è bellissimo.
2: Fu un disastro la prima,
4: sì.
2: Era il sì. 1980, lei l'ha ricordato più volte, proiettarono il film al Cinema 1 di New York e durava 200, nella prima versione 219 minuti, per cui pensare a un intervallo, lei ha raccontato che quello che successe quando poi rientrarono dopo l'intervallo un sacco di spettatori erano scappati. E il giorno dopo sul New York Times il critico Vincent Canby scrisse proprio papale papale un disastro totale e Michael Cimino sappiamo quanto ha pagato l'accoglienza di questo film e lei comunque dice io continuo a pensare che sia un capolavoro e sono felice di esserne certo. stata parte.
4: Si dice che Michael Cimino fosse ossessionato dall'incarnato pallido da Juppert, no? Che facesse addirittura firmare le riprese se il sole rischiava di bruciare troppo la pelle di Isabel, perché voleva che restasse un po' una pelle di porcellana.
3: Così.
4: Esatto, nel fango del West, sì. insomma, quindi comunque è vero che è stato un disastro, però questa ossessione dei registi è che è follia a volte, è anche totalmente anteconomica, però è la storia del cinema.
3: Però,
4: no?
3: sì, è anche il senso proprio, La storia è anche il senso del cinema, del film, sì. Infatti.
4: Quella Juppert è un'attrice che non ha, cioè, che non ha un problema con il brutto. No? Prima di tutto, è un'attrice che non ha diciamo, fatto nessun tipo di interventi sul suo volto. No? Ma non teme né di invecchiare né di apparire sgradevole, cioè o sgradevole a seconda del personaggio, ovviamente. Insomma,
3: certo.
4: È molto confidente in questo, non trova?
3: Ma io trovo di sì, guardi, perché. Rimanere quello che si è molto importante. Credo che lei, tra l'altro, questa è un'interpretazione mia, per carità, amando come ama lei il cinema e sapendo che cosa vuol dire una minima espressione, credo che lei difenda la sua possibilità di recitare, di interpretare, proprio rimanendo quella che è. Perché qualsiasi intervento, mi capita di vedere tante attrici che hanno fatto interventi e beh, devo dire che certo. l'espressività cambia molto, Cioè noi certe volte entriamo molto in imbarazzo con alcune che hanno fatto dei lavori pesanti. Non sai, perché la faccia dice una cosa ma gli occhi ne dicono un'altra. Dici cosa doppio adesso? Gli occhi, quegli occhi lì dicono un'altra cosa. E lei invece credo proprio che, non lo so, appunto è una cosa che dico io ed è una cosa con cui io sono molto d'accordo. Cioè essendo attrice anch'io non mi farei mai toccare in faccia, preferisco quattro rughe in più, però la mia espressività è quella, non cambia. E questo è anche un sintomo secondo me di amore per il lavoro che uno fa, perché... non cambia, insomma, non cambia. Si va avanti, cambiamo, facciamo altri personaggi ed è bello, comunque ci esprimiamo per quello che siamo.
2: Allora,
3: punto.
2: Giustamente, perfetto, sottoscriviamo perfetto. Assolutamente, sì. Anche perché non ha bisogno di stravolgere il suo aspetto, perché è talmente brava a recitare che può dare vita e corpo a personaggi diversissimi. Uno dei più divertenti degli ultimi anni è l'Odette di Moncrim, e ascoltiamola.
5: Bonjour mes poupées.
6: Bonjour madame.
5: Tiens, l'avocate est là aussi. Quelle fémiste celle-là.
6: Pardon d'être là.
7: Alors c'est vous?
5: Oui, c'est moi, Odette Chaumette en personne, tueuse de Montferrand.
8: La vraie?
5: La seule.
7: Et qu'est-ce que vous venez faire ici?
5: À alors ça c'est admirable ce que je viens faire ici. Vous croyez que ça peut continuer comme ça, que je vais me laisser plumer sans rien dire? À moi le turmin, à vous la galette? Eh ben non, mes poupées, j'en ai assez. Je suis une bonne nature, mais il y a des limites.
7: Je ne comprends pas.
5: Mais regardez-moi ce palais, ce luxe. Oh! Et cette robe de chambre.
7: Eh bien, je vous en prie.
5: J'ai lu les journaux. Avant le crime, vous habitiez à deux pièces sordides rue Jacob. Vous êtes bien montée depuis que j'ai descendu Montferrand.
8: Madame, ce luxe, comme vous dites, est le fruit de notre labeur.
5: Oui, et moi, pendant ce temps-là, je suis dans la purée. Ben, ça n'est pas juste. Les récompenses doivent aller à celles qui les méritent. Vous m'avez volé mon crime, il va falloir me le rendre.
7: Pardon, madame, mais qu'est-ce qui nous prouve que vous êtes bien l'assassin de Montferrand?
8: Ah. Qu'est-ce que c'est que ça?
5: Le portefeuille de Montferrand, mademoiselle l'avocate, avec ses initiales, sa carte d'électeur et son permis de conduire. Comment je me le suis procuré, à votre avis?
8: C'est assez concluant. Alors c'est bien vous?
5: Oui, ma jolie.
7: Bon, alors expliquez-nous comment vous l'avez tué. Il y a si longtemps que je le raconte que je voudrais bien le savoir.
5: Très bien. Asseyez-vous.
4: Eh bien, abbiamo potuto apprezzarla anche.
3: È stupenda. È stupenda. Sì, volevo dire una cosa, se posso.
4: Prego.
3: Allora, il francese è una lingua musicale. Avete detto che lei si è laureata al conservatorio. Questo si sente. Cioè, lei ha una musicalità. E me ne sono accorta anche in palcoscenico quando faceva il Zoo di Vetro. Sembrava che cantasse, cioè, ma non cantava, recitava, però metteva le cose con una musicalità tale che era affascinantissima. E anche in questo pezzo dove lei parla in francese si sente questa cosa.
2: Tra l'altro, cioè, questo è un personaggio volgarissimo, per cui lontano proprio anni luce da lei.
3: Da lei, assolutamente, però c'ha una cioè, è musicale quando parla, è bellissimo. In italiano sarebbe molto difficile rifare una cosa di questo genere, non abbiamo la stessa musicalità, però è molto bello, insomma, ecco.
2: E tra l'altro lei Dario ha recitato tantissimo anche con registi italiani, ora veramente bisognerebbe fare un ciclo intero sulla filmografia di Isabelle Huppert, ma insomma sono tantissimi i registi italiani, l'ultimo è stato Marco Bellocchio, Michele Placido, ma insomma Bolognini, veramente tanti che hanno, e lei ha un amore e un rispetto per il cinema italiano che continua a... Tra l'altro lei è una spettatrice appassionata, cinefila, possiede due cinema che gestisce il figlio a Parigi, in cui fanno, sono sale molto, molto cinefile, appunto, dove fanno cicli molto interessanti, però poi lei va a vedere qualunque cosa, per cui da Barbie ai Marvel va a vedere tutto, e il cinema italiano lo segue con un'attenzione veramente ammirevole.
3: Bello questo, ecco.
4: Ci dice la curiosità della Huppert. Noi sentiamo intanto l'Atlantique per chiudere questa puntata.

0: E dunque siamo arrivati alla fine di una possibile, l'abbiamo detto che era veramente così un piccolo percorso sulle tracce di Isabelle Huppert, senza nessuna pretesa di raccontare una carriera straordinaria che continua a regalarci ruoli notevolissimi, tant'è che appunto il pubblico italiano la vedrà tra pochi giorni con l'ultimo film distribuito in Italia, ed è stato un grandissimo piacere poter essere accompagnati in questo percorso da Angela Bacci, che in tantissime occasioni veramente regalato la sua voce, messo in sintonia, perché questo si tratta proprio veramente di mettersi letteralmente in sincrono con un'attrice che può essere può spaventare, ma invece possiamo testimoniare, e anche i nostri ascoltatori lo hanno notato più volte, quanto in questo sia un caso in cui il doppiaggio italiano veramente rende onore alla grandezza dell'interprete.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie molte.
1: Grazie. Grazie a voi.
2: E questa musica così bella, così giusta anche per chiudere questa puntata.
0: Le Sielle Blues sur l'Atlantique, caro Dario.
2: Esatto, le Sielle Blues sur l'Atlantique, e quindi con questo cielo blues noi vi salutiamo e vi ringraziamo. Ringraziamo chi ha fatto quindi questa puntata, Francesca Francesca Maddalena Agnisci, credo Simone D'Arrigo in console, correggimi se sbaglio, Alessandro Boschi,
0: Angela Baggi.
2: Andrea Perrone, va bene, allora, no, perché Simone c'è da ieri. Andrea, grazie Perrone di questa, dell'aiuto che ci ha dato oggi. Quindi Baggi, Isabella Huppert, Stefania Olivi, Dario Zonta vi salutano. E
0: buone visioni.
3: Avete ascoltato L'avventura del cinema e il meglio di Gli autoritratti di Isabella Huppert con Stefania Olivi e Dario Zonta.

0: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Rai, Radio 3. Meteoradio.
8: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana andranno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese il tempo si manterrà stabile con cielo per lo più sereno. Domani, mercoledì 2 settembre, condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Un caro saluto da Stefano Valanzuolo, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 Suite. Sono le 19.47 e 40 secondi, noi siamo in diretta da Roma, dallo studio K2 di Via Asiago. Con me ci sono la regista Marianna Gallerano e i due tecnici Fabio Melis e Danilo Solidani. Puntata di Radio 3 Suite, come al solito, lunga, saremo insieme fino alla mezzanotte e dunque vediamo il sommario, vediamo cosa ci aspetta. Il panorama ci porterà su e giù per l'Italia alla ricerca di novità e parleremo molto di spettacolo di strada, di circo. Poi il primo ampio cartellone propone, con il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino, propone un concerto registrato al Teatro La Fenice di Venezia lo scorso 8 marzo, in cui il direttore è Costantino Scaridis, direttore greco cinquantenne, poco più che cinquantenne, che dirige musiche di Guiraud, del compositore greco contemporaneo Pericles Koukos e poi la Symphonie Fantastique di Berlioz. Alla fine del concerto, dunque intorno alle 22:15, parleremo di una mostra in svolgimento alla Galleria Nazionale dell'Umbria, dunque a Perugia, si intitola Van Gogh e gli italiani a Parigi. Con questa conversazione intorno a Van Gogh, intorno a l'Arlésienne di Van Gogh soprattutto, arriveremo al secondo cartellone che presenteremo con Andrea Molino. Andrea Molino è il direttore musicale dal 2024 dell'Ensemble degli Intrigati e il concerto è appunto un concerto di questo giovane ensemble che ci farà ascoltare tutte musiche di compositori contemporanei italiani con tre prime esecuzioni assolute, cioè tre commissioni del Festival Filarmonia, un festival di musica e spiritualità. Il concerto è registrato a Firenze nel settembre del 2025, dunque un anno fa. Ecco, questa è la puntata in sintesi di Radio 3 Suite di oggi, primo settembre. Primo settembre è una data fatidica per la storia. Il primo settembre di 87 anni fa, 1939, l'esercito tedesco invadeva la Polonia e di fatto dava inizio a quella che poi sarebbe diventata la sanguinosa Seconda Guerra Mondiale. E noi vogliamo ricordare quel momento oggi, che soprattutto occorre ricordare quei momenti. Vogliamo ricordare, dicevo, quel momento con qualcosa di meno triste. Vogliamo ricordare la storia di un pianista che fu realmente un sopravvissuto di Varsavia. Parlo di Władysław Szpilman, il pianista che poi Roman Polanski avrebbe raccontato nel suo bel film con Adrian Brody. Il pianista, appunto, si chiamava il film. Ascoltiamolo, Władysław Szpilman, che era nato nel 1912, che fu a lungo prigioniero del ghetto di Varsavia e che si salvò dall'orrore del ghetto, dall'orrore delle persecuzioni naziste, proprio attraverso la musica, attraverso il suo amore per Chopin. Qui non lo ascoltiamo suonare Chopin, ma lo ascoltiamo suonare la Soirée de Vienne di Alfred Grünfeld e il pianista, appunto, Władysław Szpilman.

0: Con questa esecuzione di Soirée des Viennes di Alfred Grünfeld abbiamo voluto ricordare Władysław Spielman, era lui che suonava, ovvero il pianista che Roman Polanski ha raccontato nel suo film, il pianista del ghetto di Varsavia, il pianista che a metà degli anni 30 era lì a formarsi a Weimar e poi dopo invece dovette riparare, dopo l'ascesa al potere di Hitler, dovette riparare in patria, di nuovo a Varsavia, e si sarebbe salvato, abbiamo detto, dalle persecuzioni in una maniera assolutamente avventurosa, ma in una maniera in cui la musica c'entrava e come. E poi avrebbe continuato a lungo a fare il musicista, il compositore, era un componente del quintetto di Varsavia, un complesso che avrà tenuto migliaia di concerti in tutto il mondo, e poi muore nel 2000. Dunque chiudiamo la copertina e apriamo il panorama e cominciamo a parlare di un festival internazionale di teatro in strada che parte domani a Caorle, siamo quindi a 50 km o poco più da Venezia, parte da domani fino al 6 settembre ed è giunto alla 31esima edizione. Ne parliamo con il direttore artistico Marco Caldiron, che saluto e ringrazio per essere con noi questa sera.
1: Buonasera, grazie a voi per ospitarmi.
0: Buonasera a lei. Dunque è una specie di claim, così diciamo, di dichiarazione di intenti, quella che troviamo in testa al programma del festival La Luna nel Pozzo. Una frase di Carmelo Bene: non c'è niente da capire, c'è solo da restare senza fiato. Dunque il senso della sorpresa domina questa proposta, evidentemente.
1: Sì, esattamente. Diciamo che questa frase di Bene si può declinare sia nel senso più ampio del teatro, quando veramente il pensiero deve essere messo da parte per farsi conquistare da quello che avviene in scena, ma nel nostro caso, nel caso del teatro urbano e quindi del circo contemporaneo e dell'acrobatica, prende anche un aspetto proprio di meraviglia e di sorpresa nei confronti delle esibizioni anche tecniche in qualche maniera che vengono proposte.
0: Marco Caldirone, tutta la proposta è tutta condivisa con il pubblico? Cioè, voglio dire, è tutto in strada, come viene appunto proclamato evidentemente, e è dunque accessibile a tutti, non c'è possibilità di rimanere fuori, diciamo, da uno di questi spettacoli che formano il festival.
1: Assolutamente no, l'unico modo per rimanerne fuori è non venire a Caorle a vedere il festival. Per il resto la filosofia nostra condivisa con il comune di Caorle è proprio quella di tenere gratuita o è aperta la manifestazione a tutti quanti, e pur mantenendo una qualità estremamente elevata delle esibizioni.
0: Quanto in un festival del genere è perfettamente calibrato in termini di produzione e quanto invece è lasciato all'istinto, all'improvvisazione degli artisti?
1: Ma allora, in verità, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista creativo, i festival di teatro urbano e le produzioni di teatro urbano sono ormai alla stregua di qualunque altra produzione artistica teatrale. Adesso si sentono le campane.
0: Sono le 8, sì, lo diciamo tutto, lo diciamo al pubblico, sì. Sono le 8, ufficialmente anche a casa.
1: E quindi diciamo che non c'è uno spazio alla improvvisazione creativa né organizzativa, mentre c'è larghissimo spazio all'interazione con il pubblico, perché è una delle caratteristiche fondamentali del teatro di strada, quindi questo sfondamento continuo della quarta parete e quindi questa interazione totale con il pubblico presente porta naturalmente a sorprese, a cogliere gli attimi, comprese le campane che suonano in ogni momento.
0: Proviamo a essere concreti, chi viene domani a Caorle, per esempio, che cosa trova, a partire da che ora e dove credo diffuso per tutta quanta Caorle, ma insomma, ecco, che succede domani, per esempio?
1: Allora, domani in verità è una serata un po' particolare perché apriamo con degli spettacoli fuori dal centro storico, in due spazi molto belli, in una tenuta agricola che si chiama Ca' Corniani, alle porte di Caorle, e in una piccola frazione che si chiama San Giorgio di Livenza. E lì faremo delle performance, degli spettacoli per cominciare in qualche maniera a far assaporare il festival vero e proprio. Da giovedì invece, a partire dalle 20:30, così venerdì, mentre sabato e domenica a partire dalle 18, si troverà invece in tutto il centro storico e in tutte le piazzette del centro storico di Caorle spettacoli in contemporanea ovunque, veramente. Abbiamo più di 30 spettacoli. Io non ho contato il numero delle repliche, ma penso che siamo intorno all'ottantina, una cosa di questo tipo, insomma. Gli artisti vengono da tutto il mondo, perché la nostra filosofia è quella assolutamente di aprire sempre di più, perché anche questa condivisione, sia tra gli artisti che con il pubblico, di culture differenti, non solo europee, ma anche extraeuropee, crediamo sia un valore molto importante che un festival come il nostro può dare.
0: Certo, tra l'altro immagino che siano spettacoli appunto molto molto diversi tra loro, però mi viene da pensare qual è il modo di intendere l'arte di strada nei diversi paesi. Voglio dire, io leggo che ci sono compagnie che vengono dal Ghana, per esempio, e immagino che una
1: Sì,
0: compagnia.
1: pubblico di culture differenti, non solo europee ma anche extraeuropee, crediamo sia un valore molto importante che un festival come il nostro può dare.
0: Certo, tra l'altro immagino che siano spettacoli appunto molto molto diversi tra loro, però mi viene da pensare qual è il modo di intendere l'arte di strada nei diversi paesi. Voglio dire, io leggo che ci sono compagnie che vengono dal Ghana, per esempio, e immagino.

0: Allora, diciamo che c'è sicuramente una trasversalità di espressione rispetto alla disciplina del teatro urbano e di strada. Alcune cose sono comuni, alcuni modi di lavorare si ritrovano un po' in tutte le culture. Certo che quello che è interessante è vedere come dal Ghana o da altri paesi un pochino più lontani da noi, no? Come Taiwan o altri artisti che vengono da lontano, appunto, portano qualche cosa della loro cultura dentro, anzi molto della loro cultura. E questa cosa si percepisce in maniera molto forte. Quindi, se in qualche maniera il linguaggio performativo può essere comune, è un po' trasversale, e l'arricchimento, e le particolarità anche delle discipline prendono il colore dei vari popoli e delle varie, zone del mondo.
1: Con un programma come questo non c'è neanche da pensare a una sezione specifica per ragazzi, per bambini o altro, perché diciamo che nasce per colpire loro al pari di altre generazioni, evidentemente.
0: Assolutamente sì, questa è una domanda che mi fanno spesso anche il pubblico, mi dicono ma va bene anche per i grandi o solo per i bambini? Ma gli spettacoli di teatro urbano hanno questa potenza popolare, nel senso più nobile del termine, di andare bene per qualunque tipo di pubblico, sia di età, sia di formazione, sia in qualche maniera di ambizione rispetto a quello che si va a vedere, perché i linguaggi e anche i sottotesti, in verità, sono ormai ricchissimi, ci sono dentro storie molto, molto profonde. Anche ragionamenti politici all'interno di alcuni spettacoli, ma contemporaneamente mantengono un linguaggio talmente potente dal punto di vista espressivo e popolare che vanno bene per chiunque.
1: Sì, io credo che spettacoli del genere offrano livelli di fruibilità molto differenti, cioè il bambino magari rimane incantato così proprio di pancia, vorrei dire, e magari la
0: Sì.
1: persona che invece è un po' più addetta, non dico addetta ai lavori, magari con una consuetudine maggiore rispetto allo spettacolo, rispetto a un'attività da spettatore più o meno militante, ci ritrova magari dei riferimenti anche un po' più approfonditi.
0: Eh certo, assolutamente sì, e teniamo anche presente che ormai le contaminazioni dei linguaggi in tutte le arti performative, non soltanto nel teatro urbano, sono ampissime, quindi dentro c'è la danza contemporanea, c'è
1: Certo.
0: il buto, c'è il clown, c'è il mimo, ci sono anche perché queste persone ormai studiano nelle accademie. In accademie importanti, quindi non è che si improvvisano, vengono fuori da un percorso di studio lungo, importante, da prove, da sperimentazioni, da studi, insomma, c'è
1: Cioè, sono
0: veramente tantissima
1: professionisti,
0: ricchezza.
1: insomma, ecco, diciamo da un punto di
0: Ah,
1: vista,
0: beh, certo, sì,
1: ecco.
0: esattamente, esattamente.
1: Perché siamo sempre un po' legati a
0: Sì,
1: questo
0: come.
1: concetto romantico di quello che si, appunto, l'ho usato anch'io, questo termine, che si improvvisa in qualche maniera. No, qui stiamo parlando di professionisti del settore, evidentemente.
0: Esatto, esattamente, esattamente. C'è gente che di lavoro fa questo e oltre che di passione, quindi studia continuamente, si contamina con tutto quello che riesce
1: Certo.
0: a trovare per arricchirsi.
1: Benissimo, allora ricordiamo che La Luna del Pozzo, il Festival Internazionale di Teatro in Strada, giunto alla 31ª edizione, parte domani da Caorle e accoglierà il pubblico fino al 6 di settembre. E noi ringraziamo Marco Caldiron, direttore artistico, per essere stato con noi questa sera. Grazie e arrivederci.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo.

0: d'accordo, sarà didascalico e magari anche un po' banale, ma quando si pensa ad artisti di strada, al circo, beh, viene in mente la musica di Nino Rota, e questo appunto era uno dei due valzer sul nome Bach scritti da Rota nel 1975. Questo in particolare era il secondo, il valzer Carillon. Andiamo avanti nel nostro panorama, adesso andiamo a Varese, perché venerdì 11 settembre alle 18 partono le camminate di fine estate al Sacro Monte di Varese, con visite organizzate da Archeologistics. Noi di questa iniziativa vogliamo parlare con Marina Albeni, che è responsabile per Archeologistics dei musei del Sacro Monte. Buonasera Marina Albeni, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie a voi.
0: Allora, che cosa potrà andare a scoprire il pubblico che volesse unirsi alle visite organizzate che partiranno venerdì prossimo e il venerdì successivo a Varese?
1: Sì, allora abbiamo pensato a queste camminate di fine estate proprio al Sacro Monte di Varese, che è uno dei siti UNESCO, insomma del territorio, quindi un luogo patrimonio mondiale dell'umanità, per creare un'occasione che potesse permettere a tutti quanti di vivere il Sacro Monte, di conoscere la storia nelle ore un po' più fresche della giornata, e anche apprezzando la luce, insomma, del tramonto. Quindi in queste due occasioni, il 4 e l'11 di settembre, percorreremo insieme il viale delle cappelle, quindi proprio il vero e proprio Sacro Monte, il viale costruito nel pieno 600, è lungo 2 chilometri, e lungo questo viale si aprono 14 cappelle che proprio all'interno ospitano statue, affreschi che raccontano i misteri del Rosario, tutto inserito all'interno di un contesto naturalistico di estremo fascino. Quindi una camminata piacevole, insomma, lungo questa via seicentesca, che permetterà poi a raggiungere il borgo, dove insieme visiteremo la cripta, che è la prima e più antica chiesa che è stata costruita al Sacro Monte di Varese.
0: Risale addirittura
1: al IX secolo. Ecco, sì.
0: Risale
1: al IX secolo. IX-X secolo, ma all'interno sono stati ritrovati i resti di un edificio precedente, addirittura di V-VI secolo dopo Cristo. Quindi è il luogo che per eccellenza testimonia l'antichità, insomma, del Sacro Monte di Varese.
0: Ci sono luoghi che vengono aperti o riaperti nell'occasione, oppure questo è soltanto un modo per unire la passeggiata gradevole alla scoperta di questi spazi? Cioè, voglio dire, c'è un elemento di novità, o la novità è data dal fatto che ci sono delle passeggiate vere e proprie organizzate in questo luogo?
1: Sì, la novità sono un po' le passeggiate in serata, ecco, serali, ma soprattutto per la possibilità anche di vedere da una parte la cripta di Santa Maria del Monte, quindi l'antica chiesa, in un orario di apertura straordinaria. E d'altro canto invece percorrere il viale delle cappelle in orario serale, che permetterà anche di apprezzare meglio gli interni delle cappelle. L'elemento di novità è che la parrocchia di Santa Maria del Monte, proprietaria del viale delle cappelle, sta provvedendo al rifacimento, al miglioramento di tutto l'impianto di illuminazione interno delle cappelle, e quindi potremo già avere delle anticipazioni in tal senso, perché alcune cappelle sono state già sistemate, quindi è stato già attivato il nuovo sistema di illuminazione, che permetterà quindi di vedere meglio gli interni senza gli inevitabili riflessi della luce del sole, o comunque della luce sui vetri che proteggono appunto le cappelle. Quindi un evento abbastanza tradizionale, che però unisce anche questo elemento di novità dovuto alla nuova illuminazione.
0: Poi mi pare di capire che la visita completa, cioè il percorrere interamente questa via seicentesca, dia in qualche modo anche un'idea di quale sia stata l'evoluzione del luogo attraverso i secoli, e come questo luogo sia stato usato, utilizzato, visitato ovviamente dai pellegrini nel corso della storia.
1: Sì, è proprio vero, anche perché il viale seicentesco è per l'appunto stato costruito nel corso del XVII secolo, ma attraverso la visita arriveremo nel luogo più antico di Santa Maria del Monte, quindi il V-VI secolo. Dunque potremo ripercorrere in maniera piacevole però i secoli di storia di questo borgo, di questo santuario, che poi è divenuto un patrimonio mondiale dell'umanità, appunto grazie alla via Sacra. sacra che venne costruita proprio come via di pellegrinaggio, ma allo stesso tempo anche come comoda via di accesso al borgo e al santuario che esistevano già da molti secoli.
0: Come si fa ad accedere? Bisogna prenotarsi?
1: Allora, è necessario prenotarsi perché i posti sono insomma limitati e quindi il riferimento è il sito internet del Sacro Monte di Varese, che è www.sacromontedivarese.it. Lì si trova proprio la notizia e tutti i riferimenti per la prenotazione e
0: immagino
1: anche i contatti utili per informazioni ulteriori.
0: Certo. No, immagino che le guide, appunto, le persone che accompagneranno il pubblico facciano poi riferimento a Archeologistics in qualche maniera. Quindi vorrei quindi ampliare il discorso e parlare della vostra attività più in generale, al di là anche di questa singola iniziativa.
1: Sì, noi siamo una società, siamo una SRL impresa sociale che da tanti anni ci occupiamo di beni culturali, soprattutto nel territorio di Varese, ma non solo. Quindi gestiamo alcuni luoghi che sono proprio punti di riferimento per la storia e il territorio. Al Sacro Monte di Varese, per l'appunto, ci occupiamo dell'apertura, della gestione dei 3 musei che si trovano nel borgo, ma allo stesso tempo anche delle iniziative di carattere culturale che vanno a valorizzare per l'appunto poi la storia e gli aspetti culturali di Santa Maria del Monte. Siamo una società, siamo 4 socie e in più abbiamo ormai un gruppo veramente consolidato di guide e di operatori museali che sono per lo più storici dell'arte o archeologi.
0: Immagino che per promuovere un'attività di questo tipo, perché insomma bisogna avere anche iniziativa, passione e coraggio, serva poi un lavoro di comunicazione capillare, perché poi queste cose bisogna raccontarle alla gente, bisogna presentarle, bisogna far capire che esistono. Spesso le persone sarebbero potenzialmente interessate, ma ignorano l'esistenza di progetti così interessanti.
1: Sì, è vero, la comunicazione è fondamentale, soprattutto è ovvio anche in questo periodo in cui abbiamo a disposizione molti contenuti e possiamo accedervi molto velocemente, che tante volte poi sfuggono effettivamente, quindi una comunicazione adatta di queste iniziative è fondamentale. Per quanto riguarda il Sacro Monte di Varese, anche le proprietà, la parrocchia cercano proprio di comunicare tutto attraverso i siti ufficiali, ma anche le pagine Facebook, piuttosto che la newsletter, in modo tale da raggiungere un pubblico sempre più vasto e anche oppure più specificatamente interessato a determinati attività, a determinati eventi.
0: E allora ci proviamo anche noi con Radio 3 Suite a coinvolgere il pubblico, ricordando che le camminate di fine estate al Sacro Monte di Varese sono previste per venerdì 4 e venerdì 11 settembre. Si parte alle ore 18, ci si può prenotare sul sito del Sacro Monte di Varese. Le visite sono organizzate da Archeologistics e la responsabile di Archeologistics dei Musei del Sacro Monte, Marina Albeni, è stata questa sera nostra ospite e la ringrazio naturalmente per questo intervento. Grazie e arrivederci.
1: Grazie mille a tutti, buona serata.

0: E questo era l'altro valzer sul nome Bach di Nino Rota, anno 1975. Questo si intitola Circus Walzer e quindi torna a pennello per introdurre la terza tappa del nostro panorama. Anomalie, la sperimentazione in periferia giunge alla 20ª edizione, è un festival internazionale di nuovo circo contemporaneo, teatro di strada e musica, con direzione artistica di Chiara Crupi e Nicola Danesi De Luca. Siamo a Roma, al Parco delle Canapie, Torre Maura, Sesto Municipio, fino al 13 di settembre. Ne parliamo con Chiara Crupi, che è appunto co-direttrice artistica. Buonasera e grazie per essere con noi. Ecco. Ne avrei voluto parlare con Chiara Crupi, ma in questo momento la stiamo cercando nuovamente. Sono 44 spettacoli, naturalmente 44 spettacoli adatti a qualsiasi tipo di pubblico, per età, per lingua, per genere, anche perché spesso sono spettacoli senza parole, che sono appunto allestiti a Roma fino al 13 settembre, ma ne parlerà molto meglio di me la co-direttrice artistica, scusate, Chiara Crupi, che credo adesso sia in linea. Buonasera e grazie.
1: Buonasera, sono in linea e grazie
0: Evviva.
1: A tutti voi.
0: Allora, nuovo circo contemporaneo. La prima cosa che viene in mente è che quando uno pensa al circo pensa sempre a una cosa un po' demodé, un po' vintage, un po' old fashioned, forse perché si porta sempre l'idea che l'ha conosciuto da bambino e poi l'ha abbandonato. In realtà esiste un circo contemporaneo che è teatro, che è arte, che è sport, che è tutto insieme, tutte queste cose, credo, no?
1: Assolutamente, assolutamente. È molto interessante l'immagine del circo associato a quando si è bambini, in effetti, quindi una cosa che poi si abbandona. In realtà, fortunatamente,
0: ci portavano a scuola al circo ed era bellissimo perché quel giorno non si entrava, non si andava in classe, quindi insomma piaceva a tutti.
1: Sì. Ma guarda, diciamo che appunto il nuovo circo di creazione contemporanea fortunatamente assume una declinazione abbastanza diversa da quella che noi possiamo ricordarci, insomma, quella della nostra infanzia. E beh, la prima caratteristica fondamentale è quella che Anomalie, come del resto il nuovo circo di creazione contemporanea, evita di usare animali. Quindi questa è la prima cosa. Noi tristemente ci ricordavamo di questi tendoni da circo con tutte le gabbie intorno. Ecco, questo immaginario lo possiamo dimenticare. Quindi il nuovo circo di creazione contemporanea dedica proprio all'atto performativo, proprio all'acrobazia, alla sensazione, allo stupore, quello che è il cuore dello spettacolo, ecco. E quindi parliamo proprio di tutto quello che il corpo, cioè di quasi trasformare l'impossibile col gesto performativo che il corpo umano può arrivare a realizzare. E mai più che adesso il nuovo circo di creazione contemporanea, oltre all'atto performativo, unisce musica, teatro, improvvisazione, clownerie, e quindi in effetti è uno dei generi che potremmo definire tra i più completi in qualche modo, perché unisce tutte queste discipline, per non dimenticare la poesia, che è ovviamente la base di tutto quello che il nuovo circo di creazione contemporaneo esalta ed esprime.
0: E a ribadire la trasversalità e la universalità, vorrei dire, del linguaggio, cioè il fatto che vengano privilegiate opere senza parole.
1: Assolutamente, la caratteristica di Anomalie è proprio quella di prediligere opere senza parole, e con le dovute eccezioni. Quindi ecco, ricordiamo che per esempio siamo stati da poco a Segni con Pitecus di Rezza e Mastrella, che comunque di parole ne dice molto.
0: Certo.
1: Però eccolo, soprattutto la programmazione, quindi a parte queste dovute eccezioni, sì, la programmazione di Anomalie è dedicata a un pubblico più che eterogeneo, quindi non vogliamo che ci siano differenze di, come dire, di acquisizione di quello che è il contenuto, e indipendentemente da quale sia la cultura, l'origine, la lingua, l'etnia, il genere a cui si appartiene. E quindi proprio per questo scegliamo di prediligere opere senza parole, soprattutto perché poi Anomalie è un festival che da 20 anni attraversa le periferie romane, per cui si confronta nel pubblico in urbano con un tipo di popolazione più che variegata, che abbiamo visto poi trasformarsi nel corso dei decenni. E quindi la caratteristica del senza parole è dedicato anche a questo.
0: Dal punto di vista logistico e dal punto di vista logistico e organizzativo, come è strutturato questo festival? Cioè nelle performance bisogna imbattersi in qualche maniera, oppure sono tutte programmate?
1: Le performance sono assolutamente programmate, anche perché ogni artista, insomma, sappiamo, cioè, abbiamo chiamato comunque artisti che calcano le scene dei palcoscenici di tutta Europa, non solo degli chapiteau, ovvero dei tendoni da circo, non solo dell'urbano, ma anche dei teatri, perché ormai il nuovo circo contemporaneo è protagonista anche nei teatri di tutta Europa. Per cui assolutamente c'è un calendario ben definito, però è vero che c'è un susseguirsi di spettacoli ogni giorno, per cui parliamo di 3 o 4 spettacoli che in programma, per cui c'è un programma peraltro che c'è sul nostro sito anomaliecircusfest.net, dove si può appunto vedere tutti gli orari e tutti gli appuntamenti.
0: Dal punto di vista della sostenibilità, mi viene da chiederle come se la passano questi artisti, cioè voglio dire, secondo me c'è una forbice abbastanza ampia tra quelli che frequentano i teatri, quelli importanti, eccetera, e poi invece una base militante che probabilmente invece è ancora un po' più costretta a lottare per emergere. Dico in generale nell'ambiente, non mi riferisco specificamente agli ospiti vostri di questa edizione.
1: Sì. Beh sì, sicuramente c'è una forbice appunto fra quella che è lo spettacolo dal vivo che si esibisce nei circuiti centrali e invece anche quelli un po' più usuali, quindi i palcoscenici più appunto dei teatri, degli spazi dedicati, e invece c'è poi tutto quel parterre di artisti che trova luoghi inusuali per provare, per produrre e poi anche per rappresentare. Quindi la strada di sicuro è comunque amica del nuovo circo di creazione contemporanea, perché comunque prevede anche degli allestimenti più leggeri. Al tempo stesso noi ci siamo resi conto in questi 20 anni che lavorare nelle periferie vuol dire a volte, e comunque lavorare anche in strada, anche con artisti che diciamo dell'underground, quindi così nominiamo anche il nome dell'associazione che organizza Anomalie da 20 anni, che è il Collatino Underground appunto, e ci rendiamo conto che nella sperimentazione, nell'underground, in tutto quello che è sommerso, spesso emerge una creatività nuova, che è proprio quella che noi andiamo a cercare. Per cui quello che facciamo da 20 anni è trovare questo, come dire, intercettare questo spirito creativo, innovativo, sperimentale che spesso nelle periferie si trova, portarlo a produzioni di alta, a volte anche di alta qualità, quindi anche in altri luoghi, e però non dimenticare proprio questo contatto con la base, che secondo noi certo rimane centrale.
0: Per quanto riguarda il pubblico, è tutto gratuito?
1: Allora, il pubblico, ecco, un'altra caratteristica del festival è l'accessibilità, nel senso che è completamente gratuito, Anomalie, per i residenti del Sesto Municipio. Da 8 anni siamo in Sesto Municipio, quindi parliamo del municipio di Roma Capitale, il municipio delle Torri, Torbella Monaca, Torre Maura, tristemente noto anche nel panorama nazionale a volte per il disagio che si crea, che si vive in quei luoghi. E quindi sì, diciamo che sicuramente il contesto periferico, certo, dà una percezione differente.
0: Benissimo, allora questo è un motivo veramente in più. Ce ne sono tanti i motivi per andare al Parco delle Canapiglie, Torre Maura, Sesto Municipio di Roma, fino al 13 settembre per seguire Anomalie, Festival Internazionale e Nuovo Circo Contemporaneo, Teatro di Strada e Musica, giunto alla 20ª edizione. I direttori artistici sono Nicola Danesi De Luca e Chiara Crupi, che è stata nostra ospite questa sera e che ringrazio naturalmente per l'intervento. Grazie e arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.
0: E dunque chiudiamo il panorama di questa sera e apriamo invece lo spazio del Festival dei Festival, il primo cartellone musicale a cura di Giorgio Marino. Questa sera vi facciamo ascoltare un concerto che è stato registrato l'8 marzo di quest'anno, il 2026, al Teatro La Fenice di Venezia. L'orchestra del Teatro La Fenice è diretta in questa circostanza da Costantino Scaridis, che è uno dei direttori più interessanti di una generazione, non ultimissima generazione. Lui è nato nel 1976 ad Atene, dunque giovane, ma non è naturalmente un ragazzino, e a confermare il fatto che non sia un ragazzino, cioè il fatto che ha già diretto detto, complessi molto molto importanti: Deutsche Kammerphilharmonie, Wiener Symphoniker, Concertgebouw di Amsterdam, la Filarmonica del Teatro La Scala, ha diretto all'interno del festival della Bayerische Staatsoper, ha diretto Idomeneo, e poi insomma voglio dire è un direttore in ascesa, vorrei dire prepotente per qualche aspetto, ed è molto interessante anche per certe scelte interpretative. Noi stasera avremo modo di apprezzare Costantino Scaridis alla guida dell'Orchestra del Teatro La Fenice nella rilettura di tre pagine molto diverse tra loro, perché il programma si apre con La Chasse Fantastique, che è un poema sinfonico di Ernest Giroux. Poi ascolteremo invece un brano dedicato dall'autore greco Pericles Koukos, un autore poco più che sessantenne, dedicato proprio a Costantino Scaridis. Il brano si intitola All Athens Light, Ode a Edipo. E poi dopo queste due prime pagine un po' meno frequentate, potremmo dire così, una in particolare frequentata molto poco, invece c'è un grande classico come la Symphonie Fantastique di Berlioz ad occupare tutta la seconda parte del concerto con la sua ora di durata. Per quanto riguarda allora diciamo qualcosa in più sui brani che compongono il programma e sul primo brano in particolare, perché poi rientreremo dopo il primo pezzo e introdurremo l'altro. Stiamo parlando di La Chasse Fantastique, che è un poema sinfonico fatto un po' sviluppato un po' sull'esempio di Liszt, che è opera di Ernest Giroux. Ernest Giroux è un compositore che è vissuto pieno 800, 1837 nascita, 1892 morte. È un compositore francese, per quanto nato a New Orleans, che poi allora si chiamava Nouvelle Orléans all'epoca, in Louisiana, noi lo conosciamo più che altro perché è quello che ha composto i recitativi della Carmen, sostituendo le parti parlate dopo la morte di Bizet. Era insomma un compositore chiamato anche perché in possesso di un gran mestiere, chiamato a intervenire anche così un po' in certe situazioni d'emergenza. A lui si deve anche l'orchestrazione dei Conte Hoffmann di Offenbach per quelle parti che Offenbach non era riuscito a completare. Compositore che ha anche scritto opere, ma senza mai raggiungere grande successo, e sicuramente il suo brano più importante è quello che ascoltiamo stasera, ovvero La Chasse Fantastique, che è un esercizio anche di grande virtuosismo orchestrale. Ascoltiamo allora questo pezzo di Ernest Giroux, si intitola La Chasse Fantastique, ovvero La Caccia Fantastica, l'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Costantinos Karidis.

E questo era la Chasse Fantastique, poema sinfonico di Ernest Guiraud, scritto tra il 1886 e il 1887. L'abbiamo ascoltato dall'orchestra del Teatro La Fenice, diretta da Costantino Scaridis, in un concerto registrato 6 mesi fa circa al Teatro La Fenice di Venezia. Appunto, questa Chasse Fantastique trae origine da un racconto di Victor Hugo e ebbe subito molto successo sin dalla sua prima esecuzione nel 1887, dunque opera di un autore maturo, e rimase forse anche il successo più eclatante di Guiraud, che poi avrebbe anche acquisito però meriti, come abbiamo visto poco fa, per altri aspetti musicali importanti, soprattutto completando comunque dando un volto nuovo al lavoro di Bizet più importante, cioè la Carmen, scrivendo i recitativi. Adesso invece passiamo al secondo brano di Pericles Kukos, un autore greco nato ad Atene, anche lui come Costantino Scaridis, nato nel 1960, direttore artistico dell'Opera Nazionale Greca, direttore artistico del Festival di Epidauro. Ha attraversato varie fasi nella sua carriera, varie fasi stilistiche. Ha iniziato così, seguendo un po' una dimensione avanguardistica, e poi invece negli anni 90 ha decisamente abbracciato l'estetica neoromantica. Autore molto prolifico, 5 opere liriche, tante musiche di scena, pagine per orchestra, per coro, musica da camera. Ha preso parte alle cerimonie dei Giochi Olimpici di Atene del 2004, trascrivendo l'inno olimpico per coro, e fa spesso riferimento al teatro greco classico, agli antichi miti e tragediografi greci. Il brano che ascoltiamo stasera, O Lightless Light, Ode a Edipo, dunque sarebbe O Luce senza luce sostanzialmente, Ode a Edipo, è un brano che è tratto dalle musiche di scena scritte per Edipo a Colono di Sofocle, che aveva appunto, era andata in scena ad Epidauro nel 2005. Lui poi, Kukos, ne ha ricavato un brano invece musicale, diciamo una sorta di suite se vogliamo, che lo stesso Caridis, cui il brano è dedicato, ha tenuto a battesimo al Festival di Epidauro nel 2025. Nasce come brano per baritono orchestra, ma poi ne esiste una versione interamente orchestrale, che è quella che ascoltiamo questa sera. Dunque, allora, il brano che ascolteremo tra un attimo si intitola O Lightless Light, Ode a Edipo. Sono 4 i movimenti che lo formano: lento religioso, allegro, cantabile e lirico, pesante alla marcia funebre, allegro molto energico, allegro marziale. Dura circa 19 minuti, orchestra del Teatro La Fenice, direttore Costantino Scaridis, il brano O Lightless Light di Pericles Kukos.

All Lightless Light, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato, Ode a Edipo, il sottotitolo, ed è stato scritto da Pericles Koukos, un compositore greco, una ventina di anni fa circa, come musica di scena per una tragedia messa in scena all'Edipo Colono, al Festival di Epidauro. Poi da quella musica di scena è stato tratto un pezzo invece orchestrale, seguito per la prima volta nel 2025 proprio a Epidauro e proprio da Costantino Scaridis, cui il pezzo è dedicato. Ed era il secondo brano di questo concerto che vi stiamo trasmettendo in registrata, naturalmente, al Teatro La Fenice di Venezia. È stato registrato nel marzo del 2026, concerto che vede l'esordio sul podio della Fenice del direttore greco Costantino Scaridis. E a proposito di questo concerto abbiamo ricevuto un messaggio da Pierluigi, proprio che un nostro ascoltatore che ci segue da Venezia, e che ha scritto il 335-5634-296, a proposito potete farlo tutti per WhatsApp o per SMS, ricordando come quel concerto, cioè questo concerto che stiamo trasmettendo, sia stato entusiasmante, specialmente nella seconda parte, quella che non abbiamo ascoltato ancora, perché Caridis ha trovato un legame speciale con l'orchestra che suonò benissimo. E sempre Pierluigi ci ricorda anche come tra i premi conseguiti da Costantino Scaridis nel corso della sua carriera ci sia anche il premio Carlos Kleiber, che è un premio ovviamente importante per direttori d'orchestra, non fosse altro per la personalità cui è intestato il premio stesso, ovvero Carlos Kleiber. Dunque parliamo di una leggenda del podio, evidentemente. Il programma di questa sera ha questo programma di messo insieme da Caridis che noi stiamo ascoltando questa sera, ha un po' una connotazione uniforme, più o meno, pur nelle diversità di linguaggio, nel senso ha un approccio concettuale uniforme, che è quello del poema sinfonico, cioè del racconto per immagini sonore, possiamo dire. Abbiamo cominciato con la Chasse Fantastique di Giraud, e poi dove era evidente il ricorso al racconto, del resto l'abbiamo detto, prende spunto da un lavoro di Victor Hugo, e poi questo brano di Koukos che poggia naturalmente su un racconto a sua volta, cioè su un racconto sofocleo, quindi in qualche maniera anche questo deve evocare immagini, deve evocare un racconto. E poi quello che evoca sicuramente un racconto e che evoca immagini ben precise, con delle didascalie che servono a rendere questa caratterizzazione evidente ed esplicita, è naturalmente la Symphonie Fantastique che stiamo per ascoltare, di Berlioz, opera 14, il brano più famoso probabilmente, se parliamo naturalmente di repertorio sinfonico di Hector Berlioz. Symphonie Fantastique, episodi della vita di un artista in 5 parti per orchestra, opera 14, questo è il titolo completo. Le 5 parti sono Sogni e Passioni, che con indicazione dinamica allegro, agitato, appassionato assai, poi Un ballo, valzer, allegro non troppo, Scena campestre, adagio, e Marcia al supplizio, allegretto non troppo, e poi sogno di una notte di sabba, larghetto, allegro. È un racconto molto lungo, dura quasi un'ora, quello di Berlioz, e a rendere evidente il riferimento a immagini ci sono le didascalie che lo stesso Berlioz, dopo la prima, volle apportare al programma di sala, dove spiegava precisamente quali fossero i riferimenti visuali ai quali bisognava attingere, ai quali bisognava rivolgersi per cercare di vedere questa musica e di capirla fino in fondo. E quindi comincia spiegando come si parli, si racconti

Ponti, in questa sinfonia di un giovane musicista di sensibilità morbosa e di immaginazione ardente, in un eccesso di disperazione amorosa si avvelena con l'oppio. Comincia così dunque questo sogno incubo che poi diventa una delle sinfonie più famose dell'Ottocento. Anche qui dobbiamo dire una sinfonia che rappresenta un banco di prova severissimo per le orchestre, perché richiede all'orchestra compattezza, richiede all'orchestra fantasia e capacità di evocare tinte anche molto contrastanti tra loro, che nell'insieme concorrono a definire poi un ritratto complessivamente molto seducente. E è un poema sinfonico ante litteram, perché di poema sinfonico fino a quel momento non si era parlato. È una grande sinfonia, è un grande esempio, un grande modello di scrittura orchestrale. Noi la ascoltiamo adesso, questa Sinfonie Fantastique, opera 14 di Hector Berlioz, composta nei primi mesi del 1830 e alla fine di quello stesso anno eseguita per la prima volta, dunque opera di un autore molto giovane, di un autore appena 27enne, ed è un pezzo nel quale questo impeto giovanile si coglie tutto intero, come in termini di vigore, di fantasia, di immaginazione. È un brano che da sempre affascina pubblici di tutte le latitudini, ma anche direttori d'orchestra e orchestre, che di fronte a questo ben di Dio chiaramente possono sbizzarrirsi e dare il meglio di loro stessi. Ascoltiamo Sinfonie Fantastiques di Hector Berlioz. Konstantinos Karidis dirige l'orchestra del Teatro La Fenice. È una registrazione, quella che vi stiamo proponendo, dell'8 marzo 2026.

Berlioz, Symphonie Fantastique, opera 14, l'abbiamo ascoltata nella rilettura di Costantino Scaridis, direttore d'orchestra greco, al suo debutto sul podio dell'orchestra del teatro La Fenice. Il concerto è stato registrato l'8 marzo 2026, naturalmente teatro veneziano. Sono arrivati dei messaggi al 335-5634-296. C'era stato appunto Pierluigi da Venezia che qualche così già dopo aver sentito la prima parte del concerto scriveva, parlava di concerto entusiasmante appunto nella seconda parte, abbiamo detto, e c'è un altro ascoltatore, Giovanni a Treviso, che dice: ha ragione Pierluigi da Venezia, grandi emozioni per questa Fantastique e poi bellissima Marcia al supplizio, difficile sentirla così. E poi c'è anche un altro messaggio di Manol, così si firma, che invece dice: ma qualche volta si perdono o sbaglio? Ecco, questi sono un po' di messaggi. Poi c'è un altro messaggio che viene da Andrea, ascoltatore genovese in vacanza al Giglio, che dice che a meno di 10 metri a Chiacchiericcio del Porto gode la compagnia di Radio 3 e disegna così una situazione veramente molto bella da sogno. Lo invidiamo molto, ma siamo contenti di fargli compagnia. Ecco, questi sono un po' i messaggi del nostro pubblico, ma voi potrete continuare a scrivere anche più là, anche perché abbiamo un secondo cartellone che ci aspetta. Ricordiamo invece quello che abbiamo ascoltato stasera in questo primo spazio musicale per il Festival dei Festival, cura di Giorgio Marino. Abbiamo ascoltato un concerto dell'orchestra e teatro La Fenice, diretta da Costantino Scaridis, per la stagione sinfonica del teatro La Fenice di Venezia. Nella prima parte abbiamo ascoltato la Chasse Fantastique, poema sinfonico di Ernest Giraud. Nella seconda parte abbiamo ascoltato la Ode a Edipo o Lightless Light di Pericles Koukos, un pezzo del 2025, ha avuto la sua prima nel 2025, di questo compositore greco classe 1960, e poi invece questo corposo ascolto, circa un'ora, della Symphonie Fantastique opera 14, in cui Costantino Scaridis, appunto, lo ripetiamo, ha diretto l'orchestra del teatro La Fenice. E a questo punto noi direi che possiamo chiudere questo primo spazio musicale con il Festival dei Festival.

0: Ricordiamo che anche domani avremo due concerti qui in Radio 3 Suite, il primo in diretta dalla Royal Albert Hall per i Proms, ed è appunto il 59esimo concerto della serie, e beh, un concerto molto importante, un concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko, dal loro direttore, con musiche di Elgar e Tchaikovsky. E poi questo alle 19.30, alle 22.30 invece un concerto dell'Orchestra della Toscana, della Ort, direttore Diego Ceretta, con musiche di Webern, Strauss e Mendelssohn. Ma questa è storia di domani, noi invece rimaniamo su questa puntata ancora lunga di Radio 3 Suite, questa puntata di martedì 1 settembre, perché adesso parliamo di una mostra. Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento, mostra a cura di Costantino D'Orazio e Aurora Roscini Vitali, mostra che è visitabile fino al 20 settembre a Perugia alla Galleria Nazionale dell'Umbria. Io saluto la curatrice Aurora Roscini Vitali, che è il nostro ospite stasera al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, il quadro di che è al centro, diciamo, l'Arlesiana, è il quadro che è al centro di questa mostra, da cui tutto prende le mosse, è un dipinto notissimo, un olio su tela nemmeno di grandi dimensioni, un 60x50 che Van Gogh realizza nel 1890 e che è custodito alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Perché ricopre un ruolo così importante anche all'interno della evoluzione creativa di Van Gogh stesso?
1: Sì, diciamo che il ritratto dell'Arlesiana costituisce un capolavoro, perché offre una possibilità di lettura, diciamo, che affronta vari strati. Possiamo appunto leggerlo da un punto di vista strettamente compositivo, formale, cromatico, come un unicum nella produzione di Van Gogh, ma anche andare a rintracciarvi quelli che sono i legami con la sua biografia così complessa e così affascinante. L'Arlesiana viene rappresentata e ritratta più volte da Van Gogh. È una di quelle opere che costituisce, per così dire, un pezzo di una serie, però, diciamo, nella versione di Roma è indubbiamente uno dei lavori più interessanti, perché è legato al 1890, che è la data che lo vede prima ricoverato all'ospedale psichiatrico di Saint-Rémy e poi compiere l'atto estremo. Van Gogh realizza il ritratto dell'Arlesiana in due diverse occasioni. Nel 1888, quando si trova fianco a fianco con Paul Gauguin e entrambi vanno a rappresentare questo personaggio che era insieme al marito il proprietario del Café de la Gare di Arles, quindi diciamo acquisiva una posizione particolare, no? All'interno della storia di Van Gogh, perché nel momento in cui lui si reca ad Arles è la sua affittuaria, quindi Van Gogh ha un rapporto di tipo commerciale, tra virgolette, economico con i coniugi di Ginoux, e quindi realizza questo primo ritratto poche settimane dopo l'arrivo di Gauguin a Arles. Van Gogh chiede di raggiungerlo ad Arles nel 1888, Gauguin arriva il 23 ottobre del 1888 e lo fa per seguire l'utopia, il sogno di Van Gogh di creare una congrega di artisti, quella che Van Gogh definisce una vera confraternita, l'Atelier du Sud. Gauguin non è particolarmente convinto di questo sodalizio, mentre per Van Gogh Gauguin è un punto di riferimento imprescindibile. Quando l'artista si trova ad Arles insieme a Van Gogh, lui stesso ci dice poco dopo: sento che è tutto molto povero, molto piccolo, quindi diciamo non riesce a trovare una propria strada ad Arles. Eppure convince anche per Van Gogh i coniugi Ginoux a posare. Quindi nel novembre del 1888 abbiamo questa prima, diciamo così, serie di ritratti, due arlesiane da parte di Van Gogh e un primo disegno di Gauguin, che è molto importante perché quando nel 1890 Van Gogh ritornerà sullo stesso soggetto si ispirerà proprio al disegno di Gauguin. Quindi quando nel 1890 dal ricovero volontario nell'ospedale di abbiamo detto di Saint-Rémy, in questo sì. convento, esatto, in questo convento di Saint-Paul-de-Mouzol, Van Gogh non dipinge più con l'arlesiana davanti agli occhi, ma va a dipingere a memoria e soprattutto utilizzando, diciamo, come ispirazione proprio il disegno di Gauguin. Quindi non si tratta più soltanto di un ritratto, ma è anche di un, ma anche potremmo interpretarlo come una sorta di omaggio a Gauguin e come soprattutto un suggello rispetto al concetto stesso di amicizia.
0: Certo.
1: Non soltanto quella che lega Van Gogh a Gauguin stesso, ma anche quella che lega ormai nel 1890 Van Gogh a Marie Ginoux, quindi alla ritratta, diciamo così, che, come vi dicevo prima, mentre all'inizio del soggiorno arlesiano è sostanzialmente un'estranea, perché Van Gogh arriva ad Arles come straniero, cioè non conosce nessuno, è un artista e quindi ha, diciamo così, svolge il mestiere più strano del mondo, è visto come un personaggio particolare, trova per 5 mesi una stanza proprio in affitto dai coniugi Ginoux e proprio i coniugi Ginoux fanno da intermediari per l'affitto alla Casa Gialla. Ma da questo momento, diciamo, vi è un'evoluzione nel loro rapporto che arriva nel 1890 ad essere una vera amicizia, perché quando nel 1890 Van Gogh scrive ai coniugi Ginoux, li chiama cari amici, perché scrive in queste lettere, c'è un passaggio bellissimo in cui dice: quando si è amici lo si è per molto tempo, proprio alludendo ad una frase che ha detto evidentemente Marie Ginoux, lei è... secondo Van Gogh, la donna che lo ha aiutato nei momenti di difficoltà e addirittura vivono in una simbiosi tale che i momenti bui di Marie Ginoux corrispondono alle crisi di Van Gogh. Mm. Quindi vi è come un legame a doppio nodo fra queste due persone che sono, sì, in quel momento, esatto, che sono in quel momento lontane, ma evidentemente molto molto vicine. Quindi sì. Van Gogh, diciamo, ecco, l'arlesiana non può essere considerata una semplice modella, cioè considerare una semplice modella per un ritratto è molto molto riduttivo, perché in questo ritratto si sedimentano tutta una serie di elementi diversi che rimandano alla vita del pittore e che rimandano a questa complessità proprio di approccio al ritratto, che potremmo dire finisce per divenire una sorta di simbolo stesso dell'amicizia che lo lega, diciamo, a, che lo ha legato nella vita a diverse personalità, compresa Marie Ginoux. E il fatto che questo ritratto abbia una natura, tra virgolette, simbolica, comunque non così non trascurabile, ecco, in un'interpretazione altra rispetto a quella del semplice ritratto, lo capiamo anche dagli attributi iconografici di Madame Ginoux, perché Madame Ginoux ha questa posizione che è quella tipica dell'iconografia della malinconia, cioè il fatto di poggiare il volto sulla mano, no? In questo atteggiamento molto dureriano, molto legato all'iconografia proprio del concetto di malinconia, però soprattutto ha davanti a lei due libri, che sono Il canto di Natale di Dickens e La capanna dello zio Tom di Harriet Beecher Stowe. Quindi sono due libri che non appartengono a Marie Ginoux, ma non abbiamo notizie che questi testi fossero cari a Marie Ginoux, ma sono due testi che in quel momento Van Gogh stava rileggendo proprio nel suo soggiorno volontario all'ospedale psichiatrico. Quindi sicuramente leggeva Dickens, e sono due libri che sono proprio tesi a sottolineare la fraternità che può crearsi fra gli uomini, come l'umanità possa trovare nell'amicizia un riscatto, diciamo così, rispetto alla propria sorte, come si possa trovare nell'umana compassione una strada per la sopravvivenza, sì, diciamo, per l'esserci.
0: Aurora Rossini Vitali, volevo anche chiederle la scelta da parte di Van Gogh di Arles. Leggevo nel pezzo introduttivo sul catalogo scritto dall'altro curatore della mostra insieme a lei, cioè da Costantino Dorazio, è una scelta motivata sostanzialmente da una ricerca di un altro luogo possibile, di un altro ambiente di vita possibile.
1: Esatto, potremmo dire di un altrove, no? Nel 1886 Van Gogh arriva a Parigi, perché a Parigi c'è Theo, e vi arriva con un certo entusiasmo, nel senso che siamo nella capitale dell'arte moderna, e Van Gogh ne è consapevole, Parigi è Parigi, non ce n'è che una. Poi però il suo soggiorno diventa claustrofobico. Parigi è anche veloce, rumorosa, gli artisti sono tanti e Van Gogh non riesce a trovare una propria strada reale di affermazione ma anche di confronto. È in un certo senso soverchiato da questo clima Belle Époque così festoso, che evidentemente fagocitava le personalità più fragili, e quindi nel 1888 decide di spostarsi ad Arles. Uh-huh. Arles per Van Gogh è il Giappone. In che senso? È appunto un luogo altro dove trovare una nuova luce che non sia quella del settentrione parigino, lui lo definisce così, nel senso che non sia il grigiore parigino, il grigiore della città, ma sia caratterizzato da una visione solare o comunque da un'intensità cromatica paragonabile a quella delle stampe giapponesi. I fiumi che sono di un verde profondo, i cieli azzurrissimi e il giallo dei campi. Quindi una dimensione già potremmo dire pittorica spinge Van Gogh a recarsi ad Arles, che è in fin dei conti una sorta di rifugio. Gauguin si recherà ad Arles quando già aveva in mente, diciamo, sogni ben più esotici, ben più lontani, no? Un eterno peregrinare che lo porterà in Bretagna, ma poi in Martinica, a Tahiti, eccetera.
0: Certo. Ci concediamo un attimo di pausa con la musica. Beh, stavolta è stato facile scegliere una musica per corredare questa nostra conversazione intorno alla mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, perché partendo dall'Arlesiana siamo andati su naturalmente su un pezzo semplice, sull'Arlesien di Bizet, musiche di scena scritte da Bizet per l'opera teatrale di Daudet nel 1872, e qui ascoltiamo un estratto dalla prima suite.

0: Questa era la suite numero uno dall'Arlésienne di Bizet, Carillon, questo era l'ultimo dei quattro movimenti della suite stessa, dei quattro numeri della suite stessa, e questa prima suite fu ricavata effettivamente da Bizet, il quale, rendendosi conto che sarebbe stato complicato eseguire tutte le musiche di scena che aveva scritto per l'opera teatrale di Daudet nella forma in cui era stata pensata, pensò appunto, immaginò di ricavarne una suite in quattro movimenti, che è la prima. Poi sarebbe stata ricavata anche una seconda suite all'Arlésienne, e in questo caso a fare il lavoro di riduzione sarebbe stato proprio quell'autore che abbiamo ascoltato stasera, ovvero quell'Ernest Guiraud, che poi è anche lo stesso che avrebbe riscritto i recitativi della Carmen dopo la morte di Bizet. Ma sulla seconda suite torneremo dopo avervi detto che nella esecuzione che vi abbiamo proposto stasera c'era Myung-Whun Chung a dirigere l'orchestra della Bastille. Torniamo all'argomento da cui siamo partiti per parlare di Arlésienne, ovvero la mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento. Ne stiamo parlando con Aurora Roscini Vitali, che è co-curatrice di questa mostra e svolgimento alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia fino al 27 di settembre. Abbiamo detto il titolo della mostra Van Gogh e gli italiani a Parigi. Qual è il ruolo degli italiani a Parigi? Finora abbiamo parlato molto di Van Gogh, qual è il ruolo degli italiani a Parigi in questo percorso espositivo?
1: Sì, Parigi è, come abbiamo detto prima, nel corso dell'Ottocento la capitale per eccellenza dell'arte moderna. Tanti artisti vi si recano, lo fa Van Gogh e lo fanno anche gli italiani. Una data abbastanza simbolica è il 1855, quando con l'Exposition Universelle arrivano a Parigi alcuni artisti italiani, e Domenico Morelli, Saverio Altamura e Serafino De Tivoli, e riportano in patria, diciamo, le novità del ton gris, ovvero di questo specchio grigio che consentiva di ridurre la realtà ai soli contrasti chiaroscurali. Da questa generazione di artisti, diciamo, che sono italiani a Parigi, ovvero che si recano a Parigi per periodi più o meno lunghi, trovandovi una sorta di rito di passaggio per divenire effettivamente artista. Cioè l'artista nella seconda metà dell'Ottocento non può esimersi da recarsi a Parigi e dal conoscere gli artisti francesi. Vi è una sorta proprio di mitografia che si struttura intorno alla città di Parigi e anche ai soggiorni di coloro che vi si recano. Ecco, da questi soggiorni più o meno brevi vi sono però degli artisti che trovano una affermazione professionale più importante, cioè che riescono a permanere a Parigi come artisti affermati, a operarvi in maniera duratura e a divenire a tutti gli effetti degli Italiens, quindi a divenire dei pittori pariginizzati, potremmo dire. E quindi noi abbiamo cercato di raccontare, attraverso le opere del Museo dell'Ottocento, Fondazione di Perzio Pallotta di Pescara, di descrivere questo passaggio fra, appunto, alcuni artisti che sono italiani a Parigi con la lettera minuscola, per divenire invece gli italiani di Parigi, ovvero la triade Giuseppe De Nittis, Giovanni Boldini e Federico Zandomenichi, che sono, diciamo, appunto, i tre nomi che diventano un po' il baluardo italiano nella capitale francese, attraverso sicuramente per De Nittis e Boldini, attraverso il canale della Maison Goupil, ovvero di questa casa d'arte che vendeva inizialmente soltanto le stampe e le riproduzioni dei dipinti, e poi invece si specializza nella vendita delle opere di artisti contemporanei. E grazie a questo canale Giuseppe De Nittis diventerà il pittore delle Parigine. Sarà colui che dalla scuola di Resina trarrà una luminosità mediterranea per trasportarla poi nei boulevard parigini e per trovare, diciamo così, nelle situazioni mondane parigine motivi di ispirazione. Giuseppe De Niz, che ricordiamolo, parteciperà anche alla prima mostra degli impressionisti.
0: Certo. Torno un attimo, sì, prego, sì. Non ho chiuso il discorso,
1: Boldini,
0: certo.
1: Sì, Boldini è invece, diciamo, colui che si specializza nei ritratti femminili, quindi quella immagine proprio della Parisienne di fine secolo ci viene proprio anche dall'arte di Boldini. Invece Zan Domenichi affronta il ritratto femminile in una dimensione più intima, quindi con una serie di ritratti che riguardano donne che chiacchierano, che si spazzolano i capelli, che leggono, quindi in una dimensione molto più quotidiana e spontanea.
0: Sì, stavo per chiederle, nessuno però di questi artisti intende il ritratto come lo intende Van Gogh, cioè in una maniera quasi esasperata, no? Come esplorazione del proprio io.
1: Allora, il ritratto di Van Gogh è veramente un mezzo attraverso il quale Van Gogh va a consegnarci un'immagine di sé, oltre che appunto del soggetto ritratto. Ha un approccio assolutamente unico in questo senso, nonostante, ecco, egli sottolineasse sempre il suo essere un pittore impressionista. Quindi Van Gogh sottolinea spesso l'idea che il ritratto deve essere effettuato dal vivo. Ecco, nonostante Van Gogh si ritenga un impressionista in questo senso, quindi che va a ragionare sulla realtà così come gli si presenta di fronte, in realtà le sue visioni sono sempre estremamente soggettive e implicano un allontanamento innanzitutto cromatico da quella che è l'apparizione fenomenica del luminoso e quindi dagli studi impressionisti. Diciamo che De Nittis, così come Boldini, sono degli esperti delle apparizioni luminose. Zan Domenichi già, diciamo, potremmo dire, avanza il naturalismo, anche perché ha modo di conoscere anche i post-impressionisti, di frequentare Toulouse-Lautrec, quindi di andare, diciamo, a conoscere una Parigi che già stava guardando oltre l'impressionismo. Ecco, Van Gogh in questo senso è chiaramente un artista straordinariamente isolato, potremmo
0: Certo,
1: dire,
0: certo, certo.
1: e forse anche. Dicevo, forse anche per questo aveva tanta difficoltà a trovare persone che si prestassero a essere dipinte da lui.
0: Le chiedo una cosa prima di salutarci. Vado sulla mostra, per chiederle come è stata organizzata, come è stato concepito questo percorso di avvicinamento poi all'Arlesiana dal punto di vista proprio dell'offerta al pubblico. Come è
1: Sì.
0: stato per esempio creato questo ambiente immersivo nel quale poi viene introdotto il pubblico?
1: Allora, diciamo che la mostra estiva della Galleria Nazionale dell'Umbria ha ormai un format, diciamo, che si ripete già da 3 anni. Nel 2024 abbiamo ospitato le tre età di Klimt. L'anno scorso è stata la volta del Nucuscè di Modigliani e quest'anno abbiamo scelto l'Arlésienne di Van Gogh. Questa tipologia di mostre è una sorta di dossier rispetto al singolo capolavoro, quindi va a costituire un'occasione per una lettura, per così dire, rallentata e completa del capolavoro, ma anche per una contestualizzazione il più possibile ampia sia del periodo storico che diciamo dell'artista. Per far questa diciamo contestualizzazione vi è preliminarmente alle sale della mostra un ambiente immersivo che è stato dedicato a raccontare da un lato tutte le tappe più importanti dell'arte nella seconda metà dell'Ottocento, fino ad arrivare appunto all'apparizione, forse troppo breve, di Van Gogh. E poi attraverso appunto l'utilizzo di immagini attraverso le quali ci si può realmente immergere in alcuni dei capolavori dell'artista, dai girasoli alla stessa casa gialla o al campo di grano con volo di corvi. Tra l'altro, proprio attraverso la sala immersiva è possibile anche confrontare la versione dell'Arlesiana della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma con le altre versioni che sono sparse per i musei del mondo e anche in collezione privata.
0: E direi che così veramente la mostra diventa godibile fino in fondo, e per andarla a visitare c'è tempo fino al 27 settembre. La mostra di cui stiamo parlando si tiene alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia, si intitola Van Gogh e gli italiani a Parigi, l'Arlesiana tra i ritratti femminili del secondo Ottocento. La mostra curata da Costantino D'Orazio e da Aurora Roscini Vitali, che io ringrazio molto per essere stato con noi stasera. Grazie.
1: Grazie mille, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, arrivederci.

0: Minuetto e Farandola per chiudere la seconda suite dall'Arlésien di Bizet, la suite che Ernest Guiraud ricavò appunto dal lavoro originale dopo la morte dello stesso Bizet. Orchestre della Bastiglia diretta da Myung Woon Chung, in questo caso questa era la esecuzione che vi abbiamo proposto. E adesso chiudiamo il capitolo dedicato, appunto abbiamo chiuso il capitolo dedicato a Van Gogh, all'Arlesiana intesa come quadro e alla mostra e svolgimento a Perugia. Apriamo l'ultimo spazio di questa puntata di Radio 3 Suite, ovvero il secondo cartellone musicale di serata. Ancora il Festival dei Festival Cura di Giorgio Marino ci propone un concerto registrato in questo caso a Firenze, Certosa Pinacoteca del Pontormo, non ho trovato la data di quando sia stato registrato, ma comunque insomma è un concerto che rientrava nel Festival di Musica e Spiritualità, 28 settembre 2025, adesso l'ho trovato, quindi è un concerto di circa un anno fa, nell'ambito di Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità. È un concerto che vede protagonisti i musicisti dell'ensemble degli Intrigati, diretti da Andrea Molino, che è il direttore musicale di questo ensemble dal 2024 e che è il nostro ospite al telefono. Buonasera Andrea Molino.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, Ensemble degli Intrigati, lo diciamo subito, è un organico specializzato nel repertorio d'avanguardia nella promozione di nuovi linguaggi musicali, che nasce qualche anno fa, un ensemble giovane, nasce qualche anno fa all'interno delle attività della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano. Andrea Molino, come dicevamo, ne è direttore musicale dal 2024. Il concerto che proponiamo stasera ha un titolo, Ritratti, e farà ascoltare al pubblico, ha fatto ascoltare al pubblico di Firenze e stasera al pubblico di Radio 3 Suite, 5 brani di altrettanti autori italiani con 3 nuove commissioni. È evidente che tra le finalità di un gruppo come Ensemble degli Intrigati, di un progetto vorrei dire come Ensemble degli Intrigati, c'è quello di promuovere la scrittura di nuova musica.
1: Beh, sicuramente direi che è il fulcro della nostra attività e da cui sono nati. L'Ensemble degli Intrigati nasce qualche anno fa, appunto, come diceva lei, nell'ambito del Cantiere Internazionale di Montepulciano, con questo spirito e con questa missione, diciamo così.
0: Sì, tra l'altro il Cantiere d'Arte di Montepulciano mi fa pensare che questo termine poi si adatti perfettamente a quella che è l'attività di Ensemble Intrigati, che funziona come un cantiere, come una bottega, come un laboratorio.
1: Assolutamente, tra l'altro il termine di cantiere è stato coniato da Hansen Henze quando, esatto, appunto l'ha fondato ormai molti anni fa, quindi c'è uno slancio, uno spirito di ricerca, di passione anche civile, non soltanto artistica, che evidentemente è rimasto nel DNA dell'Ensemble degli Intrigati. Tra l'altro il nome degli Intrigati nasce da un'associazione storica proprio di Montepulciano e quindi c'è un aspetto anche ludico, c'è un aspetto di gioia e di piacere del fare di musica che sicuramente è presente nei ragazzi dell'ensemble, che deriva dallo slancio di Henze, che mi fa molto piacere accompagnare in queste avventure.
0: Sì, leggevo che poi il motto degli Intrigati, dell'Accademia degli Intrigati di Montepulciano, era il miglior ordine mio, l'essere confuso, quindi è dalla confusione, un discorso di entropia, non so, che dalla confusione viene fuori, probabilmente se la confusione è frutto ed è alimentata da curiosità viene fuori poi qualcosa di molto costruttivo, insomma, no?
1: Esattamente, questa è una cosa bellissima. Tra l'altro questa è una frase che è scritta su una targa sulla facciata del Teatro Poliziano a Montepulciano, e quindi in qualche modo penso che possa riassumere completamente tutto il nostro desiderio, appunto, di trovare strade nuove per la musica contemporanea e per i pubblici di oggi.
0: Parlando del concerto che ascolteremo tra poco, i compositori che compaiono in questo caso accanto a Ensemble degli Intrigati, perché credo sia assolutamente un lavoro di continua interlocuzione, no? In questi casi quello che viene fuori, sono stati scelte in base a affinità già verificate col gruppo, in base a, al fatto che ci sono già state altre collaborazioni, e perché insomma si cerca di allargare quanto più possibile il raggio degli autori presi in considerazione. Ecco, non sono autori, tranne Fabio Massimo Capogrosso, non sono magari autori che tutto il pubblico conosce immediatamente, ma per voi che siete invece così addentro nel lavoro di divulgazione dei nuovi linguaggi musicali, sono autori importanti.
1: Sono autori importanti, forse anche perché sono meno conosciuti al grande pubblico. Lì è stato un lavoro in prima battuta, un lavoro di confronto con la direzione artistica del Festival Filarmonie, che appunto ci ha presentato alcuni nomi, ne abbiamo discusso. Per esempio il brano di Fabio Massimo Capogrosso, Tre Sogni, era un brano che avevamo già eseguito più volte, quindi la persona di Capogrosso era interessante per questo contesto, e noi abbiamo proposto questo pezzo che già avevamo diciamo così in repertorio, tra l'altro con molto piacere perché è un pezzo bellissimo, mentre gli altri pezzi sono per la maggior parte delle prime esecuzioni assolute. Tra l'altro lo sentirete, sono molto molto diversi l'uno dall'altro, sia stilisticamente che come caratteristiche, diciamo così, narrative. Quindi c'è stato uno sviluppo particolarmente ad ampio raggio, che evidentemente era nelle corde sia del festival che nostro.
0: Leggo che in quattro casi, a parte il pezzo poi di Capogrosso, diventano quattro Capogrosso, ci sono autori con nome e cognome, eccetera, mentre in un caso c'è l'autore Marco Pedrazzi con collettivo Innova Fert. Questo nasce quindi da un lavoro di gruppo?
1: Sì, questo è un Marco Pedrazzi, io personalmente l'avevo già conosciuto a Reggio Emilia un paio di anni fa, e lui fa parte di questo collettivo che ha come appunto l'aspetto della composizione a più mani uno degli elementi innovativi e più interessanti della loro attività. Quindi Marco era stato quello che poi ha, diciamo, coordinato il lavoro con noi, ma il pezzo è da considerarsi a tutti gli effetti come composizione del collettivo innovativo. Quindi anche questo aspetto ci ha particolarmente appunto intrigato, per usare la parola del nostro nome, diciamo così.
0: E l'ensemble degli intrigati ha un organico modulare in questi pezzi, oppure è comunque un unico organico che viene utilizzato, al quale si sono adeguati tutti gli autori?
1: Dunque, in questo caso l'organico era quello di base del gruppo, cioè quello del Piero Lunaire più le percussioni, quindi violino, violoncello, flauto, clarinetto, pianoforte, percussioni, che in molti casi può anche allargarsi a seconda delle varie situazioni o interagire con altri ensemble. Per esempio, un'esperienza che abbiamo fatto molto recentemente particolarmente interessante è stata la fusione con il Chigiana Chamber Ensemble, cioè con l'ensemble di musica da camera dell'Accademia Chigiana, che ci ha permesso di realizzare dei progetti con degli organici anche molto più grandi, e a partire per esempio proprio dal centenario di Hans Fenerenze, che è stato celebrato sia a Montepulciano che a Siena proprio in questa estate. E in questo concerto in particolare a Firenze appunto avevamo messo a disposizione il nucleo fisso dell'ensemble, e i compositori si sono attenuti a questo.
0: Leggendo i titoli mi viene la curiosità di capire se alla mattina presto, il quattordicesimo giorno, il primo, oppure dal seren margine, mi viene da chiederle se questi pezzi presuppongano una sorta di presuppongono la possibilità di appoggiarsi a delle immagini, anche semplicemente ovviamente in termini allusivi, evocativi, oppure se invece questo non è una cosa necessaria.
1: Dunque, ci sono naturalmente ogni pezzo, ogni compositore ha sviluppato la drammaturgia in modo completamente libero, quindi ci sono alcune, se leggete il programma di sala probabilmente ci saranno delle informazioni interessanti da questo punto di vista. A me piace dire che anche in situazioni in cui alla base di una drammaturgia ci sono ispirazioni magari non musicali, però alla fine quello che conta in un concerto, e anche in questo caso nella trasmissione radiofonica, è l'effetto diretto la musica, quindi non è stato diciamo così un elemento di primaria importanza nella nostra interazione con i compositori, anche se naturalmente ha giocato un ruolo nella comprensione, nello studio, nella preparazione delle partiture.
0: come faccio la domanda adesso al direttore musicale dell'ensemble degli Intrigati per chiedere il percorso di crescita del gruppo adesso, come si sta sviluppando, con rapporti ovviamente con altre istituzioni, con rapporti con presenze frequenti all'estero, ma vi siete dati una strada, un progetto, voglio dire, più che un progetto, un programma con un arco temporale entro il quale magari uno deve raggiungere certi obiettivi, oppure è un lavoro duro giorno per giorno per cercare di allargare lo sguardo con una sana curiosità?
1: È sicuramente un lavoro giorno per giorno, con delle punte molto chiare di intenzioni e di sviluppi di connessioni già esistenti. Naturalmente partiamo dal nido del cantiere internazionale Montepulciano, e questo già da solo vuole dire moltissimo. La collaborazione con la Chigiana di Siena l'ho citato un attimo fa, che promette di svilupparsi anche negli anni prossimi. C'è l'idea, e in questo caso il concerto di Firenze è stato particolarmente significativo, di andare a cercare le nuove generazioni dei compositori italiani. Questo è sicuramente un aspetto importante, ma lei ha citato anche i progetti internazionali. Per esempio, l'anno scorso c'è stata una cosa che a me è sembrata particolarmente significativa, cioè un progetto che era stato scomposto dal compositore tedesco Mark Sinan per celebrare l'80° anniversario della Liberazione. Un progetto che comprendeva l'utilizzo, il coinvolgimento di diversi ensemble internazionali e che si sono poi ritrovati tutti in Germania per una tournée sia a Berlino, nella Porta di Brandeburgo, che ad Amburgo e ad Augusta, e poi appunto con questo brano particolarmente significativo, tra l'altro costruito anche in modo interdisciplinare, con delle registrazioni audiovisive che abbiamo fatto a Montepulciano, partendo da una storia particolarmente affascinante legata appunto alla Liberazione. Adesso non voglio farla troppo lunga, ma il tema era appunto ognuno degli ensemble avrebbe dovuto contribuire alla narrativa di questo progetto con un evento, con una storia legata al tema della Liberazione a casa propria. E quindi c'è stata la famosa processione dei bambini nella Val d'Orcia il giorno della Liberazione, che ha permesso anche di raccogliere tutta una serie di testimonianze, di narrazioni che è particolarmente interessanti. Quindi l'impegno dell'ensemble va anche al di là dell'aspetto puramente esecutivo, ma si muove anche in ambito drammaturgico, in ambito costruttivo, e in questo caso appunto in un progetto di caratura internazionale.
0: Benissimo, grazie Andrea Molino per essere stato con noi, per aver introdotto non soltanto un po' lo spirito del concerto che stiamo per ascoltare, ovvero Ritratti, ma un po' lo spirito di quello che è il progetto che sostiene l'attività dell'ensemble degli Intrigati, di cui, lo ricordo, Andrea Molino, compositore e direttore d'orchestra prestigioso, è direttore musicale dal 2024. La ringrazio ancora, la ringraziamo per essere stato con noi, e noi adesso invece ci apprestiamo ad ascoltare il concerto. Grazie, arrivederci.
1: Grazie, buona serata e buon ascolto.
0: E noi veniamo appunto al nostro concerto Ritratti, questo concerto registrato nell'ambito del Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia, che si è tenuto a Firenze, concerto questo in particolare tenutosi alla Certosa Pinacoteca del Pontormo il 28 settembre 2025. L'abbiamo detto, sono cinque i brani che vengono proposti. Di questi cinque brani, tre sono nuove commissioni dell'ensemble Intrigati, che dal 2018 a oggi si è distinto per aver portato in scena oltre 20 prime assolute. Dunque l'attività di divulgazione, di scoperta e di rivalutazione, se vogliamo, è al centro della vocazione stessa dell'ensemble degli Intrigati e del direttore Andrea Molino. Cominciamo allora ad ascoltare questo brano qui abbiamo fatto cenno poco fa, cioè questo brano a più mani, che è di, appunto, attribuito a Marco Pedrazzi e al collettivo In Nova Fert. Il brano si intitola Alla mattina presto del 14° giorno. È un brano che dura circa 9 minuti, nuova commissione, dunque prima esecuzione, ensemble degli Intrigati, direttore Andrea Molino.

Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola Alla mattina presto del 14° giorno. Lo hanno scritto Marco Pedrazzi e il collettivo Innova Fert. In realtà il collettivo di compositori Innova Fert è una realtà, così si definisce, di scrittura musicale comunitaria che è nata nel 2018 come tentativo tra quattro studenti di composizione, tra cui appunto Marco Pedrazzi, di estendere un sodalizio di amicizia anche in un ambito professionale e compositivo. E, adesso ricordiamo che abbiamo ascoltato questo brano eseguito dall'ensemble degli Intrigati con Andrea Molino sul podio nell'ambito del Festival Filarmonia di Firenze del 2025. Secondo brano in programma all'interno di questo concerto, che ha un titolo Ritratti, è un brano di Elvira Muratori. Si intitola Zephyrion ed è una nuova commissione, anche questa.

Si intitola Zephyrion, il brano che abbiamo appena ascoltato, lo ha scritto Elvira Muratore nel 2025 su commissione del Festival di Musica e Spiritualità Filarmonia, ed è stato eseguito questo brano per la prima volta a Firenze nel settembre 2025 dall'Ensemble degli Intrigati con direttore Andrea Molino. Proseguiamo in questa carrellata di compositori italiani giovani, dopo Marco Pedrazzi del collettivo Innova Ferte, dopo Elvira Muratore. Adesso è il momento di Giulia Monducci. Il brano che ascoltiamo è Earthscape First Watermark, ed è un brano non in prima esecuzione. Questo non fa parte, soltanto questo brano e quello di Fabio Massimo Caporosso non sono delle commissioni che dunque presuppongono prime esecuzioni assolute. Per quanto riguarda Giulia Monducci, appunto, che è la compositrice che adesso di cui ascolteremo adesso la musica, è una compositrice che ha studiato a Bruxelles e poi al Conservatorio di Bologna, che ha studiato con Corgi, con Sciarrino, con Bacalov, ma che soprattutto ha già un catalogo interessante ed è stata già eseguita in diversi festival, in diversi contesti anche molto accreditati, oltre ad aver conseguito premi internazionali. Allora, noi di Giulia Monducci ascoltiamo Earthscape First Watermark dall'Ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino.

Abbiamo ascoltato Earthscape First Watermark di Giulia Monducci e stiamo riproponendovi il concerto intitolato Ritratti, che è stato proposto al pubblico del Festival Filarmonia, scritto con la F, con la grande, quindi Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, il 28 settembre dell'anno scorso a Firenze, appunto Certosa, Pinacoteca del Pontormo. C'entra molto la Pinacoteca del Pontormo nel pezzo che ascoltiamo adesso, che si intitola Del Seren Margine ed è la terza e ultima nuova commissione da parte del Festival, dopo quelle che abbiamo già ascoltato, i Pedrazzi col collettivo Innova Fert e di Elvira Muratore. Questo brano è Damiano Ferretti, Dal Seren Margine, infatti, è ispirato all'esperienza del Pontormo nella Certosa di Firenze, dove nella prima parte del secolo XVI, tra il 522 e il 27, trovò rifugio dalla peste, dedicandosi poi a freschi e la passione di Cristo nel chiostro grande. Quindi questa contrapposizione tra l'isolamento, il senso di protezione offerto da quegli spazi e invece la grandezza soggiogante della creazione creano quel cortocircuito da cui poi viene fuori l'idea creativa alla base di questo brano che stiamo per ascoltare, che si intitola Dal Seren Margine ed è stato scritto appunto da Damiano Ferretti. Noi lo ascoltiamo adesso nella interpretazione dell'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino, ed è una prima esecuzione assoluta.

Era dal Seren Margine di Damiano Ferretti, Andrea Molino ha diretto l'ensemble di Intrigati. Adesso l'ultimo dei brani in programma, Tre Sonni di Fabio Massimo Capogrosso, che è il più noto, il più prestigioso per i successi internazionali tra i compositori di questa scaletta. E questo brano, Tre Sonni, ha segnato il debutto all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Capogrosso, fu composto nel 2019 per l'ensemble Sentieri Selvaggi. Noi qui lo ascoltiamo dall'ensemble degli Intrigati, diretto da Andrea Molino. Tre Sonni di Fabio Massimo Capogrosso.

Si intitola Tre sonni il brano che abbiamo ascoltato, lo ha scritto Fabio Massimo Capogrosso per l'ensemble Sentieri Selvaggi nel 2019, stesso anno in cui poi Capogrosso avrebbe debuttato anche al Teatro alla Scala con un altro brano, Alchimie. Era l'ultimo lavoro in locandina per questo concerto intitolato Ritratti, concerto che si è tenuto il 28 settembre 2025 a Firenze Certosa, Pinacoteca del Pontormo, anche il concerto finale del Festival Filarmonia, Festival di Musica e Spiritualità, edizione naturalmente 2025. Al centro del concerto, con questi cinque, appunto, con queste cinque pagine di compositori italiani contemporanei, l'ensemble degli Intrigati, diretto dal suo direttore musicale Andrea Molino. Ed era non solo l'ultimo pezzo del concerto, ma anche l'ultimo capitolo di questa puntata di Radio 3 Suite, che finisce qui. Programma realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri, a cura di Monica D'Onofrio, questa sera alla console Fabio Melis e Danilo Solidani, in regia Marianna Gallerano. Vi ricordo che domani Radio 3 Suite comincia alle 19 e alle 19.30 ci collegheremo con la Royal Albert Hall per il concerto dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrienko. Buonanotte da Stefano Valanzuola.

Drone Music senza compromessi per elevare anima e corpo. Questa frase, già piena di indizi, introduce il ritorno su disco di Duchamp, alter ego di Federica Rossella, scienziata, curatrice, musicista con base a Berlino. Aveva esordito nel 2013 per l'etichetta Body Machines, poi diverse pubblicazioni, tra cui una condivisa con Felicia Atkinson. Da diversi anni Duchamp non pubblicava un album, che è arrivato la scorsa estate, si intitola The Wild Joy e mette insieme i tratti caratteristici con cui abbiamo conosciuto e apprezzato la musica di questa artista decisamente fuori dagli schemi, questa drone music, questi bordoni, queste note lunghe tenute per molto tempo fino a diventare dei suoni circolari, a trasformarsi in qualcosa di potenzialmente infinito, una musica appunto senza compromessi che suona quasi liturgica e ritualistica, una musica che ha anche una forte fisicità, ma d'altra parte la capacità di essere quasi una sublimazione del concetto di melodia, di tonalità, qualcosa che allo stesso tempo suona sospeso e profondo. In qualche modo potremmo descriverla come musica tra avanguardia e folk. Il disco è uscito come coproduzione fra le etichette Torto Editions, l'etichetta con base a Genova di Tommaso Rolando, Ramble Records e Athena Records. Duchamp la troviamo a chitarra baritona, voce, organo, sintetizzatori, buzuki, elettronica, e tra gli strumenti c'è anche un'incredibile testardaggine. Il brano che abbiamo ascoltato era proprio la traccia che dà il titolo al disco, in cui c'era alla voce anche la presenza di Rosemary Foster. Ascoltiamo un altro pezzo da The Wild Joy, intitolato Full Access, Duchamp.

un senso di sospensione attraverso le musiche che ascoltiamo in questa parte dibattiti di stanotte, dalla musica materica eppure sacrale di Duchamp. Siamo scivolati nelle improvvisazioni di Karen Willems, batterista e percussionista belga che negli anni ha attraversato, esplorato generi diversi, il rock, il pop, l'improvvisazione, la sound art. A Fool's Guide to Reality è il suo secondo album da solista, uscito a inizio ottobre su Permanent Draft. Permanent Draft è un'etichetta, è una casa editrice indipendente fondata da Fanny Chiarello e Valentina Magaletti, incentrata sulle produzioni di artiste donne e non binary, con una predilezione dichiarata, diciamo, per le musiche frammentarie, per gli esperimenti a bassa fedeltà, per l'attenzione ai suoni che arrivano dalla vita quotidiana e dal materiale grezzo della vita quotidiana. Un'etichetta che fin dal nome Permanent Draft rivela un senso anche di sospensione e trasformazione continua, quello intrinseco proprio al concetto di diciamo così, di bozza permanente. E tensione e rilascio sono i due poli dichiarati proprio nelle note di copertina su cui si muove la ricerca di Karen Willems in questo suo secondo lavoro, basato principalmente sull'improvvisazione, un'ispirazione che arriva appunto dalla vita quotidiana e dalla natura circostante, che Karen Willems descrive come il luogo dove troviamo tutta la bellezza, tutti i suoni di cui abbiamo bisogno. L'approccio alla batteria di Karen Willems ricorda, almeno a livello teorico, quello di Valentina Magaletti, il fuggire costantemente dalla cosiddetta comfort zone, il tentativo di distanziarsi da un uso ripetitivo di questo strumento, esplorando anche quello che si incontra in ogni occasione, come appunto oggetti e strumenti di fortuna per ampliare la tavolozza sonora. Eccentricità e giocosità, altre due linee guida percorse da Karen Willems per questo disco, la troviamo a xilofono, tamburello, registrazioni sul campo, rullante, sintetizzatori, effetti, campane, pentole, strumenti giocattolo. Il brano che abbiamo ascoltato era la traccia che dà il titolo a Fool's Guide to Reality, e da questo disco ascoltiamo un altro brano, Dragon Dance.

suoni della natura, registrazioni ambientali, voci, diversi strumenti percussivi ed elettronici si intrecciano nella musica della batterista belga Karen Willems, che abbiamo ascoltato con il brano Dragon Dance dal suo recente album A Fool's Guide to Reality, elementi che ritroviamo anche nei paesaggi ricostruiti dalle Biologist Maren, il duo composto da Beatrice Miniaci e Anton Sconosciuto, che abbiamo ascoltato subito dopo la percussionista. Il brano era Dragunara, tratto dal secondo album dei Le Biologist Maren, Looking Out for Dolphins. Un lavoro questo che è una sorta di mappa sonora di Alghero, un lavoro che è stato composto durante una residenza artistica presso la Fondazione Alghero nel luglio del 2024, e di questo album ci avevano già anticipato qualcosa Le Biologist Maren quando li abbiamo ospitati per una session live, un'intervista qualche mese fa, che potete riascoltare su RaiPlay Sound. Looking Out for Dolphins viene presentato come una suite sonora site specific. Ritroviamo il lavoro sul campo, gli aspetti della composizione e dell'improvvisazione che caratterizzano il percorso di ricerca, gli studi anche delle Biologist Maren, brani che confluiscono uno dentro l'altro, proprio come una suite tra suoni della natura. Su tutti spiccano i suoni dell'acqua, i cinguettii e poi suggestioni e ricordi che il duo racconta di aver esperito sulla costa e nell'entroterra della Sardegna. Il disco è uscito per Collas, l'etichetta di Trento, a settembre, e le Biologist Maren lo presenteranno per alcune date dal vivo: il 22 ottobre al Fanfulla di Roma, il 24 a Campo Galliano in provincia di Modena, il 25 a Spettro a Brescia e il 26 ottobre al Lago di Cei a Trento. Ascoltiamo un'altra traccia, proprio quella che dà il titolo al disco, Looking Out for Dolphins, Chilling the Fuck Out.

Damavand, un nome che prende spunto dalla cima più alta dell'Iran e di tutto il Medio Oriente, un vulcano inattivo che si staglia su Teheran. Questo è il nome che si è dato il duo composto da Gianluca Ceccarini e Alessandro Ciccarelli, il primo chitarrista, sperimentatore elettroacustico, liutaio, si occupa anche di ricerca fotografica. Su questo lavoro lo troviamo a chitarra, sample e sintetizzatore. Il secondo, Alessandro Ciccarelli, trombonista e musicista elettronico, qui suona, come anche nel disco precedente, una grande varietà di strumenti, oggetti elettronici, tom e poi il basso gopichando, uno strumento del subcontinente indiano che lui stesso si è autocostruito, lo xafun, uno strumento musicale a fiato della famiglia dei legni, fatto di bambù, lo troviamo poi al basso e alla tuba. Una musica che già con questa strumentazione ci porta verso Oriente, e questa direzione è spinta ulteriormente dalla collaborazione con il musicista giapponese Tetsuro Konishi, che troviamo a tromba e claviette. I Damavand li abbiamo ascoltati subito dopo i Le Biologistes Marraines, senza soluzione di continuità. I Le Biologistes Marraines sono Beatrice Mignaci e Anton Sconosciuto. I loro strumenti sono flauti, organo, batterie e sintetizzatori, e con i Damavand condividono diciamo un orizzonte musicale che esplora il confine non troppo definito fra paesaggio, memoria e suono. Hard as Leaf, Light as Stone è il titolo del vinile pubblicato dai Damavand lo scorso anno. Era uscito insieme al libro d'arte Lungo i margini del mondo, realizzato da proprio Gianluca Ceccarini insieme a Nahid Reza Shateri, e questo disco di recente è stato pubblicato anche in edizione digitale. Quello che abbiamo ascoltato era un estratto dalla prima delle due lunghe tracce che compongono il disco Hard as Leaf. E i Damavand, con la formazione a tre allargata insieme a Tetsuro Konishi, ci portano all'ascolto di uno dei brani che compongono il lussuoso Ritorno, il 20° album di un trio che ha fatto dell'intreccio fra minimalismo, sospensione, modifica della percezione del tempo e improvvisazione, la sua inconfondibile cifra stilistica. Tony Buck alla batteria, Chris Abrams al pianoforte, Lloyd Swanton al contrabbasso. Si intitola Disquiet, il nuovo album dei Next. La loro è un'inquietudine sempre meravigliosa, labirintica. In questo caso non si tratta di un album composto da un'unica lunga traccia, ma per il loro 20° disco hanno fatto le cose decisamente in grande, 4 tracce lunghissime che tra l'altro potranno essere ascoltate dal vivo, probabilmente non per intero perché ci vorrebbero dei concerti di quasi 4 ore, il 23 ottobre allo Spazio Teatro 89 a Milano e il 24 ottobre al Jazz and Wine of Peace a Gradisca di Sonso. Ascoltiamo un estratto di questo nuovo album dei The Next, Rapid Eye Movement.

0: Krok significa un passo in bielorusso e per Alex Chumak, polistrumentista di Minsk che guida i Soyuz, questa parola è importante, è il titolo del loro disco, il tema che percorre tutto il loro quarto album, band che si è dovuta trasferire a Varsavia per via dei disordini politici in Bielorussia e a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina, e così abbracciare l'incertezza è diventato il tema del nuovo disco, dove i Soyuz hanno anche deciso di abbandonare il russo per tornare a cantare nella propria lingua madre. In questo caso però, nel brano che abbiamo ascoltato, c'è tanto Brasile, lingua do mundo, il brano inciso insieme al giovane cantautore brasiliano Tim Bernardes. Ora Battiti prosegue dal folk malinconico dei Soyuz a quello più articolato di Lyria the Bard, cantautrice londinese che ha sfornato un album di debutto solo apparentemente quieto e dolce, in realtà è pieno di rabbia e denunce verso la situazione mondiale, in particolare verso quella femminile. The Woods è il titolo del disco e questa è The Wife's Murder Ballad, Lyria the Bard.
1: One moment he was fine, and then the next. Oh, please say you can save him. He was my everything, and I just...

una ballata emozionante, The Wife's Murder Ballad, Lydia, Lydia de Buckley, e così come pieno di emozioni è l'intero album, The Woods, questo è il titolo scelto dalla cantante britannica per il suo esordio, arrivato dopo un EP, Afraid of Quiet, apprezzatissimo, così come le cover che pubblicava in rete con le quali ha iniziato la propria carriera. L'ascoltiamo ancora subito con un'altra ballata che si intitola semplicemente Joanne.

il bell'intreccio di archi e folk per Joan, altro brano che abbiamo tratto da The Hoods, il lavoro autoprodotto dalla stessa cantautrice londinese Lydia The Bard, che invita donne e uomini a non farsi opprimere, esalta il potere di ognuno di noi per l'autodifesa, per l'autodeterminazione, in ogni circostanza il potere la richieda. The Hoods, dunque il bel esordio di Lydia The Bard, e Hoods è anche il cognome di Hilary Hoods, cantante, musicista, filmmaker e scrittrice irlandese che in questi giorni di fine ottobre pubblica il suo ultimo album che si intitola Night Crew. Il suo è un folk di derivazione maggiormente ambient e scuro che iniziamo ad ascoltare con End Games.

and Games, è l'artista irlandese Hilary Woods che torna così alla forma canzone nel suo terzo album, come vi anticipavo, si intitola Night Crew, dove una particolare attenzione viene data alle armonie vocali e a numerose influenze sonore, e dove il tema di fondo rimane comunque il necessario bisogno collettivo di restare umani di fronte alla tirannia e all'oppressione.

E questa era l'ambientazione di Taper, brano che abbiamo tratto da Night Crew, ultimo e terzo album firmato dalla musicista irlandese Hilary Hoods, pubblicato da Sacred Bones, disco che arriva dopo due lavori precedenti, entrambi strumentali e di stampo maggiormente sperimentale rispetto alle canzoni di questo lavoro, molto bello, che tra l'altro Hilary Hoods presenterà dal vivo in Italia il 21 novembre al Teatro Rasi di Ravenna durante il Transmissions Festival, la rassegna che poi vi presenteremo presto nel suo programma completo. È irlandese, è anche il cantautore e artista visivo Barry Kerr, il suo è un folk più chiaro, e in questo disco, che si intitola Curlew's Cry, si ispira al verso del Ciurlo che, nella tradizione popolare irlandese, scrive l'autore, ha una profonda presenza simbolica, spesso è associato a presagi e all'aldilà. The snows, they melt the soonest. Barry Kerr.

Curlew's Cry è la nuova pubblicazione di Barry Kerr, cantautore irlandese che abbiamo ascoltato ora con The Snows They Melt the Soonest. Per lui voce, chitarra e buzuki, ad affiancarlo le diverse chitarre l'ukulele di Jerry O'Byrne e le voci di Pauline Scanlon, di Syl Denvir e di Cathy Jordan, che si muove anche sul tamburo celtico, il Bodhran. E come detto, nel folklore irlandese il chiurlo e il suo verso inconfondibile era spesso vissuto come un richiamo dal mondo degli spiriti, o quantomeno si pensava che questi uccelli segnalassero la presenza degli spiriti, quindi sentito come un lamento di avvertimento più che un semplice verso, magari nostalgico. Ma sottolinea l'autore, Barry Kerr, mi affascina anche la tradizione di buon auspicio che circonda gli uccelli nella nostra tradizione, mentre qui si dedica appunto al Curlew's Cry. Spostiamoci ora in Texas, ad Austin, per il terzo album dei Little Mazarn. Si intitola Mustang Island. Little Mazarn è il trio guidato dalla cantautrice polistrumentista, insegnante di violoncello, Lindsay Verrill. L'atmosfera con loro diventa rarefatta, il tema del dolore attraversa il disco, dove si pone grande attenzione ancora una volta alle armonie vocali e corali inserite in alcune stranezze orchestrali particolarmente coinvolgenti, un folk primitivo legato alla natura e alla sperimentazione. È comunque un disco delicato. Mustang Island è pubblicato dalla label di Philadelphia, Dear Life Records, e lo possiamo apprezzare ora dai due brani che ascoltiamo in sequenza, la breve The Gate, seguita da Marmuration ai texani Little Mazarn.

In uno di quei giorni piovigginava, dovetti tornare prima di sera dalle parti della consolata. Cercavo un elettricista e mi faceva un certo effetto rivedere le vecchie botteghe, i grandi portoni nelle viuzze e leggere i nomi delle orfane, di corte d'appello, tre galline, riconoscendo le insegne. Nemmeno i ciottoli delle strade erano cambiati. Non avevo l'ombrello e sotto le strisce strette di cielo in mezzo ai tetti ritrovavo l'odore dei muri. Nessuno lo sa, mi dicevo, che sei tu quella Clelia. Non osavo soffermarmi e mettere il naso nelle vecchie vetrine. Ma quando fui per ritornare non mi tenni. Ero in via Santa Chiara e riconobbi l'angolo, le finestre inferriate, il vetro sporco e appannato. Varcai decisa la piccola soglia che scampanellò, come allora, e passandomi la mano sulla pelliccia me la sentii bagnata. Nell'aria chiusa, gli scaffaletti con le mostre di bottoni, il piccolo banco, l'odore di biancheria erano gli stessi. C'era di nuovo una lampada verde che illuminava il registratore di cassa. All'ultimo momento sperai che il negozio fosse stato ceduto, ma la donna magra, dalla faccia ossuta e risentita, che si alzò dietro il banco era proprio Gisella. Credo che cambiai colore e mi augurai di essere anch'io così invecchiata. Gisella mi squadrava, sospettosa, con un mezzo sorriso d'invito sulla bocca sottile. Era grigia, ma in ordine. Allora mi disse con un tono che un tempo ci avrebbe fatte ridere tutte e due se volevo comprare. Le risposi strizzandole l'occhio. Non mi capì e ricominciava la stessa frase. Io la interruppi con la mano. «Possibile», dissi. Dopo la prima contentezza e la sorpresa che non bastarono a darle colore, era uscita dal banco e ci eravamo portate sull'uscio per meglio vederci, discorremmo così, festeggiandoci, e lei mi guardava la pelliccia e le calze con l'occhio intrigato, come fossi sua figlia. Non le dissi tutto quel che avevo fatto e perché ero a Torino. Lasciai che pensasse ciò che voleva. Accennai vagamente che stavo a Roma e che avevo lavoro. Quando eravamo due bambine, Gisella era tenuta stretta stretta, tanto che con me si lagnava di non poter nemmeno andare al cinema, e io allora le dicevo di venirci lo stesso. Mi aveva già chiesto se m'ero sposata, e alla mia alzata di spalle impaziente aveva fatto un sospiro, non so se per me o su se stessa. «Sono vedova», mi disse. «Giulio è morto». Giulio era il figlio della merciaia, la prozia che aveva allevato nel negozietto Gisella rimasta orfana, e già ai miei tempi si sapeva che voleva farsene una nuora. Giulio era un tisico ragazzo, lungo lungo, che portava un mantello invece del soprabito o del maglione, e d'inverno andava sempre a sedersi sui gradini del Duomo per prendere il sole. Gisella non parlava mai di Giulio. Era la sola a non voler credere che la vecchia la teneva in casa per farle sposare quel malato, e diceva che non era malato. Gisella allora era svelta, giudiziosa. In casa sovente ce la portavano a esempio. «E Carlotta?» le dissi. «Che fa, balla sempre?» Ma Gisella parlava ormai del negozio e mi fece la solita lagna. Era felice di avermi e potersi sfogare. Mi colpì il tono astioso con cui disse che Carlotta aveva fatto la sua strada. Era stata ballerina in Germania durante la guerra, più nessuno l'aveva vista. Tornò a parlare del negozio, del salasso che era stata la morte di Giulio, in sanatorio, sulle spese fino a 3 anni fa, della morte della vecchia e dei tempi cattivi prima ancora della guerra. Le figlie, ne aveva due, Rosa e Lina, una tossiva, era anemica, l'altra no. 15 anni tutte e due studiavano, erano un grosso guaio, la vita costava e il negozio non rendeva più come ai tempi di una volta. «Ma state bene, avete sempre quell'alloggio?» «Miserie», mi disse, «più nessuno pagava l'affitto. Lei adesso li aveva sfrattati e affittava a un atelier di ragazze. Rende di più, noi ci siamo ristrette, viviamo di sopra». Alzai la testa, rividi le due stanze in alto, la scaletta, la piccola cucina. Ai tempi della vecchia salire quella scala era un rischio. La vecchia era sempre di mezzo, chiamava lei Gisella, le diceva di non uscire sulla strada. Mi colpì che adesso Gisella si comportava come la vecchia padrona, sospirava, socchiudeva gli occhi. Anche il sorriso risentito che gettava alla mia pelliccia e alle calze aveva un'ombra di quell'astio con cui la vecchia giudicava noi altre. «Chiamo le figlie, avrei voluto andarmene». Quello era tutto il mio passato, insopportabile, eppure così diverso, così morto. M'ero detta tante volte in quegli anni e poi più avanti, ripensandoci, che lo scopo della mia vita era proprio di riuscire, di diventare qualcuna, per tornare un giorno in quelle viuzze dove ero stata bambina e godermi il calore, lo stupore, l'ammirazione di quei visi familiari, di quella piccola gente. E c'ero riuscita, tornavo. E le facce, la piccola gente, erano tutti scomparsi. Carlotta era andata, e il lungo, Giulio, la Pia, le vecchie. Anche Guido era andato. Chi restava, come Gisella, non le importava più di noi né di allora. Maurizio dice sempre che le cose si ottengono, ma quando non servono più.
Rosa non c'era, era andata dai vicini. Ma la Lina, quella sana, corse giù dalla scaletta, saltò nel negozio, si fermò guardinga e contegnosa fuori del cono di luce. Era vestita di flanella, non male, e ben sviluppata. Gisella parlava di farmi il caffè, di portarmi sopra. Io le dissi che era meglio se non lasciavamo il negozio. Infatti il sonaglio squillò, entrò un cliente. «Eh già», disse Gisella quando la porta si fu richiusa. «Eravamo ragazze che si lavorava allora. Altri tempi. La zia sapeva comandare». Guardava Lina con una smorfia di piacere. Era evidente che si era scelta la parte della madre che si ammazza di lavoro e non permette alle figlie di sporcarsi le mani. Nemmeno il caffè lasciò fare alla Lina. Corse lei di sopra e lo mise su. Io scambiai qualche parola con la figlia. Mi guardava compiaciuta, le chiesi della sorella. Entrò una donna scampanellando e da sopra Gisella gridò «Vengo subito!». Avevo detto decisa che ero a Torino di passaggio, che ripartivo l'indomani. Non volevo servitù. Ma Gisella non insistette. Mise ancora il discorso sulla vecchia, me ne fece chiacchierare davanti alla figlia, di come la vecchia comandava e dava consigli anche alle ragazze degli altri. Succede così sempre. Con la scusa di allevarla, di darle una casa e un marito, la vecchia aveva fatto di Gisella un'altra se stessa e lei adesso lavorava sulle figlie. Pensavo a mia madre se era stata così, se è mai possibile vivere con qualcuno e comandarlo senza lasciargli il segno. Io dalla mamma ero scappata in tempo. Oh no. La mamma borbottava sempre che un uomo, un marito, era un povero affare, che i maschi non sono cattivi ma scemi, ed ecco che l'avevo ubbidita anch'io. Persino la mia ambizione, la smania di far da sola, di bastarmi, non veniva da lei? Prima che me ne andassi, la Lina chiacchierò, come succede, di qualche sua compagna di scuola e trovò il tempo di dirne male, di chiedersi dove le famiglie trovassero i mezzi per mandarcele. Io cercavo di ricordarmi com'ero a quell'età, che cosa avrei detto in un caso come questo. Ma io a scuola non ero andata, io non prendevo il caffè con la mamma. Ero certa che fra poco, alle mie spalle, Lina avrebbe parlato di me con sua madre come parlava delle compagne di scuola.

soltanto le ore che passavo in via Po non mi parevano perdute. Mi toccava anche girare in cerca di questo e quello. Qualcuno lo vedevo in albergo. Col mercoledì delle ceneri i muratori e i bianchini avevano finito. Restava il lavoro più difficile, l'arredamento. Fui sul punto di rimettermi in treno e andare a ridiscutere tutto, al telefono, con Roma non ci si poteva intendere. Mi dicevano, ci fidiamo, fai tu. E il giorno dopo telegrafavano che aspettassi una lettera. L'architetto ambientatore venne a cena con me in albergo. Tornava adesso da Roma e aveva una cartella piena di bozzetti. Ma era giovane e tergiversava. Non volendo compromettersi mi diede ragione. A guardarli di qua tutti i bei progetti di Roma crollavano. Bisognava fare i conti con la luce dei portici e tenere presenti gli altri negozi di Piazza Castello e di Via Po. Mi convinsi che aveva ragione Morelli. Il sito era impossibile. Un quartiere come a Roma non ce ne sono più, forse soltanto fuori porta. La gente passeggia in Via Po soltanto la domenica. Quest'architetto era rosso, testardo e peloso, un ragazzo. Parlava sempre di ville in montagna, così scherzando mi schizzò il progetto di una casetta di vetro per prendere il sole d'inverno. Mi raccontò che lui viveva molto in giro, come me, ma diversamente da me, che potevo indossare anche domani un modello che mi piacesse, nelle sue ville ci stavano soltanto quei bestioni che avevano i mezzi, quasi sempre rubati. Lo misi sul discorso dei pittori di Torino, di quel Loris. Lui si montò, prese fuoco, disse che preferiva gli imbianchini. Un imbianchino conosce il colore, disse. Un imbianchino potrebbe domani, studiando, diventare affrescatore o mosaicista. Chi non ha cominciato a dar la calce a una parete non sa cos'è decorazione. Questi pittori di Torino, per chi dipingono e che cosa dipingono? Non hanno ambiente. Quello che fanno non serve a nessuno. Lei lo farebbe un vestito che non sia da portare ma da tenere sotto vetro? Gli dissi che non facevano soltanto quadri o statuine, ma parlavano di mettere su uno spettacolo. Ne parlavano molto. Gli dissi dei nomi. «Bella roba», mi interruppe sarcastico. «Bella roba. Lei che cosa direbbe se quella gente mettesse insieme una sfilata di modelli e invitasse Clelia Oitana a vederla?» Allora seguitammo a scherzare e si concluse che soltanto noi vetrinisti, architetti e sarte eravamo artisti veri. Finì, come prevedevo, che mi invitò a venire con lui in montagna a vedere un rifugio che aveva progettato. Gli chiesi se aveva niente di più comodo da propormi, magari un palazzo a Torino. Mi guardò con un occhio solo, ridendo. «Il mio studio», disse. Ero stufa di studi e di chiacchiere. Quasi preferivo Becuccio e il suo bracciale di cuoio. Quest'altro si chiamava Febo. Così era scritto in fondo a tutti i suoi progetti. Gli risi in faccia con la stessa impertinenza sua e lo mandai a letto come un ragazzo troppo furbo. Ma Febo era rosso, testardo e peloso e doveva aver deciso che facevo per lui. Riuscì a sapere esattamente come stavo con Mariella, con la Nene e con Momina, di Morelli e del suo cognac, della mia visita allo studio di Loris. L'indomani venne a dirmi che voleva accompagnarmi a una mostra. Gli chiesi se non era meglio che decidessimo quelle tendine. Mi rispose che l'ambiente più adatto era la mostra. Si beveva un liquore e si studiava l'arredamento del locale. Una cosa di gusto. Ci andammo e già salendo le scale sentii ridere la Nene. Quelle sale erano un misto di montagna e di bar novecento. Ci servivano certe ragazze in grembiale a quadretti. Siccome anche le poltrone e le maioliche facevano mostra, ci si stava a disagio, ci si sentiva come esposti in una vetrina. Febo non disse se ci aveva avuto mano anche lui. Alle pareti si vedevano quadri e statuine, non le guardai. Guardai la Nene, che nel solito abituccio rideva, buttata su una poltrona, divincolando le gambe, e da dietro un cameriere in nero le accendeva la sigaretta. C'era Momina e altre donne e ragazze. C'era un vecchietto con la barba da cinese che, seduto davanti alla Nene, le schizzava il ritratto. Alle porte della sala gente faceva capolino, pochi, il pubblico che guardava gli artisti. Ma la Nene s'accorse presto di me e venne a chiedermi se avevo già visto i suoi lavori. Era allegra, eccitata, mi soffiò il fumo in faccia. Davvero le grosse labbra e la frangetta ne facevano una bambina. Mi portò davanti alle sue statue, dei piccoli nudi sformati che parevano di fango. Li guardai piegando il capo da una parte. Pensai, non lo dissi, che dal ventre della Nene potevano ben nascere figli così. Nene guardava me avidamente, a bocca aperta, come se fossi un bel giovane. Io aspettavo che qualcuno parlasse, piegai il capo dall'altra parte. Febo, abbracciandoci tutte e due alla vita, disse «Qui siamo in cielo o sottoterra? Ci voleva una piccola donna come te, Nene, per mostrarci queste cose terribili». Nacque una discussione, cui prese parte anche Momina. Non ci badai, sono avvezza ai pittori. Guardavo la faccia della Nene, che seguiva accigliandosi o trasalendo le parole degli altri, come se tutto dipendesse da loro. Aveva davvero perduta la baldanza o anche questa era la sua parte? Il più incredibile di tutti era Febo. Soltanto l'altro giorno diceva forca della Nene e dei suoi.
Parlavano di lei con buon umore e lei faceva la bambina, la confusa. Già prima quel gesto di mostrarmi le statuine mi aveva seccata. Non poteva lasciare che le vedessi da me. Ma la Nene coltivava una fama di ragazza maleducata e impulsiva. Forse aveva ragione. Qui manca soltanto Mariella, pensai. Che cosa direbbe Becuccio di queste matte? All'idea di Becuccio mi scappò da ridere. Febo mi si voltò improvvisamente con buon umore, mi venne vicino e bisbigliò sulla guancia. Lei, Clelia, è un tesoro. Lei li fa meglio i bambini, scommetto. Credevo dicesse sul serio prima, gli risposi. La più sincera qui dentro è ancora la Nene. Quest'arte viscerale mi ha messo appetito, bisbigliò lui. Ce le facciamo due salsicce? Bevendo grappa e mangiando salsicce, si riparlò della montagna. Persino il vecchio pittore dalla barbetta era un competente alpinista. Combinarono una gita in quel rifugio, si distribuirono le parti, bisognava entrodomani telefonare a destra e a sinistra. «Andateci voi», disse Momina, «io non vengo al rifugio. Io e Clelia ci fermeremo per strada». «Mai stata a Montalto?» Fermammo la Topolino a una villa davanti alle montagne. Eravamo noi due sole, le altre macchine proseguirono, ci aspettavano a Saint Vincent. Quei pochi giorni di bel tempo erano bastati a far fiorire le piantine dentro le serre, ma gli alberi del giardino erano ancora secchi. Non ebbi il tempo di guardarmi attorno che Momina gridò «Eccoci qua!». Stavolta Rosetta non portava il vestito celeste. Ci venne incontro in sottana e scarpette da tennis, i capelli fasciati da un nastro, come se fossimo al mare. Mi diede la mano con forza, diede l'altra a Momina ma non sorrise. Aveva gli occhi grigi e scrutatori. Spuntò anche la madre, in ciabatte, grassa e asmatica, vestita di velluto. «Rosetta!», gridò Momina, «puoi tornare, non ci sono più balli a Torino!». Le informò degli amici, della gita, della comitiva. Mi stupì che Rosetta accettasse il tono scherzoso e parlasse come lei disinvolta. Mi chiesi se proprio l'avevo vista su quella barella. Quanti giorni fa? 15, 20? Ma forse Momina chiacchierava così per aiutarla, per levare lei e noi d'imbarazzo. Dovevano conoscersi bene. Chi aveva gli occhi spaventati e acquosi, poveretta, era la madre, che davanti a Momina si agitava e guardava me con apprensione. Era così donnetta che si lagnò della vita in campagna, del disagio di stare fuori stagione nella villa. Ma Rosetta e Momina non le incoraggiarono, finì che Momina le rise in faccia. «Quel cattivo papà!» esclamò. «Condannarvi così alla prigione! Bisogna evadere, Rosetta, d'accordo?» «Io ci sto», disse Rosetta a mezza voce. La madre temeva che non fosse ben fatto. «Non hai gli sci, non hai niente», disse. «Papà non sa». «Chi parla di sci?» disse Momina. «Che ci vadano quei matti, noi ce ne andiamo a Saint Vincent, nemmeno Clelia è venuta per sciare». Ma prima la madre volle darci il tè, preparare dei termos, equipaggiarci. Rosetta era già corsa a vestirsi, senza perdere tempo. Rimaste noi con la madre, Momina mormorò sul gradino. «Come sta?» La madre si voltò col pugno sulla guancia. Me la rividi, impellicciata, correre in quel corridoio. Balbettò. «Per carità, purché niente succeda». «È necessario che ritorniate», tagliò Momina. «Non deve nascondersi. A Torino le amiche sparlano». Arrivammo a Saint Vincent, sempre correndo fra le montagne. Anche qui c'era il sole sulla neve e non molte piante. Mi stupì il numero delle macchine nel parcheggio del casinò. «Non c'è mai stata?» mi chiese Rosetta sulla spalla. S'era voluta seder dietro, nella sua giacchetta di pelliccia, e con Momina durante la corsa avevano parlato senza guardarsi. «È comodo», dissi, «a 3 ore di macchina. Lei gioca?» «Non credo alla fortuna». «Che altro c'è nella vita?» disse Momina rallentando. «La gente sogna l'automobile per venire a guadagnarsi l'automobile che poi le serve per tornarci. Questo è il mondo». Parlò con un tono definitivo che mi parve di canzonatura, ma non risero né l'una né l'altra. Scendemmo. I nostri amici, per fortuna, s'erano da un pezzo dispersi nelle sale da gioco e fu possibile sederci al bar noi tre sole. Era pieno di gente, faceva un caldo da serra. Rosetta prese l'aranciata e se la sorbiva cheta, guardandoci. I suoi occhi grigi e infossati ridevano poco. Sembrava una ragazza tranquilla e sportiva, con quello sweater giallo e i calzettoni arrotolati. Chiese chi c'era con noi oltre a Peggy e alle ragazze. Il discorso voltò sulle amiche, sugli ultimi fatti di Torino. Momina disse a un certo punto che la recita era in alto mare. Stava fumando, socchiudeva gli occhi nel fumo. «Perché?» chiese freddamente Rosetta. «Non vogliono farti uno sgarbo», accennò Momina. «Sai, il dramma finisce male». «Sciocchezze», tagliò Rosetta. «Che c'entra?» «Sai chi difende il vecchio dramma?»
disse l'altra. Mariella. Mariella ci tiene alla recita e non ci vede nessuna allusione. Dice che a te non importa. Rosetta mi diede una rapida occhiata. Io dissi alzandomi, scusate, cerco la toiletta. Tutte e due mi guardarono, Momina con la faccia divertita. Mi restò l'impressione di aver detta una cosa di quelle che non si dicono. Mentre giravo nei corridoi per calmarmi, mi ripetevo, brutta stupida, così impari a voler essere un'altra. Credo che fossi anche arrossita. Mi fermai davanti a uno specchio e intravidi Febo che usciva da una saletta da gioco. Non mi voltai finché non fu rientrato. Tornata, dissi, scusate. E Rosetta, con quegli occhi fermi, ma lei può restare, non ci dà nessuna noia. Non mi vergogno di quello che ho fatto. Momina disse, tu che hai visto Rosetta quella notte, dici com'è stato. Non l'avranno spogliata i camerieri, spero. Rosetta fece una smorfia, come cercando di ridere. Arrossiva anche lei. Se ne accorse e indurì gli occhi fissandomi. Dissi qualcosa, non so, che le stavano intorno la madre e un dottore. «No, no, com'era Rosetta?» disse Momina con accanimento. «L'effetto che faceva a un'estranea. Allora tu eri un'estranea. Se era brutta, stravolta, se era un'altra. Come siamo da morte. In fondo lei non voleva sapere altro». Dovevano conoscersi bene per parlarsi così. Rosetta mi guardava dal fondo degli occhi, attenta. Dissi che era stato soltanto un attimo, ma mi era parsa gonfia in faccia, vestita da sera di celeste e non aveva le scarpe. Di questo ero certa. Tanto era in ordine e poco stravolta dissi che avevo guardato sotto la barella se gocciava sangue. Pareva una disgrazia, una comune disgrazia. In fondo chi è svenuto è come uno che dorme. Rosetta respirò forte, non cercò di sorridere. Momina disse, «A che ora avevi preso il sonnifero?» Ma Rosetta non rispose a questo. Si scrollò le spalle, guardò in giro e poi chiese a voce bassa, esitando, «Davvero ha creduto che mi fossi sparato?» «Se proprio ci tenevi», disse Momina, «era meglio spararsi. Ti è andata male?» Rosetta mi guardava intimidita dal fondo degli occhi. Mi parve un'altra in quel momento e bisbigliò, «Dopo si sta peggio che prima. È questo che spaventa».

0: Valentina Carnelutti ha letto Tra donne e sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carobolante e Filippo Travaglio, replica del 2021. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Friedrich Wilhelm Rust, sonata a violino solo con accompagnamento. Allegro, andantino con tenerezza, andantino grazioso, cantabile con accompagnamento pizzicato, basso tacet, scherzando. Plamena Nikitassova, violino. Aline Zülbereich, fortepiano.